notte raid con droni di Kyiv su Bielgorod, città al confine con la Russia, almeno 13 i feriti, tra cui due bambini. La cronaca in Italia, all'Anzo torinese, un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro i feriti, di cui due in maniera grave. E sono tutti e quattro nel carcere minore.

0: piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano due amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei due di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i quattro in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti i detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Perù è di 13 morti, il bilancio provvisorio di un incidente automobilistico avvenuto a Cusco, nel sud del paese, dove un minivan si è scontrato con un camion fermo a bordo strada per un problema tecnico. E torniamo in Italia, tra meteo e traffico. Oggi pomeriggio bollino rosso per chi si muove in auto, per il caldo invece oggi e domani bollino rosso in 19 città, anche se al nord continuano ad essere segnalati temporali sparsi. Da martedì e fino al 17 agosto l'afa tornerà su tutta l'Italia con picchi di quasi 40 gradi. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argento di Elisa Cometti e Andrea Bannabani, i tuffi da 20 metri, e poi quello della staffetta mista 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio e preliminari di Coppa Italia, passa il turno il Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, il Gran Premio di Silverstone, Jorge Martin a sua Aprilia in pole position. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Immigrazione, la tensione Roma-Madrid. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica il campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratta di misure temporanee. Per l'assistenza agli italiani in viaggio, la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. Medio Oriente, Iran e Oman ancora al lavoro per un accordo su Hormuz, ma resta il mistero della nuova guida suprema.
3: Mojtaba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui. Un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER. Forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zolgadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto suo, parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
2: Passiamo all'altro fronte medio orientale, quello israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato in una serie di attacchi nella striscia di Gaza, avrebbe colpito alcuni campi profughi. Secondo i media palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato una moschea in Cisgiordania e dopo l'intervento di residenti a difesa del luogo sacro, i militari israeliani hanno arrestato 7 palestinesi. In Bulgaria è un caso, il drone è precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per domani l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di tipo utilizzato proprio dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare ad un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E intanto nella notte raid con droni di Kiev su Bielgorod, città russa al confine, almeno 13 feriti, tra cui 2 bambini. In Italia, per la cronaca, all'Anzo torinese un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per

0: maltrattamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio vicino Firenze. Un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato nell'installazione delle luminarie per la festa cittadina. Siamo al meteo, caldo estremo almeno fino a Ferragosto. L'estate 2026 si avvia a battere il primato del 2003.
1: Una volta si attendeva il picco delle famigerate ondate di calore, sapendo che da lì il caldo avrebbe cominciato la discesa. Oggi il picco arriva e resta per settimane. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. La morsa dell'afa che si è allentata a nord con i temporali torna a stringersi. Le città che dal bollino rosso erano passate al giallo scendono a 7. Domenica rimangono solo Torino e Cagliari. Le altre riprendono a scaldarsi. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, che cosa è successo alle ondate di calore?
2: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
1: A cosa è dovuto?
2: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre. Dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per l'Italia sono gli argenti di Elisa Cometti e Andrea Barnabani, tuffi da 20 metri, e della staffetta mita 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Calcio e preliminari di Coppa Italia, passa il turno il Catania che batte il Vicenza 4-3 ai rigori e l'Ascoli che sconfigge il Potenza 3-1. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia è in pole position al Gran Premio di Silverstone. Ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

E tu mi dici che se già tutto finito non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

batteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia? La

0: 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apertura dedicata alla questione migranti, alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita l'analoga decisione del nostro governo. Via social il commissario europeo Berner prova a gettare acqua sul fuoco. Intanto la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp per l'assistenza agli italiani in viaggio. E da parte del governo italiano nessun commento per il momento alla decisione spagnola. La linea della Premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza una scelta necessaria, le opposizioni parlano invece di un'inutile crisi diplomatica con una nazione amica.
3: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
4: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
3: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
3: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La Premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle. E così anche AWS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
2: E le associazioni turistiche sono in allerta per gli eventuali danni al turismo. Non ci sono ancora numeri su possibili impatti, ma la Fiavet, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, avverte si rischiano difficoltà negli aeroporti. Sugli scali già grava il nuovo sistema informatico automatizzato che ha creato lunghe file in entrata e uscita. Disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. Vediamo la pagina degli esteri. La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di intesa molto vicina con l'Oman, che conferma progressi nei colloqui. La realtà chiede a Washington lo stop dei raid, della revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi, ma nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al-Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas. Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev su Belgorod, città confegola russa, almeno 13 feriti, tra cui 2 bambini. Attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. E in Bulgaria è un caso, il drone precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E torniamo con la cronaca. 3 nuove vittime sul lavoro ad Agropoli, in provincia di Salerno. Un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Un operaio di 61 anni di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne è stato folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. E in provincia di Pordenone un 24enne statunitense è morto annegato dopo

0: immersione nelle acque di Punta Sottile al largo di Lampedusa. In corso le indagini. E follia in strada, arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. L'uomo 73enne che si era presentato ai carabinieri è ora agli arresti domiciliari. E allo studio del governo ci sono modifiche al codice della strada. Tra le possibili novità, la patente a 17 anni.
1: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
0: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque. Bollino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regaleranno qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano. E l'estate 2026 si avvia a battere ogni record. Del CNR avverte fenomeni sempre più lunghi e persistenti. Ed è cominciata la Elvis Week, la settimana dedicata a Elvis Presley, che culmina il 16 agosto nell'anniversario della morte 49 anni fa. Quest'anno coincide anche con una grande asta di memorabilia che riguardano soprattutto la parte finale della sua vita.
2: You're fantastic. Thank you, bro.
3: 1977, concerto di giugno. Il 16 agosto Elvis sarà ritrovato morto. Per questo dall'8 al 16 di agosto è la Elvis Week in tutto il mondo, la settimana dedicata al ricordo del re del rock and roll. E quest'anno le memorie sono anche fisiche, oggetti e documenti da quell'ultima stagione della sua vita che vanno all'asta. In quel 1977 sul palco lanciò la sua sciarpa sporca di trucco e di sudore verso un musicista. È uno degli oggetti all'asta virtuale di questa settimana, accanto al libro che gli fu donato da Larry Geller, il suo consigliere spirituale. Con le riflessioni di Elvis bergate a mano, vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi ci sono foto autografate, una chitarra, tantissimo materiale promozionale dei tour dell'epoca, anche cinematografici, i contratti firmati per i suoi musicisti. Per chi voglia trattenere un frammento del mito o strappare la patina di lustrini, alla ricerca di Elvis Aaron Presley, l'uomo dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
0: E vediamo allo sport. La stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata per il calcio con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno del Catania, che vince i rigori sul campo del Lanerossi Vicenza. I 32esimi siciliani affronteranno il Parma. Serata felice anche per l'Ascoli, neopromosso in Serie B, battendo tra le mura amiche per 3-1 il Potenza. I marchigiani si sono guadagnati la sfida contro il Genoa. E gli europei di Parigi, Elisa Cometti e Andrea Barnabà, fidanzati, si regalano una giornata magica conquistando due argenti nelle rispettive gare dei tuffi dalle grandi altezze. Argento anche per la staffetta mista, 4 per 1005 per il quartetto Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri. MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position, vittoria nella gara sprint per lo spagnolo leader del mondiale, terzo invece Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apertura dedicata alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita l'analoga decisione del nostro governo. Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco.
3: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'Interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz, tra la parla d'intesa molto vicina con Oman, che conferma progressi nei colloqui. L'Iran chiede però a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono comunque progressi. Ma nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al-Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas. Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev hanno colpito la città di Belgorod al confine con la Russia, almeno 13 i feriti, tra cui due bambini. Attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. E in Bulgaria è un caso, il drone precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatore ucraino. Secondo il ministro della difesa, il velivolo è di tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto ad un incidente. E torniamo in Italia con la cronaca: 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, in provincia Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Un operaio di 61 anni di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, in Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. In provincia di Pordenone, un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige in realtà il divieto di balneazioni. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni, morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile al largo di Lampedusa. In corso le indagini. E follia in strada: arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, prendone 4, uno in modo grave. L'uomo, di 73 anni, che si è presentato ai carabinieri ed ora è agli arresti domiciliari.
4: Io ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
5: Una strage spiurata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana a Lanzo Torinese.
6: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
5: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata dietro la follia scatenata dal

0: 33enne alla guida di un'utilitaria che, sorpassando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
1: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttare

0: barometro. Ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
1: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio Bonino Rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque. Bonino Rosso in 19 città, anche se a nord, e temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, scusate, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano. E parliamo di musica, perché il punk compie quest'anno mezzo secolo. Un festival alle porte di Londra celebra il movimento che scatenò la rivolta nella musica pop e nel costume. L'inviata Rai.
2: Chitarre distorte e anarchia. Così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto. È il 1976, 50 anni fa, data ufficiale di nascita del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. Apparente subcultura che diventa rivoluzione di look. Vestiti strappati, capelli a cresta, spesso colorati, catene, borchie e spille da balia, ulteriore tocco trasgressivo, i dettagli fetish e sadomaso. Il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivienne West. Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, il Rebellion Festival ha un sapore tutto particolare per i 50 anni del punk. 300 artisti che si esibiranno fino a domani, un pubblico colorato che arriva da tutto il mondo. I biglietti sono esauriti da mesi. Assoluto, come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi 50 anni. Lunga vita al punk. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: E chiudiamo con lo sport e calcio. La stagione 2026-27 è ufficialmente iniziata con le prime due partite preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che batte il Vicenza per 4-3 ai rigori, l'Ascoli che sconfigge il Potenza per 3-1. Gli europei di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per l'Italia sono gli argenti di Elisa Cometti e Andrea Barnabà nei tuffi dei 20 metri nella staffetta mista 4x1005. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Infine il MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprint per lo spagnolo leader del mondiale, terzo Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 5:30, ora di nuovo vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

sopra una nuova canzone. E non ho niente di speciale, dai. È solo che mi faccio un po' desiderare. Penso un po' troppo prima di parlare.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le tensioni tra Madrid e Roma e Spagna, scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez e risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifiche a campione sul 5-10% dei passeggeri. Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco. Intanto la Farnesina ha aperto un canale WhatsApp per l'assistenza agli italiani in viaggio. E nessun commento del governo italiano per il momento alla decisione spagnola. La linea della premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza è una scelta necessaria, per le opposizioni un'inutile crisi diplomatica con una nazione amica.
3: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
4: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
3: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
3: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle. E così anche AVS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di intesa molto vicina con Oman, che conferma progressi nei colloqui. L'Iran chiede però a Washington lo stop dei raid, della revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi. Nella notte però forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al Jubail in Arabia Saudita, dove sarebbe stata colpita un'area industriale del gas.
6: Mojtaba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui. Un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER, forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zolgadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto suo, parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
2: Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte, raid contro di Kiev su Belgorod, città a confine con la Russia, ci sono 13 feriti, tra cui 2 bambini. Attacco russo invece su Odessa, danneggiati edifici e infrastrutture. Ed è un caso, il drone precipitato in Bulgaria vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatrice ucraina. E vediamo la cronaca. Follia e strada, arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti, ferendone 4, uno in modo grave. L'uomo 73enne che si era presentato ai carabinieri è ora agli arresti domiciliari. E allo studio del governo ci sono anche modifiche al codice della strada. Tra le possibili novità, la patente a 17 anni.
7: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal

0: Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
1: E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri. Oggi pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo che resta intenso quasi ovunque, bollino rosso in 19 città, anche se al nord temporali sparsi regaleranno qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi stabile, l'alta pressione però tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E chiudiamo con la pagina dedicata allo sport e calcio. La stagione 2026-27 è ufficialmente iniziata con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che batte il Vicenza 4-3 ai rigori, e l'Ascoli, che sconfigge il Potenza 3-1. Gli europei di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per l'Italia, sono gli argenti di Elisa Cometti, Andrea Barnabà nei tuffi da 20 metri, nella staffetta mista 4x1500. Azzurri sempre in testa al medagliere con 23 trofei. Infine MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprint per lo spagnolo leader mondiale, terzo Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Decisamente scarsa la nuvolosità sui nostri mari, le condizioni stabili garantiscono il cielo pressoché sereno un po' ovunque. Anche i venti sono decisamente scarsi, sono a regime di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, a parte qualche rinforzo di maestrale presente sul basso Adriatico e sul Mar Ionio, che rendono lo stato del mare mosso proprio su questi bacini, poco mossi tutti i rimanenti mari.
1: Bene, colonnello, infine una proiezione per i prossimi giorni.
2: Cambia poco la situazione anche all'inizio, nel corso della prossima settimana, con la stabilità atmosferica che garantisce decisamente scarsa nuvolosità su tutti i nostri bacini, così come la ventilazione rimane abbastanza scarsa, sempre a prevalente regime di brezza. Un po' di maestrale sarà presente a largo sul Tirreno e poi ancora una volta tra basso Adriatico e Mar Ionio, e quindi saranno proprio questi i mari ad avere il moto ondoso un po' più sostenuto localmente fino a mosso, mentre permangono pochi mossi tutti gli altri mari.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Daniele Moscio per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Lo scontro tra Italia e Spagna, scattate da ieri le contromisure di Madrid dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma, e la Commissione europea tenta una mediazione.
3: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E stamattina, intervistato dalla Stampa, il ministro degli esteri italiani è tornato sullo scontro tra Roma e Madrid. Finito il pericolo, ripristineremo Schengen, assicura il titolare della Farnesina, che definisce la ritorsione di Sanchez inaccettabile. A Ceuta qualcosa non ha funzionato, continua. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. E ora la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, parla di progressi nelle trattative con Teheran su Hormuz, ma la Repubblica Islamica, vicina a un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni, tra cui la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Fonti di stampa iraniane riferiscono intanto di esplosioni in Arabia Saudita, dove è stato colpito un impianto del gas sul Golfo Persico. La cronaca ci riporta in Italia: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista di 73 anni che in provincia di Torino ha travolto deliberatamente per ben due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
5: Testimonianze di una mattinata di follia all'Anso Torinese sono le 10 del mattino, quando un gruppo di 6 ciclisti che sta percorrendo la statale viene travolto di proposito da un'auto per due volte nel giro di pochi minuti. Alla guida c'è un 73enne di Coassolo, ora finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson, ma di fronte al gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia e travolto tutti. A quel punto alcuni di loro hanno tentato di inseguirlo, lui se ne è accorto e ha fatto un'inversione, investendoli di nuovo.
6: Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù.
5: Il 73enne si è poi andato a costituire nella caserma più vicina, i ciclisti lasciati sull'asfalto. In due hanno riportato ferite gravi e sono stati ricoverati in ospedale a Torino. Uno ha 68 anni e ha riportato diversi traumi alla spalla e al bacino. L'altro, 60 anni, ha fratture alle gambe, al viso e al torace. Torino, Marco Procopio, GR1.
2: E ad Arese, in provincia di Milano, quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dopo aver sequestrato un 19enne minacciandolo con un macete e chiedendo a un suo amico droga come riscatto, altrimenti l'avrebbero ucciso. Ma il ragazzo, lasciato libero, ha denunciato tutto ai carabinieri, che hanno liberato il sequestrato, trovato in un parco con un sacchetto di plastica in testa. Tre morti sul lavoro nelle ultime ore. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa patronale. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. E a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, un operaio 61enne di origini cingalesi è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. E anche oggi sarà una giornata di partenze e rientri, con milioni di italiani in viaggio. Nel pomeriggio bollino rosso in direzione delle città, spostamenti che saranno accompagnati dal gran caldo che non dà tregua in gran parte del paese. Le città con il bollino giallo scendono a 7, domani rimarranno solo Torino e Cagliari, mentre città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto restano fisse con il bollino rosso. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
7: Le ondate di calore adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto
0: caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura, un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.

0: 17 anni fino alle multe progressive per i limiti di velocità, sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altra novità riguarda la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. Lo sport, MotoGP, alle 15 il Gran Premio di Gran Bretagna, prima fila tutta Aprilia, in pole Martin che ha vinto la gara sprint, terzo Bezzecchi che oggi parte dalla quinta casella. Europei di nuoto, altre tre medaglie per l'Italia, tutte d'argento, nella staffetta 4 per 1500 in acque libere con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, nei tuffi da 20 metri con Elisa Cosetti e Andrea Barnabà. Calcio, all'Inter il derby d'Italia disputato in Australia, i nerazzurri hanno sconfitto la Juventus con il punteggio di 2-1. E sono le 6:06, linea ora la musica di Radio 1, prossimo GR alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
1: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
2: Ah, è arrivata questa per lei.
3: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
4: Farò ricorso sulla gazzetta.
5: I femmini non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
6: Posso vincere.
7: Ispirato a una storia vera.
8: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
9: Temi forse di essere battuto da una donna in auto?
10: Non sai stare al tuo posto.
11: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
9: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
12: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
13: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
14: Perché ti sei fermato?
13: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
14: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
13: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
14: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
13: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
14: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
13: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
3: Una situazione per la fine della settimana caratterizzata da quella che in gergo viene chiamata instabilità pomeridiana, con le piogge temporali che prendono atto sia sulle Alpi sia lungo l'Appennino centrale e meridionale fino alle colline e le montagne dell'entroterra della Sicilia. Sono temporali che si formano durante le ore più calde della giornata e poi si attenuano verso le ore serali. Attenzione, perché in questo periodo localmente le piogge temporali potranno risultare anche di forte intensità.
2: Bene, e quale sarà l'evoluzione del tempo durante la settimana?
3: Si confermano le condizioni stabili, si conferma ancora il caldo, temperature elevate anche in montagna. L'attività pomeridiana legata ai temporali è decisamente limitata alle Alpi, proprio in forma molto molto localizzata, così come localizzata sarà lungo le aree interne, quindi colline, montagne del centro e del sud, localmente soltanto qualche rovescio che potrà essere accompagnato da isolati temporali, però fondamentalmente una situazione stabile sembrerebbe un po' per tutta la settimana.
2: Bene, grazie al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. A Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e un buon fine settimana.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo una predicazione curata dal pastore Luca Baratto, che è qui con noi. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Elisa e buongiorno a chi è in ascolto. Oggi ci faremo guidare dal profeta Abacuc, che sale su una torre per scrutare un mondo che non comprende più e per mettersi in ascolto della voce di Dio. Dalle perplessità del profeta proveremo ad arrivare ad alcune delle nostre perplessità di oggi.
1: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
2: Ascoltiamo le parole del salmista. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Fermati, dice il Signore, e riconosci che io sono Dio. Signore, ti lodiamo per la tua presenza fedele nella nostra vita, anche quando il tuo silenzio ci interroga. Tu apri strade dove noi vediamo ostacoli e custodisci la speranza quando il nostro cuore vacilla. Resta con noi nel tempo dell'ascolto e rendi feconda

0: Ascoltiamo dal libro del profeta Abacuc, capitolo 2, i primi 4 versetti.
1: Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Ecco, egli si è inorgoglito, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà.

Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà. Cari ascoltatrici e ascoltatori, l'immagine della torre non sempre è positiva, ricorda la torre d'avorio dei privilegiati dalla quale questi guardano il mondo a distanza, protetti da qualsiasi marrovescio della vita, permettendosi di giudicare e sentenziare a distanza di sicurezza dalla realtà. Non fa quindi una buona impressione che un profeta, il profeta Abacuc, salga su una torre. Sembra un gesto di separazione. E tuttavia la torre sulla quale è Abacuc non è una torre fatta d'avorio, non è un ritiro dorato che separa dal mondo e dai suoi pericoli, è invece una torre di avvistamento, un posto di guardia, un luogo di ascolto. Il profeta non capisce più il suo presente, ha perso i punti di riferimento, non capisce nemmeno l'agire di Dio. Il suo popolo è infedele, un'infedeltà grave che porta con sé l'ingiustizia, e Dio si appresta a punirlo. Farà scendere contro di loro i Caldei, gli Assiri, una potenza spietata e crudele che fa terra bruciata dei luoghi conquistati e ne riporta la popolazione. È proprio questa la giusta soluzione, Signore, lasciarci alla mercé degli Assiri è la cura giusta per rimettere le cose a posto? Abacuc ha molti dubbi e poche parole. Ha bisogno di guardare il suo mondo da una prospettiva diversa e sa di doversi mettere in ascolto. È sicuro che Dio non abbandonerà Israele alla violenza dei suoi nemici, ma intanto la loro furia si abbatterà su di loro. Per questo sale su una torre, per capire e ascoltare, per avere una prospettiva nuova su un mondo che non capisce più, magari anche per avvistare i Caldei in arrivo, questa forza a cui non sarà possibile resistere, ma soprattutto per trovare nuove parole o ridare nuovo significato a parole vecchie, perché il mondo cambia e arriva un momento in cui le nostre parole non bastano più per descriverlo e ci si deve mettere in ascolto di una nuova speranza. Anche il nostro mondo di oggi sta cambiando e ci rende inquieti e preoccupati. Un profeta di molti dubbi e poche parole in qualche modo ci è compagno e fratello. Negli ultimi anni, io personalmente, mi sono sentito un po' come questo Abacuc sulla torre, spaesato e senza parola, o con poche parole svilite, che cercano nuovo significato e speranza. Per esempio la parola pace. Il nostro è un tempo di guerra, o meglio, in cui l'esperienza della guerra ci è più vicina, in Europa, in Medio Oriente, quando invece una volta la pensavamo lontana, a distanza di sicurezza. A Mosca le autorità religiose cristiane non hanno parlato di pace, ma di guerra, affermando che la difesa della fede cristiana tradizionale, e in quanto tradizionale, secondo loro, autentica, giustifica una guerra. In Ucraina ho sentito tra i cristiani invocare una pace giusta, una pace che non premi l'aggressione, e ho sentito parlare di resistenza. Eppure pace dovrebbe essere una parola più ampia e familiare ai cristiani e alle cristiane. È la prima parola che Cristo risorto rivolge ai discepoli. Pace a voi, dice, e poi mostra loro le ferite sulle mani e sul costato. Una pace non ingenua, che conosce la violenza e la brutalità. Signore, come il profeta, anche noi siamo in ascolto. Donaci un modo nuovo per dire pace. Un'altra parola a cui trovare nuovo significato è preghiera. Credo tutti ricordiate le immagini dallo studio Vale alla Casa Bianca, dove nei primissimi giorni di guerra all'Iran, religiose e religiosi statunitensi attorniavano il presidente Trump, pregavano per lui e gli imponevano le mani. Cosa pensare di quell'immagine? Da un lato è una tradizione cristiana diffusa e condivisa quella di pregare per le autorità affinché Dio dia loro saggezza sufficiente per affrontare situazioni difficili e rischiose. Cosa si può chiedere all'inizio di una guerra? Si prega perché finisca presto, perché non causi troppi lutti e devastazioni. Si prega per coloro che sono coinvolti a partire dai nostri cari. Chissà per cosa pregavano i nostri nonni e le nostre nonne, i nostri padri e le nostre madri durante le due guerre che hanno devastato l'Europa e il mondo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, al teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, poi imprigionato e ucciso dai nazisti, venne chiesto per cosa pregava e lui rispose: per la sconfitta della mia nazione. È disfattismo pregare per la sconfitta di un regime razzista, dittatoriale e sanguinario, o è cercare una speranza in un mondo brutale? E invece è nazionalista una preghiera attorno al presidente degli Stati Uniti? Non necessariamente, a meno che la preghiera non venga esibita,
filmata e mostrata al mondo intero, non venga spettacolarizzata per mostrare approvazione alle scelte di una parte politica. Gesù diceva: prega nel segreto della tua cameretta, non far sentire le tue parole. La preghiera in pubblico è spesso a rischio esibizione. E quindi, Signore, anche noi, come il profeta Abacuc, siamo al nostro posto di guardia e staremo attenti a quel che tu ci dirai. Donaci nuove parole per dire pace, per pregare e per trovare una nuova speranza in un mondo che cambia. Nel

0: Signore, nella confusione delle nostre giornate, insegnaci l'attesa che non si arrende e la fiducia che non pretende risposte immediate quando il futuro non è ancora chiaro. Donaci un cuore capace di ascoltare, occhi che sappiano riconoscere i segni della speranza, della tua presenza e la pazienza di attendere con fiducia. La tua parola ci accompagni e renda saldo il nostro cammino. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. Un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notiziario dal mondo evangelico.
0: Intervista a Peter Ciaccio, presidente dell'Associazione Protestante Cinema, Roberto Sbaffi.
2: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
0: Cinema, protestantesimo, festival, giurie ecumeniche e film da vedere. Questi sono i temi che oggi affronteremo insieme al pastore Peter Ciaccio, autore di diversi libri sul rapporto tra cinema e spiritualità, tra cui Bibbia e cinema, e presidente dell'Associazione Protestante Cinema, Roberto Sbaffi. Buongiorno pastore Ciaccio e benvenuto al Culto Evangelico.
3: Buongiorno.
0: Come e perché è nata l'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, di cui lei è presidente?
3: L'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi è nata nel 2002 da parte di un gruppo di appassionati, ecco, di cinema all'interno delle chiese protestanti storiche, diciamo, nell'ambito della Federazione delle Chiese Evangeliche. Nasce con l'obiettivo di avere una presenza nei festival del cinema, cioè nelle giurie di settore, ecco, ecumeniche o confessionali. Nasce nell'ambito della Federazione, infatti il nome è di Roberto Sbaffi, è del primo regista di protestantesimo, che è la rubrica che va in onda su Rai 3 ogni due settimane.
0: Sui festival e sulle giurie ecumeniche ritorneremo tra poco, però prima, quale rapporto esiste, se c'è un rapporto tra cinema e spiritualità e soprattutto tra cinema e protestantesimo, che è una famiglia cristiana un po' sospettosa delle immagini a partire da quelle sacre?
3: Questo sospetto che è quasi identitario, ecco, dei protestanti nei confronti delle immagini riguarda soprattutto l'adorazione delle immagini. Per questo, diciamo, per secoli c'è stata questa esclusione, insomma, delle immagini. Tuttora le chiese protestanti appaiono spoglie dal punto di vista visivo rispetto alle chiese cattoliche, alle chiese ortodosse. Questa diffidenza comincia a essere scalfita con la scuola domenicale nell'Ottocento, quando si decide di fare dei disegni per i bambini che illustrassero le storie bibliche. E poi, ecco, nel momento in cui nasce il cinema accade qualche cosa di strano, cioè, ovvero che il protestantesimo, insieme all'ebraismo, se vogliamo, che sono, diciamo, comunque due culture abbastanza iconoclaste, sposano un po' l'idea del cinema, e la sposano non in quanto rappresentazione di immagine, ma quanto in quanto narrazione, perché la narrazione, raccontare una storia, ecco, è al centro della spiritualità sia ebraica che protestante. Questo è un po' quello che succede all'inizio. Poi, per quanto riguarda il cinema protestante, ecco, che è un po' difficile mettere un'etichetta, però abbiamo degli autori protestanti o culturalmente protestanti, me ne vengono in mente due: Ingmar Bergman, regista del Settimo Sigillo svedese, ma anche Jean-Luc Godard, che era di famiglia ugonotta, e se vogliamo aggiungere un po' d'Italia, Luigi Comencini, uno dei più grandi registi che l'Italia ha avuto, era di famiglia valdese ed era membro della Chiesa Valdese, e la sua famiglia continua a essere, anche le sue figlie sono nella Chiesa Valdese.
0: Ritorniamo.

0: Alla questione dei festival e delle giurie. Nei diversi festival cinematografici, da Cannes a Berlino, esistono delle giurie ecumeniche. In che senso sono ecumeniche e che cosa si propongono?
1: Sono ecumeniche in senso, oserei dire, ristretto, nel senso che ci sono due grandi organizzazioni, una cattolica e una protestante. Quella protestante si chiama Interfilm, quella cattolica si chiama Signis Cinema. Queste appunto sono ecumeniche nel senso che sono formate da componenti di entrambe le organizzazioni che in maniera unitaria decidono un film che a loro parere è il migliore, il più vicino a alla sensibilità, ecco, cristiana. E questo può sembrare un bollino di cristianesimo, ecco, dato un film, invece in realtà può essere anche un film che fa riflettere, che mette in discussione anche il cristianesimo visto come situazione di ordine, come situazione dove tutto è chiaro, ecco. Per esempio film che parlano di pace, che parlano di famiglia, e spesso quando il cinema parla di famiglia non ne parla come del paradiso, no? Ma come luogo di conflitto. Film che parlano di rapporto tra generazioni, di rapporti tra persone di culture diverse. A volte sono premiati anche film che provengono da una cultura musulmana, ad esempio, perché questi temi sono universali, questi temi che sono cari al cristianesimo. E dunque questo fanno, insomma, segnalano un film. Non sono le uniche giurie, si chiamano giurie collaterali, ecco, le giurie che non sono quella ufficiale, quella che, insomma, per capirci, quella che dà il Leone d'Oro, che dà la Palma d'Oro, che dà l'Orso d'Oro, quelle che sono espressione del festival, ma sono delle giurie che sono accolte all'interno dei festival per rendere più ricco il festival, nel senso di offrire più punti di vista.
0: Alla Mostra di Arte Cinematografica di Venezia esiste non una giuria ecumenica, ma una giuria per la promozione del dialogo interreligioso, in cui l'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi gioca un ruolo di primo piano.
1: Questa giuria per la promozione del dialogo interreligioso, la giuria Interfilm, dunque una giuria protestante, non ecumenica, esiste a Venezia dal 2011 e, a parte il 2020, l'anno della pandemia, ha dato un premio tutti gli anni. C'è anche presente una giuria cattolica, Signis, e non è stato possibile creare una giuria ecumenica, un po' anche per motivi comprensibili, ecco, nel senso che la giuria cattolica di Venezia è la prima giuria non ufficiale della storia dei festival, dunque c'era un po' di volontà di mantenere l'identità di questo premio. Abbiamo comunque deciso di essere presenti come protestanti con un'altra giuria e di non esaminare comunque gli stessi film, ecco, cioè la selezione della giuria cattolica è la stessa della competizione, i 20 film principali, quelli che concorrono al Leone d'Oro per intenderci, mentre invece la giuria nostra esamina circa la metà dei film della competizione più un'altra decina di film dalla seconda competizione, la competizione Orizzonti. Questo per evitare di fare, i cattolici hanno dato questo premio, i protestanti dicono che hanno sbagliato, proponendo un altro film, invece proprio cercando di dare più ampio respiro.
0: In generale è uscito a fine luglio il programma della Mostra di Venezia, che cosa ne pensa?
1: È un programma molto interessante, come sempre, ecco, da qualche anno a questa parte. La Mostra di Venezia si afferma veramente al vertice, ecco, di tutte le mostre e di tutti i festival. Ha questa competizione storica con Cannes, da cui hanno beneficiato entrambi i festival, ecco, che hanno distaccato tutti gli altri ormai per interesse, dove i registi, dove le produzioni vogliono portare i loro film, anzitutto a Venezia, a Cannes. Quest'anno la mostra ha una lista molto interessante in competizione, con alcuni registi storici come Werner Herzog, per esempio, Moretti, che sono decenni che non era presente alla Mostra del Cinema di Venezia. Una pecca di questa lista forse è che c'è solo un film filmato da una regista donna. Questo è un po' in controtendenza con quello che è successo negli ultimi anni, dove invece c'è stata molta attenzione.
0: Se una persona volesse sapere qualcosa di più sull'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, o addirittura iscriversi, cosa dovrebbe fare?
1: Noi abbiamo un sito internet, associazioneprotestantecinema.it, si può andare lì, su questo sito c'è una scheda che si può, una mascherina, ecco, che si può compilare per comunicare con noi, e per quanto riguarda riguarda appunto le attività e altre cose, un sito che ha anche delle recensioni, non solo di film recenti, ecco, come farebbe pensare la parola recensioni, ecco, ma anche di classici.
0: Infine un'ultima domanda a bruciapelo, diciamo così, è: qual è l'ultimo film che ha visto e quale film suggerirebbe ai nostri ascoltatori per quest'estate?
1: È lo stesso film, ecco, dunque per le due domande. L'ultimo film che ho visto è L'Odissea di Christopher Nolan ed è assolutamente il film da vedere, perché è una delle opere più importanti che è stata fatta negli ultimi anni, un'ambizione enorme, perché è una storia difficile da trasporre. Ecco, chi ha penato sull'Odissea, poi sì, ci siamo divertiti ma abbiamo anche penato, ecco, sull'Odissea a scuola, può immaginare quanto sia ambiziosa questa scelta di portare l'Odissea al cinema. E è un film molto molto bello, che appunto fa riscoprire il senso della narrazione, della rinarrazione di racconti antichi, e che fa vedere quanto questa rinarrazione, quanto il raccontare la stessa storia può essere rilevante per noi oggi, può parlare di noi oggi. Ed è un po' quello che si fa quando si ascolta la predicazione del Vangelo, ecco, che leggiamo dei testi antichi che parlano di pecore, di ambientazione rurale, quando siamo tutti urbanizzati, viviamo circondati da palazzi, e non sono i palazzi di Cnosso, ecco, sono la palazzina, il condominio, ecco, questo è il nostro contesto totalmente diverso da quello della Bibbia. Eppure vediamo, scopriamo, grazie alla rinarrazione che viene fatta, che la Bibbia parla di noi. Questa è un'operazione che Nolan è riuscito a portare avanti con l'Odissea, che consiglio assolutamente a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie Pastore Ciaccio, grazie davvero per la sua disponibilità e per questo tempo passato con noi, e buona domenica.
1: Buona domenica a tutti e tutti.
0: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, Marcello Silvestri. Ascoltiamo la presentazione.
2: Colori intensi, materia densa e una religiosità mai astratta. Nelle opere di Marcello Silvestri, artista recentemente scomparso, il segno rimanda a un Dio creatore, ma anche alla terra, calpestata dall'irresponsabilità dell'essere umano. Nel documentario di Lia Beltrami e Andrea Franceschini, L'uomo di polvere e sabbia, Silvestri ripercorre la sua vita, interamente vissuta accanto agli ultimi, in un dialogo profondo tra fedi diverse. Il ritratto di un artista e di un credente che si racconta in una dimensione intima e spirituale.
3: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. A risentirci a domenica prossima.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: di Madrid, Tajani, finito il pericolo, ripristineremo Schengen, scontro, maggioranza, opposizioni. Litiga con i ciclisti e li investe due volte, quattro feriti nel torinese, uno è grave, arrestato l'automobilista 73enne per tentato omicidio. Bollino rosso rovente, ancora una giornata di traffico e afa, 19 le città con la massima allerta e per il caldo è allarme incendi. Dal mito al fumetto, il ruolo dell'illustrazione, il mondo dell'illustrazione rilegge l'Odissea, il viaggio di Ulisse rivisto anche in versione fantascientifica con i disegni di due grandi autori. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ancora in primo piano lo scontro tra Roma e Madrid. Ieri prima giornata di controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito ai fatti di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la libera circolazione, assicura il ministro degli esteri italiani sulla stampa, definendo la ritorsione di Sanchez inaccettabile. A Ceuta, aggiunge il titolare della Farnesina, qualcosa non ha funzionato, difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa. Cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. E intanto Bruxelles tenta la mediazione.
1: Punta a stemperare i toni tra Spagna e Italia. Il commissario europeo agli interni Brunner, i ministri dell'interno spagnolo e italiano hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei, ha scritto su un social, e rilancia anche i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e la fiducia tra gli stati membri. Ieri giornata di prime verifiche alle frontiere in spagnole, scattate dopo la decisione del governo italiano, non revocata, di sospendere Schengen fino al 15 agosto, condotti accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici a partire da Madrid e Barcellona su una minima percentuale di viaggiatori, il 5-10%, ha dichiarato il governo di Madrid, controlli che in ogni caso non hanno creato particolari disagi alle centinaia di migliaia di persone in viaggio nel momento in cui si consuma il picco del turismo tra i due paesi. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri. Intanto l'allerta per nuovi ingressi di massa a breve dal Marocco a Ceuta resta alta. Timori che l'intelligence ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
0: La data è quella del 15 agosto con un tam tam continuo sui social. Non a caso la linea decisa dalla Premier Meloni resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a quella data. Da Palazzo Chigi intanto nessun commento alla decisione della Moncloa, mentre il tema resta al centro del confronto politico.
2: Maggioranza allineata alle scelte del governo e critica verso Madrid. La sicurezza è la nostra priorità, spiegano da Fratelli d'Italia, e l'arrivo di migranti irregolari in Europa dalla Spagna dopo Ceuta dimostra che avevamo ragione. Sospensione di Schengen su cui convergono Lega e Forza Italia, l'azzurro Raffaele Nevi.
3: Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
2: All'attacco del governo le opposizioni, da crisi diplomatica si è tradotta in un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, chiedendo lo stop alla sospensione di Schengen. Stessa richiesta da Italia Viva di Matteo Renzi. La Premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle di Conte, e così anche AVS, Nicola Fratoianni.
4: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la ritiri da sciocchezza.
2: Vasco Pirri, GR1.
0: La guerra Stati Uniti-Iran resta il nodo Hormuz. Il vicepresidente americano Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran, ma la Repubblica Islamica, vicina a un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni, tra cui la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Fonti di stampa iraniane riferiscono di esplosioni in Arabia Saudita, dove è stato colpito un impianto del gas sul Golfo Persico. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, ancora una notte di attacchi incrociati, due morti a Kharkiv per le bombe russe. I raid hanno preso di mira anche Odessa, danni e incendi in numerosi edifici, 6 feriti. Sul fronte opposto decine di droni colpiscono la città russa di Belgrad. 13 persone sono state ferite, 3 apparecchi senza pilota sono stati abbattuti durante l'avvicinamento a Mosca. La cronaca è ai domiciliari, l'automobilista che ha investito più volte un gruppo di ciclisti nel torinese dopo un litigio. 4 i feriti, sconcertante il racconto dei testimoni.
5: Una strage sfiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana a Lanzo Torinese.
6: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A

0: Fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri.
1: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che, sorpassando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
0: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua.

0: Pure il 73enne si è successivamente costituito, è stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari, è negativo all'etilometro, ora si attende l'esito degli esami tossicologici, nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
1: Sono nel carcere minorile Beccaria di Milano i quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni che ad Arese, nel milanese, sono stati arrestati dopo aver sequestrato un 19enne minacciandolo di morte con un macete e chiedendo a un suo amico droga come riscatto. Ma il ragazzo, lasciato libero, ha raccontato tutto ai carabinieri, che hanno trovato il giovane sequestrato in un parco con un sacchetto di plastica in testa. Il lungo addio a Francesco Guccini. In tante piazze italiane i fan del grande cantautore continuano a radunarsi spontaneamente cantando le sue canzoni. Nella sua pavana, l'ultimo saluto con una cerimonia laica in forma privata. La nostra inviata.
2: E correndo mi incontrò lungo le scale.
3: Una cerimonia per pochi intimi, un applauso all'uscita del cancello della sua casa, pavana, buon viaggio, babbo, il saluto semplice della figlia, Teresa, accanto a lei la moglie, Raffaella Zuccari, e Angela Signorini, madre di Teresa. Un lungo discorso, quello dell'arcivescovo di Bologna, Zuppi, amico intimo del maestrone. Sembra impossibile, dice, salutarti e misurare l'assenza, e continua senza sosta il lungo saluto dei tanti fan in via Paolo Fabri 43. Portano fiori, biglietti e cantano le sue canzoni. Da anni Guccini si era trasferito a Pavana, terra dei suoi nonni paterni, un paese che sente già la sua mancanza. Un suo amico storico, Mimmo, della Caciosteria.
4: Da tante serate passate qui è nata una bellissima amicizia. Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri.
3: Che si ricorda degli ultimi incontri?
4: Diceva, sono un vecchio malconcio, pensava Francesco, in Toscana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno, volevi di meno anni, no?
3: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
1: Un errore umano alla base dello scambio di provette durante una procedura di procreazione assistita. L'ammissione del San Raffaele di Milano dopo la vicenda che ha sollevato anche proteste dai sindacati.
5: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, i tentativi che vanno a vuoto e le difficoltà che sembrano insuperabili fino alla scelta di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno del transfer al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa a fine luglio ci sono due donne, una deve essere chiamata per prima, l'altra per seconda. L'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando l'embrione ormai è già stato impiantato. La donna viene convocata al giorno dopo, un intervento per interrompere il processo. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione delle attività del laboratorio di embriologia. La notizia dello scambio di provette arriva oggi, anticipata dal quotidiano La Repubblica. Ora il centro di fecondazione assistita ha due settimane di tempo per rivedere le procedure. Potrà ripartire solo se Regione e Ministero daranno l'ok. Basta con le eccellenze di facciata, scrivono i sindacati CUB e USI, mentre il San Raffaele parla di errore umano. Milano, Davide Gangale, GR1.
1: Patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada, multe in base alla velocità con gli incassi destinati al 70% per migliorare la sicurezza sulle strade. Sono alcune delle proposte di riforma del codice della strada.
6: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
1: E sulle strade oggi gran traffico, soprattutto nel pomeriggio, spostamenti sempre accompagnati dalle alte temperature.
7: Quella di oggi sarà ancora una giornata rovente, 19 le città da bollino rosso per le ondate di calore. La perturbazione che sta caratterizzando il weekend, con temporali anche violenti al nord e al centro del paese, porta un refrigerio solo

0: temporaneo, il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Una giornata ancora calda, ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia e poi nelle aree più interne delle nostre regioni centro-meridionali. Domani stessa situazione con temperature che torneranno a salire, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate e da locali temporali soprattutto in montagna.
0: E a causa del gran caldo è allarme incendi in Friuli Venezia Giulia. Roghi alla vegetazione lungo la strada statale 14 tra Monte Falcone e San Giovanni di Duino. Nel Biellese le fiamme stanno divorando da giorni i boschi dell'Alta Valsessera e anche oggi giornata caratterizzata dall'esodo estivo, con traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade del paese. Oltre 25 milioni gli spostamenti verso le località di mare e montagna. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E sulle ondate di calore che stanno caratterizzando la nostra estate, ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
3: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e in parte anche da agricoltura non sostenibile.
2: Ulisse, sempre più di moda dopo il successo planetario del film di Nolan, arrivano due riletture dal mondo del fumetto e dell'illustrazione. Un'Odissea a due voci con Telemaco e una a sfondo fantascientifico con i disegni di due grandi autori.
4: L'ha sempre detto Pratt, il vero romanzo d'avventura inizia con l'Odissea.
5: Dal mito al fumetto, perché quello di Ulisse è un ritorno ma anche un viaggio di scoperta, le illustrazioni di Ugo Pratt dell'Odissea del 1963 sono oggi liberate in una narrazione che alterna i punti di vista del re di Itaca e di suo figlio Telemaco, Marco Steiner, coautore assieme a Fabrizio Paladini.
4: Ci è sembrato un modo intimo e consono anche alla lettura da parte di tanti giovani, perché ci sono tantissime situazioni in cui ci sono delle difficoltà di contatto vero.
5: L'americano Seymour Quast ha invece portato l'eroe nello spazio con dedica a chi è contrario alle future guerre di Troia e a ribadirne l'attualità, fa notare la traduttrice Fiorenza Conte, è lo stesso Omero disegnato.
6: Questa è la storia di quando le battaglie finiscono ed è una storia che ci dirà molto sulla natura umana, perché la guerra ha influenzato le vite di molti uomini, di molte donne.
5: Non a caso l'Ulisse di Quast non sa fare a meno dell'avventura, si mette sempre nei guai e se ne tira fuori un po' come tutti noi. Francesco Riccardi, GR1.
2: Musica in movimento parte dal Circo Massimo di Roma, il Giova Giro che porterà Lorenzo Cherubini a pedalare per oltre 2000 km fino al traguardo, sempre al Circo Massimo, che il 12 e il 13 settembre ospiterà le date finali del suo tour Lorè.
7: Buon vento a chi oggi partirà.
2: L'Arca di Lorè, concepito come un festival itinerante, ha preso il largo da Olbia davanti a 25.000 persone venerdì sera. Giovanotti raggiungerà ogni tappa in bici, la prossima quella di mercoledì a Monte Silvano in Abruzzo, e ogni sera sarà possibile seguirne il racconto sui social. Europei acquatici, altre medaglie italiane a Parigi, 3 argenti che arrivano dalla staffetta, 4 per 1500 in acque libere con il quartetto Pozzobonta, Deuggi, Guidi e Paltrinieri, e dai tuffi grandi altezze con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. I due fidanzati, entrambi triestini, hanno conquistato il podio a un paio d'ore di distanza. MotoGP, alle 15 il Gran Premio di Gran Bretagna, prima fila tutta Aprilia, in pole Martin che ha vinto la gara sprint, terzo Bezzecchi che partirà dalla quinta posizione. Il romagnolo, reduce dall'operazione da una lunga pausa estiva, ha pagato lo sforzo sul piano fisico. Sentiamolo.
8: Molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto, mi ha spaccato a metà e ho detto adesso far la sprint non so se ce la faccio. Una vittoria è sempre bella, è vero, però è stato bello, diciamo che non saprei scegliere, spero di poter scegliere magari in futuro altre gare più belle, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti.
2: Sono le 7:15 minuti, ora i podcast di Radio 1, il GR torna alle 8, buon ascolto, buona domenica.
9: Sensei, ci insegni la sua massa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Oh!

0: Maria adesso? Tocca a voi.
1: Acqualete!
2: Acqualete.
0: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: dottor Scotti.
1: I podcast di Radio 1.
2: Vai sopra te. Eravamo tutte storte. Prepara e salgo su su. Non spanciare. Spanciare. Dura. Vai, salgo. Addominali, addominali, chiudo. Meglio. Attenta qua, quando ti alzi.
3: Diceva, ma tornate a casa, che fai meglio, non sei fatta per questo sport.
2: Meglio.
3: Ha iniziato a dirmi che non sarei mai diventata la ginnasta che ero prima, che facevo schifo, che anche per quanto mi impegnassi avrei comunque continuato a fare schifo. Ci buttavano cose dietro, tipo attrezzi, lo stereo ha iniziato a buttarci dietro, le scarpe, prendeva di tutto quello che trovava vicino a sé, lo buttava addosso a noi.
2: Ok.
3: Io all'epoca dei fatti avevo 12 anni.
2: Sì.
3: Quando facevi potenziamento una volta mi è capitato che mi ha preso per la maglietta e mi ha iniziato a trascinare per tutta la pirana. Quando una sbagliava chiamava tutte e faceva fare addominali a tutte finché questa qui che aveva sbagliato il passaggio o non confessava di aver sbagliato di fare schifo.
4: O se no ti prendeva da un orecchio o comunque ti prendeva dai vestiti e ti chiudeva dentro la stanzino e spegneva la luce.
3: Ti strattonava, ti tirava.
4: Eravamo terrorizzate perché non avevamo manco il coraggio di scrivere sul telefono perché lei diceva fatemi vedere il telefono.
3: Ad esempio la sera mi chiamava e mi diceva guarda che io le dico per il tuo bene perché sei una delle mie ginnaste.
4: E beh, io l'ho fatto per te. E così riesci a diventare una buona ginnasta.
3: E credo in te. Te.
2: Poi in ritardo. Senti.
4: A un certo punto aveva portato la bilancia in palestra e iniziava a pesare. Cosa hai mangiato ieri? Un dolce, si vede, sì, l'hai messo tutto sulle cosce.
3: Quando pranzavamo, un'altra allenatrice della società veniva fuori a controllare il cibo che avessimo come pranzo.
4: Io andavo in bagno, buttavo tutto il cibo, tutto, e lasciavo sempre un pochino perché dicevo, la mamma sa che non mangio mai tutta la pasta.
3: Diceva sempre che quando mangiavamo dovevamo sempre finire, che avevamo ancora un po' di fame.
2: Attaccati?
4: Paura, mi faceva paura.
3: Devo arrivare prima, devo raggiungere i miei obiettivi.
4: Farlo come sacrificio, veniva detto. Cioè, sacrificio è sempre la parola chiave, diciamo, che io mi sono sempre imposta come obiettivo.
2: Ma non pronta dietro, perché tu te lo fai assicurare.
4: Col sacrificio arrivi qua.
3: Io passavo più ore in palestra che a casa mia. Il mio universo, prima, era la ginnastica.
5: La cosa che interessa è se arrivano sul podio e dopo che sono arrivate sul podio se arrivano prime e quando sono arrivate prima se vengono convocate in nazionale e se quando sono in nazionale vengono selezionate.
4: Cose che dici, ma sono realmente vere?
6: Purtroppo. Ma queste cose tu le hai dette a qualcuno?
4: No, non ho mai avuto il coraggio di dire a nessuno.

Quando penso alla ginnastica, quella ritmica in particolare, mi viene subito in mente la bellezza. Intendo proprio l'idea del bello, come un paesaggio, un'armonia.

0: qualcosa di etereo, di celeste, quasi divino, certamente poco umano. Non mi ero però mai veramente soffermata a pensare a come si costruisce tanta bellezza, cosa è necessario sacrificare, quanto di se stessi viene esaltato, quanto invece viene perduto, in questa lunga e faticosa salita verso il successo. Poi qualcosa ho capito, o almeno mi è sembrato di capire. È stato in un pomeriggio dello scorso autunno, quando ho incontrato Victoria, 19 anni, alta ed esile come un giunco, capelli biondi, occhi chiarissimi che ti ci puoi specchiare.
1: Mia mamma, una delle sue più grandi amiche, era allenatrice di ginnastica ritmica e come battuta, diciamo, aveva detto: dai, che se nasce femmina la mandi subito da me in palestra. Infatti è stato così, e infatti all'età di 3 anni ho iniziato a far ritmica, quindi da subito.
0: Che la ginnastica dovesse imporsi sulla vita di Victoria era insomma qualcosa di già stabilito prima ancora che lei nascesse. Mi racconta di questa sorta di predestinazione come fosse un presagio beffardo e un po' cupo a cui nessuno, tantomeno lei, aveva prestato attenzione. Le piaceva invece l'idea che la sua vocazione fosse scritta nelle stelle. Le piaceva così tanto che alla fine lasciò fare al destino.
1: Da lì poi ero in una società piccolina a Bolzano, quindi non era alto livello, era più per divertimento che altro. Un giorno è arrivata Laura Vernizzi a fare uno stage a Bolzano, mi ha visto, è andata dalla mia allenatrice, mi gli fa: è carina questa ragazza, mandatamela su a fare degli stage. Sono andata su, ho fatto degli stage e poi ha chiesto a mia mamma se poteva andare ad allenarmi da lei a Milano. È stato così, ha aperto accademia, io sono andata su ad abitare, mi sono trasferita da sola a 11 anni.
0: Le accademie sono centri sparsi in tutta Italia, destinati alle bambine più talentuose. Sono luoghi consacrati alla disciplina sportiva. Lì ci si allena dalle 8 alle 10 ore al giorno. Se l'accademia si trova in una città diversa da quella di origine, le atlete, seppur piccolissime, lasciano la propria famiglia, la casa, la scuola, per dedicarsi alla ginnastica a tempo pieno.
1: Allora, io ero una bambina molto timida, poi soprattutto avevo abbastanza paura di tutto, nel senso non andavo manco fuori a dormire dai nonni perché avevo paura dei ladri, del buio, di tutto. Però per la passione l'ho fatto, infatti mia mamma ha chiamato mio papà e gli fa: guarda, Vicky ha scelto di trasferirsi a Milano. E lui fa: ma se non dorme manco dei nonni, dove pensa di andare? E lei: ma sembra tanto convinta. E infatti l'ho fatto. Quando mi sono decisa e ho affrontato questa mia paura, perché era il mio sogno diventare quella ginnasta lì, magari un giorno fare le Olimpiadi, i Mondiali, chissà.
0: L'idea di quella ginnasta lì, come la chiama Victoria, esercita un potere fortissimo sulle atlete di quell'età. Non è facile da spiegare. Comunque è molto di più delle nostre ambizioni infantili di diventare ballerina o veterinaria. È qualcosa di così potente che può davvero spingere una bambina a superare i propri limiti.
1: Da un giorno all'altro non ti trovi più a casa e non hai più la mamma lì, non hai più il papà che ti aiuta, sei in un'altra vita totale. Facevo mattina, pranzo, poi di nuovo allenamento e poi andavo a scuola sera. Non si può proprio dire che sia scuola, è proprio scuola, diciamo, un po' per gli sportivi, che il loro sogno è lo sport e la scuola bisogna farla. Questa è stata la mia vita per 6 anni.
0: Una vita che almeno sulla carta non dispiacerebbe poi a molti adolescenti. Sport, passione, poca scuola, un ambiente piccolo, protetto. Farne parte ti fa sentire speciale.
1: Inizialmente era tutto bello, ok? Sembrava tutto un sogno e così via. Poi sono iniziati tutti i casini, cioè nel senso è diventato tanto pesante il comportamento dell'allenatrice, i modi in cui si approcciava a noi, perché comunque eravamo bambine giovani, tanto giovani, e sentirsi urlare parolacce, insulti su insulti. Diceva: ma tornate a casa che fai meglio, non sei fatta per questo sport. Ci buttavano cose dietro, tipo attrezzi, lo stereo è iniziato a buttarci dietro, le scarpe, prendeva di tutto quello che trovava vicino a sé, lo buttava addosso a noi e noi facevamo dovevamo schivarli, perché se ti arriva addosso uno stereo ti fa malissimo.
0: La prima cosa che mi è venuta

0: da chiedere, forse ingenuamente, è stata: com'è possibile che nessuno dicesse niente di quello che succedeva lì dentro?
1: Non avevi il coraggio. Loro comunque ci dicevano: non andate a dirlo poi ai vostri genitori. Non hai mai il coraggio di contrabbattere.
2: Non hai proprio sentito il bisogno di chiedere aiuto?
1: Non avevo il coraggio. Io dicevo, facevo finta di star male per non andare in palestra. Dicevo: mamma, ho la febbre, mamma, sto male. Facevo di tutto. E mia mamma, diceva: sarà la stanchezza, sarà la casa. Però io non ho mai avuto il coraggio di dire. Dopo che a un certo punto esplodi e dici tutto. E poi anche lì mia mamma è venuta: perché non me l'hai detto prima? Perché il sogno era troppo grande per dirtelo, nel senso, voi facevate tanti sacrifici, io non volevo deludervi, perché hanno fatto di tutto i miei genitori per mandarmi in un posto del genere, comunque erano soldi, perché Bolzano, Milano, mia mamma si faceva sempre avanti e indietro ogni fine settimana, avevamo preso un appartamento lì per quando in fine settimana stare con lei, perché ultimamente io non ce la facevo più da stare troppo lontana dalla mamma, perché era proprio diventato troppo pesante, ho avuto vari infortuni, quindi anche lì paga il fisioterapista e questo e quell'altro, quell'altro ancora. È sempre un facciamolo, è un sacrificio. Io non volevo deludere nessuno.
0: Insieme a sogno, sacrificio è la parola che ho sentito più spesso pronunciare alle ginnaste. Quando me ne sono resa conto, ho cercato il significato sul dizionario. Sacrificio, atto di culto rituale presente in tutte le tradizioni religiose, che implica generalmente un atteggiamento di sottomissione al sacro e il desiderio di stabilire un rapporto con esso.
1: Sì, la ritmica, lo sport in generale è definito come sacrificio, no? Basta farlo come sacrificio, veniva detto. Cioè, sacrificio è sempre la parola chiave, diciamo, che io mi sono sempre imposta come obiettivo. Col sacrificio arrivi qua. Facendo questo, col sacrificio, non so come spiegarlo. Il sacrificio era, diciamo, la medicina per guadagnare l'obiettivo.
0: Difficile identificare il momento storico preciso in cui lo sport è diventato anche questo. Molte di noi lo danno per scontato, della serie le medaglie si vincono solo così. Altre invece lo ignorano totalmente. Eppure, dentro le palestre non c'è niente di più comune della retorica del sacrificio, necessaria a divinizzare uno sforzo che altrimenti, visto per quello che è davvero, sarebbe solo una pratica disumana.
1: Ecco, perché loro poi dopo che si sono comportate così, venivano da te e dicevano: io l'ho fatto per te, perché così tu cresci, maturi e così riesci a diventare una buona ginnasta. Ma io dubito che rinchiudendomi in uno stanzino diventi una buona ginnasta, o buttandomi cose dietro divento una buona ginnasta.
2: Uno la percepisce come una cosa normale.
1: Certo, perché tu vedi solo quello. Tu vedi quello e quindi dici: questa è la normalità. Sei sotto una cupola di ghiaccio e tu da lì non puoi uscire, perché ovviamente è casa, palestra, scuola, casa, palestra, scuola, casa, palestra, tutti i giorni. Quindi tu al di fuori di quello non vedi niente, non vedi la normalità. Infatti io ho iniziato a vedere la normalità a 17 anni, quando ho smesso. Sono uscito e ho detto: oddio, ma è stranissimo, è strano dirlo, cioè nel senso anche sentirlo dire, però è vero, è così. Io sono uscita, ho aperto gli occhi e ho detto: ah, ma questo è il mondo reale?
0: Nel 2018 quella cupola di ghiaccio viene attraversata da una piccola crepa. Due atlete decidono di denunciare alla procura sportiva i maltrattamenti fisici e psicologici che ritengono di aver subito all'interno della palestra. Il Tribunale di Federginnastica sospende l'allenatrice Laura Vernizzi per, si legge nella sentenza, aver adoperato metodi di allenamento gravosi e vessatori nei confronti delle proprie ginnaste minorenni, con comportamenti ingiuriosi, diffamatori e umilianti. La squalifica per l'insegnante è di 3 mesi. Victoria decide di lasciare quel centro e di tornare a vivere con i genitori, che nel frattempo si sono trasferiti a Desenzano del Garda, durante le

0: d'estate va per un mese e mezzo in Bulgaria, dove frequenta una società di ritmica. Si trova bene, non ci sono pressioni, niente da cui difendersi. Il livello è magari un po' più basso, ma lì Vicky ritrova la serenità e la voglia di allenarsi.
1: E quell'estate lì mi ha contattato Stefania, mi ha detto ho saputo che hai lasciato da Vernizzi, vuoi venire a provare da noi, perché ho saputo anche che vieni qua sul lago. Ho detto perché no, proviamo.
0: Ad una ventina di minuti dal lago di Garda, a Calcinato, in provincia di Brescia, c'è la Nemesi, la società di ginnastica ritmica gestita dall'allenatrice Stefania Fogliata.
1: Sono andata a provare. Inizialmente non posso negarlo, mi sono trovata bene. Mi ha montato gli esercizi, mi stava facendo provare delle cose nuove che non avevo mai provato. Vedevo queste ginnaste che comunque erano molto bravine. Ero anche molto carica di questa nuova esperienza, no?
0: Fra le ragazzine che Vicky incontra la Nemesi c'è Alice. Anche lei ha cominciato a fare ginnastica da piccolissima. Aveva solo 5 anni quando è entrata per la prima volta in palestra.
2: Io ho deciso di andare alla Nemesi.
0: All'inizio era solo un gioco, un divertimento di qualche giorno a settimana. Poi la passione è cresciuta e anche l'ambizione di poter diventare un atleta importante.
2: Prima di andarci avevo già fatto degli allenamenti con questa allenatrice, che mi aveva detto che lei aveva visto il potenziale in me e che mi avrebbe accolto nella sua società.
0: Insomma, così come capita in altri sport, anche nella ritmica le allenatrici fanno scouting, cercano le ginnaste migliori da portare nelle proprie società per crescerle e farle diventare delle stelle. Alla Nemesi, Stefania Fogliata, che godeva di un'ottima reputazione, con questo sistema aveva creato un bel gruppo di atlete.
2: In accademia fai la ginnastica la mattina.
0: Anche Alice, come prima Vicky a Milano, ad un certo punto comincia ad allenarsi la Nemesi in modalità accademia, ovvero mattina e pomeriggio, con un paio d'ore di scuola relegate a fine giornata.
2: Sapevo che la scuola si sarebbe un attimo trascurata, ma è quello che volevo anche da una parte, diciamo, perché volevo dedicarmi di più alla ginnastica per appunto arrivare a livelli alti. Il problema però è che, diciamo, stando così tanto tempo con questa allenatrice, lei ha fatto tutto un lavoro psicologico, mentale, che mi ha portato a praticamente avere paura di lei o di dirle quello che veramente pensavo.
0: Alice vuole raccontarmi tutto, ogni dettaglio, ogni sfumatura. Quasi come se dalla qualità di questo racconto dipendesse il giudizio che ha di se stessa, per troppo tempo ridotto quasi a niente. Ogni tanto è costretta a fermarsi, anche se non vorrebbe, ma l'angoscia è troppa. Ogni tanto sono io che la fermo, perché anche la mia di angoscia non scherza. Respiriamo insieme, ci scherziamo su. La Promessa è un podcast Rai Radio 1 di Michela Mancini, con la collaborazione di Emanuele Granelli. Musiche Roberto Ribuoli. Montaggio e mix di Massimo Verolini. Un grazie particolare a Marco Buonarrigo, Giulio Vasaturo e Giulia Paltrinieri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Verde, viaggiare informatico.
6: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:39 minuti e 23 secondi. Domenica 9 agosto che si preannuncia caratterizzata da flussi di traffico particolarmente intensi, con i tempi di percorrenza elevati, da bollino rosso e da condizioni di caldo afoso. E la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per temporali su Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo. Oggi, come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Al momento si registrano code sull'autostrada del Sole con direttrice nord-sud tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, e questo tratto si percorre in circa un'ora. E sempre in autosole, traffico intenso con code tra Modena Sud e Bologna Borgo Panigale, e con tempi di percorrenza al momento di 35 minuti. Critica anche la 14, dove il traffico è intenso tra Bologna Fiera e Imola, per quanti si stanno dirigendo verso la riviera romagnola in direzione di Ancona. Questo tratto si percorre in 30 minuti. E abbiamo anche un incidente in A14 tra Fossombrone e Pesaro. Andiamo in area campana perché sulla 3 Napoli-Salerno, a parte un incidente tra Ercolano e Torre del Greco che è in fase di risoluzione, ma anche code tra Scafati e Cava di Tirreni, e sulla 16 da Napoli-Canosa un incidente tra Baiano e Avellino, e sulla 30 la Caserta Salerno, attenzione, 2 chilometri di code tra Mercato San Severino e Salerno per quanti si stanno dirigendo verso la costiera amalfitana. E situazione da segnalare anche in Sicilia sulla

0: 20 Messina-Palermo, il tratto tra Brolo e Patti in direzione di Messina è interessato da una chiusura a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco, e sulla Catanese è segnalato un incidente a Paternò. Grazie per l'attenzione, una buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
2: I podcast di Radio 1.
3: Vai sopra te. Eravamo tutte storte. Prepara e salgo su su. Non spanciare. Spanciare. Dura. Vai, salgo. Addominali, addominali, chiudo.
4: Meglio.
5: Alice vuole raccontarmi tutto, ogni dettaglio, ogni sfumatura. Quasi come se dalla qualità di questo racconto dipendesse il giudizio che ha di se stessa, per troppo tempo ridotto quasi a niente. Ogni tanto è costretta a fermarsi, anche se non vorrebbe, ma l'angoscia è troppa. Ogni tanto sono io che la fermo, perché anche la mia di angoscia non scherza. Respiriamo insieme, ci scherziamo su, beviamo dell'acqua a piccoli sorsi e poi ricominciamo. In quella manciata di ore che dura il nostro incontro, torno con lei in quella palestra milioni di volte, e milioni di volte riesco a sentire sulla pelle quel senso di inadeguatezza di cui Alice prova a spiegarmi, quell'incertezza ad ogni passo di chi cammina senza sapere dove sta andando.
6: I problemi proprio grandi sono arrivati quando mi sono rotta il piede. È successo un giorno prima di una gara importante che avevo. Non sapevo ancora di avere il piede rotto, però avevo molto male, non riuscivo a camminare, e lei, una volta arrivata in gara, sapendo che mi facesse male il piede, mi ha detto: se tu non fai questa gara, la tua società retrocede in Serie C. E quando mi ha detto questa frase, allora io all'epoca dei fatti avevo 12 anni e mi sono sentita un peso troppo grande addosso per rinunciare a questa gara, quindi l'ho deciso di fare anche con questo piede che mi faceva malissimo. E il giorno dopo sono andata appunto a farmi i raggi e mi hanno messo ovviamente il gesso. E nonostante io avessi il gesso, sono comunque andata in palestra perché non volevo perdere un minimo di allenamento.
5: Quando Alice si toglie il gesso, le cose peggiorano.
6: Lei ha iniziato a dirmi che non sarei mai diventata la ginnasta che ero prima, che facevo schifo, che anche per quanto mi impegnassi avrei comunque continuato a fare schifo. Poi ad esempio la sera mi chiamava e mi diceva: guarda che io le dico per il tuo bene, perché ti voglio bene e sei una delle mie ginnaste preferite e credo in te. Di conseguenza, quando lei mi diceva queste cose, io le credevo, perché giustamente, cioè, lei è la tua allenatrice, è il tuo punto di riferimento, le credi quando ti dice ti voglio bene, credo in te, e questo mi faceva tornare in palestra il giorno dopo. E il problema appunto è che questo loop si ripeteva continuamente, cioè io la mattina arrivavo in palestra, lei mi diceva fai schifo, non ritornerai mai come prima, e la sera mi diceva guarda che lo dico per te, ti voglio bene, e questo appunto mi spingeva a tornare in palestra anche il giorno dopo.
5: Mentre ascolto i racconti di Alice e di Victoria, ho sempre la stessa sensazione. Lì per lì è un po' vaga, non riesco a metterla a fuoco. Quando risento le loro parole a distanza di giorni, capisco. Come quando all'improvviso ti viene in mente una parola che prima ti sfuggiva. Beh, la parola in questo caso è tossico, e mi accorgo che finora questo tipo di legami l'ho sempre solo immaginato nelle relazioni di coppia, quando in realtà possono essere modalità antiche che molte di noi sperimentano fin da bambine, in contesti a volte inimmaginabili.
6: Una mattina, dove si era arrabbiata, come capitava spesso, con me perché sbagliavo un esercizio. Praticamente, quando mi ha mandato in pausa pranzo, io ho scritto a mia mamma: oggi la mia allenatrice si è arrabbiata per niente, come fa al suo solito, diciamo. E una volta finita la pausa pranzo, la mia allenatrice mi ha chiesto: mi fai vedere il tuo telefono per favore, vai sulla chat con tua mamma. Io sono entrata nella chat e c'era appunto scritto quello che avevo scritto. Lei, quando l'ha visto, si è arrabbiata, molto arrabbiata. Capiva che noi scrivavamo durante le pause, quando non andava bene qualcosa, ai genitori. E lei prendeva il telefono e impazziva, leggeva quello che scriveva: come ti permetti? Non puoi scrivere queste cose qua, adesso cancelli tutto, non esiste che tu mi guardi il telefono, chi sei? Ogni qualvolta che noi scrivevamo una cosa sulla nostra allenatrice,
5: le ragazze si sono poi fatte furbe e ogni messaggio, diciamo compromettente, lo cancellavano non appena inviato. Mi hanno raccontato di una ginnasta che aveva memorizzato il contatto della madre con un altro nome, tipo Mario Rossi, così che quelle conversazioni potessero sfuggire al controllo dell'allenatrice.
6: Avevamo, almeno io avevo, e lì ho sbagliato, più rispetto per lei che per mia mamma. Cioè sentivo che lei fosse il pilastro della mia vita come una mamma, e mia mamma l'avevo messa in secondo piano.
5: Quanto possiamo accettare di perdere di noi stessi per raggiungere un obiettivo? Me lo chiedevo all'inizio di questo viaggio. A metà strada, ora che il paesaggio intorno è abbastanza diverso, la domanda è cambiata. Esiste un limite? O meglio, c'è sepolta dentro di noi una piccola, piccolissima riserva di lucidità che ci permette di toccare il nostro limite? Un filo spinato, che ne so, una scossa elettrica che ci avvisa. E questo limite ha più a che fare con la mente o con il corpo?
6: Lei ha deciso che una volta a settimana, inizialmente, ci saremmo pesate, e descriveva su questa sua tabella, diciamo, il nostro peso. Poi da una volta a settimana si è passato a 2, a 3, fino ad arrivare anche una volta al giorno a pesarci. E io mi ricordo che per quando ci diceva oggi ci pesiamo, io e alcune mie compagne chiedevamo subito di andare in bagno e cercavamo di svuotarci il più possibile per risultare con meno peso sulla bilancia. Tutte le volte che andavamo a pesarci, lei veniva con noi per vedere sulla bilancia e segnare su questa tabella il peso. Però è successo che una volta praticamente ci ha detto a me e alla mia compagna: andatevi a pesare, però fatelo da sole, non vengo di là con voi, segnatevi voi il vostro peso sulla tabella. E niente, io e la mia compagna siamo andate a pesarci e io pesavo 0,5 kg in più. Cosa faccio, cosa scrivo sulla tabella, perché se scrivo che peso 0,5 kg in più è la fine. E lei mi ha detto: vabbè, scrivi il tuo peso normale, tanto non se ne accorgerà mai nessuno.
5: 2 giorni dopo, stessa cosa, solo che stavolta l'allenatrice era lì davanti.
6: Quindi mi peso e anche questa volta, ovviamente essendo passati 2 giorni, c'era ancora questo 0,5 kg in più sulla bilancia. A questo punto lei ha chiamato tutte le ragazze della società e ha iniziato a chiedermi davanti a tutte loro cosa io mangiassi ogni giorno. Quando mi ha chiesto: ma tu mangi il dolce la sera, perché sai che uno sportivo non deve assolutamente mangiare il dolce, deve limitare il più possibile le calorie, io gli ho detto: sì, mangio il dolce ogni sera, mangio il tiramisù la sera. Lei a questo punto ha detto: ma questo vi sembra un atteggiamento da sportive? Così non arriverai mai da nessuna parte, non imparate da lei perché non è un buon esempio da seguire. E questo ovviamente l'ha detto davanti a tutte le ragazzine di 9, 10, 11 anni della società.
5: Durante il Covid la pressione sulle ginnaste aumenta ancora di più. Mi raccontano che l'allenatrice spesso chiedeva loro delle foto per controllare se la loro forma fisica fosse cambiata. Una volta rientrati in palestra, la tensione esplode.
6: Stefania inizia subito a dire: e qua non andiamo bene, guardate come siete ingrassate, non facevate niente. E ha iniziato a farle correre per 2 ore sotto il sole, con i pesetti ai piedi, saltelli su saltelli, scale su scale, per proprio smaltire, dimagrire. E dovresti fare delle diete ferre. Cosa hai mangiato ieri? Un dolce, si vede, se l'hai messo tutto sulle cosce.
5: L'ossessione per il peso non è solo legata al cibo in senso stretto. Quei corpi perfetti non dovevano essere minacciati da nessun tipo di cambiamento, nemmeno quello più naturale.
6: Quando arrivavi a 11-12 anni, la mia allenatrice iniziava a dire che dovevi stare attenta perché da lì a poco ti sarebbe venuto il ciclo, e quando ti veniva il ciclo ti si allargavano i fianchi perché si allargava l'utero, e di conseguenza avresti preso più peso perché al corpo servono più grassi per far venire il ciclo. Cioè già avevamo delle paranoie sul cibo senza ciclo, e pensavamo: pensa se abbiamo pure il ciclo, quanto dobbiamo stare ancora più attente al cibo.
5: Alice e le sue compagne erano ossessionate dalla paura di essere sbagliate. Vivevano le loro vite di adolescenti seguendo una sorta di libretto di istruzioni. Da una regola nasceva un'altra regola, in una catena infinita di paranoie che talvolta riuscivano ad andare anche oltre le indicazioni dell'allenatrice.

0: come piccoli semi. Anche le ossessioni crescono più rigogliose laddove il terreno è più fertile.
1: Avevo tutti i numeri, capito? Vedevo questo, questo ha 20 calorie. Li sapevo tutte a memoria le calorie. È una cosa assurda cosa riesce a fare il cervello, perché io sapevo ogni singolo alimento quante calorie avesse, quante calorie avessero 50 grammi di pasta. Io mi facevo tutti i calcoli di tutte le calorie che ingerivo giornalmente, mi ero fatto un libro con tutti i numeretti, era una cosa, ma ce l'ho ancora quel libro lì. Certe volte dico, ma mi segnavo tutti i giorni quello che mangiavo, quanto pesavo. Paura, paura, mi faceva paura. Era un terrore per me il cibo. Io lo guardavo, mi mettevo a piangere. Tremavo. La mia malattia è proprio nata da qua. Ovvero, io ero stufa già di essere attaccata, di essere urlata, tutti gli insulti che avevo, comunque del malessere che avevo già dentro, che mi mancava soltanto che mi venisse a dire che pesavo troppo. Già la ritmica ti mette in un occhio che tu ti guardi sempre allo specchio e dici no, sono troppo grassa, no, sono troppo... perché lo senti dire in giro, cioè anche i collegiali ti pesano sempre, quindi ti viene quel dubbio lì, no, sono troppo grassa, perché mi pesi, allora vuol dire che sono grassa secondo te, e la conferma che non sono grassa, perché sennò non mi peseresti. E allora io mi sono entrata in quell'occhio e ho detto proviamo a mangiare meno, ma anche perdere solo 2 chili. Perdo questi 2 chili, mi dice wow, che quanto stai bene. E io dico ah, vedi. E quindi da lì poi perdi la mano e dici dai, ancora 1 chilo. 1 chilo, un altro chilo, un altro. E poi fino al giorno che non ti reggi più in piedi, cadi a terra. Fino a quel giorno che ti danno 1 mese di vita e dici ok, adesso siamo arrivati al limite. Perché sei arrivata a toccare il fondo. E quindi lì inizia ad aprire un po' gli occhi, dici ma aspetta, perché sono arrivata a questo punto? Poi sì, mi dicevano stai dimagrendo troppo, però io dicevo ma no, fino all'altro giorno mi dicevi che stavo bene. Poi mi ha fermato anche Stefania dagli allenamenti, perché mi ha fermato perché ero dimagrita troppo. Anche Maccarani mi aveva preso in parte e aveva detto tu non puoi più fare gare perché sei dimagrita troppo.
0: Emanuela Maccarani è l'ex commissario tecnico della squadra nazionale italiana, allenatrice storica della ginnastica ritmica e coinvolta nel più noto caso dell'Accademia di Desio.
1: Ha detto a Stefania dovrei parlare con la tua ginnasta perché è dimagrita troppo, e quindi sono andata allora lì, mi fa guarda, dovresti mangiare un po' perché sei troppo magra, ma non è manco bello da vedere, nel senso che poi fai sembrare quasi che questo sport sia troppo malato per le ginnaste così magre, non va bene, rischi di star male. In TV avevano cancellato tutti i miei video che erano andati sui social dalla Serie A e così, perché la federazione le aveva detto di toglierli tutti perché sennò la ritmica appariva come uno sport malato.
0: Vicky non si regge più in piedi, pesa 20 kg, non può continuare ad allenarsi.
1: Io mi sono diciamo ammalata apposta per smettere, si può dire così, non l'ho fatto apposta, nel senso è stato tutto un loop alla fine. Ho detto, io sto dimagrendo così tanto, sarà la volta giusta che smetto del tutto? Ed è stata quella. Basta. Questo è stato il mio modo di scappare dal problema, capito? Quindi, involontario, ma è stato il modo per cui scappare dai problemi.
0: Il percorso mentale può sembrare poco lineare, ma d'altronde in quale testa ci sono solo strade dritte e asfaltate? È così che spesso agiamo quando dobbiamo metterci in salvo, ma non abbiamo il coraggio di farlo. Vicky si è ammalata perché era l'unico modo per allontanarsi da quel mondo lì. Diversamente non ci sarebbe riuscita, mi spiega. Era troppo importante essere all'altezza dei sacrifici fatti dai suoi genitori.
1: Non volevo deludere tutti i sacrifici che avevano fatto loro e quindi ho detto boh, proviamo a deluderli in un altro modo. È stata una delusione molto più grande perché ho rischiato la vita, però mi dico ma sei stupida, adesso dentro di me dico ma sei stupida, ma avevo solo quello, capito? Io al di fuori della ritmica non avevo niente, io avevo paura del mondo esterno, io non volevo andare in una scuola normale, avevo paura di conoscere altra gente.

0: Io avevo paura.
1: La Promessa è un podcast Rai Radio 1 di Michela Mancini, con la collaborazione di Emanuele Granelli. Musiche Roberto Ribuoli. Montaggio e mix di Massimo Verolini. Un grazie particolare a Marco Buonarrigo, Giulio Vasaturo e Giulia Paltrinieri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
4: Acqualete.
3: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.

0: GR1.
1: I controlli in Spagna per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, ritorsione alla sospensione di Schengen decisa dal nostro governo. Bruxelles prova a mediare, si teme per una nuova crisi a Ceuta a Ferragosto e la Germania riapre il fronte migranti irregolari. Il ministro degli esteri Tajani, a pericolo finito, ripristineremo Schengen. Inaccettabile la decisione di Sanchez. Opposizioni, il governo ha scatenato una crisi diplomatica con un paese amico. Basta propaganda. Le condizioni di Teheran per riaprire Hormuz. Il presidente Pezeshkian, ora il momento migliore per un accordo. Brucia un impianto di gas in Arabia Saudita. Strage sfiorata per un sorpasso, litiga con i ciclisti e li investe due volte. Quattro feriti nel torino.

0: Genese, due gravi, arrestato l'automobilista 73enne per tentato omicidio. Tra AFA e traffico, ancora una giornata da bollino rosso, 19 le città con la massima allerta, il climatologo, non chiamatele più ondate di calore. Un sabato d'argento, altre 3 medaglie italiane agli europei acquatici di Parigi, MotoGP, Gran Premio di Gran Bretagna, Martin vince la sprint, oggi Bezzecchi partirà in quinta posizione. Elvis è qui, cominciata la settimana del re del rock and roll, morto 49 anni fa, nella più grande celebrazione dedicata alla sua vita all'asta Rari Cimeri degli anni 70, alla quale si può partecipare online. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Lo scontro tra Roma e Madrid. Ieri prima giornata di controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito ai fatti di Ceuta, e Bruxelles tenta la mediazione.
1: Spagna e Italia hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei, così il commissario europeo Brunner, dopo aver sentito il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska e quello italiano Piantedosi. Brunner cerca di stemperare i toni nello scontro tra Madrid e Roma, sottolinea che l'Unione ha compiuto progressi contro l'immigrazione clandestina e l'importanza della fiducia tra stati membri. Ieri la prima giornata di verifiche alle frontiere spagnole decise dal governo Sanchez dopo la sospensione di Schengen fino al 15 agosto, non revocata da parte di quello italiano. Madrid ha fatto sapere di aver condotto accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici sul 5-10% dei viaggiatori italiani che non hanno vissuto particolari disagi. Il momento è critico, si avvicina al culmine della stagione turistica e tra Italia e Spagna si spostano centinaia di migliaia di persone e ci sono 250 voli al giorno. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare e attivato un canale WhatsApp sul sito Viaggiare Sui Curi. Intanto a Ceuta si temono nuovi ingressi di massa breve dal Marocco. L'allerta resta alta. Madrid schiera 3.000 agenti e 2 navi davanti alla città autonoma. Claudia Stamerra, GR1.
0: La data è quella del 15 agosto con un tam-tam continuo sui social. Non a caso la linea decisa dal governo resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a quella data. E ieri è tornato sul tema migranti il presidente Sergio Mattarella. Ricordando i 136 minatori italiani che persero la vita a Marcinelle, il capo dello Stato ha sollecitato una gestione dei flussi che obbedisca a criteri di rispetto per la dignità delle persone. Da Palazzo Chigi nessun commento ufficiale alla decisione della Moncloa, la vicenda invece domina il confronto tra i partiti.
2: Finito il pericolo ripristineremo Schengen, assicura la stampa il ministro degli esteri Antonio Tajani, che definisce poi la ritorsione di Sanchez inaccettabile. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, precisa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata. Dalle colonne del Corriere Matteo Salvini sottolinea che garantire la sicurezza nazionale non è sovranismo ma buonsenso. E Fratelli d'Italia avverte, da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere. Salvo Sallemi.
3: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna.
2: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico. Giorgia Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, la fondo di Giuseppe Conte, così Verdi Sinistra che parlano di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione di Schengen e il PD parla di autogol per l'esecutivo. Giuseppe Provenzano.
4: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa. Ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
2: Filippa Misano, GR1.
0: E in tema di migranti si apre anche il fronte Germania. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, il governo tedesco ha deciso di rinviare in Italia, come previsto dai regolamenti europei in materia, i richiedenti asilo arrivati in territorio tedesco negli ultimi mesi dopo essere passati dal nostro paese. La prima sarà una donna somala di 22 anni. Non è chiaro quanti stranieri saranno coinvolti nei respingimenti. Una questione, quella dei grandi flussi migratori, spesso legata a situazioni di guerra con milioni di persone in fuga. È successo per la Siria, l'Afghanistan, ma anche per l'Ucraina, conflitto di cui parleremo tra poco. Ora ci concentriamo sullo scacchiere medio orientale, epicentri delle tensioni, lo stretto di Hormuz, ma anche il Mar Rosso con la miccia degli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani che continuano ad attaccare la confinante Arabia Saudita. Nelle ultime ore segnalate esplosioni in una raffineria della monarchia, domato l'incendio. Intanto la Repubblica Islamica chiarisce la propria posizione su Hormuz. La corrispondente.
5: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale

come il migliore per chiudere un accordo, ma le tensioni restano come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti, dalla revoca del blocco navale e delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, a chiarire la posizione iraniana, il ministro degli

0: apertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce e delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump resta ottimista su una soluzione alla questione di Hormuz, ma cresce la preoccupazione per un conflitto che sta prosciugando gli arsenali statunitensi. Da New York l'inviato.
2: L'allarme ora arriva anche dal New York Times. La guerra di Trump all'Iran ha prosciugato le scorte di armi e missili a livelli preoccupanti, sottraendo forniture all'Asia e all'Europa, diminuendo la potenza di fuoco in quelle regioni. Secondo esperti citati dal quotidiano, la situazione potrebbe incoraggiare Russia e Cina ad approfittarne, vista la ridotta capacità di deterrenza degli arsenali di Washington. Prima della guerra, il capo degli Stati Maggiori riuniti, generale Kane, aveva avvisato Trump che le scorte erano già basse, confermano diverse fonti, ma il presidente ha scelto di attaccare, convinto che il conflitto sarebbe durato poco. Oggi lo stesso Kane, sostiene CNN, starebbe facendo pressione per una rapida fine delle ostilità sul segretario di Stato Rubio e sul vicepresidente Vance. Tra i favoriti per la successione a Trump, Vance ieri si è detto fiducioso che gli Stati Uniti otterranno risultati nelle trattative con Teheran. Ci sono stati progressi, ha raccontato in un'intervista a Fox News. Washington punta però anche a un cambiamento a lungo termine, altrimenti, ammonisce Vance, andremo avanti con la pressione finché non otterremo quello che vogliamo. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: Accennavamo alla guerra russo-ucraina, quella appena trascorsa è stata ancora una notte di attacchi. Bombe di Mosca hanno causato almeno 2 morti a Kharkiv, seconda città ucraina, ad appena 30 km dalla frontiera russa. Ma è stata colpita anche Odessa, strategico porto sul Mar Nero, danni e incendi in numerosi edifici, 6 i feriti. Sul fronte opposto decine di droni hanno colpito la città russa di Bielgorod. Anche in questo caso siamo a ridosso della frontiera, una ventina le persone ferite. Ma i raid di Kiev si sono spinti anche più a fondo in territorio russo. 3 droni sono stati abbattuti durante l'avvicinamento a Mosca. Rai Radio 1, la cronaca agli arresti domiciliari. L'automobilista che nel torinese ha investito più volte un gruppo di ciclisti dopo un litigio. In 4 sono rimasti feriti. Una strage sfiorata, raccontano i testimoni ai nostri microfoni.
3: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
4: Una scena da film horror, dice Piercarlo Lagna, uno dei ciclisti investiti all'Anso torinese da Giuseppe Campagna. Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, stando al racconto dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che, sorpassando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
3: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa. Questo qua con la macchina mi carica. Sono riuscito a buttarmi lungo la strada. Ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
4: Così Piero Pregnolato, un altro ciclista.
5: Io ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe schiacciato.
4: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture. Il 73enne si è successivamente costituito. È stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari. È negativo all'etilometro. Ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Davanti al giudice potrà spiegare il perché del folle gesto. Elena Baiocco, GR1.
1: Sono stati arrestati i 4 minorenni che in provincia di Milano hanno sequestrato un ragazzo poco più grande di loro, chiedendo droga come riscatto all'amico che era con lui.
6: I 2 amici 19enni li hanno bloccati nel Parco Blu di Arese mercoledì sera. Erano in 4, 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Li hanno minacciati con un macete, intimando a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo sarebbe stato ucciso. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i 4 in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti i detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Ancora morti bianche in Italia, proprio nella giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, istituita ieri.

0: in occasione del 70° anniversario della strage di Marcinelle. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne è stato travolto dal ribaltamento di un pallet. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. A Calanna, in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita un elettricista di 40 anni, rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa padronale. Prosegue in tutto il paese la grande ondata di cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini. In diverse piazze italiane i raduni spontanei dei fan del cantautore che si ritrovano a suonare e cantare i suoi grandi successi. A Pavana l'ultimo saluto con una cerimonia laica in forma privata. La nostra inviata.
1: Le semplici parole commosse di una figlia, buon viaggio babbo, le riflessioni di un amico caro a Guccini, l'arcivescovo di Bologna Zuppi, servono, dice, a giganti come Guccini, uomini dal cuore grande, gli applausi commossi, la sofferenza dei cittadini di Pavana che perdono uno di loro. Questo in sintesi è il racconto della giornata di ieri di commiato al grande artista nella terra dei suoi nonni. C'è poi la sofferenza di tanti amici. Mimmo, che si ricorda degli ultimi incontri?
2: Diceva, sono un vecchio malconcio, Francesco, in Toscana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno, voleva di meno anni, no? Poi virava sull'ironia, cioè si prendeva un po' in giro sulle squadre di calcio, lui tifava Juventus e io Inter, quindi era una battaglia continua.
1: Poi Mimmo si commuove.
2: Il personaggio rimarrà sempre l'amico. Ha creato un mondo di pensieri che è indelebile.
3: Di Praga.
1: A Bologna intanto, in via Paolo Fabri 43, dimora storica del grande Guccini, continua il pellegrinaggio, portano fiori, biglietti, cantando le sue canzoni. Elena Pabba, GR1.
0: Rai Radio 1, patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada, multe in base alla velocità con gli incassi destinati al 70% per migliorare la sicurezza sulle strade. Nella bozza di riforma del codice della strada, queste e altre novità.
4: Le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione, sono alcune delle indicazioni per il nuovo codice della strada nel pacchetto in 15 punti del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso, con un limite a 130 km orari. In pratica, chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. Sulle strade con il limite a 50 o 30 all'ora le sanzioni sarebbero di 5 euro a chilometro orario in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a tre corsie. La bozza della revisione del codice della strada è stata inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino al 13 settembre. Completano la bozza il contrasto ai veicoli abbandonati e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Paola Bonanni, GR1.
0: Gran parte dell'Italia da bollino rosso per il traffico intenso e anche per il caldo asfissiante.
5: Niente tregua né sollievo. Anche oggi gran caldo e afa, 19 le città da bollino rosso per le ondate di calore. La perturbazione, con temporali anche violenti al nord e al centro, porta un refrigerio, ma solo temporaneo. Il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
6: Giornata ancora calda, con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia e poi nelle aree più interne delle nostre regioni centro-meridionali. Domani stessa situazione con temperature che torneranno a salire.
5: E oggi traffico intenso per il secondo weekend di esodo estivo. Oltre 25 milioni gli spostamenti di autoveicoli. Raffaele La Pietra, ANAS.
7: Domenica mattina da bollino rosso sulle strade e autostrade ANAS con traffico intenso soprattutto lungo le principali direttrici turistiche. La circolazione si potrebbe intensificare in prossimità dei centri urbani la serata per i rientri dal fine settimana.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E dunque, lo dicevamo, partenze e rientri accompagnati dal caldo persistente, ormai una costante in questa nostra estate che, anche a detta degli esperti, potrebbe essere la più rovente di sempre.
8: Il picco di questa quarta ondata di calore è stato annunciato più di una settimana fa. È arrivato, ma non se ne è più andato. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, che cosa è successo alle ondate di calore?
9: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
8: Hanno la forma della lettera greca omega che spiega perché il caldo non se ne va.
9: È una forma delle onde atmosferiche in cui in mezzo c'è un anticiclone africano, a est e a ovest ci sono delle basse pressioni che invece la tengono ferma in quella posizione.
8: A cosa è dovuto?
9: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti.
8: Cosa dobbiamo fare?
9: Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre, dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione, in parte anche d'agricoltura non sostenibile.
8: Francesca Fornario, GR1.
0: Parliamo ancora di vacanze. Chi sceglie il mare, chi le città d'arte e chi le stelle. Sono gli astroturisti alla ricerca dei luoghi migliori per ammirare il cielo.
10: Parola d'ordine: uscire dalle città e dall'inquinamento atmosferico e luminoso. Obiettivo: gustare appieno le suggestioni della volta celeste. Sono sempre più numerosi gli appassionati astrofili e attorno a loro è nato un vero e proprio indotto, l'astroturismo, capace di strutturare le molteplici iniziative dedicate all'osservazione delle stelle. Un fenomeno ovviamente in crescita proprio in questi giorni, quando sale l'attesa per l'eclissi di sole del 12, seppur solo parzialmente visibile dalle nostre parti. Tra le mete più interessanti si segnalano i cieli più belli d'Italia, marchio certificato che identifica le migliori ed esclusive location in cui osservare il cielo stellato e presso cui è possibile usufruire di servizi dedicati ai viaggiatori delle stelle. E poi gli eventi, dal Trentino alla Sicilia, durante l'estate c'è solo l'imbarazzo della scelta: l'astrovillaggio della Valdega, gli osservatori della Valtellina, le passeggiate astronomiche di Grosio e dell'Isola d'Elba, fino al parco di Isnello nelle Madonie, riconosciuto come Starlight Stellar Park, dove la contemplazione del cielo diviene un'esperienza immersiva tra scienza e natura. Mauro Zanda, GR1.
0: Le 8 e 18 minuti, lo sport, MotoGP, alle 15 il via al Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone dominio Aprilia, davanti a tutti parte Martin che ieri ha vinto la sprint precedendo Ogura e Bezzecchi.
11: Un terzo posto può essere la tua gara più bella? Può, se arriva in condizioni fisiche precarie dopo 4 weekend da dimenticare tra cadute, infortuni, squalifiche. Marco Bezzecchi nel terzo posto di ieri a Silverstone non osava nemmeno credere.
12: Molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto, mi ha spaccato a metà e ho detto adesso fare la sprint non so se ce la faccio. Una vittoria sempre bella, è vero, però è stato bello, diciamo che non saprei scegliere, spero di poter scegliere magari in futuro altre gare più belle.
11: Oggi però i giri saranno il doppio e le difficoltà aumenteranno, ma il sabato inglese ha anche un altro vincitore, Jorge Martin. Il leader iridato firma pole e vittoria e allunga più 17 su Ogura, ieri secondo, più 27 sul Bez. Prima tripletta sprint di Aprilia che sembra la grande favorita anche oggi. Ducati ha sofferto terribilmente il consumo della gomma posteriore, magari oggi con la media andrà meglio, ma per Borgo Panigale si preannuncia un gran premio in difesa. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
0: Europei acquatici, altre medaglie italiane a Parigi, 3 argenti che arrivano dalla staffetta, 4 per 1500 in acque libere con il quartetto Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri, e dai tuffi grandi altezze con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. I due fidanzati, entrambi triestini, hanno conquistato il podio a un paio d'ore di distanza, prima lei, poi lui, infine il bacio, medaglia al collo, sotto c'è la Senna, sullo sfondo la Tour Eiffel. Il calcio, l'Inter si aggiudica il derby d'Italia in Australia e le partite precampionato rivelano le lacune estive di molte grandi.
13: La vetrina internazionale delle amichevoli evidenzia lo stato di lavoro in corso per molte delle possibili protagoniste del prossimo campionato. Promossa l'Inter, che a Perth si aggiudica con il punteggio di 2-1 il derby d'Italia contro la Juventus, costrette a interrogarsi invece Milan e Roma, travolte entrambe da una pioggia di gol inglesi. I rossoneri perdono 3-0 contro il Chelsea a Giacarta, ma il neotecnico del diavolo Amorim assolve la sua squadra. Miglioreremo presto, ha detto. Più severo Gasperini, tecnico della Roma, sconfitta 3-0 dal Brighton, partita pessima, ammette. Abbiamo ancora bisogno di intervenire sul mercato. 1-1 del Napoli contro il Celta Vigo, entusiasmo in casa udinese per la vittoria nel triangolare in tre tempi contro Barcellona e Nottingham Forest. Dolce amara la doppia sfida italo-tedesca. L'Atalanta domina 3-0 in casa dello Schalke 04, mentre il Sassuolo in vantaggio 2-0 contro l'Augusta è poi stato sconfitto. Buona la prova del neopromosso Venezia, 2-2 contro il Brest. Giorgio Germanò, GR1.
0: È cominciata la Elvis Week, la grande celebrazione annuale per Elvis Presley, che stavolta si arricchisce di una grande asta di memorabilia alla quale si può partecipare online e che riguarda soprattutto la parte finale della vita del re del rock and roll.
14: La Elvis Week, momento dell'anno per ricordare Elvis, che moriva il 16 agosto di 49 anni fa. Memorie che quest'anno sono però anche fisiche, oggetti e documenti dell'ultima stagione della sua vita, quella delle troppe medicine, del corpo disfatto, che però saliva regolarmente sul palco.
15: You're fantastic. Thank you, bro.
14: 1977, concerto di giugno. Una sciarpa segnata da sudore e trucco viene lanciata dal re del rock and roll ad un suo musicista. È uno dei pezzi dell'asta virtuale fino al 16 agosto, accanto al libro donatogli da Larry Geller, consigliere spirituale, che si vede anche in foto d'epoca. Con le riflessioni di Elvis vergate a mano, vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi foto autografate, una chitarra, materiale promozionale di tour e film, i contratti firmati per i suoi musicisti. Per trattenere un frammento del mito o strappare i lustrini alla ricerca di Elvis Aaron Presley, dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
0: Musica in movimento parte dal Circo Massimo di Roma, il Giova Giro che porterà Lorenzo Cherubini a pedalare per oltre 2000 chilometri fino al traguardo, sempre al Circo Massimo, che il 12 e 13 settembre ospiterà le date finali del suo tour Lorè.
16: Buon vento a chi oggi partirà, sa per certo che il mare passerà.
0: L'Arca di Lorè, concepito come un festival itinerante, ha preso il largo da Olbia davanti a 25.000 persone venerdì sera. Giovanotti raggiungerà ogni tappa in bicicletta, la prossima quella di mercoledì a Monte Silvano in Abruzzo, e ogni sera sarà possibile seguirne il racconto sui social. Sono le 8 e 24 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Francesco Pantaleo, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona domenica.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: è, dottor Scotti?
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:25 minuti 43 secondi. Flussi ancora intensi previsti per oggi di traffico da Bollino Rosso. Ad agevolare gli spostamenti, lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento sulla 4 Venezia-Trieste. Code al casello alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Code per traffico anche sulla 23 alla barriera di Ugovizza in direzione dell'A4. Sulla 7 Milano-Genova, code per un veicolo fermo tra la barriera di Genova Ovest e la 10 in direzione di Milano. In autosole, code a tratti per traffico intenso tra Piacenza Nord e Fiorenzuola in direzione di Bologna, tra Modena Sud e la 14 Adriatica, sempre verso Bologna, e un incidente segnalato tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Pedaso e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara, tra Vasto Nord, Casal Bordino e Val di San.

0: Angro in direzione di Pescara, mentre sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono code a tratti per traffico intenso tra Tirrenia e Livorno Centro in direzione di Livorno. Sulla 30 Caserta-Salerno sono 2 chilometri di coda per traffico tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno. Sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, code tra l'area di servizio Salerno e Monte Corvino in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine sulla 20, la Messina-Palermo, per un incidente è chiuso il tratto tra Brolo e Patti in direzione di Messina. Si tratta di un mezzo pesante che ha preso fuoco. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Tragedia nel lago di Barcis, muore un aviere americano di 24 anni. Il militare della base USAF di Aviano ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essersi tuffato da un pontile. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Incendi fra Monfalcone e Duino, roghi riattivati dal Borino. Fiamme nuovamente attive sia a Sels sia a San Giovanni di Duino. Vigili del fuoco e protezione civile ancora impegnati con uomini e mezzi. Richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei pompieri. Al momento è attivo in zona un elicottero della protezione civile regionale. È riaperta la statale 14. Traffico già in intensificazione sulla A4, soprattutto alla barriera dell'Isert in uscita verso Trieste. Oggi è annunciata una giornata da bollino rosso. Nel pomeriggio di ieri, a peggiorare la situazione, anche i restringimenti disposti per consentire il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco. Energia stangata sulle imprese artigiane, bollette fino al più 34% in un anno. Confartigianato regionale lancia l'allarme sui rincari. Gli imprenditori si attrezzano con fotovoltaico e gruppi d'acquisto. Burro e formaggi venduti come autentiche eccellenze della montagna friulana, ma prodotti con latte proveniente dalla pianura padana.

e per i formaggi addirittura dai Paesi Bassi. Per l'azienda casearia dell'Alto Friuli è scattata una sanzione da 67.000 euro per etichettatura e pubblicità ingannevoli. A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, quando 262 minatori morirono nel disastro della miniera belga, la storia di Pietro Basso torna alla luce. Il giovane di Bannia, tra i resti rimasti senza nome per decenni, è stato finalmente identificato grazie al DNA dei familiari. Per la sua famiglia si chiude così una dolorosa attesa iniziata quell'8 agosto del 1956. Il sogno della banda della limonata di Pradamano diventa realtà grazie alla gara di solidarietà scattata in Friuli e in tutta Italia. Per i tre ragazzi arriveranno altrettanti motorini Ciao. Tuffi, da Trieste a Parigi, Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti firmano una pagina storica conquistando due argenti. Calcio, l'Udinese vince la prima, Friuli Venezia Giulia Cup. I bianconeri superano per 1-0 il Barcellona, sia Barcellona che Nottingham Forest, nel triangolare di ieri sera al Friuli. Stadio quasi tutto esaurito per una sfida che ha richiamato pubblico anche da fuori regione. È domenica 9 agosto 2026, sono le 8:33 minuti e 10 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale e da Antonio Cagliazza al microfono. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Ecco le temperature registrate.

0: Mezzo, Pordenone Udine 22, Tolmezzo 17,5, Forni di Sopra 16, Tarvisio e Sappada 13, Piancavallo 12,5, Monte Lussari 15, Monte Zoncolan 14,5, a Lignano e a Grado 26, la temperatura del mare è di 28 gradi a Grado e di 27 gradi a Lignano. Le previsioni. Oggi cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi Carniche, dove non è del tutto escluso qualche isolato rovescio o temporale. A Trieste al mattino Borino, poi Brezza. Farà caldo in pianura di pomeriggio, di sera sulla costa. Un aviere della base USAF di Aviano ha perso la vita nel lago di Barcis ieri pomeriggio. Il militare Malachi Robinson, di 24 anni, si era tuffato senza più emergere dalle acque del lago. L'incidente è avvenuto nei pressi di un pontile in cui i villeggianti prendono il sole, ma da cui la balneazione è vietata. Nell'area vige infatti il divieto, essendo il lago un bacino artificiale per la produzione di energia elettrica e per l'irrigazione. I primi a tentare di soccorrerlo sono state alcune persone sul posto, non vedendolo riemergere, ma pur essendo riusciti a localizzarlo, non hanno potuto raggiungerlo e tirarlo in superficie. Il corpo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. La situazione degli incendi divampati ieri pomeriggio fra Monfalcone e Duino, due i roghi maggiormente problematici, uno più interno in località Selzi, in una zona impervia, l'altro nell'area di San Giovanni di Duino. In entrambi i casi le fiamme, che sembravano spente, si sono riattivate nella notte, alimentate dal Borino, tenendo impegnati tuttora uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sul posto in questo momento è al lavoro personale del comando di Gorizia e del distaccamento di Monfalcone. È stato nuovamente richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco e in questo momento risulta operativo sulla zona un elicottero della protezione civile regionale. In serata si era temuto per le imbarcazioni all'ormeggio nel canale dei Tavoloni a Monfalcone, dove per questo era stata fatta giungere da Trieste la motobarca dei vigili del fuoco. Al momento la statale 14, che ieri pomeriggio era stata chiusa, è aperta al transito, così come sono stati eliminati i restringimenti di carreggiata disposti sempre nella serata di ieri per agevolare il passaggio dei mezzi di pompieri e protezione civile. Ma ora sentiamo la cronaca della serata.
1: Le fiamme sono scoppiate all'improvviso intorno alle 16 e hanno raggiunto subito le fronde degli alberi sul colle della Moschinizza, zona boschiva tra San Giovanni di Duino e Monfalcone, appena dopo la cartiera del Timavo, allontanandosi da Trieste. Spinte dal vento hanno oltrepassato la strada costiera chiusa al traffico, estendendosi verso il mare e soprattutto a monte, verso la ferrovia e l'autostrada, la barriera dell'Isert, in quello che sembra un déjà vu delle fiamme che scoppiarono poco lontano da qui nel luglio 2022. Sospese le fermate dei mezzi a PT tra Monfalcone e Sistiana, il fumo è visibile da tutta la zona. I vigili del fuoco di Monfalcone e Trieste lavorano senza sosta insieme al corpo forestale e ai gruppi di protezione civile dei comuni più vicini all'area. Continui i lanci dell'elicottero dei vigili del fuoco che si ricarica nel vicino Timavo, che dalle 6:30 è stato raggiunto da altri due elicotteri della protezione civile. Un secondo incendio, più limitato, si è sviluppato negli stessi minuti nella frazione di Sels, nel territorio comunale di Ronchi dei Legionari, rogo al momento sotto controllo. San Giovanni di Duino, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Gli incendi di ieri non sono stati privi di ripercussioni sulla A4, fra la barriera dell'Isert e Duino, peggiorando una situazione che già di per sé era da bollino nero. Oggi le previsioni sono leggermente migliori, il bollino è rosso. In direzione Trieste, fra stamattina e il pomeriggio, il traffico sarà intenso, con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari in mattinata e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert nel pomeriggio. Al momento all'Isert il traffico è in via di intensificazione in direzione di Trieste.
2: Le fiamme hanno complicato il sabato da bollino nero. Il focolaio più vicino all'infrastruttura viaria a Sels, nel comune di Ronchi dei Legionari, a ridosso della 4 tra l'Isert e Re di Puglia. Per consentire gli interventi dei vigili del fuoco, Autostrade Alto Adriatico ha chiuso la corsia di marcia per chi proveniva dall'Isert verso Re di Puglia in direzione Venezia. La corsia di sorpasso, invece, nella direzione opposta, è predisposto la chiusura degli ingressi di Re di Puglia e Villesse, sempre in direzione Trieste. Una nuova criticità al termine di una giornata da bollino nero, ma con flussi complessivamente inferiori alle attese. A cambiare il quadro dell'esodo sono state soprattutto le partenze anticipate. Già venerdì sulla rete di Autostrade Alto Adriatico erano transitati 202.000 veicoli, tra il rientro dei mezzi commerciali verso l'Est Europa e molti vacanzieri che hanno scelto di mettersi in viaggio un giorno prima. Rispetto allo stesso sabato dello scorso anno, i transiti sono diminuiti del 3%, recuperando però rispetto al meno 6 registrato in mattinata. Situazione opposta all'Isert, dove i passaggi del mattino sono aumentati del 12%, a pesare la chiusura della superstrada slovena H4, che continua a concentrare sulla rete italiana il traffico diretto verso le coste croate. Critica anche la A23 alla barriera di Ugovizza, quasi 5 km di coda verso l'Austria e 2 verso Udine. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Economia, gli aumenti del costo dell'energia stanno mettendo in difficoltà le imprese artigiane. A lanciare l'allarme Confartigianato Friuli Venezia Giulia, l'impatto più pesante della meccanica e del legno.
3: In un solo mese, calcola Confartigianato, bollette dell'energia schizzate in alto di oltre il 10% per le imprese artigiane della meccanica e della lavorazione del legno e di quasi il 9% per il settore delle acconciature. Ma su base annua l'aumento è ancora maggiore, più 30% per la meccanica, più 34% per il legno e più 9% per i parrucchieri, senza contare gas e gasolio. Rispetto alla crisi del 2022, gli artigiani arrivano però più attrezzati. Un terzo degli associati, calcola il presidente Tilatti, ha installato nel frattempo pannelli fotovoltaici. Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato FVG.
4: I nostri associati sono già attrezzati aderendo ai bandi regionali per dotarsi di impianti fotovoltaici e di batterie, tanti hanno raggiunto anche l'autosufficienza energetica.
3: 879 imprese artigiane partecipano inoltre al CAEM, il Consorzio Acquisti Energie Multiutility, un gruppo d'acquisto nato 25 anni fa che l'anno scorso ha consentito un risparmio in bolletta dell'8% rispetto ai costi medi del mercato. Almeno 800 euro per azienda artigiana.
4: Fa da trader, acquista l'energia in nome per conto di tutti, e quindi un prezzo scontato sulla materia per tutti, con dei servizi aggiuntivi che sono quelli di poter estendere queste agevolazioni sul costo della materia e l'energia anche alle famiglie degli imprenditori.
3: Enrico Eva, segretario regionale di Confartigianato FVG, auspica che anche il governo sostenga con incentivi aziende e famiglie verso l'autoproduzione dell'energia. Mentre la regione si muove per la comunità energetica del Friuli Venezia Giulia, è già pronta a Vicenza quella del Triveneto e a breve Confartigianato FVG lancerà la propria, che aderirà a sua volta a quella regionale.
4: Cercando di

0: anche il piccolo artigiano che ha il negozio, che non ha il tetto, di poterlo fornire proprio facendolo aderire alle comunità energetiche.
1: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Terza giornata di commemorazioni ad Amaro del terremoto del 76 nell'ambito della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale sotto il nome di Operazione Gambero, che ha come focus la cultura della prevenzione e le pratiche del soccorso. Oggi, dopo la messa delle 9, è prevista la sottoscrizione del patto di amicizia con la cittadina tedesca di Schönau, legata ad Amaro da un profondo legame di solidarietà e amicizia. A 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, il nome di una delle vittime torna finalmente alla luce. È quello di Pietro Basso, giovane emigrato da Bannia di Fiume Veneto, i cui resti, rimasti senza identità dal disastro del 56, sono stati riconosciuti grazie al DNA dei familiari.
3: Per tanti anni la sua storia è rimasta una pagina dolorosa chiusa nei cassetti dell'abitazione di famiglia a Bannia di Fiume Veneto. Il padre di Pietro Basso, Antonio, era rientrato dal Belgio dopo aver aspettato invano che le gallerie della miniera di Bois du Cazier gli restituissero dei resti da seppellire accanto a quelli della moglie, morta pochi mesi prima. Così le nipoti Maria Carmen e la cugina Maria Grazia, troppo piccole per ricordare, hanno potuto conoscere quello zio Pierino partito per cercare un futuro in Belgio e mai più rientrato soltanto attraverso le fotografie e i racconti dei compaesani. Il nome di Pietro Basso era soltanto quello di uno dei 262 lavoratori inghiottiti dalla miniera. I suoi resti, quelli di uno degli inconnu mai identificati. Ma proprio ora che il tempo ha via via spento le voci dei testimoni, i suoi discendenti hanno potuto riallacciare il filo di una memoria perduta. Il merito è di un orfano di Marcinelle al quale la miniera non aveva mai restituito il padre.
4: Mi ha chiesto se ero disponibile a donare il DNA per poter escludere dei resti e poter trovare suo papà. E hanno stabilito che era quello un mese fa, con certezza che era Basso Pietro, questi resti. È una soddisfazione sapere che è stato trovato. Sì, una conclusione, diciamo, di una storia.
3: Fiume Veneto, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sono passati 81 anni dalle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki e come ogni anno torna la manifestazione pacifica e pacifista davanti alla base USAF di Aviano, che ospita, secondo le stime, circa una trentina di testate nucleari. Il ritrovo a partire dalle 10. A promuovere l'iniziativa associazioni come Beati Costruttori di Pace, Pax Christi, l'ANPI, la Rete Italiana Pace e Disarmo, il Movimento Non Violento, il Centro Balducci, il circolo Acli Capitini di Pordenone. La manifestazione intende rilanciare i temi come il disarmo nucleare, l'obiezione di coscienza, la campagna per la difesa civile e chiede la fine di tutte le guerre in corso nel mondo. Un richiamo alla montagna friulana, ai suoi pascoli e alle produzioni a chilometro zero, ma dietro burro e formaggi c'erano materie prime arrivate da molto più lontano, è quanto emerso dai controlli dei carabinieri in un'azienda casearia dell'Alto Friuli, sanzionata con 67.000 euro per etichettatura e pubblicità ingannevoli.
1: Burro e formaggi spacciati come prodotti della montagna friulana a chilometro zero. Peccato che il latte per il burro arrivasse da allevamenti intensivi della pianura padana, mentre per i formaggi addirittura veniva usato solamente latte dai Paesi Bassi, trasportato da un intermediario francese. Un controllo di routine in uno stabilimento, in uno spaccio vendita di un'azienda casearia dell'Alto Friuli, ha fatto scattare le indagini dei carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Udine, reparto investigativo con competenza su tutta la regione, coadiuvati dai colleghi del comando provinciale. All'impresa, i rappresentanti sono nati e residenti in provincia di Udine, è stata comminata una sanzione amministrativa di 67.000 euro per etichettatura e pubblicità ingannevole. Applicando una legge in vigore da maggio, per le infrazioni più gravi, questa può raggiungere fino al 3% del fatturato annuo dell'operatore, fino a un limite di 100.000 euro. Il fatturato aziendale in questo caso era di 5 milioni di euro. I prodotti erano pubblicizzati e venduti con tanto di richiamo al pascolo degli animali tra i prati verdi e le montagne del posto. Matteo Manesso, comandante del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Udine.
5: Peraltro l'utilizzo anche di queste denominazioni, di queste pubblicità, spesso usata anche nei siti di queste aziende, porta anche a poter somministrare questi prodotti con un prezzo molto elevato rispetto a quello medio del mercato, chiaramente a discapito dell'informazione del consumatore.
1: Il regolamento europeo vieta che le informazioni sugli alimenti inducano in errore il consumatore.

0: consumatore.
1: Sicuramente il consumatore deve essere un consumatore curioso e chiedere magari in quel momento al venditore ulteriori informazioni.
0: I controlli si inseriscono nell'attività di vigilanza del settore agroalimentare delle sue eccellenze, operata dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma, proprio a tutela dei prodotti tipici. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Una straordinaria gara di solidarietà consentirà alla cosiddetta banda della limonata di Pradamano di avere finalmente i suoi ciao. Tre motorini, uno per ciascuno dei ragazzi, arriveranno grazie alla generosità di associazioni e cittadini che si sono mobilitati ascoltando la loro storia.
3: Alla fine, la banda della limonata di Pradamano ce l'ha fatta. Il loro sogno diventerà realtà. Ben tre motorini ciao saranno destinati ai ragazzi protagonisti della vicenda che nella scorsa settimana aveva suscitato una grande mobilitazione di solidarietà in Friuli e nel resto d'Italia. Due di questi motorini arriveranno dal Motoclub Morena di Udine, un terzo invece dal Ciao Club Italia, che in questi giorni ha lanciato una raccolta fondi che ha raggiunto in pochissime ore la cifra di circa 3.000 euro. I soldi che avanzeranno saranno invece devoluti in beneficenza. In questo modo ognuno dei tre amici potrà avere il proprio motorino. Del resto, proprio nella sua vecchia pubblicità, l'iconico ciao prometteva di fare miracoli. E in effetti oggi possiamo dire che un piccolo miracolo c'è stato. Un gesto di solidarietà che ha coinvolto tantissime persone e che ora avrà anche un momento di festa. A fine agosto le famiglie dei ragazzi organizzeranno una serata per ringraziare la loro comunità e quanti hanno dimostrato vicinanza e affetto. Pradamano, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: San Vito al Tagliamento si prepara per una notte speciale perché alle 23.59 di oggi, nella corte del castello, la giovanissima violinista australiana Laura Jean, seconda sul podio del concorso internazionale Piccolo Violino Magico 2025, si esibirà in un concerto di mezzanotte, accompagnata dall'orchestra dell'Accademia d'Archi a Rigoni, diretta dal maestro Domenico Mason. Il programma esplora differenti volti del tardo romanticismo europeo. Al Museo Istriano di Trieste si può visitare una mostra dedicata a Marcello Dudovic, il pioniere della cartellonistica pubblicitaria. La rassegna propone, oltre alla sua produzione più nota, opere inedite realizzate in Libia.
0: Marcello Dudovic, noto per la sua produzione di manifesti pubblicitari, innovatore nelle arti visive dedite alla pubblicità, ha un aspetto della sua produzione che non conoscono in molti. L'artista, nato a Trieste nel 1878 e morto a Milano nel 1962, ha passato un pezzo della sua vita in Libia, ospite della nipote Nives Casati Cattani. Una mostra mette assieme le diverse anime artistiche di Dudovic. A presentarci il progetto è Piero Del Bello, direttore dell'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata.
4: Siamo nel momento in cui Marcello Dudovic è ormai anziano, ha 60 anni, è il 1937, è un momento di stanca. Sono nati nuovi artisti, la pubblicità ha preso una svolta. Dudovic ha tante commissioni comunque, lavora ancora tanto per la Rinascente, ma è un po' stanco. Coglie al volo l'invito di andare in Libia, questa volta senza avere la commissione per creare una pubblicità.
0: In Libia Dudovic trovò nuove ispirazioni dall'ambiente umano e naturale, realizzando disegni a tempere, schizzi e fotografie, con l'ocra come colore principe per la produzione. La raccolta delle opere inedite di quel periodo sono state raccolte dal collezionista Salvatore Galati e sono esposte a Trieste, all'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, in via Torino.
4: Beh, la mostra è partita poco più una settimana fa, 8 giorni fa, con l'ottimo risultato di avere oggi quasi 2.500 visitatori in poco più di una settimana. La mostra durerà ufficialmente fino al 20 settembre, ma se il ritmo dei visitatori è questo, se l'interesse è questo, probabilmente ci sarà un prolungamento ad ottobre. Grazie all'aiuto dei nostri volontari, questa mostra è ad ingresso gratuito ed è aperta ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, sempre ad ingresso libero.
0: La mostra, a parte le opere prodotte in Libia, presenta anche tante stampe dei marchi che Dudovic ha raccontato, tra gli altri Campari, Strega e Oliveto. Pubblicità che hanno segnato un'epoca.
4: Il voler dare l'aspetto della Libia era sicuramente quello di dare un aspetto, se non del tutto inedito, assai poco noto.
0: Dudovic in quegli anni scioccò per la sua capacità di rendere vivi e luminosi i marchi, rendendo bene la luce elettrica che all'epoca, per chi era abituato alla sola luce della candela, fu davvero arte innovativa e non solo pubblicità. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Cosa accomuna uno stormo di uccelli, un ingorgo stradale, il cervello umano e l'intelligenza artificiale? La risposta si trova nei sistemi

0: sistemi complessi, protagonisti dell'incontro con il fisico teorico Mauro Pastore, ricercatore all'International Center for Theoretical Physics, l'ICTEP di Trieste. Appuntamento alle 16 all'Immaginario Scientifico di Trieste nell'ambito della rassegna Estate con la ricerca. Siamo lo sport, la Senna è il grande palcoscenico degli europei di Parigi. Due triestini hanno scritto una pagina di storia nei tuffi grandi altezze. Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti hanno conquistato due argenti.
1: A Parigi, due ragazzi d'argento. È la storia che hanno raccontato Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti, triestini, fidanzati, entrambi vice campioni di tuffi dalle grandi altezze al campionato europeo disputato nella capitale francese. È stata Elisa a salire per prima sulla piattaforma con vista Tour Eiffel. Per lei un secondo posto, frutto di una gara di grande continuità con la prima giornata che le aveva portate in zona podio, con due tuffi di alta qualità nella terza e nella quarta rotazione.
2: È la gara per cui mi sono preparata di più, insomma. L'ho sognato, ci ho sperato e mi sono preparata al massimo per avere questo risultato.
1: Nei due turni decisivi, prima un triplo in avanti con avvitamento che è valso 68 punti e la certezza di medaglia, e poi un triplo ritornato raggruppato da 87,40, quel che serviva per difendere la medaglia d'argento dall'assalto della tedesca Halbisch, giunta terza, ma troppo poco per insidiare Nelly Ciukanivska, ucraina dominatrice per tutta la gara, inarrivabile nell'ultimo tuffo che le ha portato 98 punti. Un paio d'ore più tardi, Andrea è salito sulla pedana 20 metri a strapiombo sulla Senna per difendere il primo posto, e nella giornata decisiva è stata una gara da togliere il fiato. L'azzurro ha aperto con un buon tuffo, lo stesso scelto prima da Elisa. I diretti rivali però hanno fatto anche meglio, e così la terza rotazione si è chiusa con lo spagnolo Chimeno avanti di 2 decimi di punto sull'azzurro. A minacciare entrambi da vicino il rumeno Preda, che nell'ultimo turno si è presentato con il tuffo più difficile della giornata, lo ha eseguito perfettamente ed è andato in testa con un margine tale da rendere impossibile la rimonta. Barnaba non ha perso la calma e non ha sbagliato il suo esercizio, un quadruplo salto mortale con avvitamento che ha portato l'argento.
3: Quando ho visto lei che è arrivata seconda stamattina, mi sono sentito molto più emozionato e anche voglioso di arrivare allo stesso risultato che ha raggiunto lei. E incredibilmente ce l'abbiamo fatta uguali, perfetti, quindi non so, destino, però è andata così, quindi niente, mi fa ancora più felice.
1: Andrea Bardamica, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il calcio, è andata all'Udinese la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup, il triangolare con tre tempi da 45 minuti svoltosi ieri sera al Friuli e a cui hanno partecipato anche Barcellona e Nottingham Forest. L'Udinese ha avuto la meglio sul Barcellona per 1-0 nella gara conclusiva del torneo, con un gol firmato da Baio a pochi istanti dal triplice fischio. Successo dell'Udinese già nel primo match contro il Nottingham, vinto per 1-0. Nella seconda partita in programma il Barcellona aveva battuto gli inglesi per 1-0. Un successo anche di pubblico per questa prima edizione, con uno stadio Friuli praticamente pieno e più della metà degli spettatori arrivata da fuori regione. Il velocista triestino Leo Domenis è impegnato stasera a Eugene, nell'Oregon, dove si disputano i mondiali di atletica Under 20. Il portacolori di Trieste Atletica è l'ultimo frazionista della 4% azzurra. La gara comincia attorno alle 21, ora italiana. Terzo fine settimana al Castello di San Giusto per il ciclo di animazioni storico-didattiche Le stagioni delle armi 2026, quindi con i rievocatori abbigliati da militi della Trieste tardo medievale. Oggi si approfondisce il tema del conio, dell'uso e dello sviluppo delle monete tra 300 e 400. Visite guidate alle 10.30, alle 11.45, alle 15, alle 16.15 e alle 17.30. Il festival Note nei Roccoli e nelle Corti è giunto alla 10ª edizione. Protagonista dell'appuntamento odierno è il Cuba Libre Trio, formato da Simonetta Gaudino, che suona ghironda, organetto, diatonico e cornamusa, e Giuseppe Quattromini alla chitarra, fisarmonica e armonica bocca, entrambi provenienti dalle vallate occitane del Piemonte, cui si aggiunge Paola Lombardo, talentuosa cantante torinese, anche lei di origini occitane. Serata all'insegna della musica popolare a partire dalle 17 alla Sella di Sant'Agnese a Gemona.

0: recuerdame note di passaggio e abbellimenti dall'America Latina, il concerto proposto dall'orchestra Affiati, città di Muggia, nell'ambito della festa della Madonna d'Agosto, alle 20:30 nel parco del santuario di Muggia Vecchia. Diamo adesso uno sguardo ai programmi odierni della nostra sede. Alla radio, su questa frequenza, alle 9:15, la sesta puntata del racconto sceneggiato Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta del jazz, testo e regia di Furio Bordon. Alle 17:00, in TV alle 9:15 su Rai 3, i filmati Doc FVG, denominazione di origine contemporanea, di Sara Schwageli ed Ettore Spezza, e poi Carne, la materia dello spirito, di Antonia Pillosio. Sono le 8:57 minuti e 35 secondi, l'assistenza tecnica è stata curata da Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo, Lorenzo Gerlinzoni ha partecipato alla preparazione dei testi. L'informazione regionale della RAI torna alla radio col GR oggi in onda alle 12:15 e poi col telegiornale delle 14 su Rai 3. Grazie per la cortese attenzione, da Antonio Cagliazza buona domenica e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e a Fabio Fontanaro che è qui accanto a me.
3: Ma buongiorno Dario Caroli.
4: E siamo qui per questo spin-off del Ci vuole orecchio. Abbiamo avuto come ospite mercoledì scorso una magnifica musicista, la friulana Maddalena Del Gobbo. Friulana o austriaca, non si sa, perché ormai da parecchi anni vive a Vienna, dove ha una luminosa carriera da musicista. Violoncello, viola da gamba e baritone, strumenti dei quali ci ha parlato. E io vorrei proprio proporvi di questo strumento, che è una specie di viola da gamba con delle corde di risonanza poste sul manico, sul retro dello strumento, l'autore che più ha scritto per questo strumento, cioè Franz Joseph Haydn. E ascoltiamo il trio per baritone numero 113 in re, assieme a Maddalena Del Gobbo al baritone, Robert Bauerstatter alla viola da braccio e David Penetzdorfer al violoncello, due membri

0: era il trio per bariton, viola e violoncello di Franz Joseph Haydn in Re maggiore numero 113, eseguito dalla magnifica Maddalena del Gobbo, musicista che abbiamo avuto ospite in trasmissione la settimana scorsa, assieme a Robert Bauerstatter alla viola e Davide Pennetsdorfer al violoncello, membri dei prestigiosi Wiener Philharmoniker.
1: E Dario, strumento davvero affascinante che, devo essere sincero, non conoscevo, ma sento che stai per deliziarci con un altro ascolto, giusto?
0: E ripassiamo alla viola da gamba, per la quale è molto più conosciuta Maddalena, con lei al cembalo Ewald

Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Sesta puntata. Un giornalista ha scoperto che in una casa del Vieux Carré, la parte francese di New Orleans, abitano, ormai vecchissime, le tre ultime superstiti del mondo di Storyville, il leggendario quartiere delle luci rosse nel quale, all'inizio del secolo, nacque il jazz. Il giornalista comincia così a frequentare il salotto di queste signore, ascoltando i loro ricordi del tempo

ma a riceverlo sono sempre in due. Annie, che è negra e che in vecchiaia ha preso coscienza dei problemi della sua razza, votandosi a una sorta di ingenuo impegno politico, e Blanche, una creola più dolce e svagata. Quanto alla terza, Jasmine, creola anche lei, non si fa mai vedere. Jasmine è conosciuta nel Vieux Carré come la fidanzata di Buddy Bolden, il mitico fondatore del jazz, ma ormai nessuno sa più spiegarne il motivo. C'è ancora Freddy, il servitore negro, vecchio anche lui e spesso ubriaco, che ha diviso un'infanzia di strada con Louis Armstrong e ha conosciuto tutti gli eroi del jazz di New Orleans.

0: Le sporting house di Storyville erano davvero qualche cosa di eccezionale, dei luoghi che ogni uomo avrebbe dovuto visitare almeno una volta nella vita, come le cascate del Niagara o il Grand Canyon.
1: La vedo perplesso, signore. La sorprende questo nome, Sporting House? Oh, non si lasci intimidire. Si tratta semplicemente di un modo forbito per definire i bordelli di lusso.
0: Stai dicendo una stupidaggine, tesoro. Nessuno a New Orleans si sarebbe sognato di chiamare bordello una sporting house.
1: Eppure vi si facevano le stesse cose che si fanno nei bordelli. E le gentili pensionanti, le ragazze, erano schedate come prostitute, anche tu ed io, cara.
0: Non potrò mai capire questo tuo sforzo di vedere sempre il lato peggiore di ogni cosa, Annie. A mio avviso serve solo a renderti infelice e, anche se me lo permetti, un po' acida. Si chiama avere una coscienza sociale, questo? È a questo che ti riferisci quando mi rimproveri di essere una frivola vecchietta dalla testa vuota? Beh, non mi piace, Annie. Non mi piace neanche un poco. Se tu vuoi avvelenarti quel poco di vita che ti resta, fai pure, sono affari tuoi, ma non pretendere che io ti segua. Preferisco avere la testa vuota, ma essere serena, senza tutta quella rabbia che hai in corpo tu.
1: Oh, andiamo, Blanche, non metterti a fare la bambina adesso.
2: Non pianga, la prego, Miss Blanche. La signorina Anne non voleva sicuro offenderla. Le vuole tanto bene. Tutti qui dentro le vogliamo bene.
3: Continui a raccontare, Miss Blanche, per favore.
0: Se non do fastidio a nessuno, se mi si permette di farlo.
1: Non farla tanto lunga, Blanche.
0: Posso continuare, Annie? Posso parlare senza che tu mi rovesci addosso in ogni momento il tuo sarcasmo?
1: Ma certo, Blanche. È quello che stiamo aspettando tutti. Stavi parlando dei bordelli di lusso di Storyville, ti ricordi?
0: Ecco, lo vedete come faccio?
1: Oddio, ma che cosa ho detto?
2: Lei certe volte si dovrebbe vergognare, Miss Anne, con rispetto parlando.
1: Freddy, adesso mi stai mancando di rispetto con rispetto parlando.
3: Miss Blanche, non faccia così, si calmi. Miss Anne stava solo scherzando.
0: Non scherzo, no, quella lì.
1: Va bene, Blanche, facciamo in questo modo. Continuo a raccontare io e tu, appena ti sei un po' calmata, mi aiuti e mi correggi. D'accordo, Blanche?
0: Figuriamoci cosa sarai capace di raccontare tu. Cose terribili, falsità.
1: Allora, c'era una volta un posto chiamato Storyville, abitato da persone allegre e felici. Non c'era un re a Storyville, ma in compenso c'erano tante regge. Si chiamavano Sporting House ed erano dei meravigliosi palazzi arredati con grande lusso, pieni di specchi, tendaggi, tappeti, quadri e bellissimi mobili.
0: È inutile che tu faccia la furba, eh? Era proprio così. Non stai dicendo che la verità.
1: Naturalmente che sto dicendo la verità. Però adesso, su, da brava, continua tu, Blanche.
0: Beh, sembravano proprio delle case di milionari. La Mahogany Hall, per esempio, dove siamo state ospiti per tanto tempo, Annie, Jasmine ed io, aveva una grande sala tutta piena di specchi. Le pareti, capisce signore, erano fatte proprio di specchi. Era come un sogno, una cosa che ti faceva girare la testa. Non riuscivi nemmeno a trovare la porta.
1: Oh, certo, gli specchi non mancavano alla Mahogany. Ce n'erano anche in ogni stanza da letto, ai piedi del letto e sul soffitto. Oh, per la toilette delle ragazze, naturalmente, solo per quello. Perché potessero farsi sempre più belle ed eleganti.
0: E quando la sera arrivavano gli ospiti, noi ragazze scendevamo le scale vestite in abito da sera, come dovessimo andare all'opera. Eravamo tutte bellissime, signore, mi creda. Nemmeno Ziegfeld ha mai avuto ragazze più belle. Alcune sembravano proprio delle spagnole, altre erano creole. Alcune avevano la pelle appena appena scura e altre erano color cioccolato. E non solo eravamo belle, signore, ma fini, educate, in grado di sostenere una conversazione con qualsiasi tipo di maschio.
2: È tutta verità sacrosanta, signore. La Mahogany Hall era il paradiso in terra. Io posso ben dirlo, perché quella casa non aveva segreti per me. Non c'era stanza o angolo che non conoscessi a fondo.
1: Freddy e la Mahogany lavava i pavimenti a fondo, suppongo.
2: Pensi solo che persino il grande Armstrong le aveva dedicato un pezzo. E il vecchio Boccalone, signore, non era certo un tipo da scomodarsi per poco.

0: Naturalmente sia la Mahogany che le altre Sporting House erano fatte per accogliere solo persone di gran classe.
1: Il che significa, se qualcuno non lo avesse capito, persone bianche e ricche.
0: Anche questo, scusami Annie, non è del tutto vero. Certo, la gran parte degli ospiti erano bianchi, ma anche un mulatto chiaro poteva entrare.
1: Molto, molto chiaro, direi.
0: Beh, naturale. Lo si doveva poter scambiare per un bianco o tutt'al più per un creolo. Altrimenti che cosa avrebbero detto gli ospiti bianchi?
1: Cosa avrebbero detto?
0: Sarebbero rimasti infastiditi, lo sai meglio di me, e non sarebbero più tornati. D'altra parte, i negri avevano delle case tutte per loro. Non vedo perché avrebbero dovuto venire per forza in quelle dei bianchi.
1: Già, quello che importa è garantire i servizi a tutti.
0: E quanto al fatto delle persone ricche, beh, mi sembra logico, non ci vedo niente di male. Il servizio era di prima qualità e quindi costava molto. Del resto, non è che un marinaio, per esempio, non potesse assolutamente entrare. Se aveva la faccia della persona per bene, se non era ubriaco e se aveva i soldi, poteva entrare anche lui?
2: Dico, ma lo sa, signore, che una birra costava un dollaro? Che poi chi la beveva la birra alla Mahogany? Giusto i pianisti, perché i clienti volevano solo champagne per sé e per le signorine. E le mance che lasciavano sul piano, roba da camparci per una settimana.

0: Eh sì, queste case avevano solo il meglio. E anche la musica che serviva ad intrattenere gli ospiti non era certo il jazz da bettola che si suonava in altri stabilimenti di livello inferiore. Nelle sporting house c'erano solo pianisti, i più bravi di New Orleans e qualche volta una cantante. Ma tutto molto soffice, dolce, proprio come in un hotel.
1: E la danza nuda, cara?
0: Io non l'ho mai fatta.
1: Io sì, e con me tante altre. Però se anche non l'hai fatta, l'hai vista, o no?
0: Certo che l'ho vista, e allora?
1: Anche quella era soffice e dolce.
0: No, era veloce e scatenata, ma era quasi un numero di varietà e lo si faceva una volta ogni tanto, a gentile richiesta.
2: Ma mi scusi, Miss Annie, che cos'era, uno striptease?
1: No, giovanotto, non lo era, perché quando la ragazza cominciava a ballare era già nuda, vero Blanche?
0: Oh, senti Annie, adesso cominci a seccarmi. Non ho mai sostenuto che le sporting house fossero degli educandati.
1: E che cos'erano?
0: Erano delle case di tolleranza.
1: Appunto, dei bordelli di lusso. Brava Blanche, così mi piaci.

0: Ecco l'album, Miss Blanche.
1: E qui dentro, vede, signore, ci sono tutti i nostri ricordi. Adesso le voglio mostrare il libretto souvenir della Mehoga Nicole, quello che veniva regalato agli ospiti. Eccolo qui. C'è anche la fotografia dell'esterno. Guardi che magnificenza. Legga, legga, legga pure.
2: La Mehogany Hall, una fotografia della quale potete ammirare sulla copertina di questo souvenir, è stata costruita espressamente per Miss Lulu White ed è costata $40,000. La casa è tutta di marmo e ha 4 piani. Al suo interno 5 sale e 15 stanze da letto, ognuna delle quali è dotata di un bagno con acqua calda e closet. L'ascensore per 2 persone è dei più moderni e l'intero edificio è riscaldato a vapore. Miss Lulu White, questa famosa mulatta delle Indie occidentali, vide per la prima volta la luce 31 anni fa. Arrivata in questo paese in tenera età e avendo fortunatamente ricevuto un'educazione raffinata, fu presto in grado di capire alla perfezione che cosa veramente rallegra l'altro sesso. Ma volendo descrivere Miss Lulu, come familiarmente viene chiamata, non si può non menzionare, oltre al suo elegantissimo personale, i magnifici capelli neri e gli occhi blu che le hanno giustamente meritato il titolo di regina del demi-monde. Oltre a ciò, la sua conversazione è tra le più gradevoli. Avendo Miss Lulu studiato da sempre sia musica che letteratura, è una donna di buone letture e assieme alle sue stupende ragazze è in grado di soddisfare qualunque esigenza. Una visita alla sua casa sarà per voi un'esperienza indimenticabile e una vera ronda di piacere.
1: Questo invece era l'avviso pubblicitario di un'altra grande maison, quella della contessa Willy Piazza.
3: C'è un posto nel quartiere francese che sarebbe un delitto non conoscere. È la maison della contessa Willy Piazza, che nel rallegrare i propri ospiti è riuscita a fare un'arte. Se avete i blues, la contessa e le sue ragazze ve li faranno passare. Sono tutte mulatte con un solo ottavo di sangue nero, le più belle e intelligenti degli Stati Uniti. Se poi cercate le ultime novità nel campo della musica e della danza, state sicuri che dalla contessa le troverete. La contessa tiene infine a sottolineare che la sua casa, impareggiabile sotto tutti gli aspetti, è inoltre la sola e unica in cui si serve l'originale fluido d'ambra.
1: Le faccio vedere ancora questa. È la pubblicità della terza grande maison di Storyville, quella di Gypsy Scheffner.
4: Gypsy si è sempre fatta un punto d'onore di trattare i propri ospiti tutti nella stessa maniera e di fare in modo che una visita alla sua casa si trasformi immancabilmente in un'occasione di divertimento. Ci sono poche donne in grado di allietare gli uomini d'affari meglio di Gypsy e poche case in cui un uomo possa essere intrattenuto da una così grande quantità di signore belle e ben educate. Che cosa può sperare di meglio una persona sana? Una sola visita sarà ricordata a lungo e segnerà l'inizio di un'eterna amicizia.

0: Queste dunque erano le case migliori, signore. Le lascio immaginare che cosa potevano essere le altre.
1: Perché? Che cosa hai da dire su queste case?
0: Non posso parlare, Blanche, perché dopo tu ti offendi e magari ricominci a piangere.
1: No, no, no, non ho più voglia di piangere. Voglio sentire invece che cosa trovi da ridire su queste case. Le più eleganti, le più raffinate e signorili di tutto il mondo.
0: È proprio questa esibizione di signorilità che mi riesce insopportabile, Blanche. Questa facciata pretenziosa e ipocrita, che però non riesce a mascherare la volgarità, la...
1: La?
0: La puzza.
1: Ho vissuto in quelle case per 20 anni e non ho mai sentito nessuna puzza.
0: Sì, invece. Bastava entrare nella stanza di una qualunque delle ragazze e sotto ai profumi delle acque di Colonia e delle ciprie sentivi quell'odore.
1: Quale odore?

0: le polverine, fiale, siringhe.
1: Questo è un altro discorso.
0: Questo è il discorso da fare. Perché lo sa, signore, che eravamo quasi tutte drogate. Anche Blanche, Jasmine e io.
1: Annie, non ti permetto.
0: Perché a Storyville la polizia badava a mettere dentro i negri che giocavano a carte durante le ore di lavoro, o i vagabondi che giravano senza un soldo in tasca, ma del commercio della droga se ne infischiava. Bastava che tu andassi in Chinatown e comperavi tutto l'oppio, la morfina, la cocaina, l'eroina che

0: Diglielo tu al nostro ospite, Freddy. Digli che precauzioni dovevi prendere quando andavi a comprare la droga per conto nostro.
1: Precauzioni? Nessuna. Bastava andare dentro e chiedere. Era come comprare una polverina per il mal di testa o un cerotto.
0: E sa perché l'autorità se ne infischiava? Perché sapeva che tanto le droghe le prendevamo soltanto noi, le puttane di Storyville. E anche se crepavamo non succedeva niente, una di meno, un posto libero per una più giovane. E allora noi, è vero Blanche, quando ci pareva di non riuscire più a farcela, quando il nostro uomo ci aveva abbandonato,

0: dicevamo tra di noi, ti ricordi? Per far capire all'altra che ne avevamo bisogno.
1: Oggi è calata la nebbia.
0: Già. E un po' di oppio, di

0: dottore dice che ci fa male.
1: E chi se ne frega? Quanto vuoi vivere? 200 anni?
0: Ben detto, tesoro. Freddy, Freddy, porta il whisky e serviti anche tu. E anche lei, signore. Spero vorrà farci compagnia.

Abbiamo trasmesso la sesta puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco, Fulvia Gasser, Lidia Braico, Linda Puschel. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

0: pochi chilometri dalla città di Trieste, sulla punta del promontorio di Grignano, troviamo il castello di Miramare, uno spettacolo costruito per volontà dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che fu imperatore tra il 1856 e 60 del Messico, e lo scelse come dimora privata per sé e la sua consorte. Posizione incantevole del castello, che affacciato sul mare lo rende una tappa irrinunciabile se venite a Trieste, e dovete assolutamente visitarlo. Uno dei simboli storici e turistici più famosi di Trieste è il tram Picina, sopravvissuto alla soppressione della rete urbana nel 1970, chiamato il tram de Upicina in triestino. Venne inaugurato il 9 settembre 1902 e collega Piazza Oberdan, una delle principali piazze della città, all'altopiano carsico, e pensate, è rimasto l'unica tranvia extraurbana. Ma non è che si tratti di un semplice tram, ma di una trenovia a scartamento metrico che è unica in Europa, e ce lo spiega meglio di che cosa si tratti Andrea Di Matteo, che è un giornalista storico, appassionato di trasporti ed è anche autore di un libro sull'argomento. Allora, buongiorno e buona domenica ad Andrea Di Matteo. Quindi, che cosa è questo tram, che non è un tram, ma una trenovia a scartamento ridotto, metrico, unica in Europa?
1: Buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, innanzitutto, in gergo ferrotranviario, lo scartamento metrico è la distanza interna fra due binari.
0: Ecco.
1: Questo scartamento è tipico delle linee di montagna e delle linee turistiche in voga specialmente in Austria. Bisogna ricordare che nel 1902, al momento dell'apertura a questa linea, Trieste era sotto l'impero austro-ungarico. Poi, parlando del tram, più in generale possiamo dire che per i turisti è un semplice mezzo di locomozione per raggiungere l'altipiano carsico, mentre per i triestini una vera istituzione, paragonabile ad uno dei tanti monumenti che caratterizzano la città di Trieste. Questa linea è unica nel suo genere in Europa perché rappresenta un connubio di vari sistemi di locomozione. Infatti, una volta lasciato il capolinea cittadino di Piazza Oberdan come tram urbano, dopo poche centinaia di metri cambia il sistema di trasporto,
0: cioè?
1: E opera Lerto, Colle di Scorcola grazie a una tratta a trazione funicolare. Ossia, mentre un convoglio sale, l'altro scende. E la pendenza massima del 26%.
0: Ma quindi, scusami, se ti interrompo, si arrampica come una cremagliera, come quella che c'è a Capri, per fare un esempio per tutti?
1: In origine la tratta era cremagliera, poi nel 1928, per rendere più moderno e più veloce il sistema, da cremagliera si è passati alla funicolare. E quindi, una volta raggiunta la sommità del Colle di Scorcola, dove ha sede appunto a Vetta Scorcola la sala macchine della tratta funicolare, il tram prosegue in aderenza naturale fino alla capolinea di Villa Picina come tranvia extraurbana.
0: Quindi dopo riprende il percorso sui binari, giusto?
1: Esatto, come un tram extraurbano, insomma, diciamo, come una linea tranviaria normale. Quindi, visto con i vari tipi di sistema di trasporto, può essere definita trenovia, tranvia, oppure, come la chiamavano all'inizio del Novecento, anche elettrovia.
0: Ma io ho detto una cosa, ma vorrei sapere appunto se è esatta o meno. Il tram Opicina è sopravvissuto alla soppressione della rete urbana nel 1970, quindi c'è solo questo come tram.
1: Esatto, è l'unica linea che è sopravvissuta alla trasformazione in linee automobilistiche del trasporto pubblico cittadino. Questo perché è un qualcosa di diverso da un semplice mezzo di trasporto, ma anche, diciamo, che negli anni in cui nevicava tanto e il freddo era pungente, quindi poteva formarsi il ghiaccio, questo era l'unico mezzo di locomozione, l'unico mezzo di unione fra Trieste e l'altipiano, perché bisogna considerare che Opicina è posta a 340 metri sul livello del mare, quindi più in alto andiamo più freddo fa, quindi,
0: più ghiaccio fa, anche se adesso
1: esatto.
0: Il clima è un po' cambiato. Perciò adesso il mezzo è in funzione, chiaramente controllato, diciamo ristrutturato, ma funziona, ancora viene impiegato sia dai turisti,
1: esatto,
0: ma soprattutto dai triestini.
1: Sì, è un sistema, può risultare antico, superato, però è efficace ed efficiente, anche se in questo momento è fermo, ripartirà fra qualche settimana, entro il mese di luglio.
0: Fa, io avevo detto durante la presentazione, giornalista storico appassionato di trasporti, ma tu sei appassionato di tutti i tipi di trasporti o solamente quelli su ferro?
1: Diciamo anche su gomma, di autobus, un po' tutti i mezzi di trasporto terrestri, ecco, non aerei o marittimi principalmente.
0: Pur essendo a Trieste, marittimi no. Io invece sono un appassionato del tram Opicina che mi è stato regalato in cioccolato e l'ho conservato e non l'ho ancora mangiato. Non sono mai stato sopra, non ho mai avuto il piacere di fare questo viaggio, però una volta in una sosta a Trieste mi venne regalato questo tram in cioccolato che ancora conservo gelosamente. Va bene, io a questo punto ti ringrazio anche perché essendo domenica ti ho sottratto a ciò che uno fa la domenica, cioè si riposa, e ti auguro una buona giornata. Grazie Andrea Di Matteo.
1: Buona domenica a tutti, grazie.
0: Grazie.

Il caffè degli specchi è il caffè storico più famoso di Trieste, fondato nel 1839 all'interno di Palazzo Stratti, situato direttamente nel salotto della città, ossia la splendida Piazza Unità d'Italia. Rappresenta da quasi due secoli il fulcro della vita culturale, sociale e commerciale triestina e, pensate un po', è stato il punto di incontro di scrittori di fama mondiale come James Joyce, Italo Svevo e Franz Kafka, oltre ad essere stato il quartier generale della Marina Britannica al secondo dopoguerra. I dintorni di Trieste offrono un contrasto spettacolare tra la severa natura dell'altopiano roccioso e il fascino marittimo della costa istriana. Il Carso e la cittadina slovena di Capodistria, Koper, rappresentano le anime di questo territorio. Come vi abbiamo raccontato nel corso di questa puntata, grazie all'intervento del FAI, il Carso è un altopiano calcareo aspro e affascinante, modellato dall'acqua che ha scavato la roccia creando fenomeni sotterranei unici al mondo. Il sito più celebre? Beh, è la Grotta Gigante, una cavità che detiene il primato per la sala naturale più grande del pianeta, alta quasi 100 metri. Se si passa il confine sloveno si possono esplorare le maestose grotte di San Canziano, patrimonio UNESCO, e a pochissimi chilometri dal confine italiano troviamo Capodistria, porto principale della Slovenia. Il suo centro storico è un labirinto medievale che trasuda l'influenza della Serenissima Repubblica di Venezia. Siamo tornati a Trieste. Siamo nella bellissima Piazza Unità d'Italia, che, lo sapete, si è trasformata nel 2018 nella sala valzer più grande del mondo, con esattamente 3.196 ballerini. Ed è la piazza sul mare più estesa d'Europa, ma, in conclusione, per i triestini è la piazza più bella del mondo. Ed è oltretutto, invece, per noi, la tappa finale della puntata odierna. Un saluto da Marcellino Mariucci, al microfono, e da Giorgio Allegretti in redazione e da Cecilia Mosetti in regia. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, un buon proseguimento con i programmi di Radio 1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino, il secondo fine settimana di agosto tra gran caldo e traffico intenso.
2: Chi parte per le vacanze in vista del Ferragosto, chi per una gita mordi e fuggi al mare, in montagna o al lago. Oggi traffico da bollino rosso su strade e autostrade del paese. Oltre 25 milioni di spostamenti per questo fine settimana di esodo estivo, caratterizzato da gran caldo e afa, nonostante i temporali al nord e al centro del paese. Il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Una giornata ancora calda, ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte, Lombardia e poi nelle aree delle regioni centro-meridionali. Domani stessa situazione con temperature che torneranno a salire.
2: E sulle ondate di calore che stanno caratterizzando la nostra estate, il commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e sono lente, praticamente stazionarie per settimane. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura e ridurre le emissioni da combustioni fossili.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Lo scontro tra Roma e Madrid, oggi seconda giornata di controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese in seguito ai fatti di Ceuta. Bruxelles tenta la mediazione con il commissario europeo agli affari interni e le migrazioni che sente i ministri degli interni dei due paesi e sottolinea che questa è una situazione temporanea.
5: Brunner cerca di stemperare i toni nello scontro tra Madrid e Roma, sottolinea che l'Unione ha compiuto progressi contro l'immigrazione clandestina e l'importanza della fiducia tra Stati membri. Ieri è la prima giornata di verifiche alle frontiere spagnole decise dal governo Sanchez dopo la sospensione di Schengen fino al 15 agosto, non revocata da parte di quello italiano. Madrid ha fatto sapere di aver condotto accertamenti a campione nei maggiori aeroporti iberici

0: sul 5-10% dei viaggiatori italiani che non hanno vissuto particolari disagi. Il momento è critico, si avvicina al culmine della stagione turistica e tra Italia e Spagna si spostano centinaia di migliaia di persone e ci sono 250 voli al giorno. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare e attivato un canale WhatsApp sul sito Viaggiare Sicuri. Intanto a Ceuta si temono nuovi ingressi di massa breve dal Marocco. L'allerta resta alta. Madrid schiera 3.000 agenti e due navi davanti alla città autonoma. Claudia Stamerra, GR1.
1: E la data è quella del 15 agosto, con un tantam continuo sui social. Non a caso la linea decisa dal governo resta quella di mantenere lo stop a Schengen fino a quella data, e se Palazzo Chigi non ha commentato la posizione di Madrid, il ministro degli esteri italiani in un'intervista alla stampa stamattina ha ribadito che è finito il pericolo di ripristineremo la libera circolazione. Definisce poi la ritorsione di Sanchez inaccettabile. La guerra Stati Uniti-Iran, il vicepresidente americano Vance parla di progressi nelle trattative con Teheran su Hormuz, ma la Repubblica Islamica, vicina ad un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, afferma che il passaggio sarà riaperto solo alle sue condizioni: la fine degli attacchi, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati, il pagamento dei risarcimenti. C'è poi la miccia degli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, che continuano ad attaccare la confinante Arabia Saudita, domato l'incendio nella raffineria colpita questa notte nella monarchia. Oggi l'81esimo anniversario del lancio della bomba atomica su Nagasaki da parte degli Stati Uniti. Durante la cerimonia annuale per la pace, il sindaco della città ha affermato che le armi nucleari non potranno mai coesistere con l'umanità. Si stima che l'ordigno abbia causato la morte di 73.000 persone. E agli arresti domiciliari per tentato omicidio Giuseppe Campagna, l'automobilista di 73 anni che a Lanzo Torinese ha volontariamente investito un gruppo di 6 ciclisti dopo un diverbio in strada per poi tornare a travolgerli una seconda volta. 4 i feriti. L'uomo è risultato negativo all'etilometro e si aspettano i risultati dei test tossicologici. Ascoltiamo le testimonianze di due dei ciclisti coinvolti.
2: Tornavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri, corso dietro per cercare di prendere il numero di targa. Questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
1: Gran Montana, 8 mesi dal rogo di Capodanno, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 italiani, coniugi Moretti finiti a processo in quanto proprietari del bar andato a fuoco, sarebbero pronti a dare in gestione un ristorante e un altro disco bar di loro proprietà. Protestano i familiari delle vittime, firmata da 50.000 persone, una petizione contro la riapertura. Per gli avvocati della coppia, dalla messa a reddito di questi beni potrebbero arrivare i proventi per risarcire le vittime. Parliamo ora di una scoperta archeologica nelle acque di Mazara del Vallo, un relitto di epoca romana databile tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa, ad una profondità di 46 metri. Sorpresa nella sorpresa, la presenza di centinaia di anfore. Il sito sarà ora oggetto di attività di documentazione e approfondimento da parte della Soprintendenza del Mare per ricostruire il contesto ed adottare le misure di tutela. Chiudiamo con lo sport. MotoGP alle 14, il Gran Premio di Gran Bretagna dopo un sabato di dominio Aprilia. Per Martin, pole vittoria nella gara sprint davanti a Ugure Bezzecchi. Il riminese parte oggi dalla quinta casella. Mancano pochi secondi alle 10:06. Vi lascio alla musica di Radio 1. Da tutti noi l'augurio di una buona domenica.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What the?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
9: E voilà, una ghiotta bontà!
10: Con sto piatto vai sicuro! Te lo dico!
9: Kiwi e Arturo!
11: Corri su

0: Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
1: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Prendila! Presa!
0: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: A me piace mangiar bene.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, giornata quella di oggi da Bollino Rosso. Ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento, partiamo dalla 9, ci sono code verso la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso alla Tisana in entrata nelle due direzioni. Sulla 4 Brescia Padova sono 4 km di coda a seguito di un incidente tra la 21 e Brescia Est in direzione di Padova. Altro incidente provoca code sulla 22 del Brennero tra Bolzano Sud e San Michele all'Adige in direzione di Modena. Ancora dalla 26 code per un incidente tra Casale Monferrato Sud e la 21 in direzione di Genova Voltri. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra il ramo Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. In autosole code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e la 14 Adriatica in direzione di Bologna e code per traffico tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno un incidente provoca code tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Porto Sant'Elpidio e Valvibrata in direzione di Pescara e rallentamenti per traffico intenso in autosole tra Caserta Nord e la 30 in direzione di Napoli. Sulla stessa 30 code per la viabilità esterna molto trafficata tra Mercato San Severino e Salerno verso Salerno. Infine sulla 14 Adriatica un incidente provoca rallentamenti tra Bitonto e Bari Nord in direzione di Taranto. Queste le principali notizie da Rai Mobilità, per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questi santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un gran dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto e le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è al di sopra di ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù le tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Le letture della liturgia di questa domenica sono uno splendido esempio di come chi crede vive la propria vita spirituale. Se voi avete fatto caso, soprattutto nella prima lettura, tutto quello che ci viene raccontato di quello che capita nella vita del profeta Elia, ma anche nel Vangelo, c'è quasi come uno specchio tra ciò che accade fuori e ciò che accade dentro. Ciò che fuori appare come uno sconvolgimento della natura, terremoti, venti forti, mareggiate, fuoco, e quello che capita dentro al cuore delle persone che si trovano in quella situazione. Noi sappiamo dal libro dei Re che il profeta Elia, coraggioso, per molto tempo senza paura, era andato contro tutte le ingiustizie, l'oppressione che vedeva nella società del suo tempo. Prima ascoltato, poi rifiutato, e in questo momento si trova a contestare duramente, quasi che si gioca tutto ciò che lui aveva fatto durante la sua vita e gioca la sua propria vita, per difendere il Dio in cui lui credeva. E così fa quella sfida ai profeti, particolarmente legati alla regina, li sconfigge, poi uccide tutti questi profeti, e invece di essere vittorioso per aver fatto vedere chi era il vero Dio, perché questa era la sfida, deve scappar via. Minacciato di morte, tutti dietro a lui che lo cercavano, e lui, l'uomo coraggioso, che pieno di paura si nasconde in una caverna. Ed è lì, quando è sprofondato in quella situazione, che Dio viene incontro a lui. E la Sacra Scrittura dice: era di notte, lui era lì per dormire, per trovare rifugio, e sente un vento impetuoso, molto forte. Ma Dio non era in quel vento. Poi sente un terremoto, Immaginarsi se uno è in una caverna, in una montagna, che cosa provoca un terremoto? Aggiunge insicurezza, paura, pericolo di morte, ma Dio non era in quel terremoto. Poi un fuoco. Fuoco, come noi vediamo anche in questi giorni, che rappresenta un pericolo così grande per la vita delle persone. Ma Dio non era in quel fuoco. E improvvisamente sente una brezza molto leggera e lì capisci, si copre, esce davanti a quella caverna e lì ha questo splendido dialogo con Dio che sembra quasi avvicinarsi a lui, quello che segue poi da questo racconto del libro del Re. Si avvicina a lui quasi come innocente, non sapendo niente di ciò che sta capitando, per non esasperare la sua ferita, il suo dolore interiore. Si avvicina a lui e gli dice: Elia, che cosa fai qui? Perché era il modo di farlo confessare ciò che stava vivendo, ciò che si portava dentro al cuore. Quindi tutto ciò che accade fuori è rispecchiato nell'animo di Elia. Lui sente interiormente gli stessi sconvolgimenti, perché sta cercando rifugio in Dio, mentre scappa, mentre si vuole nascondere. E qualcosa di simile capita nel Vangelo quando noi vediamo ciò che accade subito dopo quella miracolosa distribuzione di pane, di pesci, di cui abbiamo letto e meditato domenica scorsa. Dopo quello che era accaduto in quel luogo, dopo che Gesù aveva chiesto ai discepoli di dar loro da mangiare a quelle persone, si devono ritirare. Gesù sta ancora portandosi dentro il dolore per la notizia della morte di Giovanni. Aveva voluto allontanarsi, non aveva potuto, trovando tutta questa gente che lo commuove. E quindi adesso di nuovo tenta di mettersi in disparte, di poter pregare, di invocare Dio suo Padre. Però i discepoli sono lì e non vogliono andare via. Per quale motivo non vogliono andare via? Perché Gesù dice a loro di andare all'altra riva. Quando la scrittura usa questa espressione, indica non soltanto l'altro lato del lago, indica la terra dei pagani. E i discepoli non volevano andare in quella terra. Sentivano quella resistenza interiore di dire: no, non è per noi, non vogliamo andare lì. E Matteo dice: Gesù costrinse i discepoli. Ha fatto un obbligo di questo: dovete salire sulla barca, dovete andare dall'altra parte, in terra dei pagani. Si ritira per poi, con la promessa di raggiungerli. Però appena arrivano le ombre della notte, si scatena questo vento forte. Chi è andato in barca qualche volta col vento contrario sa cosa vuol dire. Quanto sia difficile navigare, quanto sia difficile mantenere la stabilità e quindi quanto sia pericoloso per la vita di ciascuno se uno non sa di avere le mani salde sul timone. E loro si sentono persi perché questo vento contrario che impedisce loro di navigare e che li mette in pericolo è quasi come lo specchio di ciò che si portano dentro al cuore. Loro non volevano andare lì e questo vento è qualcosa di simile che impedisce loro di arrivare lì dove Gesù li aveva mandati. Un vento forte, pericoloso, che li spinge indietro, quasi come dicendo: avevamo ragione, noi non volevamo andare lì. Questa resistenza dei discepoli è rappresentata da questo vento forte che quasi ferma la barca. Vento contrario che si placa solo quando Gesù si avvicina a loro. Ma ciò che accade è anche molto bello, perché Gesù si avvicina, loro fanno fatica a riconoscerlo, possono sospettare che sia lui, però non sono sicuri, credono che sia un fantasma, ma è Gesù che ancora una volta li incoraggia. Non abbiate paura, sono io, coraggio. E Pietro, come sempre, chiede a Gesù di avvicinarsi a lui, di poter fare come lui. Molto interessante che Pietro appare a poca distanza, nello stesso Vangelo di Matteo, rimproverato due volte. Gesù l'aveva già rimproverato per la sua poca fede anche in un'altra circostanza. Adesso di nuovo lo deve rimproverare perché ha poca fede e quando tenta di venire incontro a Gesù incomincia ad affondare. E lui, che era il discepolo sul quale doveva posare stabilmente la fede della Chiesa, è pieno di dubbi. Fa fatica a fidarsi completamente del suo Signore. Però Gesù gli tende la mano. Quando lui sente che sta affondando, fa questa preghiera con tutto il cuore: Signore, salvami. E Gesù lo afferra perché non affondi. Sant'Agostino, riflettendo su questo passaggio, dice che la nostra vita è come un viaggio in barca. Ciascuno di noi, come i marinai, si porta un desiderio nel cuore, che è come la stella polare che uno va seguendo. Però poi, per le circostanze della vita, dice, c'è chi non vuole rischiare e rimane sempre al porto, non si allontana per paura, c'è chi un po' avventuriero non tiene conto del pericolo del mare e va comunque avanti e perde la rotta, ma c'è chi molto spesso, dice Agostino, pur un po' smarrito, ritrova la strada giusta a causa delle tormente provvidenziali. Bella espressione questa. Alle volte capitano delle cose nella nostra vita che noi non avremmo voluto, come i discepoli non volevano andare lì. Sono situazioni che sfuggono al nostro controllo, che noi non avremmo voluto, avremmo voluto che fosse diversamente, e tuttavia ci mettono nella strada giusta, perché è Dio che agisce con la sua grazia provvidenzialmente. Questa è per noi una esperienza veramente battesimale, quando nel cammino della vita noi veniamo immersi nell'acqua e tirati fuori dalla mano di Gesù che ci sorregge, in modo tale che nonostante pericoli, le difficoltà, possiamo sempre avere questo fuoco acceso dentro di noi che ci porta a dire: Signore, salvami. Signore, afferrami con la tua mano perché io non affondi. Aiutami a fidarmi di te, a mandar via i dubbi che alle volte possono riempire il cuore. Tanto Pietro quanto i discepoli, pur avendo Gesù davanti, avendo visto poche ore prima quella moltiplicazione dei pani e dei pesci, avendo visto quanto bene aveva fatto alla gente, guarendoli, facendo dei miracoli per loro, e tuttavia erano pieni di dubbi. Questo vuol dire che il dubbio molto spesso accompagna la nostra vita, come questo vento forte che ci ferma, che impedisce che noi possiamo andare avanti con un cuore generoso, disponibile. Chiediamo per questo Signore che sia Lui veramente il nostro sostegno e perché in ogni momento della nostra vita, invocandolo, chiedendo a Lui di salvarci, possiamo sentire che la Sua mano ci sorregge.

professiamo la nostra fede, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito.

0: Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la scuola della parola di Dio e illuminati dallo Spirito Santo, eleviamo la nostra supplica in comunione con tutti i nostri fratelli nella fede.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Assisti con il tuo Spirito la Santa Chiesa. Donale di crescere nella fede e nella carità e di irradiare il fuoco d'amore che il tuo Figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli. Superata ogni barriera culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Guarda con bontà a tutti i giovani assetati di luce e di amore. Accompagnali a scoprire nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Conforta gli infermi, concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Ricordati di noi tutti. Donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica orazione, umile e perseverante. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Padre, accogli le nostre suppliche e purifica il nostro cuore, perché si rinnovi in noi la gioia e il desiderio di amarti per Cristo nostro Signore.

0: Pregate per figli e sorelle perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. Continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giusto, Santa Edith Stein e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

0: Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare la defunta Ines, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Non solo Gesù rimprovera due volte Pietro per la poca fede, dopo averlo chiamato per essere pescatore di uomini, devi pescarlo dalle acque perché non affondi. Questo per far capire a Pietro che la sua missione doveva essere fatta con piena fiducia nella fedeltà e nell'amore di Dio. Chiediamo per la nostra preghiera questa fedeltà, questo amore per la nostra vita, dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il dono della tua santa benedizione, o Signore, allontani questo popolo da ogni male e compia i suoi giusti desideri. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo

0: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
1: Cari amici radioascoltatori, un benvenuto, bentrovati da Don Lorenzo Maria Vatti, una buona domenica. Anche questa settimana siamo con la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto. Buongiorno Giuliana, grazie.
2: Grazie a te, Don Lorenzo, e un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa fede e identità nella vita di del Beato Francesco Bonifacio, un libro scritto da te, e questa domenica volevamo approfondire alcuni aspetti, l'aspetto un po' psicologico di questo personaggio, presi dal diario segreto, no?
2: Certo. Certo.
1: Diario segreto che purtroppo, quando uno muore, se non si riesce a bruciarlo prima, diventa pubblico.
2: Ma no, qui in questo caso non c'è il purtroppo, perché anzi è un dono che lui lascia ai posteri, sicuramente. Perché
1: ha lasciato tanti doni,
2: tanti doni.
1: Di una grandezza spirituale e intellettuale enorme.
2: Sì, sì, è vero. Soprattutto un'umiltà, la partenza era l'umiltà.
1: Sì, all'inizio quando vedevo le foto e così, ai primi tempi dicevo, ma chissà perché l'hanno fatto beato. Poi sono entrato in conoscenza con questo personaggio, leggendo i suoi scritti, sono rimasto estasiato. Spero che diventi santo anche.
2: Fondamentale era per lui il cammino della riconciliazione, che diceva lo faceva crescere nella carità di Cristo e in una personale catarsi. Succede anche a te?
1: Direi di sì. Ultimamente mi capita molto raramente di confessare persone. Quando ho cominciato la mia strada di sacerdote, confessavo almeno 2 ore al giorno. E una volta addirittura confessai 20 ore di fila, considerato un pellegrinaggio notturno. E a un certo punto non riuscivo più a capire niente. E anche altre volte nel Giovedì Santo. Ed è qualcosa di veramente meraviglioso, perché si perde la propria identità umana, non si è minimamente giudici, almeno io no, ma si è un abbraccio misericordioso che riprende chi si è smarrito, o in modo grave o in modo semplice. E allora mi viene in mente quel quadro che è a San Pietroburgo, non mi viene in mente, ma comunque è l'abbraccio benedicente, il quadro, e c'è il padre misericordioso che abbraccia il figlio, il prodigo. Veramente, veramente molto bello.
2: E lui credeva fermamente nella direzione spirituale che va oltre, che va ben oltre, certo. E sulla direzione spirituale volevo approfondire, perché io da laica ho le mie lacune anche vistosissime, e sono approdata al libro Vita da Prete di Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che lui, Mazzocato, enuclea 3 possibili accezioni dell'esperienza spirituale, e sono: primo, ricerca di un benessere interiore; 2, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni di matrice diverse; e infine 3, ricerca di un rapporto con Dio che possa essere accolto da tutte le religioni, cancellando le reciproche differenze. Quindi probabilmente, anzi certamente, Mazzocato, vissuto in epoca posteriore, indica un'apertura a più religioni che non c'era espressamente nella vita del Beato Bonifacio, ma se invece ascriviamo un discorso di tolleranza generale, questo sì. Ecco, dei 3 cosa preferisci tu? Ricerca di un benessere interiore, beh, questo prima di tutto è una necessità, penso, per tutti. La seconda parte, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni di matrice diversa. Questo potrebbe essere, no?
1: È interessante questo, perché ci porta appunto a essere sempre centrati su Dio. Allora, sì. Partendo dal terzo punto, su Dio, senza dire Dio Padre, non, Adonai o Allah, quello che è. Tutto improntato su Dio. E quindi è molto importante riuscire a, avere al centro della nostra vita la preghiera e anche la riflessione, cioè che cosa ci porta la preghiera a riflettere. Quando si dice, io dico le preghierine, Padre nostro, Ave Maria, perfetto, bisogna dirlo e tutto, ma il rosario, per esempio, che è la preghiera popolare, ci enumera i misteri, e dai misteri noi possiamo meditare su quello che Gesù ha fatto, ha detto. Un altro tipo di preghiera molto importante è la meditazione sul Vangelo, sulle salmi, su qualche scrittura che ci colpisce particolarmente, quindi leggere, meditarla, poi confrontarsi così.
2: Mi viene in mente la montagna delle sette balze di Thomas Merton. Infatti Thomas Merton ci mise anni prima di trovare l'ordine religioso a lui più confacente. E questo è il discorso.
1: Divenne certosino, mi sembra.
2: Sì, infatti, è vero. Però prima di arrivare...
1: terrificante.
2: Prima di arrivare lì ne prova, entra in un convento, entra in un altro. Insomma, aveva questa grande inquietudine interiore che
1: come
2: non riusciva,
1: lo capisco.
2: Riusciva a sanare. E poi finalmente, diventando... prendendo l'ordine certosino, infatti.
1: Che è un ordine tremendo, perché loro vivono sempre chiusi dentro la propria casa, non hanno una cella, hanno proprio una casa con anche un giardino, però non vedono nessuno, se non in certi orari che fanno la preghiera comune. Ma dopo aver fatto la messa comunitaria, ognuno va nella propria cappella e fa la messa
2: per conto proprio. Certo.
1: C'è proprio un modo di vivere molto, molto particolare.
2: Quello che mi affascina, dicevi, un giardino proprio, infatti è il famoso Hortus Clausus, no?
1: Sì.
2: E mi ha sempre affascinato questa estensione della spiritualità alla natura, sia vissuta in relazione a una semplice cella che, come dici tu, un piccolo appartamento. Cioè c'è la preghiera, c'è la lettura e poi c'è la coltivazione dell'orto o almeno di qualche fiore, chissà. E quindi il lavoro con le mani è in riferimento alla terra, questo era fondamentale, anche Benedettini, no?
1: Sì, anche Benedettini, tuttavia non era solo in riferimento alla terra, adesso se andate a Preteri in Slovenia ci sono ancora i monaci cistercensi che vivono lì e hanno una coltivazione enorme di mele, altra frutta, così fanno anche grappe, altre cose di questo tipo che loro non assaggiano.
2: Sì.
1: Ma che... Però c'è anche tra questi monaci c'è anche il fabbro e fa delle opere in ferro che poi dopo vengono esposte per gli altri del convento, così che chi li vede, cioè, li vedono una volta. Uno alla volta, non li vedono tutti insieme, comunque ci sono. E non so se sei mai stata a Pavia, nella certosa di Pavia c'era le cesellature di tutto il coro, fatte proprio con diversi tipi di legno, per cui un legno verde, un legno rosso, un legno bianco, e vengono proprio dei mosaici veri e propri, certo, fatti in legno. Per cui sono proprio dei grandi, infatti si parla di pazienza certosina. Vabbè, continuiamo, scusa.
2: No, perché scusa, è un dialogo il nostro. In realtà stiamo riflettendo sulla spiritualità e la spiritualità è di tutti, non può partire da una persona sola, deve arrivare veramente a tutti. Nel caso di Francesco Bonifacio, di Don Francesco Bonifacio, abbiamo l'unione fra spiritualità e pastoralità. E proprio lui sentiva di seguire la linea del buon pastore, no?
1: Sì.
2: Che è anche buon padre. E diceva, devo convincermi che è necessario che attenda specialmente all'apostolato individuale delle anime, studiarle in tutte le occupazioni, notare le singole manifestazioni, ritrarre le necessarie esperienze e trovare gli appropriati rimedi.
1: Ecco, allora tu dicevi una cosa importantissima, tutte sono importantissime, ma una in particolare per la figura del Beato Bonifacio, perché dicevi lui voleva essere un buon padre.
2: Sì.
1: Se noi guardiamo le foto, lui ha una faccia da bravo figliolo, non da padre, eppure lui ha saputo con questa faccia da bravo figliolo essere veramente un buon padre per tutti i suoi parrocchiani, forse anche per il Vescovo Santini.
2: Ma lì era un discorso interiore e psicologico, no? Fra i due. Tutte e due erano caratterizzati da coerenza e da tenacia. e dà solidità evidentemente nel credo. Quando Santin dice a Bonifacio vai fra le tue pecorelle, Bonifacio è ben felice di ritornare fra le sue pecorelle, ben sapendo che ormai ai giorni forse le ore contate, cosa che effettivamente avvenne. Quindi coerenza, tenacia, però abbinati anche una vigilanza. Ecco, questa vigilanza in Bonifacio, ma anche in Monsignor Santin, era rivolta a se stesso in primo luogo e poi all'interlocutore. Questo mi affascina molto perché in qualche maniera mi rimanda al pensiero di Emanuele Levinas, che parla del volto. Il volto è l'unica parte sempre scoperta del corpo umano, ed è lì che nasce la vigilanza. Cioè ti studio prima di tutto nelle tue espressioni, poi nelle espressioni abbinate alla parola, poi anche nella gestualità. Insomma, mi interessa tutto di te, ma nella tua parte più semplice, nella tua parte bambina, prima di tutto, perché è da lì che parte la persona, no?
1: Sapevo che avevo fatto bene a invitarti, perché meravigliosa riflessione questa, veramente, molto bene.
2: In fondo siamo tutti bambini, abbiamo le nostre paure, i nostri tormenti, e l'occhio lo rivela anche quando la parola tace, no?
1: Allora, l'occhio rivela sempre tu. Noi in fondo abbiamo imparato a parlare e a comportarci guardando l'espressione dei nostri genitori.
2: Certo, certo.
1: E quindi non possiamo nascondere.
2: No, non possiamo nascondere, e soprattutto dobbiamo continuamente arricchire la nostra empatia, perché di questo parliamo, proprio attraverso, dicevo prima e mi ripeto purtroppo, ma è questo, la vigilanza, no? Cioè non passiamo avanti. E questo è un discorso da fare, perché in quest'epoca in cui

0: Noi della persona prima di tutto leggiamo il messaggio, cioè la scrittura, che è una scrittura omologata a tutti perché non è neanche personalizzata dalla mano. Siamo abituati o ci abituiamo ad una mediazione che ci distoglie dall'attenzione del volto. Invece il volto è fondamentale per entrare in sintonia, no?
1: Senti, qui in radio diventa un po' difficile la cosa.
0: Certamente,
1: comunque,
0: radio sì. Comunque
1: la voce è stata, infatti, sì. L'inflessione della voce è stata molto importante per ascoltare questo discorso, molto bello.
0: Sì. E beh, poi parla anche nelle sue riflessioni, sempre nel diario segreto, di discrasia valoriale fra la famiglia e la dottrina. Cioè dice... io come catechista posso indicare ai ragazzi e ai bambini una via da seguire, ma se poi in famiglia tutto questo non c'è, il mio lavoro è praticamente annullato. E questo è un problema.
1: Allora adesso
0: proprio. Adesso, sì.
1: Pandemico.
0: Certamente. Poi c'è ancora l'attenzione ai poveri, intesi nei due sensi, no? Sia poveri interiori che poveri economicamente, così come gli ammalati, l'ammalato interiore, psicologico e l'ammalato di malattia vera. Ecco, qui in qualche maniera anticipa il discorso delle famose suore col vestito bianco e azzurro, tanto amate da Giovanni Paolo II, no? Madre Teresa di Calcutta, che in effetti ha anche un centro d'ascolto e di guida nel centro di New York, e quindi in una zona ricca, però distingue fra povertà interiore e povertà reale, quindi valorizza anche e attende anche alla valorizzazione della povertà interiore.
1: Dovremmo parlare anche di Madre Teresa, rivalutarla un attimino.
0: Sì, diceva che sono la matita di Cristo, no? Diceva. Già la frase di una umiltà totale, no?
1: Sì, sì, ma un personaggio straordinario. Io la conobbi.
0: Davvero?
1: Sono andato a San Gregorio VII a Roma, che c'è la sua casa generalizia. Sono andato, mi hanno detto, è in cappella. Sono andato in cappella, sono entrato, mi sono messo dietro. E lei non si è mossa di un centimetro, cioè addirittura una mosca gli girava intorno e lei non si muoveva, non chiudeva gli occhi, niente, una roba impresa. Sono rimasto estasiato, dopodiché, dopo aver visto tutta questa fede, me ne sono uscito arricchito, non
0: certo.
1: Potevo più fermarmi, non potevo salutare. L'ho conosciuta nel senso che l'ho vista.
0: Certo, beh, non è solo così, è passata un'energia.
1: È passata un'energia fortissima,
0: certo.
1: Una cosa incredibile. L'amore, ecco, era... Era una statua che emanava amore.
0: Circa la malattia, diceva, rifletteva, che una malattia comune ai sacerdoti è la tepidezza. E non è sbagliato, perché...
1: Ma io non mi ci rivedo.
0: Ma se ci guardiamo intorno, effettivamente ci sono degli esempi così di vita anche... sacerdotale, ma distaccata, no? In qualche maniera.
1: Sia da Dio che dalla gente.
0: Sì, e questo è il
1: discorso.
0: È grave
1: questo, è molto grave.
0: Però c'è, perché la difficoltà della vita può portare.
1: Così lui non come era colpisce... tiepido. Lui non era tiepido.
0: No, non era tiepido.
1: Ha riflettuto, forse riflettendo, ha trovato la forza per non esserlo.
0: Ha trovato la forza e ha trovato anche l'immaginazione, che chiedeva anche ai suoi fedeli. Le sue omelie sono sempre caratterizzate da immagini molto forti. La omelia del Santo Natale, ad esempio, 3 anni prima di morire, proprio cala l'ascoltatore, quindi il fedele che ascolta l'omelia, nel clima dell'epoca. Riesce a trasportare. E colpisce questo, perché addirittura dice: con la fronte bassa ed il pianto nell'anima, dopo aver chiesto ospitalità per tutte le case di Betlemme, Giuseppe e Maria escono dal paesetto. Scende la notte, tace ogni rumore, soltanto pochi pastori guardano i due strani viandanti. Quindi riscrive minuto per minuto, anche sonoricamente, la situazione, per poterla veramente rivivere. Infatti, se non riviviamo coi cinque sensi, di fatto non riviviamo, no?
1: Fantastico. È questa vero? È stata un'affermazione bellissima.
0: No? Beh, grazie.
1: I cinque sensi sono fondamentali.
0: Poi è anche interessante, a proposito della tepidezza, il legame che lui fa, senza saperlo di fare, con la New Age, che venne veramente dopo. E la New Age, che in realtà veicola una certa tepidezza anche sacerdotale, nonché in generale in relazione alla fede, perché è il credo come voglio io, il credo come sento, come no,
1: È vero.
0: Ci sono delle regole.
1: Vero.
0: La New Age toglie molte regole e questo fa anche riflettere, no?
1: Fa tristezza. Nella New Age c'è proprio Satana, è una delle sue creazioni migliori.
0: Sì. E infatti tante volte penso che la società liquida, tanto caratterizzata e studiata da Bauman, sia una derivazione o un contorno della New Age. Cioè noi viviamo come sentiamo in quel momento. No. Ci sono regole, ci sono principi che ci impediscono di, ad esempio, di passare da un amore all'altro come fior da fiore, sempre se accettiamo la definizione di amore, quella che in realtà poi l'amore è anche fatica, e in questo caso si potrebbe debordare.
1: Bene, con questa riflessione bellissima dobbiamo salutarci. Grazie da parte di Don Lorenzo Maiavatti a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie in particolare alla professoressa Giuliana Stecchina e grazie a Paolo Cassano per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Fresco, quindi la possibilità di passare una giornata fuori e la spiritualità. Diamo il benvenuto a Don Walter Insero, teologo giornalista. Buongiorno Don Walter.
5: Buongiorno e buona domenica a voi.
4: E a Don Luca Peiron, docente di teologia presso l'Università Cattolica di Milano. Buongiorno Don Luca.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora, la novità di questi giorni, oltre poi Giovanna chiaramente all'enciclica di cui parleremo, di cui stiamo parlando da mesi chiaramente, come è giusto che sia perché merita chiaramente, la novità è che sono le nuove regole varate dall'Unione Europea che da domenica scorsa sono diventate effettive, sono diventate esecutive sui contenuti dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una serie di regole che dovrebbero rendere più visibili agli utenti, come dire, gli obblighi di trasparenza di chi produce dei contenuti con l'intelligenza artificiale. Velocemente a Don Luca Peiron, serviranno queste regole? Poi abbiamo il GR tra poco, quindi le chiedo una risposta veloce.
5: Servono nella misura in cui possiamo immaginare che non possano servire da sole. Le regole possono servire se c'è l'educazione accanto. Dire che un contenuto è stato fatto da intelligenza artificiale o che stiamo interagendo con l'intelligenza artificiale non fa sì che le persone non si lascino manipolare o addirittura non scelgano scientemente di essere manipolate. Affidare esclusivamente ad una regola il futuro di una tecnologia di questo genere credo che non possa essere fatto.
4: Certo, poi chiaramente insomma ci sono anche altre norme che riguardano l'intelligenza artificiale, insomma lo vedremo, quindi saper ben distinguere tra gli algoritmi ciò che è produzione umana e ciò che è produzione di algoritmi, chiaramente questo, come diceva lei, non assicura l'esito, però insomma di questo ne parleremo tra poco. Adesso diamo la linea ai colleghi del GR.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi di Ceuta. Finito il pericolo, ripristineremo la

libera circolazione, spiega il ministro degli esteri Tajani, che poi definisce inaccettabile la ritorsione di Sanchez. Intanto un dossier della nostra intelligence lancia l'allarme sulla possibile nuova ondata di migranti nell'enclave spagnola con il rischio di infiltrazioni jihadiste. Mentre secondo il quotidiano La Repubblica, la Germania farà rientrare in Italia gli immigrati che sono sbarcati sulle nostre coste. La prima a tornare il 19 agosto sarà una ragazza somala di 22 anni. Il conflitto Stati Uniti-Iran ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Washington parla di progressi nelle trattative con Teheran, tuttavia la Repubblica Islamica, ormai vicina ad un'intesa con l'Oman sulla gestione dello stretto, sottolinea che il transito sarà riaperto solo alle sue condizioni. È morto a Roma Massimiliano Cencelli, padre del famoso manuale, in realtà una espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Ex funzionario della Democrazia Cristiana, aveva 90 anni, il suo manuale è citato persino nei testi universitari. Ora lo sport, MotoGP, alle 14 si corre a Silverstone, lo spagnolo Martini in pole position, diretta su questa rete. Intanto nell'atletica brillano i giovani azzurri nella quarta giornata dei campionati mondiali Under 20 negli Stati Uniti. L'Italia festeggia 3 medaglie d'oro: Serena Di Fabio nei 5.000 metri di marcia, Daniele Inzoli nel salto in lungo e i ragazzi della 4% mista. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: La finestra su San Pietro.
1: 11:55 minuti, siamo ritornati con la finestra su San Pietro, siamo collegati con Don Luca Peron e Don Walter Rinsero, bentornati. Don Luca, le chiedo subito, parlavamo di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale dunque può diventare uno strumento per cercare risposte a domande spirituali, ma secondo lei può davvero accompagnare una persona alla ricerca di Dio oppure esiste una differenza che nessun algoritmo può realmente colmare?
2: Credo che dobbiamo partire da una considerazione: dobbiamo smettere di chiamare l'intelligenza artificiale uno strumento, perché chiamarla uno strumento la relega a essere strumento. L'intelligenza artificiale è un ambiente, quindi la vera domanda non è chiederci che cosa noi possiamo fare con la macchina e quindi capire se siamo capaci o meno di fare una cosa con la macchina, ma chiederci, visto che è un ambiente, che cosa e chi diventiamo noi stando in quell'ambiente, soprattutto se parliamo di una dimensione spirituale, perché in un ambiente macchinico la dimensione spirituale diventa performance, perché la macchina è giudicata da performance. Ora, il mio rapporto con Dio dipende dalla quantità di rosari che dico, dalla velocità con cui accendo una candela? Ovviamente no, è un rapporto personale, è un rapporto fatto di coscienza, è un rapporto di alterità. Questo la macchina può simularlo, ma evidentemente non lo fornisce, non lo garantisce. Quindi in fondo usare la macchina per conoscere ha senso, usare la macchina per conoscersi rischia di diventare un autocol clamoroso.
3: Don Rinsero, rispetto a questo, ma spesso, come dire, lo sappiamo, all'intelligenza artificiale spesso si chiede qualunque cosa, no? dalla meta della vacanza al consiglio per il ristorante e purtroppo, insomma, anche cose molto serie, insomma, i consigli, non c'è il rischio che, come dire, si possano chiedere anche consigli che riguardano poi le scelte di vita, le scelte dell'esistenza, cose che rappresentano, come dire, una profondità ben diversa dalle cose che chiediamo ogni giorno?
4: Sì, è vero, questo ci fa anche un po' sorridere, perché siamo così attenti, così indipendenti, emancipati, e poi rischiamo di chiedere appunto a una realtà così complessa ma così pervasiva come intelligenza artificiale cose interiori che riguardano poi la vita personale. È vero, il Papa con la sua enciclica, che tra l'altro leggevo più ieri, è uno dei testi più letti in questo periodo tra le tante pubblicazioni, quindi è ancora un documento che fa parlare e fa riflettere. La questione non è soltanto etica, ma è una questione, come ci faceva capire anche Don Luca, soprattutto antropologica, cioè l'uomo e la sua centralità, che posto mantiene in questo ambiente? Perché è vero, l'intelligenza artificiale è un ambiente che viviamo, non siamo separati noi da questa realtà, siamo immersi, e fa parte sicuramente delle meraviglie che l'uomo ispirato da Dio può realizzare, ma allo stesso tempo l'uomo non deve essere asservito, non deve essere messo proprio, certo, da parte, ma certo, deve mantenere la sua centralità. Certo.
1: E quindi volevo chiedere appunto a Don Luca, lei, come ci dice anche Don Walter, parliamo non di strumento ma di ambiente, ma siamo comunque di fronte a una macchina che non possiede una coscienza, quantomeno non è come quella umana, e quindi perché è importante non confondere l'intelligenza artificiale con quella umana?
2: Non possiede una coscienza, appunto, quindi non soltanto non come quella umana, e questo è il margine di differenza. Noi stiamo parlando con un computer, con un pezzo di plastica che in fondo restituisce in qualche modo quello che noi gli consegniamo. Il vulnus più terribile rispetto a questa tecnologia nel rapporto di cui stiamo parlando, quindi non in generale, io sono felice che l'intelligenza artificiale mi aiuti a scoprire una nuova molecola o aiuti a gestire il treno su cui viaggio, ma quando parliamo di interazione personale che trasformiamo in interazione essere umano-macchina, lì entra in gioco una questione fondamentale, cioè noi antropomorfizziamo la macchina, pensiamo che sia un altro da noi, quando la macchina è stata costruita fondamentalmente per un obiettivo, creare una dipendenza. Quindi io creo un rapporto con qualcosa che immagino sia qualcuno, e quel rapporto normalmente mi libera, e invece quel rapporto crea una dipendenza, per cui io continuamente sto con quella macchina che, anziché risolvermi un problema, mi fa cavitare nel mio ego e nel mio io. Se un ragazzino di 16 anni, le statistiche ci dicono questo, è depresso e usa una macchina per uscire da questa situazione, in realtà viene ancora più avviluppato nelle spire del suo male. Certo. E questo è terribile, ovviamente.
3: Certo. Allora, grazie, sì. Grazie a Don Luca, sì. Peiron. Noi siamo in attesa dell'Angelus da Piazza San Pietro, stiamo guardando per voi e insieme a voi. Ecco, si stanno aprendo le tende, il Papa sta uscendo, ascoltiamo insieme.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva, però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare,

0: mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo allora ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi, e al tempo stesso a non disperare neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza Gesù non ci abbandona, e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Udigni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore,

0: rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace. E ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto in particolare i giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la via francigena da Siena a Roma, come pure gli scout di Enna, che hanno fatto il loro campo sui colli romani, e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova. La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedì scorso ad Assisi. A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare che in questi giorni il calendario liturgico propone alcune stupende figure di santi e sante che vi invito a conoscere meglio. Ieri il grande San Domenico, fondatore dei Frati Predicatori. Oggi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, carmelitana uccisa ad Auschwitz e copatrona di Europa. Domani San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma. Dopodomani Santa Chiara d'Assisi, che lasciò una vita agiata per seguire Gesù povero e umile sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo. Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato l'Angelus di Papa Leone, che ci esorta a non disperare anche nei momenti. E quindi Don Walter, chiedo a lei appunto di commentare questa cosa, non lasciarci andare e sperare, avere sempre fede.
2: Sì, non presumere di noi, diceva, come Pietro che pensava di farcela da solo a camminare sulle acque, e invece mentre guardava a sé e ai suoi problemi affondava. Credo che sia una bella immagine che ci consegna il Papa nel Vangelo di questa domenica, di non perdere mai la speranza, di guardare a Cristo e di continuare a invocare la pace, come ha fatto il Papa. Lo ha fatto per il Sudan in inglese e lo ha fatto anche per la Russia e l'Ucraina, certo, perché si possa tornare al dialogo, alla diplomazia.
3: Grazie
2: e alla
3: a Don
2: pace.
3: Walter Inzero, grazie a Don Luca Peiron, ringrazio la squadra, al mixer Adriano Lippi, Luciano Pecoraro, da Antonio Scoppettuolo
1: e da Giovanna Serpico.
3: Appuntamento a domenica prossima.

0: dottor Scotti?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala

0: Ha una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Buongiorno e buona domenica dalla testata giornalistica regionale e da Antonio Cagliazza al microfono qui nello studio di Trieste. Sembravano in via di bonifica nella serata di ieri i due incendi boschivi scoppiati fra Monfalcone e Ronchi, uno in un'area impervia in località Selz, l'altro a San Giovanni di Duino, non lontano dalla cartiera e dalla carreggiata dell'autostrada. Entrambi invece si sono riattivati nella notte, risvegliati dal vento di Borino. Uomini e mezzi sono tuttora impegnati. In mattinata ha brevemente operato un Canadair che ha effettuato alcuni lanci d'acqua. Poi, protagonista delle operazioni di spegnimento, è stato l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, fatto arrivare da Venezia e che si sta concentrando in un'area compresa fra San Giovanni di Duino, Sablicci e Monfalcone. Successivamente è stato coadiuato da un elicottero della Protezione Civile Regionale. Squadre dei Vigili del Fuoco sono state disposte a protezione della Marina presso il canale dei Tavoloni di Monfalcone e della centrale del gas alla Lisert. La situazione infatti è stata in forte evoluzione. Un focolaio in tarda mattinata si era attivato verso lo svincolo di inserimento autostrada a Lisert. Come nel pomeriggio di ieri, stamattina è stata nuovamente chiusa la statale 14 in entrambi i sensi di marcia fra San Giovanni di Duino e Monfalcone all'altezza del raccordo autostradale. Domato e sottoposto a bonifiche e verifiche l'incendio di Selz. Sul posto le squadre di protezione civile di Doberdò, Ronchi e Fogliano. Ed ora la situazione.
9: Gestire l'incendio evitando che il fumo invada l'autostrada è un collasso del traffico e questa è la missione del personale impiegato tra il Lisert e San Giovanni di Duino. Al momento l'autostrada non è a rischio di chiusura. Due fronti ancora attivi, a est e a ovest del colle della Moschenizza. Intorno alle 9 ha operato anche un Canadair giunto da Genova. Il velivolo è rientrato dopo alcuni lanci a causa di una possibile avaria. A cercare di placare le fiamme dall'alto, due elicotteri, il Drago dei Vigili del Fuoco e l'elicottero della Protezione Civile Regionale. Caricano e scaricano l'acqua in un minuto e mezza. Da terra sono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, Udine, Monfalcone e Grado, squadre della Protezione Civile da vari comuni, il Corpo Forestale, un'ottantina le presenze. Il centro operazioni spegnimento è allestito presso l'innesto verso il raccordo autostradale. Al comando il direttore operazioni spegnimento Maurizio Rozza del Corpo Forestale. Tante le facce già presenti una settimana fa a Padriciano in mattinata sopra il luogo del sindaco di Monfalcone, Fasan. Le operazioni continuano, la maggiore preoccupazione al momento la direzione e l'intensità del vento. Inoltre questa mattina focolaio nelle vicinanze di Prosecco, non lontano da Montegrisa, è controllato dai Vigili del Fuoco di Trieste e della Protezione Civile. Dall'Isert, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Ed ora la situazione in autostrada. È una domenica da bollino rosso, con traffico previsto intenso per l'intera giornata. Punto più critico la barriera dell'Isert. Qui, dove di tanto in tanto arriva l'onda di fumo degli incendi non lontani, si sono formate code sia in entrata in autostrada che in uscita. Rallentamenti e code anche fra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e in entrata in autostrada al casello di Latisana per chi va via da Lignano. Situazione meteorologica, cielo sereno sulla regione, ecco le temperature registrate alle 11. A Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi e mezzo. A Gorizia 32 gradi, a Udine 31 e mezzo, a Pordenone 30. Tolmezzo 27,5, Forni di sopra 25, Tarvisio 23 gradi, Sappada 22, Biancavallo 21, Monte Lussari 18 e Monte Zoncolan 17, a Lignano e a Grado 29 e mezzo, la temperatura del mare è rispettivamente di 28 e di 27 gradi. Previsioni. Oggi cielo in genere sereno, poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi Carniche, dove non è del tutto escluso qualche isolato rovescio temporale. Venti a regime di brezza, caldo in pianura di pomeriggio, di sera sulla costa. A Trieste nuova interruzione del servizio del tram di Opicina. La sospensione è stata disposta stamattina dopo il riscontro di una anomalia tecnica al carro scudo, vettura che era stata oggetto di revisione negli ultimi mesi da parte di una ditta esterna specializzata in manutenzione di impianti a fune. Trieste Trasporti ha richiesto con urgenza l'intervento del fornitore, autore della revisione. In un comunicato l'azienda si dice pienamente consapevole dei disagi che il protrarsi dell'interruzione sta causando all'utenza. In queste ore, assicura ancora Trieste Trasporti, personale tecnico e operativo sta lavorando con il massimo impegno, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per superare le criticità riscontrate. Si conta di riattivare il servizio nel primissimo pomeriggio. Ad Aviano, ad 81 anni dallo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, stamattina, come ogni anno, si è tenuta la manifestazione pacifica e pacifista davanti alla base USAF. A promuovere l'iniziativa associazioni come Beati Costruttori di Pace, Pax Christi, AMPI, Rete Italiana Pace e Disarmo, Movimento Non Violento, Centro Balducci e il Circolo Acli Capitini di Pordenone. La manifestazione intende rilanciare temi come il disarmo nucleare, l'obiezione di coscienza, la campagna per la difesa.

0: l'impegno per la pace oggi e per il disarmo. Io credo che, e lo dirò anche dopo quando parlo, che il massacro indiscriminato di Hiroshima e di Nagasaki di 81 anni fa ce lo dobbiamo avere sempre nel cuore per riuscire a vedere con gli occhi giusti quello che sta succedendo a Gaza, quello che sta succedendo in Ucraina, a Bucha, quello che sta succedendo in Sudan, a El Fasher, dove secondo i media italiani e l'opinione pubblica italiana non succede nulla, ma è un massacro che ha già causato più sfollati, più rifugiati di qualsiasi altro massacro nel mondo.
1: Qual è l'alternativa al riarmo per la difesa?
0: Noi oggi siamo qui per dirlo con la campagna Un'altra difesa è possibile, che è una campagna che mira a introdurre un nuovo modo di pensare anche nell'istituzione statale. Il sindaco di Hiroshima ci scrive sempre, tutti gli anni, il 6 agosto, e ci dice: ma ricordatevi, le città sopravvivono da secoli e non hanno eserciti, quindi ci deve essere un modo per potersi relazionare, anche chi si pone come nemico, un modo di relazionarsi per convivere insieme sullo stesso pianeta. Non c'è bisogno di ucciderli, invece le armi creano solo ulteriori uccisioni e ulteriori vittime.
2: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il calcio è andata all'Udinese la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup, il triangolare con tre tempi da 45 minuti svoltosi ieri sera al Friuli e a cui hanno partecipato anche Barcellona e Nottingham Forest. L'Udinese ha avuto la meglio sia sul Barcellona che sul Nottingham per 1-0.
4: Alzare un trofeo è sempre un buon modo di caricarsi per una squadra di calcio, se poi lo alzi alla fine di due prestazioni convincenti contro il Barcellona, sia pure con tutti i nazionali ancora in vacanza, e contro una squadra di Premiership come il Nottingham Forest, è ancora meglio, anche se si tratta della Friuli Venezia Giulia Cup e non della Champions League. È stata una festa davanti ad uno stadio pieno, quella al Friuli ieri sera, con tanto di DJ set in apertura e intervalli musicali tra le tre partite da 45 minuti, a sottolineare il carattere di evento promozionale per tutto il territorio. Ad aprire le danze, bianconeri e rossoneri inglesi, occasioni da una parte e dall'altra, ribaltamenti di fronte con Padelli, 40 anni a non sentirli, in evidenza tra i pali. La rete decisiva arriva al 28esimo, Zaniolo batte un calcio d'angolo, John Victor sbaglia ai tempi dell'uscita, Solé si inserisce con uno stacco di testa che non può mancare il bersaglio. Finisce 1-0 anche la sfida tra il Nottingham e il Barcellona, vincono i catalani, con l'arbitro che punisce con il rigore un tocco di braccio di Milenkovic sul tentativo di sombrero di Fermín López e con Rafinha che dal dischetto spiazza Sells. È l'antipasto della sfida più attesa, quella tra i Blaugrana e i padroni di casa. Il Barcellona fa la partita tenendo palla ma senza costruire grosse occasioni e poi paga dazio in contropiede. Schenschler è bravo una prima volta a rimediare su Gueye, ma poi non può nulla sul tocco di Bayo, perfettamente assistito dallo stesso Gueye. E tra tante stelle alla fine brilla quella di Zaniolo, premiato come miglior giocatore del mini torneo. Per lui cori d'affetto dalla curva e da lui la rassicurazione che i problemi con la società sono chiariti e risolti. E già sabato prossimo si fa sul serio, arriva il Padova e in palio c'è il passaggio del turno in Coppa Italia. Andrea Vardamiga, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il velocista triestino Leo Domenis è impegnato stasera a Eugene, nell'Oregon, dove si disputano i mondiali di atletica Under 20. Il portacolori di Trieste Atletica è l'ultimo frazionista della 4% azzurra. La gara comincia attorno alle 21, ora italiana. Qualche annuncio, qualche segnalazione di eventi in programma oggi. Cosa accomuna uno stormo di uccelli, un ingorgo stradale, il cervello umano e l'intelligenza artificiale? La risposta si trova nei sistemi complessi, protagonisti dell'incontro col fisico teorico Mauro Pastore, ricercatore all'International Center for Theoretical Physics di Trieste. Appuntamento alle 16 all'immaginario scientifico di Trieste nell'ambito della rassegna Estate con la ricerca. Recuerdame, note di passaggio e abbellimenti dall'America Latina, il concerto proposto dall'Orchestra Fiati Città di Muggia nell'ambito della festa della Madonna d'Agosto alle 20:30 nel Parco del Santuario di Muggia Vecchia. San Vito al Tagliamento si prepara ad una notte speciale perché alle 23:59 di oggi, nella corte del castello, la giovanissima violinista australiana Laura Jean, seconda sul podio del concorso internazionale Piccolo Violino Magico 2025, si esibirà in un concerto di mezzanotte accompagnata dall'orchestra dell'Accademia d'Archi.

0: curata da Paolo Cassano e da Viola Romanese, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio oggi col GR delle 18:30 su questa frequenza. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Antonio Cagliazza buon pomeriggio e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.

0: GR1.
1: Scontro Roma-Madrid, controlli ai turisti italiani che arrivano in Spagna, Bruxelles, la sospensione di Schengen è temporanea, allarme dei servizi a Ceuta, possibile l'infiltrazione di fondamentalisti islamici. Tajani al GR1, non possiamo sottovalutare il rischio terrorismo, immigrazione clandestina, fino a Ferragosto trattato sospeso, poi vedremo. Codice della strada, allo studio nuove regole, dalla patente a 17 anni alle multe proporzionate all'eccesso di velocità, si ragiona sul sorpasso a destra nelle autostrade a tre corsie. Il grande caldo, breve tregua al nord per i temporali, ma poi fino al 15 resta l'afa, l'Inghilterra mai così bollente dal 1836, a Parigi cinema all'aperto per chi resta in città. Calcio, telenovela azzurra, botta e risposta tra Maldini e Malagò, l'ex direttore tecnico, la nomina del nuovo CT spettava a me, il presidente della FIGC, ho fatto scelte giuste. MotoGP, tra poco la gara a Silverstone, lo spagnolo Martin in pole position, di Gian Antonio parte quarto, Bezzecchi quinto, diretta alle 14 su questa rete. La musica d'agosto, il mese più torrido dell'anno, celebrato in tante canzoni, viaggio fra i brani diventati hit e tormentoni estivi. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid, primi controlli per gli italiani in arrivo in Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. L'intelligence lancia l'allarme sul rischio di infiltrazione di terroristi islamici, mentre Bruxelles tenta una mediazione tra Italia e Spagna. L'inviato.
2: Security of our external. Resta alta la tensione nell'area di Schengen. Da Bruxelles prova a mediare il commissario agli affari interni, Brunner, che ha sentito al telefono i ministri dell'interno italiano e spagnolo, dopo che anche Madrid ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. 200 i passeggeri atterrati dal nostro paese che sono stati controllati nella giornata di ieri. Ma ad alimentare i timori italiani, adesso è un rapporto dell'intelligence inviato al governo, parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Gli 007 spagnoli stanno monitorando con attenzione i canali social che parlano di un nuovo arrivo di massa. Potrebbe svolgersi già domani o dopodomani. A complicare la situazione anche la Germania, che sta iniziando a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Repubblica rivela che una ragazza somala che si trova attualmente in Baviera ha già ricevuto la comunicazione, sarà espulsa tra 10 giorni. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E lo scontro tra Italia e Spagna al centro del confronto politico, e sul tema, per ribadire la posizione italiana, è intervenuto al giornale radio il ministro degli esteri Tajani.
3: La linea del governo non cambia, la sospensione di Schengen resterà almeno fino al 15 agosto. A chiarirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani, è prevista dai trattati, spiega.
4: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
3: Quello che è incomprensibile e inaccettabile è la reazione spagnola, prosegue Tajani. Dello stesso avviso Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini, che attacca. Sanchez sfiora il ridicolo, noi difendiamo i confini europei, la Spagna non lo ha fatto. Per le opposizioni il governo ha scatenato una crisi diplomatica contro un paese amico, un autogol per l'esecutivo, accusa dal PD Giuseppe Provenzano. Basta propaganda, adesso la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati in Italia, altro successo dell'esecutivo.

0: Silvio Meloni aggiungono i 5 Stelle. Sospendere Schengen, decisione immotivata e irresponsabile per Riccardo Maggi, più Europa.
1: Sta producendo una reazione a catena. In Europa tornano muri e confini. È il frutto avvelenato del nazionalismo che bisogna sconfiggere.
0: Per Verdi Sinistra si tratta di una cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Per Matteo Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire la propaganda di Vannacci. Daniele Petraroli, GR1.
2: Medio Oriente, i ribelli Houthi alleati dell'Iran affermano di aver attaccato con missili forze saudite schierate nel porto yemenita di Al-Maka dopo aver colpito l'impianto petrolifero di Jizan. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz, l'Iran ribadisce sarà riaperto se gli Stati Uniti accettano le nostre condizioni, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti. Secondo il ministro degli esteri iraniano Arashki, nessuna trattativa è in corso con Washington, solo messaggi tramite intermediari. Il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, intanto continuano i tentativi di trovare una via diplomatica, si lavora a nuove missioni degli inviati americani e di esponenti del Vaticano. La corrispondente.
3: Nei prossimi giorni Witkoff e Kushner, gli inviati di pace della Casa Bianca, potrebbero visitare Kiev e Mosca, scrive la TASS, e si rimette in moto anche la diplomazia vaticana. L'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, dovrebbe essere in Russia per la prima volta dall'inizio del conflitto intorno al 25 agosto. A settembre invece è previsto il ritorno del cardinale Matteo Zuppi, ma sul campo non si fermano le armi. Il ministero della difesa sostiene che le forze di Mosca stiano avanzando in Ucraina e di aver colpito nella regione di Sumy raffinerie, depositi di carburante, infrastrutture ferroviarie. Anche Odessa sotto attacco, anche qui ci sono delle vittime, mentre il sindaco di Kharkiv parla di 2 morti e 13 feriti. Colpiti 4 piani di un condominio, scrive sui social il leader ucraino Zelensky, che ribadisce: non ci ritireremo dal Donbass. Mentre in Russia si aggrava il bilancio del massiccio attacco su Belgorod, almeno 5 i morti e 25 feriti, le vittime sono tutte civili, anche bambini, denuncia il governatore. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E un appello per la fine della guerra russo-ucraina è arrivato all'Angelus da Papa Leone XIV, lo ascoltiamo.
4: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
2: Dopo il no dei magistrati svizzeri alla richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo sul rogo di Crans-Montana, sta suscitando nuove polemiche la riapertura di locali riconducibili alla famiglia Moretti, proprietaria del bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno.
5: Uno si chiama Senso ed è proprio a Crans-Montana, l'altro è il Vieux Chalet e si trova a Lens, a pochi chilometri di distanza, dove vivono Jessica e Jacques Moretti, due club-ristoranti ormai prossimi alla riapertura. Una petizione, che ha rapidamente raggiunto 25.000 firme in Svizzera, Francia e Italia, e che chiedeva lo stop alla ripresa delle attività commerciali dei coniugi di origine corsa fino alla fine delle indagini, non ha quindi avuto successo. Anzi, il team legale dei Moretti ha confermato, aggiungendo che la gestione verrà affidata a terzi e i guadagni finiranno a un'associazione che sostiene le famiglie delle 41 vittime e i feriti del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno inoltre sottolineato che se non incassa, la coppia non potrà poi risarcire i danni. Nuove polemiche intanto per l'esclusione come parti civili non solo dello Stato italiano, ma anche di fratelli e sorelle di chi ha perso la vita nell'incendio, se non conviventi o nati da genitori diversi. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Comparirà davanti al giudice il 73enne finito domiciliari per aver investito più volte un gruppo di ciclisti in provincia di Torino. Sulla difficile convivenza tra auto e bici abbiamo raccolto il commento dell'ex ciclista professionista Massimo Ghirotto.
6: Sconvolto perché una pazzia di una persona mette a rischio la vita di persone che stavano facendo qualcosa che è una passione.
7: L'amarezza di Massimo Ghirotto, ex ciclista, vincitore di tappe al Tour e al Giro, di fronte all'episodio avvenuto all'Anso torinese e

0: 73enne Giuseppe Campagna, che dopo una lite per un sorpasso investe volontariamente per ben due volte una comitiva di ciclisti, ferendone 4. Due sono gravi, uno in particolare.
1: C'è un po' un'insofferenza, lo vedo quando vado io in bicicletta, c'è la macchina o il camion che ti sfiora, sono stato buttato per terra, sono andato all'ospedale, me la sono anche cavata.
0: Centrale

0: descrivono come un uomo irascibile, emergono poi racconti di investimenti analoghi. Non è detto si tratti della stessa persona, sono in corso accertamenti. Elena Baiocco, GR1.
1: E proprio in tema di codice di sicurezza stradale, presto potrebbero arrivare importanti novità. Il Ministero dei Trasporti sta mettendo a punto 15 modifiche.
2: L'obiettivo del Ministero è quello di dar vita a un nuovo codice della strada che sia più vicino alle esigenze degli automobilisti. Tra le novità, il casco obbligatorio per le superbici usate spesso dai rider, la patente ai 17enni, già prevista da direttive europee che vanno recepite entro l'anno prossimo, la possibilità di sorpassare a destra in autostrada e, per i motociclisti, di usare la corsia di emergenza in caso di traffico intenso. Le multe non aumenteranno più automaticamente in base all'inflazione e quelle per eccesso di velocità saranno diversificate, 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada. Le proposte sono state inviate in consultazione a 100 realtà del settore, tra queste Confarca, Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, che dà un giudizio nel complesso positivo. Per il presidente Paolo Colangelo, tra le proposte più importanti c'è quella sulle multe diversificate.
3: Andare a commisurare in base a quanto si è andati oltre il limite di velocità con un aumento della sanzione, anche se a mio avviso sarebbe e sarà una delle proposte che faremo quella di andare a commisurare la sanzione amministrativa al reddito della persona.
2: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: È morto a Roma a 90 anni Massimiliano Cencelli, ex funzionario della Democrazia Cristiana e padre del celebre omonimo manuale Nessun testo ma un metodo, nato negli anni 60 per distribuire gli incarichi di partito e di governo in proporzione al peso delle diverse correnti. Una formula diventata proverbiale nella politica italiana, nel giornalismo e citata ancora oggi persino nei testi universitari. Rai Radio 1 alle 13:11. Siamo al meteo, bollino rosso sulle strade per il caldo, tra esodo e primi rientri, oltre 25 milioni di veicoli in movimento, traffico intenso sulle principali direttrici, ma la situazione dovrebbe migliorare dal pomeriggio. L'afa persiste, 19 città resta la massima allerta, i temporali di queste ore, soprattutto al nord, concederanno solo una breve tregua. Le previsioni con Daniele Mocio, colonnello dell'Aeronautica Militare.
4: Una giornata ancora calda, con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, specie Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna in modo particolare. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate, da molta afa e da locali temporali soprattutto in montagna.
1: Il grande caldo non risparmia il resto d'Europa, anche la Gran Bretagna fa i conti con una estate eccezionalmente secca, a luglio piogge quasi azzerate con le precipitazioni ai minimi dal 1836. L'inviata.
5: Il Regno Unito entra nella quinta ondata di grande caldo. Secondo l'Agenzia Britannica per l'Ambiente, quella appena trascorsa è stata la settima settimana consecutiva in cui l'Inghilterra ha ricevuto meno di 10 mm di pioggia. Un'estate da record, sotto il segno dell'afa, col mese di luglio più secco mai registrato in Inghilterra e Galles. E 33 giorni in tutto il 2026 in cui le temperature hanno superato i 30 gradi in tutto il Regno Unito, esattamente come nel 1995. Un record di 31 anni che probabilmente verrà superato la prossima settimana. Nell'Inghilterra centrale e sud-orientale, mercoledì e giovedì sono previste temperature fino a 36 gradi Celsius. Siccità e caldo estremo che arrivano dopo un inverno troppo piovoso. Sbalzi inconsueti che si riflettono nel raccolto di cereali, con una flessione di 2 milioni di tonnellate e una perdita secca per gli agricoltori britannici equivalente a 450 milioni di euro. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: E a Parigi le serate d'estate si vivono anche davanti al grande schermo. Nella capitale francese è tornato il più grande cinema all'aperto della città, punto di ritrovo per turisti e per chi è rimasto a casa. Il corrispondente.
6: Il cinema all'aperto piace sempre di più ai parigini, specialmente in questa che risulta essere l'estate più calda di sempre in Francia. Tra le proposte per chi passa Ferragosto in città, la rassegna all'aperto nel grande parco della Villette, due film al giorno, uno alle 18 per le famiglie con bambini, un secondo alle 21 con film d'autore da riscoprire in versione originale con sottotitoli in francese. Ieri sera David Lynch con Fuoco cammina con me. Il 14 agosto sarà proiettato su un grande schermo un classico come Stand By Me di Rob Reiner, mentre il 15 Chi non è partito e i turisti che lo vorranno

0: anno potranno vedere o rivedere Castaway di Robert Zemeckis.
1: C'est gratuit.
0: È un'iniziativa gratuita che dura un mese, un'offerta rivolta a tutti, ma soprattutto a chi non parte per le vacanze, spiega Emma Poignot del centro culturale La Villette. Un'alternativa facile per chi aspetta che verso sera le temperature si abbassino. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Calcio, tra due settimane riparte il campionato, a settembre toccherà la nazionale, ma intanto torna a far discutere la vicenda del nuovo CT. Parlano il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e l'ex direttore tecnico Paolo Maldini, due versioni opposte di una vicenda che sembra non finire mai.
3: Ancora una volta uno scontro verbale sulla pelle del nostro povero calcio. Qualche giorno dopo l'addio alla nazionale, Paolo Maldini dice la sua verità.
4: Non cambi mai, non cambi mai.
3: E no, non cambia mai Paolino, la sua posizione la difende come faceva in campo. Spettava a me con Leonardo scegliere il commissario tecnico e invece Malagò ha rivisto i patti, non potevo che dimettermi. L'ex direttore tecnico e il presidente federale l'un contro l'altro armati, come scrisse Manzoni, milanese, come Maldini. Malagò replica, non sono amico di Mancini e sul mio no a Pirlo non ci ho dormito la notte, ma ho preso la decisione più opportuna. Moravia, romano come Malagò, disse niente è successo come il successo e allora solo il tempo dirà chi ha fatto la scelta giusta per il futuro del pallone italiano.
4: Parole, parole, parole.
3: Giorgio Matteoli, GR1.
2: E dalle polemiche del calcio di oggi a una pagina entrata nella leggenda. Va all'asta il pallone della mano di Dio di Maradona, il celebre gol segnato di pugno contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986. Un cimelio dalla stima record, oltre 10 milioni di dollari.
5: Pallone Maradona!
6: Credo che sia il pallone più iconico nella storia del calcio, ha detto il vicepresidente della casa d'aste americana, che tra pochi giorni venderà al miglior offerente il prezioso cimelio. Base di partenza 2 milioni e mezzo di dollari, ma sono in tanti a scommettere che si supereranno i 10, perché l'oggetto rimanda ad un gesto dall'altissimo valore simbolico, un atto politico, come definito in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.
7: Ha vendicato il grande popolo argentino, è un genio, un genio!
6: Un gesto controverso, palesemente antisportivo, che tuttavia in quel periodo storico, in quella figura ribelle, unica e irripetibile incarnata da Diego Armando Maradona, ha finito per rappresentare un significato assai più ampio. La risposta del sud del mondo alla protervia del calcio padrone, certo, ma in fondo anche l'apoteosi dell'istinto latino, il genio e la sregolatezza fuori dai binari, in polemica contrapposizione col noioso pragmatismo anglosassone. Un pallone che è già nella storia, dunque, e che quasi certamente supererà la cifra record di 9 milioni e 3 con cui fu venduta la stessa maglia da gioco. Mauro Zanda, GR1.
2: Ancora sport con la MotoGP, tra poco alle 14 si corre in Gran Bretagna, ci colleghiamo in diretta con l'inviato a Silverstone Luca Cesaretti.
8: Buongiorno dal Northamptonshire, dove da poco si è conclusa la prima gara di giornata, quella della classe di mezzo, la Moto2, gara bellissima che si è risolta letteralmente sotto la bandiera a scacchi con la vittoria, la prima in carriera del ceco Filip Salac, Repubblica Ceca che torna a vincere il motomondiale dopo 16 anni, davanti allo spagnolo Ortolà e all'altro iberico Escrig. L'Italia si mangia le mani perché Tony Arbolino è stato in testa fino a 5 giri quando è caduto e il leader del mondiale Manu Gonzalez invece ha addirittura festeggiato, sì, ma con un giro di anticipo. Alle 14 italiane il via del Gran Premio di Gran Bretagna della classe regina, la MotoGP, prima fila tutta Aprilia con il leader del mondiale Martin, poi Raul Fernandez e Ugura, in seconda fila la Ducati di Gian Antonio, l'Aprilia di Marco Bezzecchi, ieri terzo stoico nonostante gli infortuni alla clavicola e al ginocchio. La diretta come sempre tra poco qui su Radio 1, per il momento linea a Roma.
2: Ora la musica, il 9 agosto del 1986, l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Questi sono i vocalizzi con cui Mercury si preparava a salire sul palco alle Porte di Londra, una data sulla quale gli organizzatori non avevano puntato molto e che invece richiamò circa 120.000 spettatori. Sarebbe stata l'ultima esibizione dal vivo di Freddie con i Queen, poco tempo dopo la diagnosi di AIDS resa pubblica soltanto il giorno prima della sua morte, nel 1991, a 45 anni. Anche la musica canta il mese per eccellenza dell'estate, fra tormentoni, brani indimenticabili e qualche incidente diplomatico.
1: August, la canzone più usata nei post d'agosto, tranne per i trampiani ai quali Taylor Swift l'ha vietata. Ma se si parla di musica di agosto, quella che racconta le emozioni di questo mese,
9: eterno, eterno agosto,
1: c'è l'immancabile tono latino di Alvaro Soler, ma c'è anche tanta musica italiana.
10: Domenica d'agosto, che caldo fa!
1: E di tutte le epoche, da Bobby Solo a Claudio Lolli a Jovanotti.
11: Luna di città d'agosto,
12: le sere d'agosto,
1: da Giuni Russo a Franco Califano.
13: Le notti d'agosto hanno sempre un sapore di festa
14: o della sabbia nelle tasche.
1: Samuele Persani ci racconta la solitudine assolata di un ferragosto che ha già un po' il sapore dell'estate che finisce.
15: Verrà, lo so, verrà la fine di agosto.
1: Ha ragione Little Tony, ma abbiamo ancora una ventina di giorni, quindi godiamoceli, ciascuno con la sua colonna sonora preferita. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Max Gambino e Massimo Vasciaveo, da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
16: Verde, viaggiare informati.
17: 13:21 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A32 Torino Bardonecchia, code a causa del traforo chiuso tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso Courmayeur, la coda, l'attesa prevista è di 15 minuti. A quello italiano, coda verso Chamonix con attesa stimata in 2 ore. Ora la A15 Parma La Spezia, coda a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, e code a tratti per 4 km tra Borgotaro e Pontremoli in direzione della Spezia. A10 Genova Ventimiglia, 3 km di code a tratti tra Bivio A10 fine Complanare Savone Sputorno verso Ventimiglia, sempre verso Ventimiglia code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia e nel senso opposto di marcia in direzione di Genova. A14 35 tempi di percorrenza stimati tra Bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio e Imola in direzione di Ancona, code a tratti e traffico intenso. E poi c'è la A92 Genova-Roma tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, 3 km di coda a causa di un incidente. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
18: Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte, e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
20: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: And so it is, just

0: Sono le 13:55 minuti, buona domenica, ben ritrovati al microfono Francesco Albanese per tenervi compagnia in questo lungo pomeriggio sportivo dai microfoni di Radio 1 Rai per toccare tutti i temi di grande attualità sportiva, a cominciare dalla MotoGP in rigoroso ordine cronologico, perché tra meno di 5 minuti a Silverstone partirà la gara lunga del motomondiale. Lì c'è il nostro inviato col quale mi collego subito. Allora, buonasera, buon pomeriggio a Luca Cesaretti.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP. Intanto però in archivio c'è già la gara solamente della Moto2 rispetto al solito, perché il programma, causa fuso orario, siamo un'ora indietro qui nel Northamptonshire, è diverso rispetto al solito, quindi Moto2 in apertura di programma, MotoGP, Moto3 è più tardi a chiudere. E in Moto2 la gara è stata bellissima e storica, perché si è combattuto fino alla bandiera a scacchi ed ha vinto Filip Salac, il ceco, con la Repubblica Ceca, che non vinceva nel motomondiale dal 2010 addirittura. Karel Abram in quel caso, Salac a vincere davanti agli spagnoli Ortolà ed Escrig, con Manu Gonzalez, il leader della classifica mondiale, che fece un po', ha fatto quello che fece Aleix Espargaró qualche anno fa in Spagna, cioè ha festeggiato la vittoria, sì, ma con un giro di anticipo, e dunque alla fine ha chiuso addirittura 14esimo. Italia, che ha sognato a lungo con un grande Tony Arbolino in testa fino a 5 giri dalla fine, quando è caduto all'ingresso di curva 16. Insomma, una bellissima gara di Moto2, speriamo che faccia da preambolo ad un'altrettanto bella gara di MotoGP, con una prima fila tutta Aprilia, Martin Fernandez Ogura, in seconda di Gian Antonio Ducati, Bezzecchi Aprilia, Marc Marquez Ducati, sono anche i primi sei, questi non in questo ordine, della classifica mondiale. Pecco Bagnaia ieri in grande difficoltà, come anche Marc Marquez, come un po' tutte le moto di Borgo Panigale, scatta invece dalla sesta fila in sedicesima posizione. A te.
0: E allora, tra poco con Luca Cesaretti, giusto il tempo di riepilogare i principali fatti di giornata. Forse sarebbe meglio di usare il singolare, il principale fatto di giornata, la notizia data dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale, tra i tanti temi toccati, c'è stato anche quello del nome del nuovo capo delegazione del Club Italia, è Diana Bianchedi. Questa la comunicazione fornita da Giovanni Malagò. Dunque, Diana Bianchedi, ex fiorettista e manager sportivo di lungo corso, ricoprirà questo ruolo importante e delicato. C'è stata poi la risposta in diretta di Paolo Maldini dalle colonne del Corriere della Sera, che insomma ha confermato di non aver proprio gradito l'atteggiamento di Malagò nella gestione dell'affare Pirlo e via discorrendo, affare che poi ha condotto Pirlo e Leonardo a rassegnare le dimissioni ancor prima di entrare effettivamente nell'incarico che era stato loro assegnato. Ma torniamo in tema MotoGP, perché si aggiungono a noi Enrico Borghi, direttore di slickmagazine.it. Buonasera.
2: Ciao a tutti, eccomi qui, ciao.
0: E naturalmente Massimo Angeletti, un saluto anche a te Massimo.
3: Buon pomeriggio.
0: E allora vi lascio con Luca Cesaretti per il racconto del Gran Premio di Silverstone. Luca.
1: Ciao Enrico, ciao Massimo, ben ritrovati.
2: Tutti ragazzi.
3: Ciao ragazzi, ciao. Ben trovati, ciao.
1: Tra poco scatta il giro di riscaldamento su questo meraviglioso tracciato che è la storia del motorsport. Qui si è tenuto nel 1950 anche il primo Gran Premio della storia, in quel caso della Formula 1, a 5.900 metri, il circuito più lungo del motomondiale, 18 curve, 10 a destra, 8 a sinistra, ricavando in maniera insomma storica, vista quella che era l'epoca, dall'unione delle tre piste di atterraggio di un aerodromo della RAF, la Royal Air Force, adesso è uno dei templi della velocità, con una scelta di gomme che non lascia spazio a dubbi e interpretazioni, perché ci sono 31 gradi di temperatura per quanto riguarda l'ambiente, 41 per l'asfalto. E allora hard all'anteriore, media al posteriore per tutti, e vedremo se dopo l'ottavo pole sitter differente in 8 Gran Premi, negli ultimi 8 Gran Premi avremo anche il 12esimo vincitore diverso in 12 anni. I primi 4 non hanno mai vinto a Silverstone, quindi insomma le possibilità ci sono. In un flash, prima Enrico e poi Massimo, chi vedete come favorito o come favoriti?
2: Ah beh, Martin a questo punto e Ogura può essere una sorpresa. Poi però può succedere qualsiasi cosa, la Ducati è la grande incognita.
3: Massimo? Per me sono questi due, ma ad ordine invertito, prima Ogura, secondo Martin.
1: E allora insomma Martin e Ogura che sono in prima e in terza posizione in partenza, ricordiamo la griglia, tripletta di Noale, tripletta di Aprilia con Jorge Martin, il vincitore ieri della sprint e leader del mondiale in pole position, la 22esima in carriera, la seconda stagionale, poi Raul Fernandez che eguaglia la sua miglior qualifica in carriera, poi a Ogura che quando è stato in prima fila in stagione a Brno e ad Assen ha sempre fatto podio. La prima Ducati è quella di Fabio Di Giannantonio ad aprire la seconda fila dello schieramento, per lui miglior qualifica in carriera qui a Silverstone. Quindi Marco Bezzecchi, lo ricordiamo, ancora addolorante dopo la frattura alla clavicola rimediata al Sachsenring, ultima gara prima della pausa estiva e operazione anche per la pulizia del ginocchio. Poi Marc Marquez che qui ha centrato sì 5 pole in 12 anni, ma ha vinto solo una volta nel 2014. In terza fila Alex Marquez, Morbidelli e Pedro Acosta con la KTM, la prima moto non italiana in nona posizione sullo schieramento di partenza. Quarta fila per Lecuona, Ducati, Miller, Yamaha, Mir, Honda. Quinta per Quartararo, Moreira e Marini. Sesta, l'abbiamo detto, per Bagnaia, Rins e Binder. Poi Bastianini, Crutchlow e Paul Espargaró. E Bastianini oggi dovrebbe fisicamente firmare con Aprilia Trakaus, c'è qui Justin Marks. In settima fila e in ottava fila chiudono Razgatioglu e Augusto Fernandez. Però è tutto pronto, la griglia si è ricomposta, le luci rosse si accendono e si spengono. Parte bene dalla pole position Martin, ma ancora meglio Raul Fernandez che prova e riesce a prendersi subito la prima posizione. Problemi quasi per Martin e Ogura, e allora si infila Bezzecchi che è partito alla grande dalla seconda fila. Raul Fernandez, Bezzecchi, Martin che battaglia con Ogura, quasi si toccano, alla fine Martin si prende la terza posizione, però ne approfitta Marc Marquez di questa battaglia tra Martin e Ogura. Marc Marquez risale dalla sesta alla terza posizione, Raul Fernandez sta già provando a scappare, prova a seguirlo Marco Bezzecchi, poi c'è già un piccolo buco per trovare appunto Marc Marquez, Jorge Martin, Ogura, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Questi primi otto, Bagnaia partito abbastanza bene, ha recuperato qualcosa, è in tredicesima posizione. Attenzione perché c'è una bandiera gialla in curva 7-8, quindi potrebbe esserci una caduta, ed è la caduta di Juan Mir, e quindi insomma direi che pur ultime gare è abbastanza una costante. Mir e Rins, loro nella ghiaia subito, probabile un contatto tra i due, ma c'è subito la fuga di Raul Fernandez che sta provando, Enrico Borghi, a sgranare il gruppo fin dalle prime battute. Non sentiamo Enrico Borghi, allora Massimo Angeletti.
2: Ora vi sento. È una partenza interessante perché Bezzecchi è davanti, anche se è distaccato un secondo, ma è lì e può fare ritmo quello di alto livello. Martin è dietro e deve per forza passarlo. E poi ci abbiamo Ogura e Alex Marquez, attenzione, che secondo me è il più veloce dei ducatisti. Si è messa bene la gara come spettacolo, intendo dire. Io non credo che Fernandez possa allungare ancora tanto. Secondo me si ricompatteranno.
1: Ogura che per il momento è decisamente quello più in difficoltà dei piloti di Aprilia, tant'è che perde le ruote di Marc Marquez e di Martin, viene anche messo nel mirino da Alex Marquez e da Acosta che sta risalendo con grande veemenza. Ha scavalcato proprio in questo momento Alex Marquez, lo spagnolo prossimo ducatista, e adesso mette Massimo nel mirino Ogura che, l'abbiamo detto tante volte, lui sì viene fuori, però nelle prime fasi cede posizioni e secondi importanti, no?
3: Però la variabile del punto zero, quello in cui le gomme cominciano un po' a degradare, secondo me farà la differenza, perché a differenza della sprint qui, quando parti male puoi anche recuperare perché hai tempo, nella sprint no, quindi la partenza è fondamentale. Forse c'è anche del tatticismo per utilizzare un po' meno le gomme nella prima parte e poi nella seconda. Ancora devono stabilirsi anche gli equilibri perché stanno girando in due minuti.
1: Tempi alti, sì.
3: Esatto, mediamente si gira in 1,58,5 mediamente, quindi è da vedere un po' come si stabilizza.
1: Eh sì, la media è la stessa dell'anno scorso, la gomma, a differenza della soft che aveva una carcassa un po' più dura. L'anno scorso, lo ricordiamo, si gareggiò a maggio, non ad agosto, quindi hanno tutti più dati. Certo che per il momento, insomma, se la stanno prendendo un po' comoda. A Costa su Ogura, Astow si butta dentro, poi vediamo se Ogura in uscita prova a incrociare nella discesa di Veil la traiettoria, si infila anche Alex Marquez, doppio sorpasso subito da Ogura, e allora A Costa è quinto, Alex Marquez è sesto, vediamo se adesso ne avranno per andare a chiudere il gap che li separa da Marc Marquez e Jorge Martin, che è di un secondo e due. Si scende 1,58,4 per Raul Fernandez, che è il giro record in gara, era 1,58,8 sì, di Aleix Espargaró del 2024, quindi si è già scesi di 4 decimi, sopra il 59 tutti gli altri, 59,1 Bezzecchi, 59,6 Martin e Marc Marquez. Enrico, Raul Fernandez già da venerdì sta andando forte, poi ieri ha pasticciato, per il momento sta provando a fare il Martin della situazione, mi verrebbe da dire.
2: Sì, Fernandez è stupefacente perché sta girando a un passo che francamente cioè è d'applauso, soprattutto se riesce a tenerlo, perché Bezzecchi va forte ma subisce moltissimo, e Martin sta cercando di recuperare su Bezzecchi perché adesso sono molto strani in questo momento. Di solito i primi girano allo stesso livello, invece qua c'è tanta differenza, non capisco se la pista, se loro stanno aspettando, se la gomma davanti, l'hard. Bisogna interpretarli questi primi giri, ci sono dei tempi che non sono proprio usuali, ecco. E lo vedono i distacchi.
1: Eh sì, peraltro Raul Fernandez in questo terzo giro di 20 in corso sta continuando a guadagnare su tutti gli inseguitori, in questo momento ha più di 2 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi, che è secondo, oltre 3,5 secondi su Jorge Martin, e si va ricompattando un pochino alle spalle di Martin invece il gruppone, con appunto il madrileno leader del mondiale, poi Marc Marquez, Acosta, Alex Marquez, Ogura ed anche di Gianantonio Morbidelli stanno provando con un po' di fatica, almeno per il momento, ad accodarsi. Massimo Angeletti, il rinnovo biennale per Raul Fernandez ufficializzato giovedì, gli ha fatto bene, almeno per il momento.
3: Ma è duplice interpretazione, perché prima poteva avere più motivazioni per averlo, ora anzi ieri è anche caduto, e mi dispiace perché secondo me è uno dei pretendenti alla vittoria finale. Andava forte, ieri se non avesse sbagliato andava molto forte. Comunque voglio aggiungere una nota a Martin, non vorrei che diventasse, come spesso è accaduto, il mondiale delle gomme, perché insomma alla fine che un pilota debba pagare 3 secondi di differenza sul giro per misura delle gomme mi pare un pochino penalizzante e non rende onore allo sport, a mio avviso.
1: Eh sì, che poi la differenza di 3 secondi, anzi 4, che citavi Massimo, la differenza di passo delle Ducati sostanzialmente
3: negli ultimi giri,
1: tra il secondo e il decimo giro. Pensa che certo. Ieri, vedendo i cronologici, l'ultimo giro di Marquez 2.02.9, il giro veloce della gara della Moto2 di Arbor.

0: altro giro sotto il 59, 1.58.7, a quasi 3 secondi adesso su Marco Bezzecchi, mentre alle spalle di Bezzecchi Martin, il secondo più veloce in pista, allungato su Marc Marquez, sta provando lo spagnolo ad andare a prendere il compagno di squadra. Lotta tra spagnoli anche per la quinta posizione con Alex Marquez che va a scavalcare Pedro Acosta, ma Acosta non ci sta, la staccata della 16 prova a riprendersi quella quinta piazza, ma Alex gli chiude la porta in faccia. Allora quarto Marc, quinto Alex Marquez, dietro a 3 Aprilia ci sono due Ducati e poi la KTM di Acosta con Ogura che continua a girare in 59.4 ed è Enrico Borghi per il momento decisamente il più lento dei quattro piloti di Noale.
1: Sì, è tornato l'Ogura di inizio stagione che andava abbastanza all'inizio per progredire Ale. No, allineando anche se Fernandez resta più veloce, ricominciano i loro distacchi a essere un pochino più normali e Martina ha guadagnato 4 decimi su Bezzecchi, il che fa pensare che Martina stia cercando di recuperare e Marquez invece vedo subendo. Marquez subisce e arriva anche il quarto posto, il suo fratello in questo momento è molto più veloce di lui.
0: Eh sì, nell'ultimo giro Alex Marquez il più veloce in pista perché per 3 millesimi è stato più rapido anche di Raul Fernandez che continua a guidare questo Gran Premio di Gran Bretagna quando siamo nel quinto giro di 23 secondi secchi per Raul Fernandez su Bezzecchi, 4 su Martin, 5-3 su Marc Marquez che guida un quartetto che sta però diventando un terzetto perché Marc, Alex e Acosta stanno allungando su Ogura in difficoltà e poi i due piloti del team VR46, vale a dire di Giannantonio VIII e Morbidelli IX, che almeno per il momento stanno faticando e non stanno riuscendo ad accodarsi a chi li precede. Massimo Angeletti, rispetto a ieri vediamo in maniera forse un po' sorprendente dei valori un po' diversi, no? Ogura molto più in difficoltà, è lo stesso di Giannantonio che almeno ieri ci aveva provato, no? Nelle prime fasi, oggi forse sta tenendo un po' più la gomma, però è molto più indietro.
2: E con una costante che le Aprilia sono davanti e quindi c'è cambiano i nomi ma gli equilibri tra le moto non cambiano, c'è sempre una Ducati in quarta posizione, oggi è Marc Marquez, ieri di Giannantonio, però insomma più o meno gli equilibri sono stabiliti anche perché i tempi sul giro ormai si sono stabilizzati al momento in 1.59 diciamo in mezzo sia per l'alto che per il basso e da qui in poi vedremo quello che sarà l'usura delle gomme perché cominceranno a cambiare nel momento in cui l'usura sarà eccessiva.
0: La caduta di Enea Bastianini che era nelle retrovie, scivolato alla penultima curva, la 17, finisce dunque nella ghiaia la sua giornata con ampio anticipo, ma insomma l'abbiamo detto, per lui la notizia di giornata è che insomma sta arrivando la firma di cui si parla da tanto, insomma, con Aprilia Trakaus per la prossima stagione, per fare coppia proprio con chi sta guidando questo Gran Premio della Gran Bretagna al sesto giro di 20, vale a dire Raul Fernandez. Attenzione ad Alex che prova ad affiancare Marc e lo passa all'ingresso di Maggots. Alex Marquez mette le ruote della sua Ducati Gresini davanti a quelle della moto ufficiale di Borgo Panigale del fratello maggiore, sempre attaccato a loro Pedro Acosta che adesso si è messo in testa l'idea in uscita dalla tripletta Maggots, Beckets e Chappell di prendere la scia di Marquez come prova in questo momento e provare l'attacco in fondo all'hangar straight, però non ci riesce perché il motore Ducati lo tiene a distanza. Chi sta riuscendo? La caduta di Iker Lecuona, sostituto di Fermín Aldeguer in questa gara sulla seconda Ducati Gresini, chi sta riuscendo ad acciuffare chi lo precede è Jorge Martín che ha completato l'operazione riaggancio nei confronti di Marco Bezzecchi e sta girando forte. Martín in questo momento è il più veloce in pista, Acosta su Marquez, Acosta su Marquez, a Cops alla fine il sorpasso l'ha fatto Acosta, quindi Pedro quinto, Marc sesto, dicevo Martin è andato a riprendere Bezzecchi ed è il più velocempista in questo momento perché nel giro precedente

0: l'unico sotto per qualche millesimo, però sotto al 59 contro il 59-1 di Raul Fernandez e il 59-5 di Marco Bezzecchi. Enrico, va fatta anche una considerazione a questo punto: Raul Fernandez non è esattamente un fattore per la lotta mondiale, visto che è sesto con margine. Martin che fa un errorino, rischia tantissimo, Martin va lungo, appena acciuffa Marco Bezzecchi e dunque gli va a regalare di nuovo 7 decimi di margine. Però insomma, dicevo, la lotta tra Martin e Bezzecchi vale molto di più per la classifica mondiale rispetto all'andare a pensare di prendere Raul Fernandez, no Enrico?
1: Ah sì, soprattutto per Martin, che adesso deve consolidare la sua leadership, e questa gara secondo me lui, cioè, deve per forza stare davanti a Bezzecchi, anche però che l'errore che ha fatto dimostra che sono tutti molto tirati. La cosa che mi impressiona veramente è il rendimento negativo delle Ducati, quelle ufficiali, quella di Gian Antonio, è abbastanza inspiegabile che funzionino così male rispetto al solito. È un fattore tecnico, io immagino, però inspiegabile, al di là della bravura e della forza dell'Aprilia. Ducati ci sta mettendo del suo, però.
0: Ducati ci sta mettendo del suo. A proposito di Aprilia, occhio ad Ayogura, perché in questo momento siamo al 8º giro, che inizia proprio in questo momento. Inizia forse il giapponese, secondo nella classifica ridata, a mettersi in moto. 1:59.6 per Ogura contro il 2:00 di Marche, il 59.5 di Pedro. Insomma, potrebbe andare a recuperare. Occhio anche a Fabio Di Giannantonio, 59.2, il suo giro veloce in gara. Molla lì Franco Morbidelli e prova ad andare a caccia di qualcuno di quelli che lo precedono. A precedere tutti c'è Raul Fernandez, 59.0, ancora una volta è un martello, sempre su quel passo il madrileno, 4 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi, che a mezzo secondo su Jorge Martin, e poi bisogna aspettare un altro secondino abbondante per trovare Alex Marquez, Massimo Angeletti.
2: Sì, mi stupisce molto il calo precoce di Marc Marquez, perché è l'unico che sta girando in 2 minuti. Che succede? Siamo all'8º giro, mancano ancora 12 giri. Come finirà la gara? Con un tempo di 2:10 sul giro? Insomma, c'è qualcosa che non va nelle gomme, nell'assetto, nell'equilibrio tra gli elementi strutturali della moto e gli pneumatici. Però certo è che ieri ci sono state tante critiche nei confronti di Michelin.
0: La caduta nel frattempo di Pecco Bagnaia, che era 15º, aveva appena fatto segnare il suo miglior giro in gara, scivola all'Affield curva 7 sconsolato. Insomma, l'annata davvero di Bagnaia ancora difficilissima, già con la testa. Di fatto alla prossima stagione, quando farà coppia con Marco Bezzecchi sull'Aprilia ufficiale, che in questo momento è in seconda e terza posizione dietro a Raul Fernandez, Bezzecchi secondo, Martin terzo, dopo quel lungo in precedenza a Kops, ecco che proprio a Kops nuovamente Martin si mette definitivamente in scia del compagno di squadra, prova subito l'attacco Martin, passa Jorge Martin su Marco Bezzecchi, che prova a incrociare la traiettoria ma non riesce a riprendersi la seconda piazza. E allora Martin in seconda posizione, Bezzecchi in terza, sta arrivando anche Alex Marquez, perché Bezzecchi ha girato in 59.6, Alex Marquez in 58.7, è stato il più veloce in pista nella tornata precedente. A questo punto forse, Enrico Borghi, Marco Bezzecchi deve più guardarsi alle spalle che davanti, viste anche le sue condizioni fisiche.
1: Ma e non solo Bezzecchi, anche Martin non è affatto al sicuro. Alex Marquez è il pilota più veloce in pista e non di poco, sta guadagnando moltissimo, ora è incollato a Bezzecchi e credo che lo attaccherà presto, e Martin, cioè, ed è più veloce di Martin, quindi è una gara ancora tutta da disegnare questa. Alex Marquez è scatenato e credo che sia lui quello bravo, non la moto oggi, è lui che è in forma.
0: Certo, Massimo Angeletti, che vedere Alex Marquez andare così e tutti gli altri piloti Ducati, a partire da Marquez, in grandissima difficoltà, che girano almeno un secondo più lenti, insomma è quasi spiegabile. Attenzione, perché Alex Marquez prova a farsi vedere in fondo all'Hangar Straight, a Stowe, su Marco Bezzecchi, vediamo se chiude il sorpasso il minore dei fratelli di Cervera. Sì, Alex Marquez su Bezzecchi, si prende la terza posizione, poi prova la replica il riminese alla staccata di curva 16, ma Alex gli chiude la porta in faccia e dunque terza posizione per Alex Marquez. C'è la caduta di Ayogura, la caduta di Ayogura, attenzione, perché era in settima posizione, si augura, ma qui lascia punti pesanti per la classifica mondiale Massimo Angeletti, e fa anche un errore che no, abbiamo parlato anche Alex, tanto.
1: Anche Alex,
0: sì, anche Alex Marquez, effettivamente anche Alex Marquez, doppia caduta, Alex Marquez stava spingendo. No,
1: allora è stato un errore di Dorna.
0: Ha fatto un lungo Alex Marquez,
1: sì,
0: perché dalla terza posizione davanti a Bezzecchi si ritrova in quinta piazza.
2: È
0: stato ripassato da Bezzecchi, è stato passato anche da Costa, e quindi insomma sta accadendo un po' di tutto. Però dicevo, la caduta di Ayogura, che oggi non era della partita per le posizioni che contano, ma è secondo nel mondiale. Abbiamo parlato, Massimo Angeletti, no, della continuità di Ogura, di come fosse
2: oggi
0: sempre secondo, terzo. Ecco.
2: Esatto, e questa è la regola di Marsi che colpisce ancora. E quindi direi che Alex, al di là dell'errore, è quello che ha sistemato meglio la moto, ma io credo che all'interno del circuito Ducati si scambino gli elementi, i dati, l'impostazione, tanto più con un team satellite, no? Allora la differenza la fa il pilota, che è quel fattore umano che noi, per quanta ingegneria possiamo applicare al motomondiale, non raggiungeremo mai, perché è inspiegabile come uno alto come lui, abbastanza pesante, riesca ad essere leggero e leggiadro sopra un circuito tanto da non usurare come gli altri le gomme.
0: Sì. Nel frattempo siamo finalmente riusciti a capire cosa è accaduto ad Alex Marquez. A Abby, la curva 1, la prima staccata, che poi non è nemmeno una staccata durissima, anche se si passa dai 280, 290 ai 160, è andato lungo, la sua Ducati ha sbacchettato, è riuscito a rientrare e nel tentativo di salvare la posizione da Pedro Acosta ha rischiato addirittura di tamponare il pilota spagnolo della KTM. Facciamo allora un riepilogo della situazione. Quando abbiamo appena superato metà gara, siamo da poco entrati nell'undicesimo giro di 20, in testa c'è un solo uomo al comando, il dominatore di questo Gran Premio di Gran Bretagna, Raul Fernandez, con l'Aprilia Trackhouse che ha 4 secondi e mezzo di confronti di Jorge Martin. Martin ha un secondo su Marco Bezzecchi, che è terzo, che a sua volta ha un secondo abbondante su Pedro Acosta con la KTM, quarto, Alex Marquez è quinto, Marc Marquez è sesto, poi staccato da questo terzetto tutto iberico c'è Fabio Di Giannantonio, che ha allungato sì su Morbidelli, sta anche girando più veloce in questo momento di Acosta, Alex e Marc, chissà che non possa riaccodarsi per andare a giocarsi quantomeno la quarta posizione, mentre Enrico davanti, i tre piloti di Nuvole per il momento girano tutti più o meno sullo stesso passo, 59.4, 59.5, quindi in questa fase almeno la situazione è abbastanza in ghiaccio.
1: Sì, però Bezzecchi non mi sembra che abbia mollato, forse si è galvanizzato un po' ritrovandosi di nuovo in zona podio, perché comunque sta girando Marquez più o meno come Martin. E Marquez, comunque Alex, deve riprendersi un pochino, però è pericoloso perché Acosta è molto vicino ad Alex. E una volta passato Acosta, e secondo me lo passerà, e poi ricomincia la caccia di Bezzecchi. E guardate che manca, siamo a metà gara, è ancora lunga, eh? Possiamo vedere belle cose ancora, forse.
0: è decisamente lunga, 59.3 per Raul e Bezzecchi nell'undicesimo giro, 59.1 per Martin, dietro un pochino più lenti ma giusto un capello, 59.4 a Costa con Alex e Mark che girano sul 59.2. Quindi Massimo, in realtà Marc Marquez ha avuto prima di tutti il drop della gomma posteriore, però poi adesso sta girando sul passo degli altri, forse ha anticipato la difficoltà ma poi si è stabilizzato almeno per il momento.
2: È un'ipotesi che abbiano gestito anche a rischio di perdere molte posizioni, però evidentemente può essere un ragionamento, una strategia che viene usata, perché in effetti qui siamo solo a metà gara, poco più che metà gara, quindi c'è ancora molto da vedere.
0: Sì, augura al box che parla con molta calma con i suoi ingegneri, ma tanto lui che vinca o che cada non cambia espressione e modo di comportarsi, sempre molto molto controllato il pilota giapponese, che ha riportato dopo tantissimo tempo il sollevante a vincere una gara in MotoGP, e non sarà per oggi il giorno in cui arriverà il secondo successo per Ayogura, che è scivolato quando era in settima posizione, e quindi io credo che, insomma, salvo altre scivolate, dovrebbe anche andare a perdere la seconda posizione nel mondiale a favore di Marco Bezzecchi. Però poi questo lo vedremo più avanti a fine gara, perché Alex Marquez adesso sì che si è andato a riprendere la quarta posizione ai danni di Pedro Acosta, che non ci sta, prova a incrociare la traiettoria, ma alla fine Alex si riprende quella quarta piazza che gli aveva già strappato in precedenza, e adesso prova nuovamente a fare anche quello che aveva già fatto, vale a dire andare a riacciuffare Marco Bezzecchi e sfilargli la terza posizione. Bezzecchi che però almeno per il momento è avanti rispetto al minore dei fratelli di Cervera di un secondo e uno, ma ha perso le ruote di Jorge Martin, un secondo e quattro tra Martin Etor e il Bez, anche perché Enrico Borghi, adesso Martin sta forse provando ad andare ad acciuffare o comunque ad accorciare su Raul Fernandez, 58 e 9 per il campione del mondo 2024 contro il 59 e 4 di Raul, mezzo secondo rosicchiato in un solo giro.
1: Sì, potrebbe anche essere che Raul Fernandez si sia un po' calmato, che stia cercando, certo, di gestire se stesso e anche le sue gomme, perché ha avuto un drop, ha avuto un calo Raul, ma mi sembra strano, secondo me sta gestendo. Io penso che Martin dovrebbe accontentarsi oggi di essere lì, perché comunque Bezzecchi, io ribadisco, Bezzecchi non molla, comunque gira almeno come lui e anche un pochino più veloce in questo momento, forse perché Alex spingerà. Alex sta andando forte.
0: Beh, anche nessuno perché, insomma, è sicuro qui, così. Martin venerdì mattina aveva 14 punti sul secondo nel mondiale, finisse così andrebbe via con 31 punti di vantaggio sull'inseguitore più vicino, e quindi Massimo Angeletti buttali via 17 punti guadagnati, no?
2: Assolutamente, e d'altronde sono questi i ragionamenti che devono fare se vogliono vincere. E comunque volevo far notare che il più veloce in pista è Marc Marquez, che gira in 1.59 e 1, tra un po' attaccherà Pedro Acosta e si metterà in coda al fratello. Io credo che vedremo un bel finale.
0: Eh sì, occhio anche a Marco Bezzecchi che scende sotto il 59 per la prima volta nella sua gara, 1.58 963, rosicchia meno di un decimo a Martin. Raul Fernandez però è tornato a 58,7. Allora quello che diceva Enrico, insomma, che aveva gestito nella tornata precedente Raul, salvo scuotersi appena visto che Martin tornava sotto i 4 secondi di distacco, è più che mai vero. Una sprint da parte di Bezzecchi che serve, Enrico, soprattutto per tenere a distanza quelli che seguono, vale a dire Alex Marquez, Pedro Acosta e il Marc Marquez che diceva poco fa Massimo Angeletti, adesso sta inanellando i suoi migliori giri della gara.
1: Sì, Bezzecchi deve difendere il podio con i denti, sarebbe un terzo posto molto importante, e non dico solo psicologicamente, parlo proprio di punti di classifica, perché Alex, ribadisco, per me lui nel suo obiettivo è il podio, e lo vedo spingere, sta spingendo Alex, sta tornando ad andare forte. con questo giri ce l'ha il tempo per prendergli un secondo volendo.
0: Sì, siamo ancora solamente tra virgolette al 14° giro di 20. Poi l'abbiamo detto, questo è il tracciato più lungo, 5,9 km, quindi insomma siamo ancora a tanti chilometri dalla bandiera a scacchi con Raul Fernandez, che adesso è tornato ad avere 4 secondi e 3 di vantaggio.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata, buon sabato e bentrovati all'ascolto di Biblos. Poche settimane fa ci siamo occupati di un libro scritto dal friulano Marzio Mian dedicato al Mar Glaciale Artico e alla sua rinnovata importanza nello scacchiere politico internazionale. Questo libro contiene diverse pagine molto accurate e approfondite sulla Groenlandia, sulla sua storia e sul perché costituisce motivo di interesse per gli Stati Uniti. E si vede che tra il Friuli e la Groenlandia c'è un legame speciale, perché è da poco uscito un altro libro dedicato alla Groenlandia, scritto anche questa volta da una friulana. Daniela Tommasini. Daniela Tommasini si è laureata in scienze politiche a Trieste e ha vinto un dottorato in geografia alpina a Grenoble. Nel 1994 ha messo piede per la prima volta in Groenlandia e da allora non ha smesso di andarci. Ha fatto parte del gruppo di ricerca di studi regionali dell'Università di Roskilde in Danimarca e dal 2014 del gruppo di ricerca sulle società dell'Artico del centro di Rovaniemi in Finlandia. Ed ha lavorato anche nel centro studi dedicato all'Artico dell'Università di Shandong in Cina. Si occupa principalmente di sviluppo locale nelle comunità periferiche, relazione uomo-ambiente, società e culture, adattamenti al cambiamento in comunità isolate, pianificazione e relazioni internazionali. Daniela Tommasini, pur avendo girato tutto il mondo, è rimasta sempre molto legata al Friuli.
1: È vero, il Friuli è nel mio cuore, è vero.
0: Allora, prima di parlare di questo suo libro, vorrei parlare un po' del suo lavoro. Lei, come ho detto prima, ha fatto parte di diversi gruppi di ricerca che si occupano dell'Artico, in Finlandia, in Danimarca, ma anche in Cina. Ma vuol dire che l'Artico è veramente un luogo importante del mondo, anche se finora per noi era un luogo lontano e sconosciuto.
1: E questo è vero, anzi ultimamente è diventato molto conosciuto e molto attuale.
0: Come nasce allora questo suo libro? Esce in questo momento sotto la spinta dell'interesse oppure è un'idea che coltivava da tempo?
1: È stata una gestazione lunghissima, era un'idea che veramente è andata avanti per 25-27 anni, nel senso che ogni volta che ero in Groenlandia per lavoro, per ricerca, oltre alle cose di lavoro avevo anche sempre con me un quadernetto dove annotavo le mie impressioni, le cose che succedevano, eccetera. Io normalmente sono da sola quando faccio ricerca e quindi tempo ne avevo parecchio e ho sempre scritto. Durante il Covid ho digitalizzato queste mie note e poi via via si è così, insomma, concretizzata questa idea del libro.
0: Questo libro è il racconto di diversi viaggi che lei ha compiuto in Groenlandia negli ultimi 30 anni e un racconto dal di dentro, no? Un diario di quello che ha fatto, di quello che ha visto. Non è il racconto dell'osservatore esterno che vuole scrivere un resoconto, un saggio. In questo modo emerge un quadro del paese, degli abitanti, quasi come se lei fosse una di loro. Quando si è recata la prima volta in Groenlandia nel 1994, quali erano i suoi obiettivi e che cosa ha trovato in quel primo viaggio che poi l'ha legata così strettamente alla Groenlandia, perché non so quante volte ci è tornata dopo quel primo viaggio.
1: E ci sono tornata tante volte, qualche volta anche 4 o 5 volte all'anno, che è molto,
0: direi.
1: Paese è veramente lontano e bisogna, il viaggio è lungo, sono diverse tappe, e la prima volta che sono andata lì era per caso. Doveva essere appunto solo una settimana, era andare a visitare un posto. Io non sapevo nulla di Groenlandia, però sono arrivata alla fine di aprile, la luce era già tornata, era una giornata con un blu come la cartolina e c'era questo bianco, questa distesa. Io sono rimasta folgorata, talmente forte è stata l'emozione che quando sono scesa dall'elicottero, che è l'ultimo tratto del viaggio per andare in questa località, mi sono sentita mancare, qualcuno mi ha sorretta pensando che fossi inciampata. Non era così, evidentemente era il colpo di fulmine che mi ha poi portata a tornare e, come ha detto lei, ad entrarmi sempre di più in questa società. Ho conosciuto tante persone, ho tanti cari amici e ho fatto bellissime esperienze.
0: Per noi è diventato molto importante capire qualcosa di più degli Inuit, gli abitanti della Groenlandia. È diventato importante perché intorno a loro si gioca una partita in questo momento che va oltre il mero significato politico o economico, no? Di interesse commerciale. È anche una questione di riconoscimento del diritto di esistenza come popolazione. Sappiamo che la Groenlandia fa parte della Danimarca, ma sappiamo pochissimo dei suoi abitanti. Ne sappiamo per quel po' di vetrina che possiamo vedere in TV. Sembrano occidentali come noi, ma in realtà sono un popolo molto diverso e particolare.
1: È vero. Quelli che vediamo in TV che sembrano occidentali sono soprattutto provenienti dal sud e dall'ovest della Groenlandia, dove con la colonizzazione nel 1700 poi ci sono state tante commistioni e quindi ci sono groenlandesi dai tratti molto europei, ma sono groenlandesi. Nei posti più isolati sulla costa orientale o nell'alto nord conservano di più i loro caratteri perché i contatti sono stati minori. Loro in effetti sono arrivati in Groenlandia partendo da un punto della Siberia, queste popolazioni Inuit, come si dice adesso, hanno attraversato lo stretto di Bering, che all'epoca era pedonabile, parliamo di circa 4.400 anni fa, sono arrivati in Alaska, nell'Artico canadese, e poi proprio nel nord-nord dell'Artico canadese c'è un'isola che si chiama Ellesmere Island, l'isola di Ellesmere, e da lì, attraversando il ghiaccio, sono arrivati in Groenlandia e via via ci sono state diverse ondate migratorie, via via l'hanno, come posso dire, non colonizzata, ma l'hanno conosciuta e si sono stanziati, erano popolazioni nomadi, si stanziavano per brevi periodi, sempre a seguito della selvaggina, che fosse stata terrestre o marina. Con loro avevano già i cani, perché i cani groenlandesi, diretti discendenti dai lupi, sono una razza particolare che non può essere, come si dice, mescolata, non è la parola giusta, ma insomma con altre razze di cani. E infatti in quella che è la immaginaria linea dei cani, che va da un posto che si chiama Sisimiut, su a nord e sulla costa orientale dalla regione di Amassalik, non è concesso avere altri cani. Se invece uno va nella capitale, a Nuuk, in centri più a sud, la gente va a spasso coi cani come da noi. Invece i cani dei groenlandesi, in groenlandese Kimmel, sono partner di lavoro. Loro
0: non animali domestici?
1: No, per niente, anzi loro ascoltano solo il loro padrone o il loro partner di lavoro, perché chi li ha, il cacciatore, non li considera sono degli aiutanti, sono dei partner di lavoro, però obbediscono solo a lui, il resto è potenzialmente mangiabile.
0: Selvaggina.
1: Sono zilupi, insomma.
0: È interessante.
1: Sì,
0: no?
1: Anche noi.
0: Ci sono alcune cose che si dicono spesso degli Inuit, per esempio, per loro non esiste l'io, ma solo il noi. Ora è un concetto molto difficile da capire per un individualista vivente in Occidente. Ci aiuta a capirlo?
1: Sì, come dicevo prima, tradizionalmente loro erano piccoli gruppi nomadi che si spostavano. Al seguito della selvaggina, durante i mesi invernali costruivano una sorta di casa comune. Dobbiamo tenere presente che nell'Artico i materiali a disposizione sono pochi e loro hanno un ingegno formidabile. Dal poco che trovavano sono riusciti a creare tutto, alloggi, attrezzi, imbarcazioni, capi di vestiario, molto molto funzionali, molto ben congegnati. E durante l'inverno appunto si riunivano in queste case che erano fatte di quel che trovavano, sassi, zolle di torba, erba, e era una grande casa rettangolare. Lungo i lati c'erano una sorta di piccoli mini alloggi divisi da una pelle di foca per ogni famiglia, quindi non è che ci fosse grande intimità, tutti sentivano tutto. E il tetto era costituito da o legno di deriva o costole di balena e ricoperto di pelli di foca. Loro vivevano lì durante l'inverno. Lo spazio comune nel centro della casa era dedicato appunto ai racconti, ai canti, alle cose che si potevano fare tutto insieme. Non esisteva proprietà privata salvo i propri attrezzi per il cacciatore e per la donna il secchio e la lampada di steatite, che è una pietra, piatta dove loro facevano sciogliere il grasso di foca come olio e accendevano il fuoco con del muschio, delle erbe secche, e avevano dei particolari sassolini che provocavano la scintilla, e dovevano sempre tenere accesa questa lampada perché serviva tutto a rischiarare, a cucinare, anche a intingere nella fuliggine un bastoncino e farsi dei tatuaggi rituali che sono tornati di grande attualità.
0: Ecco, ma questo sì, nel passato, e si capisce da questo perché ci fosse un noi preponderante, certo, rispetto all'io. Ma oggi?
1: Certo. Beh, oggi la società è molto cambiata con la colonizzazione da parte della Danimarca nel 700. Tante cose sono cambiate. La prima cosa è stata cristianizzare questi selvaggi, come ha detto il pastore evangelico Hans Eger quando è arrivato, perché era arrivato alla ricerca dei vichinghi che si erano stanziati nel sud circa nel 900, quando c'era questo optimum medioevale che era un periodo sufficientemente climaticamente amabile, e si conclude intorno al 1400 quando c'è questa miniera glaciale. I vichinghi, che erano contadini e commercianti, non hanno saputo adattarsi e sono scomparsi, al contrario degli Inuit, che non erano stanziali e comunque avevano altre attività e sanno adattarsi.
0: Altre capacità di sopravvivenza.
1: Certo.
0: Però dobbiamo ai vichinghi il nome Groenlandia, ovvero Isola Verde, che sembra del tutto incongruo.
1: Sì, è vero, ma sono arrivati d'estate, al seguito di questo Erik il Rosso che era stato bandito dall'Islanda perché era colpevole di omicidio. Tutto questo lo leggiamo nelle saghe islandesi, che ci dicono anche dell'ultimo matrimonio che era stato celebrato, e poi non si sa più nulla. Quindi nel 700 il regno di Danimarca e Norvegia all'epoca invia questo pastore norvegese a vedere dove sono i vichinghi. Lui non trova nessuno, però vede gli Inuit e pensa appunto che questi vanno cristianizzati, vanno civilizzati. Era un'altra mentalità, no?
0: Certo, quello che scopriamo è che gli Inuit hanno subito quello che altre popolazioni hanno dovuto subire con l'arrivo degli occidentali. Però volevo tornare a questa mentalità degli Inuit, che adesso si è molto occidentalizzata. Anche i problemi che hanno sembrano molto occidentali. Per esempio, certo, leggo nel libro che l'alcolismo è molto diffuso e può succedere persino che i genitori dimentichino i bambini fuori al freddo, per cui ci sono anche degli asili per i bambini che hanno i genitori ubriachi. Questo tuttora.
1: Allora, il consumo dell'alcol è stato altissimo negli anni 50, 60, 70, poi via via è calato. I giovani adesso non bevono più così tanto. C'è da dire che io non credo che il problema dell'alcol o dei suicidi sia maggiore che qui da noi. È solo che in queste micro società tutto è estremamente visibile. Tutto. E anche per ragioni climatiche, insomma, non si può stare a dormire fuori, ecco, per dirne una.
0: Certo.
1: Tutto l'impianto, l'assistenza sociale, sanitaria, l'istruzione, eccetera, è di modello danese e quindi è molto ben organizzato e tutti sono ben accuditi e ben aiutati. Naturalmente la Danimarca si è anche macchiata di cose orribili nei confronti dei groenlandesi, che via via vengono alla luce, destano grande scandalo e costernazione. Le nuove generazioni sono istruite, hanno viaggiato, conoscono le lingue e sanno quali sono i loro diritti, perché hanno un fortissimo senso dell'identità, forte forte.
0: In Groenlandia c'era quasi un'epidemia di suicidi, ma suicidi di adolescenti. Giustamente lei dice, anche nel nostro occidente purtroppo sono molto più frequenti di prima, però questi suicidi degli adolescenti sono relativi al pre-digitale, cioè già prima ancora che ci fosse questa immensa solitudine che comporta la vita nel digitale, gli adolescenti Inuit si suicidavano. È un fenomeno che è ancora diffuso, secondo lei?
1: Io vedo quello che dicono le statistiche, quello che mi raccontano le persone che conosco. Ci sono alcune zone in cui, sì, purtroppo è ancora abbastanza frequente. Non sono fenomeni di emulazione. Pare che quando torna alla luce, io pensavo esattamente il contrario, e invece pare che quando torna alla luce non si veda via d'uscita. Chiaramente è tragico un adolescente che si suicida, ma sono anche tante persone adulte. Non vedere il domani, in sostanza. Quindi
0: deve essere tremendo, certo, e deve essere estremamente difficile, non tanto vivere in condizioni così difficili da un punto di vista climatico, quanto per quanto riguarda il buio, questi lunghissimi mesi in cui c'è pochissima luce e sappiamo l'effetto che la luce fa.
1: Sì, anche se questo credo che sia un problema più per noi che veniamo da fuori, perché loro, e in 30 anni ne ho parlato non so quante volte con loro, non si sono mai sentiti isolati, non si sentono tra virgolette tristi o depressi o malinconici perché è buio. Sono altre le ragioni.
0: È stato accennato più volte anche nei vari reportage televisivi di una campagna di sterilizzazione più che forzata, fatta senza la consapevolezza delle donne che la subivano.
1: E questa pagina della Spirale è stata tragica, è andata avanti fino agli anni 70 oltretutto, ed è emersa, è venuta fuori quando finalmente una donna che di mestiere è psicologa del trauma ha avuto la forza di rendere noto il suo trauma, e lì è stata come una valanga. Sono circa 4.500 le donne, ma anche le bambine, a cui era stata impiantata malamente una spirale in modo coercitivo, senza avvertire la persona, la donna, e nemmeno la famiglia se era una bimba. E io ne conosco diverse di queste donne, e non hanno più potuto avere figli perché le spirali, chissà che roba era, sono state impiantate male, hanno provocato dolori, infezioni eccetera, ma è venuto fuori solo nel 2017. E se si guardano i grafici dell'Istituto di Statistica si vede una linea che cade verticalmente, perché le nascite erano state, non voglio dire azzerate, ma quasi. All'epoca ci sono stati due grandi piani di sviluppo, G come Groenlandia 50 e il G60, perché loro si rendevano conto che queste popolazioni che via via cercavano di inurbarsi intorno alla colonia, la colonia era il punto commerciale e la chiesa, erano sempre insieme, e loro per essere erano stati cristianizzati, ma dovevano andare a messa ogni domenica, quindi non potevano percorrere grandi distanze, e via via si erano quasi sedentarizzati intorno alla colonia, ma vivevano in condizioni molto difficili. Quindi con questi piani di sviluppo si prevedevano alloggi e lavoro. La Groenlandia, l'unico prodotto che esporta è il pesce, quindi cominciavano le grandi fabbriche per la lavorazione del pesce e tutto quanto. Loro hanno delocalizzato interi villaggi senza dire loro niente, hanno chiuso tutti i servizi e li hanno rilocalizzati da un'altra parte. Questo si fa nell'Artico, dappertutto. Loro sono arrivati lì e hanno avuto molto male a vivere questa nuova vita, però le condizioni igieniche, le condizioni sanitarie, le condizioni abitative erano migliorate. All'epoca la Groenlandia aveva 24.000 abitanti. Le autorità coloniali hanno detto: ma vuoi vedere che adesso noi ci ritroviamo con un boom demografico? E allora hanno pensato: no, fermiamo tutto questo, e quindi impiantiamo, senza dire nulla, coercitivamente, la spirale alle donne e alle bambine.
0: So che la Danimarca si è scusata di quello, finalmente è emersa,
1: certo,
0: questa cosa,
1: finalmente
0: si è scusata, ma loro come hanno elaborato questa storia così brutta?
1: Stanno soffrendo, ma vorrei dire una cosa. Lei diceva è emerso questo ruolo della donna, e pensi che questo ruolo della donna subalterna all'uomo è stato introdotto con la cristianizzazione. Nelle società tradizionali la persona aveva valore per quello che sapeva fare.

0: non per il suo genere, e se c'erano i cosiddetti generi fluidi non interessava nulla a nessuno, perché erano le capacità in seno alla comunità che contavano. Non c'erano capi, ogni anno o ogni quanto, io dico anno ma non avevano il calendario, chi eccelleva in un'attività che era importante in quel momento guidava il gruppo, e il prossimo anno poteva essere un altro, sicuramente sarebbe stato un altro, ma non c'era nessuna distinzione di genere. Con la cristianità sono state proibite tante cose, l'uomo è diventato superiore, non si poteva, bisognava essere cristianizzati, non ci potevano più essere sciamani, non si doveva credere alle forze della natura, non ci si poteva più tatuare, e i tatuaggi non sono come quelli che ci sono qui da noi, erano tatuaggi rituali e simbolici. Adesso è tornato questo da alcuni anni, e per esempio io ormai vedo le figlie delle mie amiche, perché è passato tanto tempo, che hanno, non lo so, una serie di puntini che si dipartono dal labbro inferiore fino al mento, e questo era tradizionalmente il segno di maturità.
1: Hanno un rapporto con la tecnologia speciale, vivrebbero ancora soltanto di caccia, però magari usando il GPS, è così?
0: Oh sì, certo, sì, è così. Purtroppo questi movimenti di salvaguardia ambientalista, che erano scarsamente conoscenza della condizione là, hanno fatto molti danni, hanno letteralmente annientato l'economia informale. La gente una volta cacciava e poteva anche vendere i prodotti, come per esempio le pelli o le zanne, eccetera, con tutte le campagne che sono state fatte
1: contro l'abbattimento delle foche e dei cuccioli di foca.
0: Sì, e lì purtroppo questo veniva fatto nell'Artico canadese, perché questi cuccioli hanno una pelliccia bianchissima che piaceva alle signore europee, solo che disgraziatamente quella foca si chiama foca della Groenlandia, ce ne sono di diverse specie, e comunque è stato un disastro, e lì è cominciato l'assistenzialismo, e lì è stata una prova durissima per le popolazioni, perché è vero che non morivano di fame perché avevano l'assistenza, però
1: non
0: la
1: avevano
0: loro
1: neanche più un lavoro,
0: la loro
1: certo.
0: vita è già, è già
1: certo.
0: E quindi adesso cacciatori di professione, cioè a tempo pieno, non ce ne sono più così tanti, ma tanti sono i cacciatori del tempo libero, hanno un altro lavoro e poi comunque appena possono escono a caccia, anche perché soprattutto nei villaggi isolati bisogna andare a caccia, perché sennò non c'è da mangiare, soprattutto l'inverno, perché i rifornimenti in alcuni posti isolati arrivano anche solo una volta, una nave d'estate, e dopo quello che c'è c'è. Se si va adesso in primavera, insomma a fine inverno, in villaggi periferici, gli scaffali del piccolo supermercato sono letteralmente vuoti, manca proprio tutto.
1: Il turismo, ovviamente essendo una terra così bella, si capisce
0: certo,
1: che possa diventare
0: certo.
1: meta turistica, nonostante sia costosissimo, immagino, arrivare in Groenlandia.
0: È costoso.
1: È difficile
0: sì.
1: anche.
0: Difficile, uno non può calcolare che il viaggio duri 2 giorni all'andata e 2 giorni al ritorno, perché la meteo la fa da padrone, e poi mancano le infrastrutture. Ci sono solo 4 città in Groenlandia, città in senso artico naturalmente, la capitale ha 20.000 abitanti e poi giù a scendere, e tutti i posti forse più belli, più scenografici, perché in fondo essere nella capitale è essere come in una moderna città danese nell'Artico. E per vedere proprio questa natura meravigliosa sono posti magari isolati dove non ci sono infrastrutture, e quindi negli anni c'è stato un boom di queste navi da crociera che sbarcano alcune centinaia se non di più di turisti per forse un paio d'ore, e creano abbastanza disagio. All'inizio erano anche ben accolti perché c'era la curiosità di vedere l'altro eccetera, ma poi la gente si è stancata, i turisti purtroppo. Se in un paese di 40-50 persone ne arrivano 200-300 è un po' difficile.
1: E cominciano a bussare alle porte.
0: Fotografare dappertutto.
1: Sì, insomma,
0: sì,
1: in fondo non sono pinguini. Io penso che al di là di tutto l'overtourism distruggerà il pianeta, e il fatto che si possa adesso arrivare in Groenlandia con la nave da crociera credo che sia un segno della fine dei tempi, che se quei posti
0: sì.
1: Sono belli perché sono rimasti incontaminati per tanti anni. Se adesso ci possono arrivare le navi da crociera, c'era con le
0: non
1: bottigliette di plastica,
0: e loro hanno i loro programmi, loro vorrebbero piccoli numeri, piccoli gruppi.

0: ospitarli nelle loro case, condividere il quotidiano con loro, che sono esperienze meravigliose.
1: Ma si possono fare veramente in piccolissimi numeri.
0: Però sono
1: insomma
0: piccolissimi numeri, non tali da garantire un reddito.
1: Abbiamo detto che amano molto la tecnologia, pur essendo gelosi delle loro tradizioni e volendole mantenere, e quindi frequentano molto i social. Ma in che ambito?
0: È solo fra di loro. Loro si vedono, chiacchierano, eccetera, su Messenger, si scambiano notizie. E per esempio le mie amiche del club della maglia, dove quando sono lì vado magari e facciamo quattro chiacchiere, mi dicono: ah, noi per ispirarci magari guardiamo Pinterest o queste cose. Però fondamentalmente è un mezzo di comunicazione, perché i posti sono lontani, non ci sono strade di collegamento, magari hai la figlia che studia nella capitale o la zia che abita da tutt'altra parte o così, e quindi è bello poter comunicare.
1: In tutto questo bellissimo posto si sta sciogliendo, o no?
0: Beh, insomma, si vedono i cambiamenti, sono molto visibili, ci sono tanti segnali di qualcosa che sta cambiando. Come dico, loro, con la loro grande capacità di adattamento, sono sì preoccupati, ma insomma sono molto legati alla natura e la prendono davvero come viene. I segni ci sono, non solamente la fusione dei ghiacciai, ma per esempio la direzione dei venti che è cambiata, le onde che si fanno più alte, impetuose, frantumano il ghiaccio, impediscono la navigazione, il ghiaccio, la banchisa che chiude sempre più tardi e si apre molto prima, quindi accorcia di molto alcune attività. La selvaggina passa in momenti inconsueti, non possono più fare tanto conto su quello che era, chiamiamola così, la tradizione.
1: Ma avranno sicuramente le capacità per adattarsi a questi cambiamenti.
0: Io penso proprio di sì.
1: Ma
0: sì,
1: la Groenlandia di per sé, chiedo alla geografa, sopravviverà oppure diventerà un terreno melmoso in cui sarà impossibile vivere?
0: Ma non credo. Anche se il ghiaccio dovesse andarsene, per dire, però è terraferma, d'estate ci sono delle zone veramente verdeggianti e poi al sud ci sono attività agricole. Loro, per dire la verità, non è che siano così scontenti, perché riescono adesso, oltre alle solite patate, rape, carote, a coltivare anche, magari in forma ancora sperimentale, anche le fragole, oppure siccome sono allevatori di pecore, qualche volta riescono ad avere due tagli di foraggio anziché uno, al contrario dei quattro che ci sono qui da noi. E quindi non la vedono malissimo, ecco.
1: Sì, questa è l'altra, no? L'altra faccia della medaglia, sì. Che chi da qualche parte le cose stanno peggiorando, ma da qualche altra parte stanno migliorando da un certo punto di vista. Intanto i nostri ascoltatori potranno leggere la storia di questi suoi 30 anni in Groenlandia in questo suo libro. Io ringrazio Daniela Tommasini per essere stata qui con noi stamattina a raccontarcelo. La puntata di Biblos di oggi finisce qui, ma la troverete online in Rai Play Sound nei prossimi giorni. Maria Pedone vi ringrazia per l'ascolto e vi augura un buon weekend. Appuntamento, se vorrete, a sabato prossimo.
2: Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
1: Big Bang!
0: No.
1: Boom Boom?
0: No.
1: Bang Bang?
0: Con la T.
1: Bang Bang!
0: Bon Don!
1: No, era tipo...

0: Buongiorno, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, buon sabato e ben ritrovati per questa nuova puntata di Bon Bon.
2: Un saluto da Riccardo Cicconetti
1: e Marco Fornasin, ringraziando chiaramente, calorosamente, il nostro tecnico Samuel Montalto. Iniziamo subito, non perdiamo tempo, iniziamo con la nostra radionovela, perché oggi sarà una puntata ricchissima. La nostra radionovela la conoscete, si chiama Ramon Disonzo. Oggi abbiamo anche il titolo di questa puntata, che è un titolo veramente accattivante. Attenzione, non è ancora finita.
2: E oggi ci hanno inviato anche una sinossi che vi leggiamo. Dopo le grandi emozioni delle ultime puntate con l'amore esploso tra Ramon e Maria e le avventure del giovane Gonzalo, gli sceneggiatori questa settimana, in polemica con la produzione a causa dei mancati pagamenti, hanno deciso di scioperare, di non scrivere la puntata della settimana.
1: Ok, forse questa non è la sinossi e forse no. Oggi non abbiamo la puntata, però noi andiamo avanti.
2: Abbiamo detto
1: puntata ricchissima, allora anticipiamo il prossimo ospite, perché oggi è venuto a trovarci un grande amico di Bon Bon.
2: Allora lo facciamo entrare subito, così tutto in diretta, perché lui è un amico, un ospite che è già venuto a trovarci le scorse stagioni. Lo conoscete, un professore, un inventore, un genio, possiamo dire, che è qui con noi. Diamo il benvenuto al professor Leonardo Colombo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori, anche a te Riccardo e Marco, è sempre bello tornare a casa, ecco.
2: Grazie anche per questo cambio di scaletta che è entrato subito, grazie mille.
1: Figuratevi.
2: Sempre pronto, perché con la sua Colombo Enterprises, ricordiamo, è sempre attivo per il territorio, per rispondere a bisogni e necessità della nostra regione con grandi invenzioni, e sappiamo che siete al lavoro per qualcosa che riguarda Trieste, ci racconta?
1: Certo, sì, ecco, noi non siamo qui a nasconderci dietro un pino marittimo, ecco, si potrebbe dire, perché noi sappiamo che Trieste ha un problema principale, e questo problema si chiama parcheggi, e allora noi vogliamo darvi una mano. Tra l'altro, il problema non è che non ci sono i parcheggi, perché i parcheggi, abbiamo fatto uno studio, ci sono, però ci sono le macchine sopra, no?
2: Sì, infatti sì. Non si trovano liberi,
1: esatto.
2: È un po' difficile, sì.
1: Esatto.
2: Cosa avete pensato?
1: Diciamo che non è una città che sembra propriamente nata per l'utilizzo dell'automobile. Qualcuno potrebbe dire: non usate la macchina allora, no?
2: Beh, anche per l'inquinamento, facilita anche la mobilità.
1: Però a noi della Colombo Enterprises questa non ci sembra una soluzione praticabile, ma soprattutto plausibile, ecco.
2: E allora qual è la vostra proposta?
1: Allora, intanto, come dicevo, abbiamo notato che i parcheggi ci sono, però potrebbero essere sfruttati meglio. Qual è il problema? È che le macchine sono troppo grandi. Lei sa quanti parcheggi in più si potrebbero guadagnare con un metro in meno di macchina? Provi a dire un numero.
2: Non so, 300.
1: Sbagliato. Allora, perché questi cofani sono inutilmente enormi, no?
2: Beh, i cofani hanno il motore.
1: Certo, però quando tu parcheggi, come probabilmente sai, il motore non ti serve, perché la macchina la spegni. Noi quindi, se riduciamo lo spazio del cofano, possiamo guadagnare posto e quindi parcheggi.
2: Sì, però dovremmo cambiare tutti la macchina, la vedo un po' difficile.
1: No, perché vedi, siete limitati, no? Perché chiaramente non siete parte della Colombo Enterprises che noi ci abbiamo pensato. Perché qui entra in gioco il genio, no? Noi abbiamo testato nei nostri laboratori che noi, se andiamo velocemente a una velocità particolarmente sostenuta contro un muro, non troppo altrimenti ti fai male, però abbastanza sostenuta, puoi ridurre di molto lo spazio dell'auto, no? Puoi accartocciarla un po' sia davanti che di dietro, di lato è un po' più complesso, però ci stiamo lavorando.
2: Certo, poi l'auto non funziona più, però...
1: Certo, questo può essere un rischio di questa via, però chiaramente la scienza non può risolvere sempre tutto, no? Come nostra abitudine, noi offriamo delle possibilità, però noi non ci fermiamo al piano A, chiaramente, quindi vogliamo proporre subito un'altra possibilità per i più scettici come te, Riccardo, perché ti conosco, tanto sei scettico.
2: Meno male c'è un'alternativa, esatto. Perché questo piano non mi convinceva, ma ci dica.
1: Allora, l'alternativa è, hai presente chiaramente le rive, no? Piazza Unità d'Italia,
2: certo.
1: Il mare scintillante che si vede davanti, no?
2: Una bellissima vista, una bellissima parte di Trieste.
1: Certo, è tanto questo mare, no?
2: Beh, meno male, insomma, c'è tutto il mare, bellissimo.
1: Però è tutto spazio inutilizzato, no? E potrebbe essere usato meglio, perché noi questo l'abbiamo studiato ed è quello che noi chiamiamo SP, no? Lo spazio parcheggiabile. Quindi noi, con una semplicissima, anche abbastanza economica, grande colata di cemento e asfalto da Piazza Unità d'Italia fino al castello di Miramare, noi possiamo creare decine di migliaia di posti auto, così facilmente.
2: Allora vedo già delle criticità anche in questo progetto.
1: Eccolo, eccolo, noi lo sapevamo, quando facciamo queste cose sappiamo che dobbiamo andare a sbattere contro i classici no a tutto. Ci sono le persone che propongono e quelle che disfano, no, noi non esisteremmo senza di voi.
2: Allora guardi, ad esempio i fattori ambientali si devono considerare.
1: Consideriamolo, perché chiaramente l'abbiamo considerato anche noi.
2: C'è l'ecosistema marino, tutti gli esseri viventi che lo abitano.
1: Certo, ma noi mica li uccidiamo, noi semplicemente ci mettiamo il cemento, però loro hanno tutto il tempo di spostarsi, no? Perché abbiamo fatto degli studi, non è che hanno delle case con i mattoni, le tegole, i divani, il salotto, il tinello. Il pesce si sposterà oltre il cemento.
2: Non mi sembra plausibile, ma poi c'è anche la questione paesaggistica. Uno degli scorci più belli di Trieste, stavamo dicendo, rovinato così.
1: Ma questo scorcio non verrà toccato, perché chiaramente tu pensi, io da Piazza Unità d'Italia posso vedere il Castello di Miramare, ma potrei continuare a vederlo, perché il parcheggio è un parcheggio chiaramente a sfioro, no? Quindi semplicemente al posto del mare, che magari riflette, dà fastidio, ci sarà il cemento, l'asfalto, e quindi magari si vedono un po' i colori delle macchine, e in fondo c'è il Castello di Miramare e chiaramente c'è il mare, perché noi non vogliamo asfaltare tutto l'Adriatico. Questa è una polemica che è stata fatta, noi asfalteremo solo questo tratto.
2: Sì, ma comunque già troppo. Poi ha menzionato il Castello di Miramare, la sua bellezza è che è sul mare, non me lo dice.
1: Certo, ma noi abbiamo pensato anche a questo, basterà chiamare il parcheggio mare, no? Così Miramare continuerà ad ammirare il mare. Poi vogliamo mettere la bellezza di poter parcheggiare sotto il castello.
2: Vabbè, poi ci sono anche le barche ormeggiate che dovrebbero essere spostate.
1: Ma questo anche si risolve facilmente, basta mettere quattro ruote sotto le barche, così possono anche cominciare a muoversi liberamente sulla strada e poi, se serve, si va in acqua, no? Senza carrelli, senza nulla.
2: Credo che sarà molto difficile realizzarlo, ma grazie per portare sempre le vostre proposte.
1: Sei sempre polemico, niente parcheggio privato per te allora.
2: E allora noi ringraziamo il professor Leonardo Colombo per essere venuto a trovarci, grazie mille.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: E ora spazio alla pubblicità con il centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco. Mamma mia, anche il dolce squisito, ma hai fatto tutto tu?
1: No, grazie, dai, sei troppo gentile.
2: Ma davvero, bravo, bravissimo. Ah, ci hai fatto una certa, guarda, devo andare che domani mi sveglio anche presto. Grazie per... Ah, no, vabbè, ma ti posso dare una mano? Non posso andarmene così.
1: Sì, guarda, grazie per avermelo chiesto. Allora, raccogli pure tutti i piatti e mettili nel lavello. Poi, mentre io raccolgo le briciole, tu puoi iniziare a lavarli. Il detersivo lo trovi sotto il lavello, prendi il detersivo, quello verde. Poi, guarda, se fai veloce, ti chiedo se puoi passare anche lo straccio qui sotto il tavolo. Io intanto passo al volo l'aspirapolvere. Poi, guarda, solo perché me l'hai chiesto, che sei stato gentilissimo, se quando vai via mi puoi buttare l'immondizia scendendo.
0: Anche tu, per uno sciocco senso di buona educazione, ti ritrovi in situazioni in cui non avresti voluto trovarti e non sai come uscirne? Ecco la soluzione.
3: Taci! Le nuove tecniche avanzate di comunicazione intelligente. Concorsi tutto l'anno.
0: E per te, ecco subito una lezione gratuita. Non chiedere a quella tua amica logorroica che incontri quando hai fretta come stai, ma salutala, sorridi e accelera.
3: Taci! Più taci e più ti piaci.
4: Trovi Taci e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco. Le offerte della settimana. Vieni da noi! Questa settimana sono arrivati i saldi del Parcheggione.
5: Proprio così, in vista degli europei di atletica, dei saldi a tema.
4: Prova i nostri saldi in alto, fatti solo con i prodotti che si trovano sugli scaffali oltre i 2,5 metri, che dovrai prendere da solo, niente aiuti, non si possono usare le scalette.
5: O prova i nostri saldi in lungo, riservati solo per i prodotti che superano i 5 metri di lunghezza.
4: Oppure i nostri esclusivi saldi con l'asta.
6: Allora, signori, con che sconto siete disposti a comprarlo?
7: 20%!
6: 20%? Qualcuno offre di meno?
8: 15!
6: Uno sconto del 15? Uno sconto più basso qualcuno?
7: 12!
6: Attenzione, 12! 12 si chiude a 12?
7: 10!
6: 10%! 10 e 1, 10 e 2, aggiudicato 10%!
4: Il Parcheggione, fai un saldo da noi!
7: Il Parcheggione, un gran bel postone!

0: questa era Angela dei Nova Delica, una band che adesso vogliamo conoscere, una band udinese nata di recente, perché è nata nel marzo del 2025, che ci porta queste sonorità indie, R&B alternativo, soul and jazz
1: e molto altro, ma ce lo faremo raccontare da loro perché sono qui in studio con noi e andiamo a conoscerli, insomma, questi Nova Delica.
0: Benvenuti qui a Bon Bon, iniziamo subito. Nica Blasoni, ciao Nica.
2: Ciao a tutti.
0: Angelo Vitt, ciao Angelo.
3: Ciao.
0: Michelangelo Basso.
4: Ciao.
0: Simone Vitt.
5: Buondì.
0: E Gregory Molaro.
6: Mandi ad occhio.
1: Perfetto, questo per far capire la provenienza. Abbiamo detto udinese, va bene udinese come sì, provenienza. Dai, sì. Di dove siete, rapidamente? Di che zona?
3: San Martino Tagliamento.
6: Coderno.
4: Sedegliano.
5: Sedegliano.
0: Ricordiamo anche freschi vincitori del Band Contest FVG Under 36 del 2026. Marco diceva che ci sono altre sonorità da segnalare oltre a quelle che ho elencato. Che cosa mancava all'appello, Michelangelo?
3: Un po' più, un tocco magari anche un po' psichedelico, etereo ogni tanto.
0: Va bene, va bene.
1: Psichedelico, che è un gancio perfetto per la nostra prima domanda, che è una domanda, possiamo dirlo, banale.
0: Sì.
1: Però vabbè, non saremo nei primi negli ultimi a chiedervi la storia di questo nome. Volevamo capire Nova Delica da dove viene fuori. Viene fuori da un viaggio di quelli alla scoperta di voi stessi a Nuova Delhi?
2: No.
1: Okay.
6: No, ma un viaggio di noi stessi a Coderno.
5: Ah, in un certo senso sì, è proprio
3: nella latere.
5: In un certo senso sì.
1: Beh, questa cosa di Coderno la pensi solo tu o è...
6: Perché no,
1: tu,
6: abbiamo... è vero, perché quando abbiamo iniziato a trovarci, in realtà fino a poco tempo fa, facciamo prove a casa mia.
1: Ok, ok. Perché quindi, diciamo, io ho percepito un certo patriottismo nei confronti di Coderno da parte di Gregory, però magari era vero.
6: È vero.
0: Quindi Nova Delica cosa ci indica? Cosa ci dice Nova Delica?
2: No, Nova Delica è una parola inventata, ma esattamente come la si voleva inventare, ovvero doveva avere un suono comunque italiano, dovrebbe sembrare una parola italiana che comunque richiamasse un po' alla parola nuovo, psichedelico, e suonare bene soprattutto. Perché che, alla fine, se non suona bene, anche se ha senso, è inutile.
1: Che esatto, è quello che pensiamo di voi, no? Se non suona bene, è inutile, mm-hmm, giusto?
2: Che esatto. Voi,
0: meno male, suonate molto bene. Non abbiamo detto anche cosa suonate, perché abbiamo Nica. Anzi, diteci voi i vostri ruoli nella band. Nica.
2: Allora, io canto principalmente, poi nei live suono qualche accordo con la chitarra per riempire un po' l'atmosfera.
0: Michelangelo?
3: E nel mio caso mi dedico per le tastiere, quindi il bianco e il nero sono il mio business.
6: L'udinese.
0: L'udinese, le squadre, esatto, tutto il resto.
1: Gregory?
6: Batteria.
1: Angelo?
4: Chitarra elettrica.
0: Simone?
5: Basso.
1: Quindi ci siete tutti nati nel 2025, la band, non voi, credo voi siete nati prima, con però un ultimo arrivato,
0: sì,
1: che è il tastierista. Chiediamo a tutti voi, a Michelangelo, ma soprattutto al resto della band, col senno di poi, è stata una scelta giusta?
2: Michelangelo è il tassello mancante.
3: Sì.
2: Era il tassello mancante.
5: Confermo, scusate. Confermo.
2: Ha dato completamente un cambio al suono e siamo veramente molto contenti.
0: Benissimo, non ha cambiato la logistica dei viaggi in macchina col fatto che adesso siete uno in più, non vi ha...
3: No, anzi, c'ho la macchina, forse è quella più spaziosa.
0: Ah, quindi è uno dei motivi.
3: No, è vero,
6: siamo lì.
0: Ma invece raccontateci come nasce anche la vostra musica, perché sappiamo che la jam session è una parte fondamentale di questo. Simone.
5: Sì, beh, come hai detto tu, la jam session è fondamentalissima perché, cioè, da lì parte tutto, cominciamo a fare

0: cose a caso, e dal caso nasce una cosa in cui ci troviamo, che siamo tutti d'accordo. Poi da lì, dalla cosa fatta a caso, si decide, ok, questa parte qui la teniamo così e cominciamo a farla in ordine, a strutturarci qualcosa sopra. Poi dipende, a volte dalla jam session in realtà ci distanziamo un po', tipo una canzone nostra l'aveva fatta lui al computer e ce l'aveva fatta sentire, abbiamo provato a risuonarla, quindi per la maggior parte jam session, però a volte abbiamo anche altri metodi, diciamo, di scrivere le canzoni.
1: Ma vi piace la stessa musica? Cioè, riuscite, quanti punti in comune avete e quanto dovete litigare? Chi non vuole rispondere a questa domanda?
2: Non litighiamo mai, perché no, per assurdo, no. Cioè, la cosa che proprio secondo me ci unisce è proprio il fatto che ci piacciono gli stessi suoni, le stesse canzoni, gli stessi artisti.
3: Collegati al genere che vogliamo suonare con questo progetto. Esatto.
4: Mm-hmm. Tra l'altro, Nika, tu ti occupi dei testi, giusto?
2: Sì, esatto.
4: E rispetto anche a che cosa portare nelle canzoni, su che cosa ti concentri?
2: Le tematiche sono tutte cose che vengono da dentro, che magari ho affrontato nel quotidiano, che credo che nella collettività si affrontino nel quotidiano. Cioè, io praticamente tutti i testi li ho scritti sempre in jam session, quindi sì. È la musica che secondo me poi ha evocato, diciamo, la scelta dell'argomento.
4: Ti ispira. È stato sì. Così anche per Angela, che abbiamo sentito
2: Angela
4: poco fa.
2: Angela è uscita fuori in un giorno solo il testo, praticamente. E io, cioè, è come se la musica mi mandasse un flusso di coscienza, e, però era tutto sensato. E...
0: Sì, mi permetto di sviolinare, Nika è molto brava in questo.
1: Allora, c'è
2: però,
1: una cosa...
2: Cioè, è la musica proprio che ti...
1: C'è una cosa che mi mette un po' in difficoltà rispetto a tutti gli ospiti che abbiamo intervistato fino adesso, ovvero che c'era una tendenza abbastanza alta al maltrattarsi tra sì. di loro, e invece voi vi volete molto bene, quindi volevo sapere se è una posa, se state mentendo, se...
5: No, per dietro ci insultiamo sempre.
0: Sì, okay. Sì.
1: Cioè, quali sono le problematiche di questa band? Gregory, so che hai molto da dire tu.
3: Boh, cioè...
2: Mi guarda, sta guardando me. No, allora, per me è stato traumatico, perché comunque, sì, stare in band con quattro uomini significa imparare il loro linguaggio, e ho capito che è anche il loro modo di volersi bene quello di insultare. Quindi le prime volte, quando mi insultavano, pensavo, ma cosa stai dicendo?
1: E ora hai
2: e poi
1: capito.
2: Ho capito, sì, esatto.
1: Insulti anche per strada,
2: esatto.
1: No? Perché pensi.
2: Esatto, sì, sì.
4: Siete nati comunque da poco, nel 2025, quindi noi vogliamo anche capire, perché magari non ci si conosce così a fondo, ancora non c'è ancora stato tempo di vivere magari tantissimi anni insieme, magari qualcuno si conosce di più da prima, qualcuno meno, ma vogliamo allora aiutarvi anche in questo, vedere
1: quanto vi conoscete.
4: Esatto,
1: no?
4: Esatto. Quindi facciamo delle domande appunto per approfondire, magari scoprite anche voi delle cose. Angelo, quando è il compleanno di Gregory?
6: Allora...
7: A luglio, uomini, vero? Quando chiedi una data
6: a luglio,
0: qui c'è il solito dubbio tipico che abbiamo ogni anno,
6: ed è il
1: da quanto vi conoscete?
6: Il 20, secondo me
1: c'è un no,
6: no,
1: c'è un
6: no. È l'ultimo, il 31, okay.
4: Il 31 luglio,
1: il 31
4: beh,
1: luglio.
4: Secondo
1: è un inizio.
4: Dai,
1: allora,
4: dico, vai.
1: Gregory, qual è l'amore impossibile / la celebrity crush di Simone? Simone ce l'ha evidentemente.
4: Ce l'ha ben precisa.
3: Quale?
0: Sta pensando alle tante.
3: Holly Broom?
0: Sì, si potrebbe dire proprio quello.
4: Va bene, va bene.
0: Con Angelo, tra l'altro.
4: Approvata.
3: Con tutti, penso.
4: Simone, l'artista che Michelangelo ascolta di più?
0: Urco. Di più non saprei. Ti posso dire, secondo me, Post Nebbia, tanto...
7: Boh, ok, per un po' li ho ascoltati, quindi sì.
0: Però non quello
7: no,
0: che ascolta
7: non,
0: di
7: non
0: più.
7: Sono il mio main, però no.
1: Qual è il tuo main, Michelangelo?
7: Ma vado a periodo.
1: Adesso
7: cioè,
1: non...
7: Adesso Bach, mio padre.
1: Ok.
7: È un grande. Cioè, è troppo forte.
1: Capisco sì. Michelangelo, qual è la squadra di calcio preferita da Nika?
2: Che suono è?
1: Nika ce l'ha.
7: Brasile, quindi.
2: No, è un'altra nazionale, okay, più vicina.
7: La Croazia.
2: Esatto.
4: La Croazia, la bene, Croazia. Anche qua, secondo tentativo, non male. Nika, gelato preferito di Angelo. Che gusto.
2: Fior di latte, stracciatella.
3: Non ho mai mangiato così tanti gelati insieme, quindi...
0: Quante possibilità ha Nika, scusa?
1: No, basta, ha perso.
2: Vabbè,
1: no,
2: non
4: importa. Però
2: dimmelo.
1: Qual è la risposta?
6: Il cremino.
1: Perfetto, il cremino. Ultima domanda, Simone. Tartaruga ninja preferita di Michelangelo.
7: Attento,
0: questo è un trucchetto, ragazzi.
7: Stai attento.
0: Questo non è valido.
7: stai attento.
0: Grazie. Secondo me lui preferisce il maestro, il topo. Non mi ricordo adesso come
7: ma
0: si
7: no,
0: chiama.
7: Ma no, la tartaruga.
0: Leonardo, dai.
4: Niente, scuote la testa.
1: Chi era Michelangelo?
4: Poteva finire bene questo gioco.
1: Chi era?
7: La tartaruga?
1: Sì.
7: Io. Spaccava perché aveva in un ciaco, c'era un bellissimo. E andava sullo skateboard.
1: Vedi? Quindi era Michelangelo, era più facile del previsto. Vabbè.
4: Vi sentite un po' più uniti adesso? Dopo che
3: sì,
4: la barra di conoscenza è salita notevolmente.
3: Brasile.
4: Adesso, tra l'altro, abbiamo parlato di jam session, perché appunto voi siete molto bravi in questo, la vostra musica nasce con questo e noi vogliamo in qualche modo anche aiutarvi, qua a Bon Bon facciamo anche questo servizio, a farvi provare una jam session un po' alternativa. Noi vediamo degli strumenti.
1: Esatto, che ora estraiamo dalle nostre potenti scatole.
4: Vediamo anche il tema su cui fare la jam session. Sappiamo che Nika, insomma, la tua ispirazione viene, però ti diamo solo il tema. Il resto puoi crearlo tu.
2: Okay, okay.
4: Va bene?
1: Allora, facciamo un giro intanto di presentazione degli strumenti. Allora, Nika, voce. Confermi? Perfetto. Michelangelo, una deliziosa tastierina giocattolo. Gregory,
3: tamburo giocattolo.
1: Simone,
0: shaker a uovo.
1: E alle mie spalle in questo momento Angelo, una chitarra vera. L'unica Angelo. Cosa a dimensioni, forse lo shaker a uovo è anche a dimensioni corrette, ma a parte quello, l'unico strumento vero è la chitarra.
4: E noi adesso vediamo il tema per questa jam session, e il tema è questo: quella voglia di andare al mare e viversi la pace e il suono delle onde, distrutta dalla costante presenza di bambini che urlano, gente che parla al telefono e persone più o meno moleste. Quindi ora a voi la scena.
2: Da.

0: anche se al mare,
1: anche se al mare,
0: sta gente pensa solo al cellulare e non guarda le onde del mare.
2: Beh, che dire, un momento stupefacente.
3: Magnifico.
2: E tra l'altro ci tengo a dirlo che era veramente tutto improvvisato, sì. Perché qualcuno lo ascolta a casa e può dire, vabbè, se l'ha
3: preparato prima. Mai preparato prima, anzi.
2: Aggiungo una cosa, c'era venuto il dubbio, abbiamo detto, noi chiamiamo questi, gli facciamo improvvisare, magari non sanno improvvisare davvero, forse è il caso di preparargli un testo. Noi, esatto, ci abbiamo messo una settimana e era venuta fuori una porcheria.
3: Invece Nick invece... così ha tirato fuori un testo in 3 secondi. Questo ci fa sentire molto male, ma per sentirci ancora peggio adesso proponiamo un altro tema, perché questa volta vi chiediamo questo: chi è il peggiore di voi in cucina?
4: Forse lui.
3: Gregory, il tuo piatto peggiore? Avete mai mangiato un piatto fatto proprio male?
2: C'è un ricordo, no, di quella volta?
3: Michelangelo ce l'ha.
4: Perché
3: vai.
4: Ricordo quello che mangiava quando era a casa da solo per un mese. Tipo, no, arrivavo a prove e c'era Gregory con...
2: Beh, ce lo racconterai, okay. Sì, ce lo racconterai in questa canzone.
3: Il tema sarà il piatto di Gregory.
4: Ah, ho capito!
5: Io non ho capito.
4: Ok. Cavolo, questo è difficile. Dai.
5: Io prendevo più, tipo... Sì. Adesso

0: Applausi, applausi anche questa volta. Mamma mia, specifichiamo, veramente non era preparato.
1: Esatto, tutto. Non era preparato neanche questo, e non era preparato neanche il pranzo di Gregory.
2: Esatto. Caso.
0: Direi che è una cosa che si unisce. Prima di salutarci, appuntamenti il 4 settembre, dove possiamo sentirvi?
2: A Blessano.
0: 4 settembre a Blessano, nel frattempo dove vi possiamo seguire?
3: Su Instagram, Novadelica, e ovviamente su Spotify, YouTube Music,
2: su tutte le piattaforme,
3: su tutte le piattaforme, esatto.
0: Cercate Novadelica. Allora, grazie mille Nica Blasoni, Angelo Vitt, Michelangelo Basso, Simone Vitt, Gregory Molaro, e adesso per salutarci, perché stiamo arrivando alla fine di questa puntata, vi chiediamo di esibirvi ancora qui con noi.
1: Esatto, ci salutiamo, ringraziamo Dario Nardini alla parte tecnica e ascoltiamo Bella.

0: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di domenica 9 agosto 2026. Oggi ci occuperemo della situazione degli incendi divampati negli ultimi giorni sul Carso Triestino, del nuovo stop alla circolazione del tram di Opicina e della medaglia d'argento conquistata agli europei da due tuffatori triestini. Sembravano in via di bonifica nella serata di ieri i due incendi boschivi scoppiati tra Monfalcone e Ronchi, uno in un'area impervia in località Selz, l'altro a San Giovanni di Duino, non lontano dalla cartiera e dalla carreggiata dell'autostrada. Entrambi invece si sono riattivati nella notte, risvegliati dal vento di Borino. Uomini e mezzi sono tuttora impegnati. In mattinata ha brevemente operato un Canadair che ha effettuato alcuni lanci d'acqua. Poi, protagonista delle operazioni di spegnimento è stato l'elicottero Drago fatto arrivare da Venezia e che si sta concentrando in un'area compresa fra San Giovanni di Duino, Sablici e Monfalcone. Successivamente è stato coadiuvato da un elicottero della Protezione Civile Regionale. Squadre di vigili del fuoco sono state disposte a protezione della Marina presso il canale dei Tavoloni di Monfalcone e della centrale del gas dell'Isert. La situazione è stata in forte evoluzione. Un focolaio in tarda mattinata si è attivato verso lo svincolo in inserimento autostrada all'Isert. Come nel pomeriggio di ieri, stamattina è stata nuovamente chiusa la statale 14 in entrambi i sensi di marcia fra San Giovanni di Duino e Monfalcone all'altezza del raccordo autostradale. Domato è sottoposto a bonifica e verifica l'incendio di Selz. Sul posto le squadre di protezione civile di Doberdò, Ronchi e Fogliano. Ma sentiamo meglio qual è com'è stata la situazione.
1: Gestire l'incendio evitando che il fumo invada l'autostrada è un collasso del traffico e questa è la missione del personale impiegato tra l'Isert e San Giovanni di Duino. Al momento l'autostrada non è a rischio di chiusura. Due fronti ancora attivi, a est e a ovest del colle della Moschenizza. Intorno alle 9 ha operato anche un Canadair giunto da Genova. Il velivolo è rientrato dopo alcuni lanci a causa di una possibile avaria. A cercare di placare le fiamme dall'alto, due elicotteri, il Drago dei Vigili del Fuoco e l'elicottero della Protezione Civile Regionale. Caricano e scaricano l'acqua in un minuto e mezza. Da terra sono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, Udine, Monfalcone e Grado, squadre della Protezione Civile da vari comuni, il Corpo Forestale, un'ottantina le presenze. Il centro operazioni spegnimento è allestito presso l'innesto verso il raccordo autostradale. Al comando il direttore operazioni spegnimento Maurizio Rozza del Corpo Forestale. Tante le facce già presenti una settimana fa a Padriciano in mattinata sopra il luogo del sindaco di Monfalcone, Fasan. Le operazioni continuano, la maggiore preoccupazione al momento la direzione e l'intensità del vento. Inoltre questa mattina focolaio nelle vicinanze di Prosecco, non lontano da Montegrisa, è controllato dai Vigili del Fuoco di Trieste e della Protezione Civile. Dall'Isert, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ora ascoltiamo il racconto di questa mattinata attraverso proprio le voci di chi è impegnato nelle operazioni di spegnimento.
2: Chiaramente siamo ovviamente pronti a qualsiasi tipo di evenienza che si può sviluppare in base anche al cambio di vento, perché questo è quello che va il grande monitorato, è appunto il vento.
3: È il vento, dunque, il sorvegliato speciale accanto al fuoco a San Giovanni di Duino, perché dalla sua direzione e dalla sua intensità dipende la possibilità di fermare le fiamme che oggi hanno indotto a mantenere chiusa la statale 14 tra Duino e l'innesto con l'autostrada all'altezza della barriera dell'Isert. Lì le volute di fumo bianco, non denso perché disperso dal vento, ma dal forte odore di bruciato, sono ben visibili alle auto in transito che viaggiano a un centinaio di metri dalle fiamme ancora vive sulla parte alta del colle della Moschenizza. Spiega Maurizio Rozza del Corpo Forestale, direttore operazioni spegnimento.
4: Il rischio da evitare, che stiamo cercando di evitare, ma ripeto che credo eviteremo, spero eviteremo, è quello che il fumo invada l'autostrada con il rischio di chiusura in questa giornata che non è assolutamente accettabile che venga chiusa.
3: Vicina all'autostrada e per fortuna lontana dal centro abitato, l'area colpita dal fuoco è però rischiosa per la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi. Ancora Rozza.
4: L'area purtroppo è stata oggetto di conflitto della Prima Guerra Mondiale, perché ovunque ci sono ordigni. In questo momento l'intensità del fuoco non è così alta da portarci a un rischio elevatissimo di questo tipo, però il rischio esiste, lo conosciamo, perché cerchiamo di gestirlo cercando zone sicure dove far operare la gente a terra.
3: Il vento questa mattina ha riacceso dei focolai che l'impegno di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Volontari avevano presidiato e spento nel corso della notte. Commenta il coordinatore della Protezione Civile di Monfalcone, Andrea Olivetti.
5: Questa mattina il vento sta alimentando, ahimè, di nuovo il fuoco, lo sta alimentando in modo importante. Abbiamo avuto il supporto del Canadair e della flotta degli elicotteri regionali e dei Vigili del Fuoco per fare un intervento che sia fatto dall'alto in sicurezza, perché chiaramente la zona non è di facile accessibilità.
3: notata dagli operatori la periodicità di incendi che anche negli anni scorsi erano sorti in giornate ventose di sabato e a inizio agosto. Monfalcone, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La situazione in autostrada è una domenica da bollino rosso, con traffico previsto intenso per l'intera giornata. Il punto più critico è proprio la barriera dell'Isert, dove di tanto in tanto arriva l'onda di fumo degli incendi non lontani. Stamattina si sono formate code sia in entrata in autostrada che in uscita. Rallentamenti e code anche fra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e in entrata in autostrada al casello di Latisana per chi va via da Lignano. A Trieste, nuova interruzione del servizio del tram di Opicina. La sospensione è stata disposta stamattina dopo il riscontro di un'anomalia tecnica al carro scudo, vettura che era stata oggetto di revisione negli ultimi mesi da parte di una ditta esterna specializzata in manutenzione di impianti a fune. Trieste Trasporti ha richiesto con urgenza l'intervento del fornitore autore della revisione. In un comunicato l'azienda si dice pienamente consapevole dei disagi che il protrarsi dell'interruzione sta causando all'utenza. In queste ore, assicura Trieste Trasporti, il personale tecnico e operativo sta lavorando con il massimo impegno, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per superare le criticità riscontrate. Si conta di riattivare il servizio nel corso del pomeriggio. Chiudiamo con due notizie di sport. Il velocista triestino Leo Domenis è impegnato stasera a Eugene, nell'Oregon, negli Stati Uniti, dove si disputano i mondiali di atletica Under 20. Il portacolori della Trieste Atletica sarà l'ultimo frazionista della 4% azzurra. La gara comincerà intorno alle 21, ora italiana. Negli sport acquatici, la Senna è il grande palcoscenico degli europei di Parigi. Due triestini ieri hanno scritto una pagina storica dei tuffi dalle grandi altezze. Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti hanno infatti conquistato due argenti. Sentiamo.
6: A Parigi, due ragazzi d'argento. È la storia che hanno raccontato Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti, triestini, fidanzati, entrambi vice campioni di tuffi dalle grandi altezze al campionato europeo disputato nella capitale francese. È stata Elisa a salire per prima sulla piattaforma con vista Tour Eiffel. Per lei un secondo posto frutto di una gara di grande continuità con la prima giornata che le aveva portate in zona podio con due tuffi di alta qualità nella terza e nella quarta rotazione.
7: È la gara per cui mi sono preparata di più, insomma. L'ho sognato, ci ho sperato e mi sono preparata al massimo per avere questo risultato.
6: Nei due turni decisivi, prima un triplo in avanti con avvitamento che è valso 68 punti e la certezza di medaglia e poi un triplo ritornato raggruppato da 87-40, quel che serviva per difendere la medaglia d'argento dall'assalto della tedesca Halbisch, giunta terza ma troppo poco per insidiare Nelly Ciukanivska, ucraina dominatrice per tutta la gara, inarrivabile nell'ultimo tuffo che le ha portato 98 punti. Un paio d'ore più tardi Andrea è salito sulla pedana 20 metri a strapiombo sulla Senna per difendere il primo posto e nella giornata decisiva è stata una gara da togliere il fiato. L'azzurro ha aperto con un buon tuffo, lo stesso scelto prima da Elisa. I diretti rivali però hanno fatto anche meglio e così la terza rotazione si è chiusa con lo spagnolo Chimeno avanti di 2 decimi di punto sull'azzurro. A minacciare entrambi da vicino il rumeno Preda, che nell'ultimo turno si è presentato con il tuffo più difficile della giornata, lo ha eseguito perfettamente ed è andato in testa con un margine tale da rendere impossibile la rimonta. Barnaba non ha perso la calma e non ha sbagliato il suo esercizio, un quadruplo salto mortale con avvitamento che ha portato l'argento.
8: Quando ho visto lei che è arrivata seconda stamattina mi sono sentito molto più emozionato e anche voglioso di arrivare allo stesso risultato che ha raggiunto lei. E incredibilmente ce l'abbiamo fatta uguali, perfetti, quindi non so, destino, però è andata così, quindi niente, mi fa ancora più felice.
6: Andrea Bardamica, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Termina qui il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia, che oggi è stato redatto e condotto da Daniele Lettig con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni e di Paolo Cassano. Da tutti noi, grazie dell'ascolto e buon

0: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
1: Cari amici radioascoltatori, un benvenuto, bentrovati da Don Lorenzo Maria Vatti, una buona domenica. Anche questa settimana siamo con la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto. Buongiorno Giuliana, grazie.
2: Grazie a te, Don Lorenzo, e un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa Fede e Identità nella vita di del Beato Francesco Bonifacio, scritto un libro scritto da te, e questa domenica volevamo approfondire alcuni aspetti, l'aspetto un po' psicologico di questo personaggio, presi dal diario segreto, no?
2: Certo. Certo.
1: Diario segreto che purtroppo quando uno muore, se non si riesce a bruciarlo prima, diventa pubblico.
2: Ma no, qui in questo caso non c'è il purtroppo, perché anzi è un dono che lui lascia ai posteri sicuramente. Perché
1: ha lasciato tanti doni,
2: tanti doni.
1: Di una grandezza spirituale e intellettuale enorme.
2: Sì, sì, è vero. Soprattutto un'umiltà, la partenza era l'umiltà.
1: Sì, all'inizio quando vedevo le foto e così, cioè, ai primi tempi dicevo, ma chissà perché l'hanno fatto beato. Poi sono entrato in conoscenza con questo personaggio, leggendo i suoi scritti, sì. Sono rimasto estasiato, proprio estasiato. Spero che diventi santo anche.
2: Fondamentale era per lui il cammino della riconciliazione, che diceva lo faceva crescere nella carità di Cristo e in una personale catarsi. Succede anche a te?
1: Direi di sì. Ultimamente mi capita molto raramente di confessare persone. Quando ho cominciato la mia strada di sacerdote, confessavo almeno 2 ore al giorno. E una volta addirittura confessai 20 ore di fila, considerato un pellegrinaggio notturno. E a un certo punto non riuscivo più a capire niente, e anche altre volte nel Giovedì Santo, ed è qualcosa di veramente meraviglioso, perché si perde la propria identità umana, non si è minimamente giudici, almeno io no, ma si è un abbraccio misericordioso che riprende chi si è smarrito, o in modo grave o in modo semplice. E allora mi viene in mente quel quadro che è a San Pietroburgo, non mi viene in mente, ma comunque è l'abbraccio benedicente, il quadro, e c'è il padre misericordioso che abbraccia il figlio, il prodigo. Veramente, veramente molto bello.
2: E lui credeva fermamente nella direzione spirituale, che
1: questo
2: va oltre.
1: Difficilissimo.
2: Che va ben oltre, certo. E sulla direzione spirituale volevo approfondire, perché io da laica ho le mie lacune, anche vistosissime, e sono approdata al libro Vita da Prete di Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che lui, Mazzocato, enuclea 3 possibili accezioni dell'esperienza spirituale, e sono: primo, ricerca di un benessere interiore; 2, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni di matrice diverse; e infine 3, ricerca di un rapporto con Dio che possa essere accolto da tutte le religioni, cancellando le reciproche differenze. Quindi probabilmente, anzi certamente, Mazzocato, vissuto in epoca posteriore, indica un'apertura a più religioni che non c'era espressamente nella vita del Beato Bonifacio. Ma se invece ascriviamo un discorso di tolleranza generale, questo sì. Ecco, dei 3 cosa preferisci tu? Ricerca di un benessere interiore? Beh, questo prima di tutto è una necessità, penso, per tutti. E la seconda parte, sintesi tra esperienze di preghiera e di meditazioni, di matrice diversa. Questo potrebbe essere, no?
1: È interessante questo, perché ci porta appunto a essere sempre centrati su Dio. Allora, partendo dal terzo punto, su Dio, senza dire Dio Padre, Adonai o Allah, quello che è, tutto improntato su Dio. E quindi è molto importante riuscire a avere al centro della nostra vita la preghiera e anche la riflessione, cioè che cosa ci porta la preghiera a riflettere. Quando si dice, io dico le preghierine, Padre nostro, Ave Maria, perfetto, bisogna dirlo e tutto, ma il rosario, per esempio, che è la preghiera popolare, ci enumera i misteri, e dai misteri noi possiamo meditare su quello che Gesù ha fatto, ha detto. Un altro tipo di preghiera molto importante è la meditazione sul Vangelo, sulle Salmi, su qualche scrittura che ci colpisce particolarmente, quindi leggere, meditarla, poi confrontarsi così.
2: Mi viene in mente la montagna delle sette balze di Thomas Merton. Infatti Thomas Merton ci mise anni prima di trovare l'ordine religioso a lui più confacente. E questo è il discorso.
1: Divenne certosino, mi sembra.
2: Sì, infatti, è vero. Però prima di arrivare...
1: terrificante.
2: Prima di arrivare lì ne prova, entra in un convento, entra in un altro. Insomma, aveva questa grande inquietudine interiore che non riusciva...
1: Come lo capisco.
2: Riusciva a sanare. E poi finalmente, prendendo l'ordine certosino, infatti...
1: Che è un ordine tremendo, perché loro vivono sempre chiusi dentro la propria casa, non hanno una cella, hanno proprio una casa con anche un giardino, però non vedono nessuno, se non in certi orari che fanno la preghiera comune. Ma dopo aver fatto la messa comunitaria, ognuno va nella propria cappella e fa la messa
2: per conto proprio. Certo.
1: C'è proprio un modo di vivere molto, molto particolare.
2: Quello che mi affascina, dicevi, un giardino proprio, infatti è il famoso Hortus Clausus, no?
1: Sì.
2: E mi ha sempre affascinato questa estensione della spiritualità alla natura, sia vissuta in relazione a una semplice cella che, come dici tu, un piccolo appartamento. Cioè c'è la preghiera, c'è la lettura e poi c'è la coltivazione dell'orto o almeno di qualche fiore, chissà. E quindi il lavoro con le mani è in riferimento alla terra, questo era fondamentale, anche Benedettini, no?
1: Sì, anche Benedettini, tuttavia non era solo in riferimento alla terra, adesso se andate a Preteri in Slovenia ci sono ancora i monaci cistercensi che vivono lì e hanno una coltivazione enorme di mele, altra frutta, così fanno anche grappe e altre cose di questo tipo che loro non assaggiano.
2: Sì.
1: Però c'è anche tra questi monaci c'è anche il fabbro e fa delle opere in ferro che poi dopo vengono esposte per gli altri del convento, così che chi li vede, cioè, li vedono una volta. Uno alla volta, non li vedono tutti insieme, comunque ci sono. E non so se sei mai stata a Pavia, nella certosa di Pavia c'era le cesellature di tutto il coro, fatte proprio con diversi tipi di legno, per cui un legno verde, un legno rosso, un legno bianco, e vengono proprio dei mosaici veri e propri,
2: certo,
1: fatti in legno. Per cui sono proprio dei grandi, infatti si parla di pazienza certosina. Vabbè, continuiamo, scusa.
2: No, perché scusa, è un dialogo il nostro. In realtà stiamo riflettendo sulla spiritualità e la spiritualità è di tutti, non può partire da una persona sola, deve arrivare veramente a tutti. Nel caso di Francesco Bonifacio, di Don Francesco Bonifacio, abbiamo l'unione fra spiritualità e pastoralità. E proprio lui sentiva di seguire la linea del buon pastore, no?
1: Sì.
2: Che è anche buon padre. E diceva, devo convincermi che è necessario che attenda specialmente all'apostolato individuale delle anime, studiarle in tutte le occupazioni, notare le singole manifestazioni, ritrarre le necessarie esperienze e trovare gli appropriati rimedi.
1: Ecco, allora tu dicevi una cosa importantissima, tutte sono importantissime, ma una in particolare per la figura del Beato Bonifacio, perché dicevi lui voleva essere un buon padre.
2: Sì.
1: Se noi guardiamo le foto, lui ha una faccia da bravo figliolo, non da padre, eppure lui ha saputo con questa faccia da bravo figliolo essere veramente un buon padre per tutti i suoi parrocchiani, forse anche per il Vescovo Santin.
2: Ma lì era un discorso interiore e psicologico, no? Fra i due. Tutte e due erano caratterizzati da coerenza e da tenacia. e dà solidità evidentemente nel credo. Quando Santin dice a Bonifacio vai fra le tue pecorelle, Bonifacio è ben felice di ritornare fra le sue pecorelle, ben sapendo che ormai ai giorni forse le ore contate, cosa che effettivamente avvenne. Quindi coerenza, tenacia, però abbinati anche una vigilanza. Ecco, questa vigilanza in Bonifacio, ma anche in Monsignor Santin, era rivolta a se stesso in primo luogo e poi all'interlocutore. Questo mi affascina molto perché in qualche maniera mi rimanda al pensiero di Emmanuel Levinas, che parla del volto. Il volto è l'unica parte sempre scoperta del corpo umano ed è lì che nasce la vigilanza. Cioè ti studio prima di tutto nelle tue espressioni, poi nelle espressioni abbinate alla parola, poi anche nella gestualità. Insomma, mi interessa tutto di te, ma nella tua parte più semplice, nella tua parte bambina, prima di tutto, perché è da lì che parte la persona, no?
1: Sapevo che avevo fatto bene a invitarti, perché meravigliosa riflessione questa, veramente, molto bene.
2: In fondo siamo tutti bambini, abbiamo le nostre paure, i nostri tormenti e l'occhio lo rivela anche quando la parola tace, no?
1: Allora, l'occhio rivela sempre tu. Noi in fondo abbiamo imparato a parlare e a comportarci guardando l'espressione dei nostri genitori.
2: Certo, certo.
1: E quindi non possiamo nascondere.
2: No, non possiamo nascondere e soprattutto dobbiamo continuamente arricchire la nostra empatia, perché di questo parliamo, proprio attraverso, dicevo prima e mi ripeto purtroppo, ma è questo, la vigilanza, no? Cioè non passiamo avanti. E questo è un discorso da fare, perché in quest'epoca in cui noi della persona prima di tutto leggiamo il messaggio, cioè la scrittura, che è una scrittura omologata a tutti perché non è neanche personalizzata dalla mano, siamo abituati o ci abituiamo ad una mediazione che ci distoglie dall'attenzione del volto. E invece il volto è fondamentale per entrare in sintonia, no?
1: Senti, qui in radio diventa un po' difficile la cosa.
2: Certamente, radio
1: comunque,
2: sì. Abbiamo
1: la voce è stata, infatti, sì. L'inflessione della sì. Voce è stata molto importante per ascoltare questo discorso, molto
2: sì,
1: bello.
2: Sì. E beh, poi parla anche nelle sue riflessioni, sempre nel diario segreto, di discrasia valoriale fra la famiglia e la dottrina. Cioè dice: io come catechista posso indicare ai ragazzi e ai bambini una via da seguire, ma se poi in famiglia tutto questo non c'è, il mio lavoro è praticamente annullato. E questo è un problema.
1: Allora sì. Adesso proprio.
2: Adesso, sì.
1: Pandemico.
2: Certamente. Poi c'è ancora l'attenzione ai poveri, intesi nei due sensi, no? Sia poveri interiori che poveri economicamente, così come gli ammalati, l'ammalato interiore, psicologico e l'ammalato di malattia vera. Ecco, e qui in qualche maniera anticipa il discorso delle famose suore col vestito bianco e azzurro, tanto amate da Giovanni Paolo II, no? Madre Teresa di Calcutta, che in effetti ha anche un centro d'ascolto e di guida nel centro di New York, e quindi in una zona ricca, però distingue fra povertà interiore e povertà reale, quindi valorizza anche e attende anche alla valorizzazione della povertà interiore.
1: Dovremmo parlare anche di Madre Teresa, rivalutarla
2: sì.
1: Un attimino. Perché
2: sì, diceva che sono la matita di Cristo, no? Diceva già la frase di una umiltà totale, no?
1: Sì, sì, ma è un personaggio straordinario. Io la conobbi.
2: Davvero?
1: Sono andato a San Gregorio VII a Roma, che c'è la sua casa generalizia. Sono andato, mi hanno detto è in cappella. Sono andato in cappella, sono entrato, mi sono messo dietro. e lei non si è mossa di un centimetro, c'era addirittura una mosca, gli girava intorno e lei non si muoveva, non chiudeva gli occhi, niente, una roba sono rimasto estasiato, dopodiché, dopo aver visto tutta questa fede, me ne sono uscito arricchito, non certo. Potevo più fermarmi, non potevo salutare, l'ho conosciuta nel senso che l'ho vista.
2: Certo, beh, non è solo così, è passata un'energia.
1: È passata un'energia fortissima, certo. Una cosa incredibile. L'amore, ecco, era, era una statua che emanava amore.
2: Circa la malattia, diceva, rifletteva, che una malattia comune ai sacerdoti è la tepidezza. E non è sbagliato, perché...
1: Ma io non mi ci rivedo.
2: Ma se ci guardiamo intorno, effettivamente ci sono degli esempi così di vita anche sacerdotale, ma distaccata, no? In qualche maniera.
1: Sia da Dio che dalla gente.
2: Eh sì, e questo
1: è grave, questo è molto grave.
2: Però c'è, perché la difficoltà della vita può portare.
1: Così lui non come era colpisce... tiepido. Lui non era tiepido.
2: No, non era tiepido.
1: Ha riflettuto, forse riflettendo, ha trovato la forza per non esserlo.
2: Ha trovato la forza e ha trovato anche l'immaginazione che chiedeva anche ai suoi fedeli. Le sue omelie sono sempre caratterizzate da immagini molto forti. La omelia del Santo Natale, ad esempio, 3 anni prima di morire, e proprio cala l'ascoltatore, quindi il fedele che ascolta l'omelia, nel clima dell'epoca, riesce a trasportare. E colpisce questo, perché addirittura dice: con la fronte bassa ed il pianto nell'anima, dopo aver chiesto ospitalità per tutte le case di Betlemme, Giuseppe e Maria escono dal paesetto. Scende la notte, tace ogni rumore, soltanto pochi pastori guardano i due strani viandanti. Quindi riscrive minuto per minuto, anche sonoricamente, la situazione per poterla veramente rivivere. Infatti, se non riviviamo coi 5 sensi, di fatto non riviviamo, no?
1: Fantastico. È stata un'affermazione bellissima.
2: No? Beh, grazie.
1: I cinque sensi sono fondamentali.
2: Poi è anche interessante, a proposito della tepidezza, il legame che lui fa, senza saperlo di fare, con la New Age, che venne veramente dopo. E la New Age, che in realtà veicola una certa tepidezza anche sacerdotale, nonché in generale in relazione alla fede, perché è il credo come voglio io, il credo come sento, come
1: è vero.
2: Ci sono delle regole.
1: Vero.
2: La New Age toglie molte regole, e questo fa anche riflettere, no?
1: Fa tristezza. Nella New Age c'è proprio Satana, è una delle sue creazioni migliori.
2: Sì. E infatti tante volte penso che la società liquida, tanto caratterizzata e studiata da Bauman, sia una derivazione o un contorno della New Age. Cioè, noi viviamo come sentiamo in quel momento. No, sono regole, ci sono principi che ci impediscono di, ad esempio, di passare da un amore all'altro come fior da fiore, sempre se accettiamo la definizione di amore, quella che è, in realtà poi l'amore è anche fatica, e in questo caso si potrebbe debordare.
1: Bene, con questa riflessione bellissima dobbiamo salutarci. Grazie da parte di Don Lorenzo Maria Vatti a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie in particolare alla professoressa Giuliana Stecchina e grazie a Paolo Cassano per la collaborazione tecnica.
0: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Nuova battuta d'arresto sul futuro di Gaza. Netanyahu rompe il silenzio sul piano di Trump e alza la posta, chiudendo anche alla prospettiva di uno Stato palestinese.
2: Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché non ci sarà un effettivo disarmo di Hamas. Lo ha affermato il premier Netanyahu aprendo la riunione di gabinetto nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap presentata dal Board of Peace, il comitato per Gaza voluto dal presidente americano Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese a Gaza né in Cisgiordania. Né Fatahstan né Hamastan, ha ribadito Netanyahu, riferendosi all'organizzazione terroristica che controlla la striscia, ma anche al governo dell'autorità palestinese riconosciuto dalla comunità internazionale con base a Ramallah. Arriva la replica di Hamas che si appella a Washington. Gli Stati Uniti facciano pressioni su Netanyahu affinché rispetti gli impegni del processo di pace. Ancora nessun commento è arrivato dalla Casa Bianca. Francesco Mincone, GR1.
1: Le tensioni tra Roma e Madrid negli scali spagnoli, secondo giorno di controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Intanto un dossier dell'intelligence segnala un rischio concreto di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi migratoria di Ceuta e una possibile regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata di arrivi entro Ferragosto. Sul tema nel nostro giornale è intervenuto il ministro degli esteri Tajani.
3: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
1: E Berlino apre un altro fronte. La Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti di migranti verso Italia e Grecia in base alle nuove regole europee in vigore dal 12 giugno. I richiedenti asilo possono essere inviati nel paese competente per la domanda, generalmente quelli di primo ingresso. Il governo tedesco dunque chiede a Roma e Atene di riaccoglierli. La cronaca: chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità, lo dichiara tramite il suo legale il 73enne che da ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. A Lanzo Torinese, dopo una lite per motivi di viabilità, ha investito un gruppo di ciclisti, ferendone 4. Il pestaggio che ha portato alla morte di Nicola Musiani a Cervia, dopo l'arresto di 4 giovani al vaglio degli inquirenti, c'è la posizione di un 16enne segnalato alla Procura dei Minori di Bologna. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui ad innescare il litigio con Musiani, sfociato poi in tragedia. E continua in Italia l'ondata di caldo, sono 19 le città da bollino rosso, breve calo delle temperature per i temporali al nord e al centro, ma l'alta pressione porterà valori sopra la media fino a Ferragosto. A soffrire soprattutto i fiumi, e anche a Roma, dopo altre capitali europee, l'abbassamento delle acque del Tevere ha rivelato vestigie del passato. Il servizio di Davide Fiorani.
4: Non ha restituito i resti dei corpi di due soldati della Wehrmacht come il Danubio e nemmeno il rottame di una moto tedesca della Seconda Guerra Mondiale o le navi della flotta di Hitler. Non ha fatto nemmeno riemergere un borgo medievale come il Po qualche anno fa. Ma il Tevere, più basso degli ultimi 15 anni, rivela ancora una volta i resti dell'antico ponte neroniano sotto Ponte Sant'Angelo. Il fiume della capitale soffre come tutti i corsi d'acqua in Europa. Il livello idrometrico è sceso di circa 15 centimetri rispetto alla media del periodo. Siamo vicini al minimo raggiunto nel 2011, 4,85 metri, appena sufficiente per i battelli turistici che lo solcano. Ora è di 4,88 metri. Le alghe lungo il fiume a sottolineare l'acqua stagnante. La corrente infatti sembra quasi nulla. Il caldo e la siccità non mollano la presa, uno spettacolo che si ripete sempre più spesso in queste estati roventi.
1: E a Nagasaki la cerimonia di commemorazione per l'81esimo anniversario del bombardamento atomico della città dopo quello di Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante gli appelli contro le armi nucleari, il Giappone procede sulla strada del riarmo. Il corrispondente.
5: Il rintocco della campana della pace, il minuto di silenzio alle 11.02, l'ora esatta della bomba atomica su Nagasaki, 3 giorni dopo quella di Hiroshima. Era un ordigno nucleare al plutonio. Fat Man, uomo grasso, l'avevano chiamata gli Stati Uniti, sganciandola dal loro bombardiere. Quell'ordigno tozzo e tondeggiante provocò subito 40.000 morti, altri 60.000 per effetto delle piogge radioattive. Mai più, dice la premier Sanae Takaichi, ma il Giappone sotto la sua guida punta deciso a rafforzare l'industria militare per motivi difensivi. La teoria della deterrenza nucleare è estremamente rischiosa, dice il sindaco Suzuki. Le armi nucleari non sono un male necessario, ma un male assoluto, e aggiunge: l'umanità e le armi nucleari non potranno mai coesistere. In tanti a Nagasaki sono cresciuti ascoltando i racconti dei sopravvissuti, come l'attuale vescovo di Hiroshima, Monsignor Shirahama. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore che si conclude oggi, organizzata da Sant'Egidio. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Il prossimo GR1 è alle 17, la linea torna a Domenica Sport.
0: Domenica Sport.
6: Quando sono le 16:06, riprendiamo dunque il cammino in questa giornata di Domenica Sport per aprire una parentesi dedicata al basket e in particolare a Sandro Gamba, figura che appartiene alla storia del grande basket italiano, prima protagonista in campo, poi guida autorevole in panchina, nei club e soprattutto in nazionale, sempre con quella capacità rara di unire competenza, carisma e visione. Un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo non solo per i risultati, ma per l'impronta culturale e umana con cui ha accompagnato la crescita di questo sport. Andrea Boccia ha ripercorso la

0: Negli anni 60 e 70 il basket italiano non cresce soltanto, si accende, quasi in silenzio all'inizio, poi all'improvviso con una forza che non si riesce più a contenere. In un'Italia che cambia volto, che passa dalle macerie al benessere, dai cortili alle televisioni in bianco e nero, anche la pallacanestro trova la sua strada. È uno sport più veloce, più istintivo, più urbano. È uno sport che arriva da lontano, dall'America, ma che trova qui un terreno sorprendentemente fertile. E poi arrivano le storie, le rivalità, le prime grandi squadre di club, i palazzetti che iniziano a riempirsi davvero. Non è solo sport, è identità, appartenenza. Ci sono le grandi città e le province che si scoprono centrali. C'è anche una maglia azzurra che piano piano scopre di poter competere anche lì, anche in quel gioco così inizialmente lontano. E se si parla di maglia azzurra, c'è un altro personaggio chiave in questa storia che da giocatore, ma ancora di più da coach, ha segnato un'epoca e tracciato un solco tra un prima e un dopo.
1: Sandro Gamba, preferisci che ti chiami allenatore o commissario tecnico della nazionale?
2: No, allenatore, perché commissario tecnico, commissario unico, commissario Maigret non mi piace tanto. Allenatore chiuso.
0: La storia ha inizio in un momento e una data precisa. 25 aprile 1945, proprio il giorno della liberazione. Milano, via Washington, il dodicenne Alessandro Gamba scende in piazza con gli altri ragazzini. Tra partigiani e fascisti partono raffiche di mitra. Due proiettili centrano in pieno la sua mano destra. La corsa dai medici e il responso. La mano deve essere amputata. Ma i genitori di Sandro si rifiutano e scelgono di provarci con una riabilitazione artigianale. Il ragazzo deve stringere fino alle lacrime una pallina da tennis per mesi, finché un soldato americano non gli indica una strada alternativa. Perché non provi a dare schiaffi a un pallone da basket? Consiglio migliore non poteva esserci. Sandro prende in mano il pallone e si esercita, costante, indomito, deciso. Prima gli schiaffi, tanti, dolorosissimi. Poi le carezze. Poco alla volta, esercizio dopo esercizio, il miracolo. La mano destra si riattiva. E come se si riattiva? È l'inizio incredibile di una carriera altrettanto eccezionale. Anzi, di due carriere eccezionali. Una da play, l'altra da allenatore. Fa tutta la trafila nelle giovanili dell'Olimpia Milano. In 13 stagioni in maglia biancorossa, Gamba conquista 10 scudetti. Combattivo, grintoso, dotato di un'ottima visione di gioco, Gamba spicca per intelligenza cestistica, ma soprattutto per leadership e un'attitudine difensiva con pochi uguali.
3: Nel 1960, io mi ricordo, noi eravamo pronti per l'Olimpiade di Roma. Il quintetto iniziale della squadra nazionale era proprio composta da noi, c'ero io, Riminucci, Pieri, Vianello, Vittori. Questi giocatori, che sono stati, escluso io naturalmente, sono stati i più grandi in Italia. È stata una stagione gloriosa, perché poi all'Olimpiade questo quintetto aveva risolto molte partite. Un esempio: la prima partita dell'Olimpiade giocavamo contro i giapponesi, mai sentito, sono i giapponesi che giocano a pallacanestro, pronti via, perdiamo 10-0. Allora l'allenatore, che era il professor Paratore, dice: dentro i 5 del Simetal. Dentro noi nel Simetal siamo andati 25-10 subito, per dire anche lo stile di gioco che avevamo. Eravamo aggressivi, avevamo una difesa molto gagliarda,

0: piena di contatti, contatti non fallosi, ma contatti affinché l'avversario sentisse che c'è un difensore dell'altra squadra vicino a lui, e questo faceva risolvere un mucchio di partite.
1: È il capitano della nazionale italiana ai giochi di Roma 60, una squadra che raggiunge non solo un insperato quarto posto, ma soprattutto ottiene un successo mediatico e di pubblico che trascina l'intero movimento.
2: Gli Stati Uniti sono campioni.

0: olimpici di pallacanestro anche per il 1970, loro la medaglia d'oro per gli italiani, un onorevole quarto posto, molto bene dobbiamo dire i nostri quarti classificati, i nostri che erano arrivati qui con la speranza di un sesto, settimo, ottavo posto e che invece hanno saputo conquistarsi l'ingresso di diritto come testa di serie alle prossime Olimpiadi di Tokyo del 1964.
1: La seconda vita di Sandro Gamba, quella da coach, è ancora più straordinaria della prima. Entra nel mestiere dalla porta più nobile, ma anche scomoda, quella del vice, e non di uno qualunque poi, ma sta accanto ancora una volta a Cesare Rubini, l'uomo capace di dominare sia in acqua che sul parquet, vincendo tutto come pallanuotista e ovviamente cestista. Rubini non è solo un allenatore, è un'istituzione. Con il suo carisma feroce ha insegnato al basket italiano la disciplina, prima ancora della tattica.
2: Rubini non sapeva di tecnica, neanche di tattica. Lui mi disse un giorno: guarda, io non capisco niente di tattica, io non capisco niente di tecnica, e questo è un segno di intelligenza, perché il basket era cresciuto in modo proprio esponenziale sulla base degli studi, degli schemi, delle difese differenti, degli attacchi piano, forte, lento, tutte queste cose. E lui ha detto: tu fai tutti i programmi tecnici, tattici, i programmi di allenamento, io verrò in panchina alla domenica quando si giocava. Questo è stato un colpo non indifferente mai sentito da altri grandi allenatori.
1: Con la curiosità che lo ha sempre caratterizzato, Sandro studia, impara, poi mette in pratica e dirige. La grinta e l'incrollabile dedizione, marchio di fabbrica, del Gamba giocatore, sulla panchina si uniscono ad un maniacale studio del gioco e una sete di conoscenza che non conosce fine. E poi c'è il rapporto speciale, l'alchimia che riesce a creare con i suoi giocatori.
3: Io sono stato un po' un allenatore un po' anomalo, perché oltre che insegnare la tecnica, la tattica di gioco, insegnavo qualche mio giocatore a stare al mondo anche. E io ho fatto a loro da padre, e loro ancora oggi mi sono grati, mi vengono a trovare, mi chiamano, mi scrivono, e questo è molto appagante. Io sono un allenatore un po' speciale, sono sempre stato.
1: Le prime esperienze da coach sono sulle nobili panchine di Milano e Varese. Vince letteralmente tutto, in Italia e in Europa. Con l'Olimpia, 3 scudetti, una Coppa Italia e 2 coppe delle coppe. Sulla sponda varesina, gli scudetti sono 2, e poi anche 2 coppe dei campioni consecutive nel 75 e nel 76, superando in entrambe le occasioni i fenomeni del Real Madrid. A tutto questo andranno aggiunte ben 4 medaglie da CT dell'Italia. Chiuderà la carriera nel 92, naturalmente sulla panchina azzurra, di cui ancora detiene il record di 262 gare da commissario tecnico, con 171 vittorie. Negli anni successivi, i riconoscimenti che certificano quello che il parquet aveva già raccontato, le Hall of Fame, plurale già, perché Sandro Gamba, oltre ad essere presente nel Pantheon italiano ed europeo, nel 2006 fa anche l'ingresso nella Naismith Hall of Fame, massimo riconoscimento della pallacanestro mondiale.
4: Welcoming Sandro to the Hall of Fame is Lou Carnesecca. Ladies and gentlemen, Sandro Gamba.
5: I am very proud to be here today, as I consider this award to be a valuable climax of my 61 year in basketball. I grew up in a concrete jungle of Milan under the bombing of the Second World War. The very last day of the war in Italy, the 25 of April 1945, was the day that decided my future life. I was 12 years old and I was in the street playing soccer with other kids. All of a sudden, there was a shootout between partisan and Nazi fascist. Unfortunately.
1: Ma sarebbe un errore misurare la grandezza di Gamba solo con le coppe. C'è un particolare che dice molto sul personaggio. In ogni contratto da allenatore impone una clausola. Indipendentemente dalla cifra dell'ingaggio, ci deve essere almeno un viaggio l'anno negli Stati Uniti per conoscere, toccare con mano, frequentare il mondo professionistico americano. In più si fa regolarmente spedire libri e giornali per aggiornarsi in continuazione. Grazie a lui gli allenatori cominciano a studiare il basket. La difesa, la tattica, gli schemi, la tecnica individuale sono concetti che assumono un'importanza chiave nel gioco. Leggenda narra che Gamba, durante una delle numerose chiacchierate con l'amico Gigi Radice, suggerisca all'allenatore del Torino l'applicazione del prestito.

0: Racing. L'anno successivo i Granata vincono il loro ultimo scudetto. Nel 79 Gamba viene nominato CT della nazionale italiana e raggiunge risultati che nessuno prima ha mai conquistato. Giochi olimpici 80, Mosca, Unione Sovietica, giochi boicottati da molte nazioni, Stati Uniti in testa. L'oro diventa così un sogno raggiungibile, ma non certo per l'Italia. Sono i padroni di casa, insieme alla Jugoslavia, a poter legittimamente aspirare al trionfo finale. Eppure l'Italia di Gamba, di Meneghin, Villalta, Sacchetti, Silvestre e Gilardi riesce nell'impresa. Supera di 2 punti proprio l'Unione Sovietica di Belov e del gigantesco Kachenko, guadagnandosi la possibilità di giocare la finalissima proprio contro la Jugoslavia di Kicanovic e Dalipagic. Alla fine sono gli slavi a fregiarsi dell'oro, i nostri conquistano un argento storico, è la prima medaglia olimpica, un'impresa eguagliata solo 24 anni più tardi.
1: Ancora ultimi secondi con l'Unione Sovietica al tiro, in contropiede, il tiro sul ferro del canestro, 4 secondi con palla all'Unione Sovietica e finisce in questo momento con la vittoria dell'Italia per 87-85. Soddisfazione enorme, vittoria storica, Gamba che cerca di abbracciare tutti i compagni di squadra di questa splendida, vedete Sacchetti, vedete Silvester, Meneghin, è incredibile, ora ci sarà Italia, Brasile oggi pomeriggio, in caso di vittoria veramente l'Italia potrebbe conquistare una medaglia.
0: La firma indelebile di Sandro Gamba è apposta ovviamente anche e soprattutto sull'oro europeo del 1983, definita dallo stesso CT l'impresa più bella da allenatore. Tra Spagna, URSS e Jugoslavia, l'Italia ha ben poche chance di podio secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, ma Gamba non va per partecipare neanche in Francia, è ossessionato dalla vittoria, costruisce un gruppo granitico, benché imperniato sulle individualità protagoniste delle accesissime sfide di campionato, tra Milano, Roma, Cantù, Torino, Bologna. L'Italia non gioca in 6 o 7, come la maggior parte delle avversarie, ma in 12. Si schiera a volte con 3 play e difende fin dai primi secondi dell'azione, altra novità assoluta per la pallacanestro di allora. E poi c'è il Gamba motivatore, un maestro nell'infondere uno spirito di squadra che porta a compiere imprese memorabili, come la vittoria nel girone danni della corazzata slava, una vera e propria battaglia che dimostra una volta di più la caratura tecnica e la tempra dell'intero gruppo azzurro.
2: Partita che è diventata piuttosto nervosa, in campo ancora qualche cosa da discutere.
3: Se loro cominciano a giocare aggressivi, che tirano schiaffi, guardiamo i nostri spostarsi.
2: Un battibecco intanto tra Gilardi e Petrovic, che è piuttosto pericoloso. Vediamo che entrano in campo anche gente, giocatori della panchina. Qualche cosa sempre di troppo nervoso in questa partita. Intanto Villalta cerca di dare spiegazioni a...
4: Ricordo la rissa ancora perché ho fatto l'ultimo sprint della mia vita. C'è stato un giocatore jugoslavo, Kikanovic, che ha dato una pedata al basso ventre a Villalta. E io ho fatto uno sprint, è stato l'ultimo della mia vita. Adesso vado più piano.
2: A questo punto la rissa, ecco che ha dato un calcio.
5: Sento un pugno terribile da dietro sull'orecchio, allora mi giro e vedo che c'è questo giocatore slavo, si chiama Kerdovic. Lui va dritto verso la panchina, fruga dentro nella cassetta degli attrezzi del massaggiatore e tira fuori una forbice. Allora io dico, ragioniamo, parliamone.

0: Dalla sfiducia iniziale e le convocazioni discusse, dalle difficoltà che cementano il gruppo, si arriva a una graduale crescita dei risultati, all'aumento della consapevolezza e della qualità del gioco, infine alla percezione di imbattibilità e al trionfo. Se vi ricorda il percorso di un'altra nazionale, protagonista appena un anno prima, non siete tanto in errore. È l'estate del 1983, il basket non è mai stato tanto vicino al calcio. È il picco di popolarità per la pallacanestro, ormai indiscutibilmente il secondo sport di squadra per tutti gli italiani. Grazie a Meneghin, Rubini e Gamba, certo, ma non possiamo non citare altri personaggi chiave. Come Aldo Ossola, il direttore d'orchestra della Varese che vinse tutto, tra i protagonisti del decennio leggendario, accanto a Manuel Raga, Dodo Rusconi, Marino Zanatta, Ottorino Flaborea, Ivan Bisson e Charlie Yelverton. O come Pierluigi Marzorati, l'ingegnere volante di Cantù, il protagonista insieme a Charlie Recalcati dei successi brianzoli in Italia e soprattutto in Europa negli anni 70. È il play che ha dato un volto alla regia italiana, un volto gentile, sobrio, geniale. Dall'addio al parquet nel 2006, oltre ad essere così il cestista più anziano mai sceso in campo in Serie A, è anche l'unico giocatore di basket al mondo ad aver disputato incontri ufficiali in 5 decenni consecutivi, tutti con la stessa maglia peraltro. E ancora Renato Villalta, mister 400 milioni, trasferimento che nel 76 fece parecchio scalpore, per sempre il numero 10 della Virtus Bologna. Ala grande di sostanza e classe, simbolo di una pallacanestro elegante, intelligente, rigorosa. Movimenti giusti, tempi perfetti, ha indubbiamente contribuito alla definizione del concetto di mattonella, il suo angolo di parquet da cui segnava praticamente sempre. E poi Dan Peterson, insegnante di pallacanestro, coach, telecronista, ma anche attore e testimonial. Uno di quelli che non hanno solo lasciato un segno nel basket, ne hanno modificato radicalmente il racconto. Dotato di un'energia contagiosa, con lui tutto diventa spettacolo, show, ma anche disciplina e metodo. Con un'intelligenza e un'umanità fuori dal comune, alla guida di Virtus Bologna e Olimpia Milano, colleziona 10 trofei in appena 14 stagioni. È fonte di ispirazione per intere generazioni di giocatori e di tifosi. Personaggio semplicemente fenomenale. Ultimo, ma non ultimo, Aldo Giordani. Senza di lui, le gesta di tutti questi straordinari campioni non avrebbero raggiunto quel livello di popolarità in ogni angolo del paese. È stato il volto, la voce e la penna del basket in Italia, inventando da zero il modo di raccontarlo. Pioniere e maestro, attraverso telecronache, libri, articoli, rubriche, ha insegnato all'Italia a guardare la pallacanestro con gli occhi della passione.
1: Domenica Sport.

puntata di Domenica Sport, dandovi la notizia comunicata questa mattina attraverso un'intervista alla Gazzetta dello Sport del presidente della FIGC Giovanni Malagò, vale a dire della nomina di Diana Bianchetti a nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Ebbene, su questa vicenda c'è da prendere atto della presa di posizione del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che a seguito appunto dell'annunciato incarico del vicepresidente vicario del CONI, cioè Diana Bianchetti stessa, a nuovo capo delegazione della Nazionale di Calcio, comunica il CONI che ai sensi dello statuto e delle leggi vigenti sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità, inconferibilità e incompatibilità a tutela della giunta nazionale. Allora vedremo questa possibile querela tra il CONI e Bianchetti stessa. Naturalmente spettatore interessato Giovanni Malagò in veste di presidente della Federcalcio, come potrà terminare, che futuro e che sviluppo potrà

16:30 minuti, allora torniamo in diretta per parlare di calcio, ma da uno sguardo, da un'angolazione assolutamente particolare, perché tra pochi giorni, esattamente dal 18 fino al 21 agosto, tra Rieti, Roma, Benevento e L'Aquila, partirà la 34esima edizione della Scopigno Cup, prestigioso torneo di calcio internazionale riservato alla categoria Under 17. Ne parliamo con Fabrizio Formichetti,

0: il patron della manifestazione. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: E con Gianfranco Matteoli, dirigente sportivo, allenatore, naturalmente ex calciatore. Buon pomeriggio Matteoli, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti quanti.
0: Comincio da Formichetti, insomma ormai sta diventando una piacevole tradizione l'appuntamento con la Scopigno Cup, torneo al quale nel corso degli anni hanno partecipato e continuano a partecipare grandi club internazionali, tanto per citare qualche nome: Real Madrid, Barcellona, Ajax, Bayern Monaco, senza dimenticare le squadre di casa nostra, Roma, Lazio, Napoli, Juventus, Inter e chi più ne ha più ne metta. Insomma, avete ospitato addirittura nel corso del tempo 8 campioni del mondo, anche qui l'elenco sarebbe lungo, ma vale la pena farli questi nomi: Philipp Lahm, Fernando Torres, Pedro, Piqué, Amelia, Busquets, De Rossi, Filippo Inzaghi, tutti i calciatori che sono passati attraverso la Scopigno Cup. E quest'anno, Formichetti, che cosa avete in serbo?
1: Beh, diciamo innanzitutto che lo Scopigno Cup, oltre al torneo di calcio che è conosciuto, come ha detto lei, in tutto il mondo per avere avuti gli 8 campioni del mondo, 4 vice campioni del mondo, 2 campioni d'Europa, eccetera, eccetera, ma è diciamo, non è il mero torneo di calcio, la differenza con altri eventi, ma è un vero e proprio, diciamo, laboratorio di idee e valori. Ed è un evento che include a sé, oltre al calcio, diciamo la cultura, perché ogni anno organizziamo una mostra internazionale di arte e pittura, e turismo, abbiniamo anche il discorso turistico, perché diamo la possibilità a tutte le squadre partecipanti di visitare quelli che sono i luoghi più ameni delle città interessate che lei prima ha enunciato, e convegni, perché noi ogni anno organizziamo dei convegni proprio per finalizzati, tipo sulla violenza sulle donne ed il bullismo, per esempio, tecnici, ma anche altre iniziative, tipo dallo scorso anno una sfilata di moda particolare riservata ai ragazzi che noi definiamo speciali. Quest'anno ci saranno le ragazze e le modelle che sfileranno contestualmente insieme a questi ragazzi Special Olympics, e devo ringraziare pubblicamente la nostra madrina e direttrice artistica Suaila Mia, che in poche parole ha ideato questa iniziativa che lo scorso anno ha avuto un grande successo. E poi ci sono altre iniziative, tipo che diamo la possibilità anche alle squadre, avranno la possibilità di visitare, diciamo, l'ospedale generale di Rieti, e porteranno gadget ai piccoli esattamente nei reparti pediatria, oncologia e radioterapia, con lo scopo, insomma, di portare conforto, gioia e speranza soprattutto ai piccoli pazienti. Quindi è un evento unico a 360 gradi, diciamo.
0: Nel quale dunque calcio, cultura, solidarietà si fondono verso un unico obiettivo. Gianfranco Matteoli, anche nella crescita di un giovane atleta, di un giovane calciatore, quale anche lei è stato in tempi passati, quanto è importante anche avere un sostegno, una cornice nella quale potersi esibire di questo tipo?
2: Sì, beh, è un torneo molto importante. Io l'ho fatto molte volte, molti anni, quando ero al Cagliari, e quindi è sempre stato di grande livello. Già da allora c'erano grandi giocatori, il Marchisio, il Giovinco, adesso per citarne qualcuno, giocatori che poi hanno fatto un po' la storia del calcio italiano. Io mi auguro che si ritorni un po' a quel periodo, perché ultimamente i calciatori italiani ne vedo proprio pochi, quindi io spero che tutte le squadre riprendano a lavorare bene e a far crescere questi ragazzi per il futuro sia della nazionale ma anche dei club.
0: Ma ne vede pochi, Matteoli, perché non ci sono o perché non vengono fatti, non vengono messi in condizione?
2: Secondo me talenti, giocatori in Italia ce ne sono, purtroppo non vengono messi in condizione di crescere e di giocare. È inutile che ce la raccontiamo, questa è la realtà. I ragazzi ci sono, ma non sarà possibile che in Italia non riusciamo a fare una nazionale come si deve. Siamo stati sempre i maestri del calcio, quindi io non credo a queste cose. Io mi auguro che si ritorni a lavorare bene, a fare soprattutto la tecnica, quello che manca adesso ai giocatori, specialmente italiani, nell'ultimo periodo.
0: Fabrizio Formichetti, Scopigno Cup, ma vogliamo raccontarla un po', la figura...
1: Volevo inserirmi, se sì, possibile, prego. Nel discorso, nella domanda che ha fatto Gianfranco, che concordo pienamente con lui, perché non è a caso se l'Italia è campione europeo Under 17, vice campione mondiale Under 20, e quindi i talenti ci sono. E come diceva Gianfranco, giustamente, sta al coraggio degli allenatori, ma anche delle società, come succede del resto in Spagna, in altri paesi, che a 15-16 anni danno la possibilità di esordire in prima squadra. Qui l'handicap che abbiamo è quello.
0: Allora, dicevo, vogliamo insomma raccontare soprattutto alle giovani generazioni Scopigno Cup, a chi è intitolata, insomma chi era Maglio Scopigno. Magari non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere questa figura, che è chiaramente legata allo scudetto del Cagliari come allenatore del 1970, ma è stata molto altro. Prima Formichetti e poi Matteoli.
1: Beh, Maglio Scopigno era stato un grandissimo personaggio. Noi siamo orgogliosi di averlo come cittadino, diciamo che è cresciuto qui a Rieti, anche se casualmente è nato a Paularo, perché il papà era un forestale, però ha trascorso tutta la sua gioventù, gli studi qui a Rieti, e quindi lo sentiamo, diciamo, nostro. Maglio Scopigno è un grandissimo personaggio del mondo del calcio, come ha detto lei. E negli anni 60-70 ha trasformato, grazie anche alle sue brillanti intuizioni, il calcio italiano. Io voglio ricordare qualche sua invenzione. Una, tra l'altro, è l'invenzione che fu proprio sua a Vicenza con Savoini, del terzino sinistro fluidificante, che poi Savoini è stato anche lo scopritore di Roberto Baggio. Poi fu lui per la prima volta negli anni 60-70, quando diciamo che era utopia una cosa del genere, fu lui a inserire per la prima volta nel gioco del calcio la figura del preparatore atletico e dello psicologo. E poi altre brillanti intuizioni, come lo spostamento di Cera da centrocampo al centrale difensivo, che poi Cera sappiamo tutto quello, e poi Gigi Riva dalla sinistra al centravanti.
0: Matteo?
1: Gigi Riva, poi oltretutto c'era un rapporto tra Maglio e paterno quasi, no? E quindi
0: certamente. Matteoli su Scopigno?
2: Ma io un po' l'ho conosciuto poco, diciamo, come nome l'ho conosciuto, ma mi faccio raccontare spesso da Tommasini, ex giocatore del Cagliari dello Scudetto, personaggio straordinario, e mi racconta un po' tutte le sue cose. Ha detto che con lui giocavano tranquillamente, perché lui non metteva mai pressione. Lui diceva, per lui anche la sera quando erano in ritiro era un personaggio straordinario, perché gli dava sicurezza a tutti, e quindi quando andavano in campo davano tutto per quest'uomo.
0: Formichetti, come al solito anche quest'anno il premio Scopigno rivestirà un'importanza particolare nel corso dell'appuntamento che scatta il 18 agosto.
1: Diciamo dal 18 al 21 ci sarà la 34esima edizione dello Scopigno Cup, poi il 19 ottobre ci saranno la cerimonia al Salone d'Onore del CONI, la cerimonia di consegna dei premi nazionali e internazionali Maglio Scopigno e Felice Pulici, che ogni anno, diciamo, premiano quello che è il gota del calcio italiano, quindi è parte integrante dello Scopigno Cup.
0: Matteoli, è troppo ghiotta l'occasione di averla in diretta per non chiederle un commento, insomma, sugli sviluppi che ha avuto la crisi del calcio italiano, quindi con l'arrivo della nuova dirigenza, la nomina di Roberto Mancini a neo commissario tecnico, la parentesi Pirlo che è nata e finita nello spazio di un mattino. Insomma, stiamo imboccando la direzione giusta? La sua valutazione su tutto questo qual è?
2: Ma è difficile da fuori giudicare questi tipi di situazioni. Sicuramente Mancini è un allenatore che ha dato molto quando era CT della nazionale, insomma, ha vinto un europeo, insomma, che era un po' che l'Italia non faceva un risultato di questo tipo. Naturalmente è andato via lasciando l'amaro in bocca a tutti i tifosi, ma adesso sta a lui rimettere in piedi la situazione e far vedere che può dare una mano per recuperare magari questo piccolo incidente che è successo, ecco. È chiaro che adesso devono anche, secondo me, rimettere a posto, perché poi la nazionale è l'ultimo tassello, però devono lavorare nel sotto, nei settori giovanili dilettanti, anche perché quelli da lì prendono i giocatori da squadra professionista, cercare di trovare una situazione favorevole un po' per tutti per far crescere i nostri ragazzi, che secondo me hanno bisogno di fiducia, e farli giocare e dare la possibilità di esprimere tutto il loro talento.
0: E comunque un segnale per capire a che punto anche il movimento giovanile italiano del nostro calcio potrà emergere dalla stessa Scopigno Cup. Allora, Fabrizio Formichetti, a lei il compito di ricordare anche l'appuntamento, la possibilità di venire anche a vederle dal vivo le partite del trofeo che sta per cominciare.
1: Allora, volevo fare una premessa: purtroppo quest'anno non si giocherà allo stadio Manlio Scopigno, che oltretutto è stato da noi, diciamo, fu fatta richiesta proprio al comune di Rieti di intitolazione del campo, quindi era la nostra casa, la casa di Manlio Scopigno. A seguito di una richiesta che abbiamo fatto a marzo, purtroppo il 29 luglio ci è stato dato un diniego all'utilizzo dello stadio. Sinceramente è stato molto triste per noi, che da 33 anni è la prima volta che succede, e soprattutto per i cittadini, gli sportivi di Rieti. Purtroppo ne abbiamo preso atto che l'amministrazione di questa decisione dell'amministrazione, quest'anno si giocherà la partita inaugurale e la finale si giocherà a Roma presso lo stadio Salaria Sport Village, quindi entrambe le gare andranno in diretta su Rai Sport.
0: Grazie allora Fabrizio Formichetti, in bocca al lupo, patron della Scopigno Cup, così come ringrazio Gianfranco Matteoli di essere intervenuto a questa puntata di Domenica Sport.

soldi. Ci tiene sulle spine Jannik Sinner, in particolare ci tiene sulle spine lo stato di salute del suo ginocchio. Allora leggiamo quanto scrive in questi minuti il sito della Gazzetta dello Sport. Sinner, altri giorni al J Medical Cincinnati, ora si allontana, ancora 5-6 giorni di lavoro al J Medical di Torino per controlli al ginocchio. Jannik potrebbe saltare il Masters 1000 e raggiungere direttamente New York per allenarsi sul cemento. Dunque 5, forse 6 giorni. Sinner continuerà a lavorare al J Medical per completare il percorso di recupero e mettere a posto l'infiammazione al ginocchio sinistro, scrive il sito gazzetta.it, infiammazione che lo ha costretto a rallentare la preparazione sul cemento americano. Anche oggi il numero uno del mondo è atteso nella struttura torinese per una nuova seduta di onde d'urto all'interno di un programma di fisioterapia prescritto a Milano che proseguirà nei prossimi giorni. Così Cincinnati, dopo attente e non semplici riflessioni, inizia ad allontanarsi. Secondo i programmi dello staff confermati ancora qualche giorno fa, il Masters 1000 dell'Ohio avrebbe dovuto rappresentare il primo appuntamento di Sinner dopo Wimbledon, ma potrebbe non essere così. Vedremo dunque nelle prossime ore quali saranno le decisioni prese da Jannik Sinner. Di tennis continueremo a parlare anche al termine di questa trasmissione. Nel frattempo un altro po' di musica.

sono molto buone le notizie che arrivano dal mondo del triathlon, in particolare da quello femminile. Si è infatti tenuta la tappa che si disputava in Paraguay ad Asunción, dietro la vincitrice, la statunitense Danielle Horry. Si sono infatti piazzate due atlete di casa nostra: Angelica Prestia, ottima seconda con un distacco di 8 secondi rispetto alla prima classificata, terzo posto per Beatrice Mallozzi a 17 secondi dalla prima, cioè dall'americana Danielle Horry, un movimento che si conferma dunque in crescita, quello del

un aggiornamento rispetto alla vicenda che coinvolge Diana Bianchedi, annunciata dal presidente della FIGC Giovanni Malagò come prossima capo della delegazione della nazionale italiana, capodelegazione. E allora, dopo la presa di posizione del CONI, che vi avevamo detto in precedenza si riservava di verificare un'eventuale incompatibilità con questo nuovo incarico, essendo, lo ricordiamo, Diana Bianchedi attualmente vicepresidente vicario del CONI, arriva la precisazione da parte proprio della FIGC, della Federcalcio, e leggiamo insieme: non si ravvisa alcun conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi vicepresidente e membro della giunta CONI a capo delegazione della nazionale italiana di calcio. Fonti della FIGC chiariscono all'ANSA la posizione della federazione dopo il comunicato del CONI. Non c'è né norma statale né statutaria che preveda espressamente un'incompatibilità tra il ruolo di membro di giunta del CONI e un incarico federale, né si ritiene che l'incarico possa configurare il conflitto di interessi permanente richiamato dall'articolo 7 dello

statuto del CONI. Si tratta di un ruolo di mera rappresentanza, aggiunge poi la stessa FIGC. Per di più, sottolinea appunto le fonti FIGC, l'incarico affidato a Bianchedi viene considerato di mera rappresentanza e accompagnamento istituzionale della nazionale e della FIGC. Questo quanto vi dovevamo rispetto a quella che è comunque la notizia del giorno, vale a dire l'arrivo di Diana Bianchedi come nuovo capo delegazione della nazionale italiana. Noi stiamo per prenderci una nuova pausa musicale, poi GR1

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le tensioni Roma-Madrid per gli italiani diretti in Spagna, secondo giorno di controlli dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Intanto la Germania invoca il rispetto delle regole europee e si dice pronta a trasferire nei paesi di approdo i migranti sbarcati in Italia e in Grecia.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così Berlino, a poco più di un mese dal nuovo patto europeo per le migrazioni, fa sapere che rinvierà in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi per espletare le pratiche necessarie. Siamo sempre il paese di primo approdo e le regole comuni su questo non sono cambiate, anche se si è tentato di bilanciare la responsabilità tra i paesi. Per ora dalla Germania, secondo il quotidiano La Repubblica, verrà estradata in Italia una giovane somala. Intanto continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna con la sospensione incrociata dello spazio Schengen dopo l'ondata di migranti a Ceuta. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati entrando in vari scali iberici senza ritardo. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare. Riflettori puntati sull'esclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni di persone legate al terrorismo islamico è concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano i social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo, possibile già a partire da domani. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Tiziana Di Simone, GR1.
2: Medio Oriente, Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, nessun ritiro dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte Netanyahu che aggiunge finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas intanto chiede a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Tragico incidente stradale a Montesecco, in provincia di Foggia, una persona è morta e altre 8 sono rimaste ferite dopo che il furgone sul quale viaggiavano è uscito di strada e si è ribaltato. Il gruppo di braccianti stava rientrando dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise. Italia ancora nella morsa del caldo con 19 città da bollino rosso. I temporali al nord e al centro porteranno un breve calo delle temperature. Tuttavia nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà a imporsi con valori sopra la media fino a Ferragosto e punte di 39 gradi a Roma e 38 a Milano. Immagini potenti e piene di umanità sono quelle di Dorothea Lange in mostra a Verona nel Centro Internazionale di Fotografia.
4: Crisi economica, disastro ambientale, discriminazione. Dorothea Lange negli anni 30 del Novecento documenta sia la miseria causata dalla Grande Depressione che il Dust Bowl, la serie di tempeste di sabbia che mise in ginocchio l'agricoltura degli Stati Uniti centrali con l'abbandono delle terre inaridite da parte di decine di migliaia di famiglie di agricoltori. Gli accampamenti improvvisati dove Lange ritrae volti distrutti ma ancora pieni di dignità, come quello della Migrant Mother, la madre migrante diventata un'icona della fotografia del Novecento, il curatore della mostra, Walter Guadagnini.
5: Una donna giovane, poco più di 30 anni, con i suoi due figli, guarda lontano, cioè insieme disperazione ma anche capacità di resistenza. Per quello credo sia diventata un'immagine, un simbolo.
4: Esposte anche le foto del 1942, quando dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, Dorothea Lange, su incarico del governo americano, documentò il trasferimento forzato di oltre 110.000 persone di origine giapponese in campi di internamento. Ancora un evento drammatico per la storia degli Stati Uniti che Lange racconta come sempre con grande empatia e rispetto umano. Federico Pietranera, GR1.
2: MotoGP a Silverstone, trionfo di Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse. Lo spagnolo domina la gara e precede le due Aprilia ufficiali del leader del mondiale Jorge Martin e di Marco Bezzecchi, terzo nonostante le precarie condizioni fisiche, quarto Alex Marquez. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 18. La linea torna a Domenica Sport, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma RaiPlay Sound. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
6: Domenica Sport.

E grazie dunque ai colleghi del giornale radio per i loro aggiornamenti. Torna lentamente il calcio che conta, il calcio dove contano i tre punti, le gare ufficiali, anche se è ancora fitto il programma delle amichevoli, ma la Coppa Italia già ieri ha espresso i suoi primi verdetti. Oggi ce ne saranno altri a partire dalle 19:45 con il confronto tra Arezzo e Brescia e tra Benevento e Ravenna, gara questa in programma alle ore 21. Si gioca già invece in campionato in Olanda, ci sono dunque i primi risultati ufficiali. Le gare che si sono disputate oggi hanno avuto il seguente esito: il Feyenoord ha vinto sul campo dello Sparta Rotterdam per 1-0, vittoria 2-1 del Groningen sull'Utrecht, vittoria in trasferta dell'Ajax 2-0 sul campo dello Zwolle. Per l'Italia, per quanto riguarda il campionato, dovremo attendere il prossimo 22 di agosto. Noi resteremo

tema calcistico soltanto tra qualche istante dopo le note musicali, per portarvi a una storia che molto ci sta a cuore. I 100 anni del Napoli li ha festeggiati lo scorso 1 agosto e escono tante pubblicazioni. Una di queste porta la firma di Marino Bartoletti. Tutto questo

0: Sono 17 e 10 minuti, torniamo dunque in diretta come promesso per occuparci dei 100 anni del Calcio Napoli. La ricorrenza era precisa lo scorso primo di agosto, quando nasceva per l'appunto la Società Sportiva Calcio Napoli, ma per stessa ammissione del presidente Aurelio De Laurentiis questo anniversario andrà avanti per tutto l'anno. Ci saranno diversi appuntamenti, alcuni naturalmente ci sono stati proprio in coincidenza del primo agosto, e stanno uscendo diverse pubblicazioni legate a questo evento. Una in particolare ve la vogliamo presentare quest'oggi, si intitola 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10 per Gallucci Edizioni. Lo ha scritto Marino Bartoletti, che è con noi al telefono. Buon pomeriggio Marino, grazie di essere con noi.
1: Un buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Con la prefazione di Maurizio De Giovanni. Marino, ci facciamo aiutare in questa conversazione da Enrico Novi, collega, vice direttore del Dubbio, super esperto di temi napoletani. Saluto anche te Enrico, buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera a tutti e grazie.
0: Insomma, Marino Bartoletti, è un libro questo che hai scritto, possiamo dirlo, veramente col cuore, a cominciare dal capitolo dedicato a Diego Armando Maradona, al quale eri legato, ma voglio usare il presente, ti lega una profonda

0: nel mondo dello sport, ragazzo che mi porterò sempre nel cuore, e mi verrebbe da dire forse il solo capitolo dedicato a Maradona, tale la passione e l'amore con cui l'ho scritto, vale il prezzo del biglietto del mio libro, anche se in realtà la parte più prestigiosa è la prefazione di Maurizio De Giovanni. Il mio è un contorno a questo meraviglioso regalo che Maurizio mi ha voluto fare.
1: Enrico Novi, che sensazioni ha avuto nello sfogliare il libro di Bartoletti e mettiamoci anche De Giovanni?
2: Beh, allora io mi sento di dire grazie a Marino Bartoletti per averci fatto questo regalo per i 100 anni del Napoli, perché è davvero un libro splendido, è un libro di racconto, di storia degli azzurri, impreziosito dalla parte dedicata a Maradona che è davvero straordinaria, naturalmente anche dalla prefazione di Maurizio De Giovanni, ma insomma è un libro che ha la qualità davvero del racconto. Raccontare lo sport, il calcio, non è facile, è una cosa che possono fare solo appunto i grandi narratori come Marino Bartoletti, che sanno riconoscere anche nei dettagli la storia delle cose, in questo caso di una grande passione. Quindi grazie innanzitutto per questo regalo.
0: Ma grazie a te, Enrico. Guarda, la mia è una testimonianza laica di uno che non è nato a Napoli e un po' napoletano si sente, per la verità, però ho avuto il piacere di vivere tutti i momenti brutti, belli, gloriosi, malinconici di questa società legata a una città che è impossibile non amare. Quindi ripeto, questo è un libro che ho fatto di getto e col cuore, e c'è stato un solo problema, quello di scegliere 50 personaggi e non di più, e anche scegliere 9 da mettere in copertina, perché 8 per la verità, perché uno era abbastanza scontato, come potete immaginare, però ho cercato di metterci in copertina e anche dentro, per la verità, i personaggi più rappresentativi almeno di questi 100 anni, da Sallustro in poi, per intenderci.
1: A comporre, tra l'altro, dal punto di vista grafico, poi chi leggerà il libro, anche una sorta di Vesuvio stilizzato, non penso sia casuale. Ci arriviamo poi anche agli altri protagonisti, però su Maradona volevo concludere. Bartoletti, se ce la regali qualche pennellata, senza fare spoiler naturalmente, però di quel vostro fatidico primo incontro.
0: Un primo incontro che è avvenuto nel corso dei miei primi dei 10 mondiali che ho vissuto dal vivo, cioè nel 1978, quando ero un ragazzo io, lavoravo per il giorno al fianco di Gianni Brera ed ero un ragazzino lui. Per motivi che non sto qui a spiegare, io potevo entrare nel ritiro dell'Argentina e quindi conoscere questo ragazzo di 17 anni e mezzo che in realtà era soltanto aggregato alla nazionale argentina, cioè ai 22 che erano stati selezionati da Benotti, per il semplice fatto che buona parte di quei 22, cioè i senatori, cioè parliamo di Kempes, di Figliol, di Passarella, di Luque, di tutti gli altri che potete immaginare, di Bertoni, che poi Diego avrebbe ritrovato, non volevano fra i piedi sto ragazzino che, essendo molto probabile che l'Argentina avrebbe vinto quei mondiali, avrebbero portato via il 22esimo almeno in quota della gloria di quel mondiale. Certamente per Diego sarebbe stato bello parteciparvi, male non avrebbe fatto a quella squadra che comunque vinse il mondiale. Poi prese il numero di telefono di ognuno di loro e piano piano li fece fuori tutti quando sarebbe diventato capitano della nazionale. Vidi la sofferenza di questo ragazzo che meritava già la nazionale, nacque un'amicizia che poi si è consolidata in maniera totale, al punto che, per carità, non è nel mio curriculum vitae, però è vero che assieme a un altro grande, a un vero grande del giornalismo come Gianni Minà, io fui l'unico giornalista al mondo invitato al suo matrimonio esattamente 11 anni dopo. Ripeto, non ce l'ho nel curriculum, però è un segno di amicizia, di permeabilità di sentimenti di cui vado ancora adesso molto orgoglioso.
1: Enrico Novi, non posso nominarli tutti i protagonisti che ha tratteggiato Bartoletti nel suo libro, faccio giusto qualche nome così a casaccio: Altafini, Bagni, Kroll, Giuliano, Amsic, Ciro Ferrara, Mertens, Insigne, Sivori, Giordano, Kvaratskhelia, Lavezzi, per venire più ai nostri giorni. Te che curiosità, ti lascio in pasto Marino Bartoletti, prego Enrico Novi.
2: Guarda, allora piacere, intanto... Enrico. Davvero è stato un piacere leggerti, innanzitutto. No, devo dire che sono molto contento del fatto che Marino abbia riconosciuto l'importanza nella storia del Napoli di una figura come Bruno Pesaola, innanzitutto. E lui ricorda giustamente i successi da calciatore e i piccoli miracoli che Pesaola ha compiuto per il Napoli da allenatore, o meglio, soprattutto il miracolo che è stato decisivo, diciamo, come sliding door nella storia del club azzurro, che è la salvezza dell'82-83, che lui ricorda più di una volta, e ricorda giustamente anche che fu una piccola impresa compiuta con

0: l'aiuto di Gennaro Rambone. È una costante, così come mi è piaciuto molto l'omaggio ad Antonio Iuliano, che appunto, diciamo, è paradossale. Antonio Iuliano alla fine non è stato neppure formalmente nella società che ha vinto lo scudetto, no? Perché poi giustamente lui ricorda che ci fu la solita litigata con Corrado Ferlaino proprio nella stagione del primo scudetto del Napoli, che allontanò poi dal club Antonio Iuliano. Ma senza Antonio Iuliano noi non avremmo avuto in maglia azzurra Maradona innanzitutto, e anche Rudi Kroll, che forse, diciamo, nella nostra storia è giusto ricordare come l'altro straordinario calciatore, insomma, naturalmente al secondo posto, ma l'altra grande figura che ha vestito la nostra casacca. Quindi questi ritratti sono bellissimi, molto riuscito anche quello di De Laurentiis, ma insomma è chiaro che la parte dedicata a Diego è piena di spunti straordinari, e anzi mi viene proprio da chiedere a Marino se si renda conto anche di aver regalato almeno un paio di cose davvero imperdibili. Innanzitutto giustamente la notazione che se Diego fosse stato a Napoli in quell'ultimo terribile, tristissimo finale della sua esistenza, non sarebbe mai rimasto solo, come invece gli è capitato lì a Tigre, dove ha finito i suoi giorni. E poi questo episodio, che secondo me è una notizia perché è stato raccontato poco. Giustamente prima Marino ci diceva di essere stato tra i pochi giornalisti invitati al matrimonio di Diego, e racconta questo episodio che può sembrare minore e che invece dice tantissimo di Maradona e anche di come veniva percepito, no? Il fatto che al matrimonio qualche giornalista raccontò che sì, c'erano tante figure importanti, calciatori, anche capi di Stato, ma qualche brutto ceffo. E giustamente Marino ricorda che quei brutti ceffi non erano nient'altro che gli amici d'infanzia di Villa Fiorito, cioè erano ovviamente delle persone umili che si presentavano forse anche con qualche abito così eccessivamente vistoso, ma dei quali Diego non si era dimenticato.
1: Beh, io Enrico posso solo ringraziarti per questo intanto sì, Iuliano e Pesaola sono stati due personaggi che fra l'altro riportano veramente alla presenza di Maradona a Napoli. Iuliano perché, come hai detto tu, perché se non c'era lui non sarebbe mai arrivato Diego, e Pesaola perché fu una specie di padre spirituale assieme ad Allodi, altro che avrebbe meritato di essere citato fra i vincitori dello scudetto, nel quale Diego si riconobbe sin dal primo momento. Magari avesse continuato ad avere fratelli maggiori così, o zii così, o padri così, perché poi Diego, e lo dico con un affetto infinito che è comprovato dai fatti, dalla storia, oltre che da questo libro, aveva la vocazione a sbagliare sempre le amicizie, al punto che poi quando era in auge forse gli sarebbe servito qualcuno che gli avesse tirato un buffetto, e invece furono solo carezze, e invece quando poi declinò la sua carriera e anche la sua vita furono solo schiaffi, sarebbe stata una carezza per farlo vivere. Ed è verissimo, sottolineo e ribadisco quello che ho scritto, a Napoli non l'avreste mai fatto morire, men che meno morire da solo. Per quanto riguarda quell'episodio, sì, ne sono stato testimone oculare, ed è la riprova di quanto ci fosse da una parte perfide nei confronti di Diego da una buona parte della stampa italiana, insofferente probabilmente al fatto che grazie a lui il Napoli avesse alzato la testa, al punto che a quel matrimonio arrivarono inviati non esattamente inerenti allo sport, che calunniarono e derisero tutto quello che avvenne, fino a che, da qui poi la mia citazione, una inviata di un famoso quotidiano veramente di punta scrisse fra le altre cose: e poi gli invitati al matrimonio di Maradona erano brutti. Ora, a parte me e Minà, e possiamo ragionare, ma c'era il gota dello spettacolo argentino, della finanza argentina, della politica, e poi effettivamente c'erano questi 12, possiamo dirlo, brutti ceffi, che erano gli unici amici d'infanzia che Diego era riuscito a recuperare, gli unici che non erano in galera per stupro, per furto, per omicidio, gli unici che non si erano ammazzati fra di loro, e che quel giorno, nel giorno della sua felicità, lui volle vicino a sé, lui quel giorno vicino a sé volle gli ultimi. Ecco, questo, perché si sappia, era Diego Maradona.
2: Marino Bartetti, nei ritratti, nei 50 ritratti del tuo libro Cent'anni del Napoli, c'è stata un'esclusione che proprio ti ha, diciamo così, non dico fatto soffrire, ma ti ha lasciato l'amaro in bocca?
1: Ma guarda, fossero anche stati 100, avrei sofferto comunque, perché sai, finché sei a un certo numero le eliminazioni procedono facilmente. Quando si arriva a 60 diventa quasi crudele la selezione, e quindi che ti devo dire? Me ne sono tenuti per 50 per il prossimo secondo libro, quelli dei 200 anni, facciamo così. Anche
2: qui,
1: perché nel frattempo
2: saremo qui, certo.
1: Esattamente in agosto, esattamente alle 5 del pomeriggio, esattamente gli stessi protagonisti di questa trasmissione.
2: Con l'intelligenza artificiale ormai nulla ci sarà precluso. Enrico Novi.
0: È davvero un consiglio, insomma, di festeggiare i 100 anni del Napoli anche con la lettura di questo libro bellissimo, che è pieno di tante cose, insomma, anche ci vedo molto e ricorre molto nelle pagine del libro di Marino Bartoletti questo tratto che ha segnato un po' anche la tifoseria del Napoli, no? Di questa passione straordinaria che a volte esplodeva in maniera dirompente e incontrollata, soprattutto fino agli anni 60, quando abbiamo pagato con squalifiche, retrocessioni in Serie B, insomma alcune intemperanze. Poi diciamo che anche poi nelle pagine che dei ritratti io trovo tante cose giustissime, anche la descrizione di Salvatore Bagni, no? Che è forse un giocatore che chiaramente, insomma, adesso quelli che hanno quelli di una generazione un pochettino successiva alla nostra non si rendono conto, ma è un giocatore straordinario che per certi aspetti ricorda anche un po' il McTominay di oggi, no? Lui giustamente per lo definisce un tuttocampista. Salvatore Bagni davvero faceva molti ruoli, naturalmente la stessa cosa si può dire di Hamsik, aveva caratteristiche, insomma, da box to box si direbbe oggi, che non è che all'epoca si trovassero tanto facilmente. E insomma, un libro ricco, pieno di cose e pieno di dettagli, che devo dire, da tifoso del Napoli che ha una parte della biblioteca, quella più in alto, tutta colorata d'azzurro, pure io che insomma ne ho letti di libri, devo dire che ci sono dei dettagli che mi ero perso, e ringrazio anche per questo, per averci regalato delle chicche anche sui primissimi anni del Napoli, a 100 anni fa.
2: A questo proposito, Bartoletti, c'è un filo rosso, meglio in questo caso dovremmo dire azzurro, che in qualche modo possa legare i presidenti che hanno rappresentato il Napoli, quelli più importanti, anche quelli più longevi, a partire da Scarelli, poi il comandante Lauro, Corrado Ferraino, per arrivare ad Aurelio De Laurentiis? Trovi qualche traccia comune tra questi personaggi?
1: Sono presidenti che sono diventati presidenti del Napoli per motivi diversi fra di loro. Credo che comunque in comune avessero un cuore azzurro, che in qualche modo in certi casi è sfociato comunque nel successo desiderato, in altri si è arenato in tante cose che si vengono raccontate nel libro. Però credo che a modo loro tutti questi presidenti abbiano amato profondamente il ruolo che in certi casi si sono costruiti, hanno voluto e comunque hanno interpretato, tant'è vero che poi queste figure che abbiamo citato sono tutte presenti nel libro. Nel libro ci sono tutti, ci sono i grandi presidenti, ci sono i grandi allenatori, ci sono anche i grandi massaggiatori, perché fra i 50 personaggi non poteva mancare Carmando, per dire. Quindi credo che al di là del fatto e della battuta che ne sia rimasti fuori 50, qui dentro comunque la storia del Napoli è ben rappresentata. Se poi qualcuno non si accontentasse dei capitoli che ho scritto, ci sono sempre le figure, cioè le bellissime illustrazioni di Alessandro Ventrella, che sono altrettanti piccoli quadri che, già come spesso succede nel nostro mestiere, dal punto di vista grafico dicono di più persino degli articoli, dei capitoli, delle cose che possiamo scrivere. Sì, guarda, lo sto sfogliando questo libro, lasciatemi un momento di immodestia, è proprio bello, ecco. Mi diverto anche a leggerlo ogni tanto, guarda.
2: C'è la doppia Z rappresentata da Zola e Zoff, abbiamo fatto già noi di allenatori vincenti, naturalmente Spalletti e quant'altro. Mi voglio però soffermare, in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata con Enrico Novi e Marino Bartoletti, sulla figura di Maurizio Sarri, anche lui incluso nella cinquantina, e al quale, insomma, Marino Bartoletti è particolarmente legato. E dico particolarmente perché, soprattutto in questa settimana, Marino, la voglio prendere larga, perché insomma noi ci eravamo sentiti prima, quindi non era previsto il caso, però ha portato Marino Bartoletti ai nostri microfoni la settimana in cui viene a mancare Francesco Cuccini all'età di 86 anni, e Marino Bartoletti è stato colui che ha portato a casa di Francesco Cuccini Maurizio Sarri per farglielo conoscere, perché Maurizio Sarri è sempre stato un grande appassionato della musica, delle canzoni, delle parole di Francesco Guccini. Quali sono stati i tuoi pensieri in queste ore, in queste giornate, Bartoletti?
1: Allora, intanto lasciami dire che mi sono molto invidiato per essere stato testimone di questo incontro. Maurizio da tempo mi diceva che avrebbe, essendo lui un guccignano di ferro, voluto conoscere Francesco, e quando io dissi a Francesco che Sarri lo voleva conoscere, capì che era intrigato, perché in che modo poi era appassionato a questa figura, per cui misi allo stesso tavolo, davanti agli stessi bicchieri di vino, l'orso di Pavana con l'orso di Figline Valdarno. La cosa buffa è che io mi aspettavo che soprattutto Sarri si sarebbe abbeverato ai racconti di Francesco, invece partì Francesco a chiedere, anche con discreta competenza, alcune cose che potevano riportare alla carriera di Sarri, alla vita e al lavoro di Sarri. Dopodiché poi aprì il turbo Francesco, cominciò a parlare delle osterie e dei trovadori del 200, per cui puoi immaginare dove andò a parare la conversazione. Fu una cosa meravigliosa, mi ci hai fatto pensare, ci ho pensato ovviamente in questi giorni, ho anche ripristinato e ho trovato da qualche parte la fotografia che ci fece Raffaella, la moglie di Guccini, alla quale approfitto per mandare l'ennesimo abbraccio di questa settimana grazie alla vostra ospitalità. E sì, è stato un momento di cui vado non solo fiero, ma che mi commuove ancora a ripensarci adesso, perché abbiamo perso veramente un artista totale, anche se per fortuna tutto quello che ha fatto ci rimane. A me rimane la perdita di un amico, il confronto abbastanza fitto che avevamo molto spesso raccontandoci le nostre cose, e l'irrepetibilità di un personaggio che per fortuna abbiamo avuto, ma per sfortuna se n'è andato, forse anche abbastanza stanco di vivere in un mondo nel quale si riconosceva sempre meno.
2: E allora noi ci salutiamo proprio ancora in questa chiave. Nel frattempo ringrazio Enrico Novi, vice direttore del Dubbio, di essere intervenuto qui da noi. Ringrazio naturalmente Marino Bartoletti, autore del libro 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10. Dicevo, rimaniamo in questa chiave perché Guccini non credo abbia scritto, non mi risulta, canzoni a tema sportivo. Però nel 2018 Roberto Vecchioni, altro grande cantautore, coinvolge Francesco Guccini, che ormai si era ritirato dalle scene, e gli dice: canta insieme a me, ti insegnerò a volare, canzone straordinaria di Roberto Vecchioni, dedicata al pilota, dedicata ad Alex Zanardi. Anche lui ci ha lasciato quest'anno e il cerchio così lo abbiamo chiuso. Allora ci lasciamo proprio su queste note, grazie di nuovo ad Enrico Novi, grazie di nuovo a Marino Bartoletti.

0: Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Il quadro sinottico sul continente evidenzia una vasta e profonda struttura depressionaria centrata al largo dell'Atlantico settentrionale e un secondo minimo ciclonico sulla Scandinavia, responsabili di maltempo e piogge diffuse sul nord Europa e sull'area balcanica. Di contro, un solido promontorio anticiclonico si estende dal bacino del Mediterraneo verso l'Europa centrale e orientale, garantendo generali condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Nel dettaglio partiamo da Lisbona, in Portogallo, dove prevalgono condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, temperatura compresa tra 20 e 29 gradi. A Dublino, in Irlanda, la giornata sarà contrassegnata da instabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi ma con scarso rischio di piogge, temperatura che oscillerà tra 15 e 20 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con tempo che sarà asciutto. Temperatura stabile con valori tra 14 e 24 gradi. Anche a Monaco di Baviera, in Germania, la giornata sarà soleggiata e quasi in totale assenza di nubi. Temperature stazionarie con valori tra 20 e 31 gradi. Su Helsinki, in Finlandia, prevarranno condizioni di tempo stabile con nubi innocue in formazione diurna e temperature comprese tra 13 e 21 gradi. A Budapest, in Ungheria, giornata calda con cieli limpidi, salvo annuvolamenti pomeridiani, tuttavia senza piogge. Massima di 34 gradi e minima di 24. Anche a Bucarest, in Romania, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intero periodo. Massima di 30 gradi, di 21 gradi la minima. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Domenica Sport.

È stata una domenica importante questa per la MotoGP a Silverstone, un gran premio che vi abbiamo raccontato grazie al nostro inviato Luca Cesaretti, che ha visto la vittoria di Raul Fernandez davanti a Martin, e terzo è arrivato Bezzecchi, dunque un successo su tutta la linea dell'Aprilia. Si deve accontentare soltanto del settimo posto Marc Marquez. Più avanti, più tardi, a partire dalle 18:30, ci sarà per voi la possibilità di ascoltare i contributi registrati proprio da Luca Cesaretti al termine della gara. Nel frattempo restate comunque qui su Rai Radio 1, perché tra poco vi racconteremo una storia che ci porta al calcio.

0: Grant Jones and the Indications, the way that I do, il modo in cui lo faccio e qual è il modo in cui fanno calcio invece alla borgata Gordiani, lo chiediamo direttamente agli interessati, ai protagonisti di questa storia che vi raccontiamo questo pomeriggio. Siamo a Roma, allora loro sono Matteo Casavecchia, centrocampista della prima squadra e allenatore della neonata Under 19, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E Nicola Quillo, socio dell'associazione. Parto da Nicola Quillo, insomma, in che modo lo fate?
2: Ciao,
0: voi?
2: Buonasera.
0: Ciao, buonasera a te. In che modo voi lo fate il calcio? Prima l'ho definito calcio popolare, è una ricetta nuova ma anche vecchia, se vogliamo, insomma, perché ci sono altri precedenti, ma voi state rilanciando questo modello. Di che cosa stiamo parlando? Che cos'è Borgata Gordiani, Quillo?
2: Allora, intanto grazie per, insomma, per questo spazio. Noi siamo un'associazione sportiva innanzitutto, e quando parliamo di calcio popolare parliamo soprattutto di una società che ha come obiettivo quello di rendere la possibilità di giocare a calcio per tutti e tutte in maniera paritaria, nel senso che ci siamo accorti quando abbiamo iniziato a fare questo, quando abbiamo iniziato a pensare questo progetto, come l'attività sportiva sia effettivamente un lusso ormai per le famiglie piuttosto che un diritto. Si può parlare praticamente di diritto negato. Quindi la base sulla quale siamo partiti è l'accessibilità al diritto all'attività sportiva, al di là della possibilità economica in qualche modo. Successivamente abbiamo pensato a come strutturarla poi questa cosa, quindi ci siamo detti: non abbiamo bisogno di finanziatori, di un presidente che mette i soldi, di un grande magnate, ma di una serie di persone, questi soci, di persone che si avvicinano, insomma, del cosiddetto azionariato popolare, che in qualche modo sono tutti ugualmente soci, sostenitori, attivisti, persone che fanno parte delle decisioni e danno una mano in termini assoluti. Ed è un'idea che si ripercuote poi su tutto il quartiere, perché facciamo sport, ma facciamo anche attività sociale, cerchiamo di costruire un quartiere che sia un pochino migliore attraverso l'attività sportiva, appunto, accessibile a tutti, ma non solo accessibile nella pratica, ma anche nella possibilità di dare una mano, di contribuire, di portare idee, proposte e via discorrendo. Sostanzialmente questo, insomma.
0: Matteo Casavecchia, la sostenibilità immagino sia, insomma, una parola chiave. Entriamo un po' più nel dettaglio del progetto, perché abbiamo ascoltato anche nei

0: giorni scorsi le parole di mister Claudio Ranieri, oggi direttore tecnico della Nazionale, che diceva le scuole calcio costano troppo, ma in questi giorni abbiamo anche sentito esponenti proprio delle scuole calcio rimarcare il fatto di quante spese comunque debbano essere sostenute per poter portare avanti un progetto di questo tipo, e necessariamente quindi il discorso legato alle quote che poi le famiglie sono chiamate a versare. Nel vostro caso il tutto come viene gestito?
1: Per quanto riguarda il discorso dell'accessibilità, è chiaramente gestito come raccontava Nicola, cioè quello è centrale, per cui di base la sostenibilità del progetto passa appunto attraverso la partecipazione collettiva e il fatto che insieme possiamo raggiungere obiettivi che singolarmente non potremmo raggiungere. Per quello che riguarda l'attività di base, ovvero l'avviamento al calcio che abbiamo iniziato ormai un paio d'anni fa, che conta 40 bambini e bambine e l'under 19 che sta nascendo, noi magari contraddiciamo anche voci più illustri delle nostre, però ci sentiamo di dire che le quote che vengono chieste alle famiglie non servono assolutamente a pareggiare i costi, ma c'è evidentemente una grossa fetta di guadagno che finisce nelle tasche di chi gestisce le squadre dilettantistiche, perché noi chiedendo una cifra che è probabilmente un terzo, forse neanche, di quello che chiedono le altre società della nostra zona, non parlo del Real Madrid, del Manchester City, parliamo di realtà assolutamente parabili alla nostra e non sono neanche avvicinabili. Io posso parlare in prima persona di quella che è il percorso dell'Under 19 e lì, a conti fatti, noi chiederemo ai ragazzi di sostenere i costi del kit e sostanzialmente basta, cioè, nel senso, quando si dice che il calcio è lo sport che possono praticare tutti perché basta un pallone e due porte, purtroppo è la verità. Se poi sopra questo dobbiamo andare a mettere il guadagno del singolo, a quel punto serve di più e eccoci qui che ci troviamo in questa situazione.
0: Nicola, il discorso prego.
1: Una cosa sola sul discorso degli spazi, perché viene continuamente ripetuto che non si gioca più per strada, non si gioca più per strada, non si gioca più per strada. Non si gioca più per strada, però bisognerebbe costruire degli impianti accessibili e liberi in cui le persone possono andare e i bambini possano andare in sicurezza liberamente a giocare, e questo non sarebbe assolutamente complicato, ecco.
0: Stiamo raccontando la storia della Borgata Gordiani, associazione dilettantistica di Roma. Nicola Quillo, volevo arrivare proprio a questo, al discorso dell'impiantistica. Voi come lo avete risolto? Insomma, la vostra casa qual è?
2: Allora, allo stato attuale la nostra casa è il pagamento dell'affitto di un campo che sta in zona da noi, insomma, di un'altra società sportiva. In prospettiva futura la nostra casa sarà un campo invece che da più di 10 anni, insomma da vecchi anni, è abbandonato, è stato completamente abbandonato per il fallimento della precedente gestione e poi lasciato lì all'abbandono, per il quale abbiamo vinto un bando di assegnazione e sul quale stiamo costruendo appunto quella che sarà la nostra futura casa. Ovviamente si tratta di un percorso lungo perché ci sono molti lavori da fare, abbiamo già in parte avviato, lo faremo anche in futuro, un crowdfunding per chi vorrà sostenere i costi delle spese di ristrutturazione e tutto quanto, e l'obiettivo nostro poi appunto sarà far diventare quel posto, quell'impianto, un punto centrale di aggregazione per tutto il territorio, che parte dallo sport ma che prova a dialogare con il territorio rispetto a quelle che sono le necessità, tutto quello che esula anche in parte dal calcio, diciamo. Per noi il calcio è una parte importante, ovviamente è la parte, diciamo così, centrale del nostro focus, ma è un grimaldello in qualche modo per mostrare quali possono essere alcuni problemi presenti dentro la società. C'è sicuramente una discriminazione di tipo economico, quindi una difficoltà di accesso, ci sono tante altre tipi di problematiche che, partendo dal calcio, organizzandoci insieme, proviamo piano piano a sistemare. Poi abbiamo negli anni anche risistemato quella che invece è la sede, diciamo, non sportiva ma del progetto in generale, che erano dei locali anche questi abbandonati all'interno del nostro quartiere, il quartiere di Villa Gordiani. Anche lì dopo anni siamo risultati assegnati dello spazio e insomma vogliamo provare a dimostrare in maniera pratica che in qualche modo prendersi cura di quello che viene lasciato abbandonato e abbandonato al degrado è il modo migliore per rispondere al degrado, alla richiesta anche di più sicurezza, di più di tutto quanto, perché poi lì dove si annida il degrado, l'incuria, la mancanza di attenzione, arrivano l'insicurezza e tutto quanto. Secondo voi, piuttosto, proprio perché prima dicevo che non c'è bisogno, cioè non facciamo solo calcio, ma proviamo a guardare a 360 gradi la società in cui viviamo, sappiamo benissimo come invece ridare vita a certi spazi, e il prossimo obiettivo è quello del campo di Via Prenestina, è il modo migliore per in qualche modo far rivivere i territori e farli insomma, viverci meglio.
0: Stiamo parlando dunque della periferia orientale di Roma. In conclusione, Matteo Casavecchia, del vostro universo fa parte anche la squadra femminile di calcio a 5 che milita in Serie D. Sportivamente i vostri obiettivi quali sono?
1: Quello di tutti, vincere, no? Quello, su questo ci abbiamo sempre tenuto ad essere abbastanza chiari. Non è che giochiamo per partecipare o perché ci piace costruire le cose dal basso, la collettività, sono tutte cose importantissime, finalizzate comunque a provare a dimostrare che un altro modello di calcio è possibile, che non è necessario avere uno sponsor che ti finanzia per decine di migliaia di euro, ma che tanti piccoli commercianti possono aderire a una campagna di economia popolare e sostenere una squadra, così come le persone individualmente possono sostenere la squadra attraverso l'azionariato popolare diventando soci della squadra stessa. Tutte cose che, ripeto, vogliono dimostrare che poi tutto questo si può tradurre sul campo in una squadra che vince, che porta sempre più in alto il nome del quartiere che rappresenta. Questo è il nostro obiettivo finale a tutti i livelli, con la squadra maschile in prima categoria, con le ragazze della femminile del calcio a 5, con la nascente Under 19, con i bambini della scuola calcio. Tutti quanti vogliono comunque dimostrare che tutti insieme possiamo fare qualcosa che va oltre le capacità dei singoli e che in qualche modo riesce a ridare anche un valore all'appartenenza che noi sentiamo per il nostro territorio, in cui siamo tutti nati e cresciuti e che siamo orgogliosi di rappresentare la domenica.
0: E allora grazie a Matteo Casavecchia e Nicola Aquillo per averci raccontato a Domenica Sport la storia della borgata Gordiani.

Con Marica Iana siamo arrivati alle 17:52 minuti, ancora con Domenica Sport. Per la notizia che era nell'aria ma adesso è ufficiale, parliamo di tennis. Sinner salta Cincinnati per un problema al ginocchio destro. L'annuncio sui social è arrivato direttamente dall'organizzazione del torneo statunitense. Leggiamo insieme questa agenzia ANSA, battuta pochi minuti fa. Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Annunciarlo con un post su X, appunto, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Attesa adesso l'annuncio ufficiale, evidentemente anche da parte dello stesso Sinner, ma il dato è tratto, Sinner non potrà non partecipare all'Open di Cincinnati. Evidentemente i controlli che in questi giorni ha svolto il numero uno al mondo al Juventus Medical di Torino hanno portato ad una maggiore prudenza a gestire meglio questo possibile recupero per i problemi al ginocchio destro, anche in vista degli US Open che non sono poi così lontani. Ci saranno infatti al termine di

Dunque niente, Cincinnati per Yannick Sinner, problemi al ginocchio destro che hanno indotto il numero uno al mondo a posticipare il suo ritorno in campo dopo la vittoria a Wimbledon. Speriamo di vederlo naturalmente in quelle di New York per gli US Open. A Cincinnati, come sapete, non ci sarà anche Carlos Alcaraz. Auguriamoci che i due grandi protagonisti del tennis mondiale possano presto di nuovo incrociarsi sul terreno di gioco. Adesso arriva Gaia, poi GR1, poi di nuovo qui in diretta

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini. Continua il braccio di ferro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere con la sospensione di Schengen e la Germania invoca il rispetto delle nuove regole europee.
2: Il funzionamento del sistema di Dublino è condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo. Così il portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino conferma le indiscrezioni circolate sui giornali qualche ora prima. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino inizierà dunque a riprendere i respingimenti verso Italia e Grecia in quanto stati di primo approdo dei richiedenti asilo entrati in Germania a partire da tale data. E ancora non si vede una soluzione nel braccio di ferro tra Roma e Madrid con la sospensione incrociata di Schengen. Circa 200 passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati oggi in diversi scali iberici, senza tuttavia che vengano segnalati particolari disagi. La Farnesina comunque da ieri ha rafforzato l'assistenza consolare per i nostri connazionali che si recano in Spagna. Mentre i riflettori rimangono puntati sull'exclave spagnola di Ceuta, il rischio di una nuova ondata di migranti con possibili infiltrazioni terroristiche sarebbe concreto. Ne sono convinte le intelligence spagnola e italiana che monitorano i social dove si rincorrono gli appelli al nuovo esodo. 3.000 agenti spagnoli e due navi sono già schierati a Ceuta. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Medio Oriente, il piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, viene respinto da Netanyahu. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice il premier israeliano, e finché sarò premier non ci sarà alcuno stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali interne. La cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 8 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Stando alle prime informazioni, il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Viterbo, è un giallo la morte di una giovane ritrovata in un magazzino abbandonato.
3: Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della 23enne trovata morta ieri mattina a Viterbo e individuare le persone che hanno visto la giovane ancora viva. Alcuni ragazzi sarebbero già stati ascoltati. Il corpo della ragazza, che il giorno prima aveva compiuto gli anni, è stato rinvenuto dopo una segnalazione al 112 all'ultimo piano dello stabile ex consorzio agrario nella zona della Teverina. Quando sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, sequestrati gli oggetti trovati nel magazzino in disuso. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile della questura del capoluogo della Tuscia sarebbero concentrate su quanto avvenuto nella costruzione abbandonata tra venerdì e sabato. Chi indaga non esclude che sia stata organizzata una festa in occasione del compleanno della ragazza. Tra le ipotesi formulate, quella che a causare la morte della donna possa essere stato un malore, un'intossicazione o l'assunzione di un mix di sostanze.
4: Per il GR1, Nazario Basili.
1: Il caldo torrido non dà tregua. Bollino rosso in 19 città oggi e domani. Tuttavia, al nord e in parte del centro, i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39-40 gradi. Si aggrava la siccità nel delta del Po, in crisi gli allevatori di molluschi.
5: Queste erano le nostre cozze doppie che, a causa appunto di queste temperature che hanno superato i 32 gradi, sono morte, non è rimasto più nulla.
6: La temperatura dell'acqua rilevata nelle 3 stazioni di monitoraggio della sacca di Scardovari nel delta del Po oscilla tra i 32 e i 33 gradi da giugno scorso. Acqua sempre più salata col grande fiume drenato dalla siccità, mentre una immensa popolazione di granchi blu divora quel che resta degli allevamenti di cozze un tempo qui fiorenti. Ma il granchio blu non è l'unica specie aliena. La produzione di cozze e vongole è crollata dagli 80.000 quintali del 2023 ai 13.000 quintali di oggi, un danno economico di almeno 1 milione di euro. Qui un tempo lavoravano più di 1.500 pescatori, oggi sono 850, che aspettano da 20 anni i lavori di scavo che potrebbero risollevare la situazione. E per questo oggi chiedono un commissario governativo. Ma forse è un intero modello che va ripensato, tenendo conto che il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto.
4: Massimo, buongiorno, GR1.
1: Sport, tennis, Jannik Sinner rinuncia al torneo statunitense di Cincinnati per un problema al ginocchio destro. L'annuncio è arrivato su X dallo stesso numero uno al mondo. MotoGP a Silverstone, vince lo spagnolo Fernandez che precede il leader del mondiale Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Alex Marquez. Il podio ottenuto in Inghilterra a dispetto delle precarie condizioni fisiche consente a Bezzecchi di salire al secondo posto della classifica generale, superando il già giapponese Ogura, che oggi è caduto. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: dottor Scotti.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Domenica Sport.
7: Contro la rovescia, possiamo dire, è terminato. Domani a Birmingham prenderanno parte gli europei di atletica leggera che la Rai Radio 1 seguirà particolarmente da vicino, una nazionale, quella italiana, che si presenta con una spedizione molto nutrita, 132 atleti pronti a dare battaglia in campo che ci vede di solito primeggiare. Magari non dobbiamo aspettarci i risultati che sono stati ottenuti 2 anni fa a Roma, ma su tutto questo faremo il punto soltanto tra poco con il direttore tecnico della Nazionale di Atletica Leggera per scoprire gli umori della Nazionale ormai a 24 ore dall'inizio della rassegna continentale.

0: con il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera Antonio Latorre, col quale ci apprestiamo a commentare la rassegna continentale che domani fino al 16 agosto partirà in Inghilterra a Birmingham con l'Italia che si presenta con importanti credenziali, una spedizione piuttosto nutrita quella azzurra. Sono 132 gli atleti che sono stati convocati, dunque l'Italia che avrà le sue punte di diamante anche e come al solito negli storici ori olimpici di Jimbo Tamberi e di Marcel Jacobs, ma non solo, perché dietro da quell'esperienza da Tokyo 2021 davvero è cresciuto un intero movimento di atleti esperti e meno esperti che però hanno portato lustro alla nostra nazionale e l'hanno accreditata sempre di maggiori aspettative anche in ambito medaglia. Lo stesso sta avvenendo peraltro anche nella rassegna iridata Under 20 che si sta disputando in questi giorni negli Stati Uniti sulla celebre pista di Eugene. Sono arrivati importanti riscontri cronometrici, pensiamo soltanto a Kelly Dualla, appena sedicenne, che sui 100 metri ha raggiunto un bronzo ragguardevole. Dualla non ci sarà a Birmingham, ma questo ci fa sperare anche sul ricambio generazionale a nostra disposizione. Ci sarà invece dai 100 metri Zainab Dossou, che domani stesso salterà il primo round dei 100 metri in virtù dei risultati raggiunti fin qui, ma già domani saranno 31 gli atleti azzurri impegnati. Insomma, su tutto questo facciamo il punto con Antonio Latorre. Di nuovo buonasera Latorre.
1: Buonasera a voi.
0: E insomma, immagino siano ore comunque di febbrile attesa queste che ci stanno dividendo dall'inizio della rassegna continentale. Con quale spirito ci arriva la nostra delegazione, Latorre?
1: La nostra delegazione ci arriva con lo spirito di chi vuol provare di nuovo a essere protagonista in Europa e a ribadire quello che siamo riusciti a fare da Tokyo fino a qui, ma soprattutto la grande spinta che arriva questa notte da oltreoceano, dove i campionati mondiali Under 20 di Eugene, la nostra gioventù ha realizzato la Tokyo dei giovani, 3 medaglie d'oro in un giorno, non è mai successo nella storia quarantennale dei campionati mondiali juniores, e quindi da lì arriva una spinta, un'energia a questi nostri grandi atleti a dare il meglio di se stessi.
0: Ecco, evidentemente c'è un lavoro alla base che sta funzionando. Nel presentarla, insomma, facevo i nomi dei soliti noti, Marcel Jacobs e Jimbo Tamberi, ma diciamo che loro sono stati gli apripista di un movimento molto vasto. Pensiamo che sono 132 addirittura gli atleti convocati.
1: Sono 130 perché abbiamo avuto le rinunce per ragioni fisiche di Zeroni e Tortu, ma rischierei di passare questo collegamento a fare i nomi di quanti sono i protagonisti di questa platea allargata. Voglio solo fare questo esempio: Daniele Nzoli ha vinto il salto in lungo, il titolo mondiale Under 20, suo fratello Francesco è qua a Birmingham e arriva con un probante 8,25 dei campionati italiani di Firenze. Rischiano di far sembrare vecchio un campione mondiale come Mattia Furlani, campione mondiale a Tokyo un anno fa e che ha solo 21 anni, quindi la spinta è nata da quella meravigliosa spedizione di Tokyo, Tamberi, Jacobs, Palmisano, Stano, la staffetta, ma poi negli anni abbiamo saputo pian piano aumentare la platea dei protagonisti. Oggi sono reduce dalla conferenza stampa Leonardo Fabi, Zainab Dossou, Nadia Batopetti, Sara Fantini, il giovanissimo Pernici, e potrei andare avanti a continuare questo lungo elenco. Andy Diaz, Larissa Iapichino, insomma, ci aspettiamo davvero di riuscire a ribadire di essere una nazione che contenderà agli inglesi la leadership in Europa.
0: Si è fissata un'asticella sotto la quale non vorrebbe scendere la torre?
1: Ma l'asticella sotto la quale non vorrei scendere, anzi vorrei stare una medaglia sopra le 12 di Spalato 1992, perché il vero confronto è con quella che fu e che rimane la spedizione storica dell'atletica italiana, perché a Roma 2024 noi abbiamo fatto un bilancio di 24 medaglie, delle quali 11 d'oro, vinto il medagliere, vinto la classifica punti, ma eravamo 50 giorni prima delle Olimpiadi di Parigi, quindi come abbiamo constatato alcuni atleti di punta hanno preferito guardare solo alle Olimpiadi di Parigi. In ogni caso, nel frattempo abbiamo ribadito in vari momenti che vogliamo stare sopra quel numero, e credo che la più grande gioia sarà quella

0: che di questi 130 convocati tornino tutti a casa soddisfatti e aver dato il massimo di se stessi. Quindi è chiaro che non potremo vincere 130 medaglie, ma è stato giusto portare anche chi nelle diverse regioni d'Italia è riuscito con grande impegno, con la propria dedizione all'allenamento, a conquistare questo traguardo di partecipare ai campionati europei. E non nascondiamoci che nel frattempo il contesto Europa nel mondo è cresciuto tanto, ci sono alcune gare, quella del lungo è un'Olimpiade, cioè tutti i migliori del mondo sono in Europa, gli 800 femminili la stessa cosa, e potrei citare tante altre discipline, però noi cercheremo di darci da fare.
1: Antonio La Torre, se non sbaglio questa è la prima edizione che si svolgerà in Inghilterra, e ecco l'atmosfera inglese, come siete stati accolti, il contesto nel quale siete calati, qual è?
0: Ma allora, stamattina c'è stato un po' un test e quindi qualcosa da mettere a posto organizzativamente, cioè qui siamo nella terra che è la culla di una cultura sportiva secolare. E Birmingham è una città molto dedita allo sport, in particolare anche alla atletica leggera, ma aspetto di vedere lo stadio pieno per tutta la settimana. E ovviamente ci dovremo confrontare con i padroni di casa, passatemi il termine, che hanno tutta l'intenzione di stare davanti, vincere loro la classifica squadra di medagliere. Noi proveremo a metterli in difficoltà con tutte le nostre forze.
1: Resta un uomo copertina di questa nazionale, Marcel Jacobs, che è passato attraverso le traversie che sappiamo, la non fortunata, diciamo così, esperienza statunitense, il rientro in patria, il rientro a Roma, guidato adesso da Paolo Camossi, quel 9,67, anche se ventoso, registrato in Austria, ci fa ben sperare. Ecco, ma in generale è un Marcel Jacobs che sembra molto cambiato anche sotto il profilo della maturità, prima di tutto umana più che sportiva.
0: Io condivido proprio un parere che ho già espresso, ho la fortuna di cenare con Marcel tutte le settimane a Roma, lui vive all'Acqua Cetosa e ho avuto a che fare con non solo un professionista serissimo, perché questo lo è sempre stato, ma con un uomo che ha saputo attraversare momenti di difficoltà diventando ancora più forte con la sua semplicità, con la sua capacità di avvicinare le persone col sorriso, non nega mai un selfie alle decine e decine di ragazzi, ragazze, anche atleti di altre specialità che glielo chiedono. Io credo che abbia tolto di mezzo tante cose superflue e inutili e ribadisce a tutti con quanto amore, con quanta passione faccia questo meraviglioso gioco che è l'atletica leggera.
1: E ricordiamo che Jacobs va alla caccia di un terzo oro continentale, impresa riuscita in passato soltanto ad altri due atleti, Cristi e Vorzov. Come sta Jimbo La Torre?
0: Jimbo, la sola presenza qui a mio parere è un fatto positivo, abbiamo appena parlato, tra poco faremo la riunione di tutta la squadra, Nadia Battocletti saranno i capitani e Jimbo comunque sta in un momento dove ha detto sto bene ma devo saltare, quindi c'è un passaggio dopo tante traversie anche fisiche, ma lui non si è arreso mai. Io credo che dovremo dire questo, che tutto quello che farà a mio parere è positivo, perché l'obiettivo è Los Angeles 2028. Lui è il primo a arrabbiarsi con se stesso, l'avete visto anche ai recenti campionati italiani a Firenze, dove non era per nulla soddisfatto, ha vicino dei ragazzi come Matteo Scioli. Lui è stata fonte di ispirazione per questi ragazzi di talento e ripeto, però non diamolo mai per morto. Il Jimbo è uno che combatte fino all'ultima goccia di energia.
1: Grazie e allora in bocca al lupo ad Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera.
0: Buonasera a tutti voi e fate il tifo per questi ragazzi.

0: Le note di I'm Your Boogeyman, KC and the Sunshine Band ci hanno portato alle 18:26 minuti. Vi ricordo la notizia del giorno, il forfè di Jannik Sinner al torneo di Cincinnati a causa dei problemi al ginocchio, altri riscontri, altre visite, altri trattamenti terapeutici sono necessari per Sinner, che si sta sottoponendo a questi per l'appunto presso l'OJ Medical di Torino in queste giornate. E allora la rinuncia al torneo dell'Ohio, con l'augurio naturalmente che per quanto riguarda la trasferta statunitense sia soltanto questo il torneo al quale Sinner dovrà rinunciare, perché poi a fine mese arriveranno gli US Open. Noi soltanto tra qualche minuto torneremo invece ad occuparci della MotoGP.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:26, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti. In A32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima, si registra 1 chilometro di coda per traffico intenso. Ci spostiamo in Liguria in A10 Genova-Ventimiglia, alla barriera di Ventimiglia in direzione del confine, presenti code a tratti per 1 chilometro. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strasigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, un incidente provoca 2 km di coda. In A12 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione della Statale 1 Aurelia, attenzione invece per la segnalazione di un incendio. Ci spostiamo in A14 in Molise, dove si registrano code in

0: uscita a Termoli e infine ancora sulla 14 in Puglia tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16 in direzione Bari, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: E ripartiamo sulle due ruote. È stata la domenica del Gran Premio di Silverstone, ce l'ha raccontato il nostro inviato Luca Cesaretti, al quale restituisco la linea, Luca, perché hai dei contributi da proporci.
3: Di nuovo buon pomeriggio Francesco a te e ai nostri ascoltatori. Intanto però dovevamo ancora una nota di cronaca, che poi insomma non è così piccola nota se vogliamo, perché insomma ci eravamo lasciati con il Gran Premio di Gran Bretagna della classe regina, la MotoGP, che sarebbe stato seguito oggi in maniera un po' anomala visto il fuso orario che c'è qui a Silverstone, qui in Gran Bretagna, dalla gara della più piccola delle tre classi del motomondiale, il Moto3, la Moto3 scusate, che è stata vinta dalla Spagna, da David Almansa, davanti a un altro spagnolo, Carpe, e poi terzo posto per l'argentino Perrone. Non c'era il leader della classifica mondiale Massimo Chiles, che si è infortunato ieri in qualifica, però insomma ha un vantaggio amplissimo e dunque rimane in testa saldamente con più di 80 punti sull'inseguitore più vicino. Il migliore degli italiani oggi è stato Matteo Bertelli, decimo, tredicesimo Guido Pini. Insomma, non una grande giornata in Moto3 per gli azzurri, decisamente meglio è andata invece in MotoGP, dove ha vinto Raul Fernandez, lo ricordiamo, la seconda vittoria in carriera per il 25enne madrileno del team Aprilia Trakaus, poi la tripletta di Aprilia, ed è la prima volta che accade alla casa di Noale una doppia tripletta al sabato e alla domenica, è stata completata da Jorge Martin, secondo e sempre più leader del mondiale, e da un Marco Bezzecchi stoico, perché è dolorante.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Con i sorvoli del Canadair, che può sganciare 6.000 litri d'acqua alla volta, i vigili del fuoco, corpo forestale e la protezione civile impegnati da ieri pomeriggio sul fronte dell'incendio a San Giovanni di Duino hanno avuto la meglio sulle fiamme. Rimane ancora chiusa però la statale 14.
5: Sul Carso Esontino si è aperto intanto un nuovo fronte di fuoco. A Savogna di Isonzo le fiamme minacciano una cabina elettrica. L'incendio interessa un'area tra la vegetazione e la zona industriale.
4: Durante l'attività di bonifica di un incendio di sterpaglia a Prosecco, ignoti hanno sfondato il finestrino di un'auto del corpo forestale, rubando gli effetti personali degli agenti.
5: Ritrovato alla stazione centrale di Udine un 80enne triestino, le cui tracce si erano perse questa mattina a Camporosso, nel Tarvisiano. L'uomo è stato ritrovato grazie a un dispositivo GPS di cui è dotato.
4: Davanti alla base USAF di Aviano, nell'81esimo anniversario delle bombe su Nagasaki, il sit-in per chiedere lo stop alle armi nucleari e al riarmo.
5: La tradizione delle produzioni orticole familiari in mostra a Castelnuovo del Friuli.
4: Buon pomeriggio da Daniele Lettige e Nada Cioc. Fiamme domate a San Giovanni di Duino dopo 24 ore in cui è stato necessario anche chiudere un tratto della statale 14 per consentire l'intervento dei vigili del fuoco da terra e degli elicotteri. L'impiego oggi del Canadair, che ha una portata d'acqua nettamente superiore a quella degli elicotteri, ha spento l'incendio. L'area rimane ancora osservata speciale.
6: Più di 6.000 litri d'acqua, tanti ne ha sganciati il Canadair dei Vigili del Fuoco ad ogni passaggio, un aiuto fondamentale per contenere lo sviluppo del fronte sul colle della Moschenizza. Il velivolo è stato impegnato già in mattinata, ma ha sospeso i sorvoli per una varia, per poi riprenderli dopo le 15. Nelle operazioni dal cielo la sua presenza si è alternata con gli elicotteri della Protezione Civile, il Drago dei Vigili del Fuoco, l'UH-90 dell'Esercito, arrivato da Casarsa della Delizia. Le bombe d'acqua dal cielo sono state sganciate nel momento di rinforzo della brezza di mare. A complicare il tutto, altre bombe, quelle vere, residuati della Prima Guerra Mondiale. Ancora, come 4 anni fa, le squadre di terra hanno udito esplosioni riconducibili a ordigni di piccolo calibro. più di 80 gli operatori impegnati nello spegnimento a terra, due centri di comando, quello della protezione civile e quello dei vigili del fuoco, per coordinare gli interventi e facilitare le comunicazioni tra le squadre. La viabilità lungo l'autostrada non è mai stata minacciata in modo serio, nemmeno la vicina cartiera. Spento e sotto osservazione l'incendio a Sels, stessa sorte per quello divampato nelle vicinanze di Montegrisa a Prosecco. Durante le operazioni di bonifica di quest'ultimo è stato sfondato il finestrino di un'auto del Corpo Forestale e sono stati rubati alcuni effetti personali degli agenti. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E ora sentiamo le voci degli abitanti dei paesi coinvolti dai roghi.
7: Abito a Monfalcone.
8: Da dove abita si vede il fumo?
7: Certamente si vede.
8: Ma avete l'impressione che potrebbe avvicinarsi alle abitazioni?
7: No, c'è un servizio che ci fa tenere tranquilli.
8: Si sente l'odore di bruciato da dove siete voi?
7: Questa mattina dalle 10 in poi è cominciato questo profumo particolare.
9: La lontananza dell'incendio e l'assenza di edifici nell'area in cui si sono levate le fiamme sono i due fattori che hanno consentito a chi vive e lavora a Monfalcone, a San Giovanni di Duino, di mantenere la calma, nonostante la piena visibilità del fumo creato dalla combustione dell'area boschiva colpita.
10: Non c'è tutto il fumo che c'era ieri. Prima un vigile del fuoco ha detto che comunque era abbastanza sotto controllo la situazione.
8: Non vi sentite minacciati?
10: Che... No, al momento no, al momento no.
9: Non è la prima volta che un incendio colpisce questa zona.
11: Rispetto agli incendi del 2022, se non sbaglio, è molto più limitato, insomma. C'è un po' il vento che li disturba. Questa notte so che ha ripreso un po' il fuoco, cioè, l'ho visto stamattina alle 6 quando sono venuto qua. Però adesso vedo che il Canadair non gira più, quindi penso che siano sotto controllo.
9: Monfalcone, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Dalle 15 i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati invece nei pressi della zona industriale di Savonia di Sonzo per un incendio che interessa anche un'area con la vegetazione. Sul posto lavora una squadra della sede centrale del comando isontino supportata da un autobot e da un mezzo fuoristrada dotato del modulo antincendio boschivo. Particolare attenzione richiede il fronte di fuoco che sta minacciando una cabina elettrica.
5: Un giovane ha rischiato la vita in un incendio scoppiato nel suo appartamento a San Vito al Tagliamento. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a una chiamata che segnalava il fumo che usciva dalle finestre dell'abitazione. Giunti sul posto hanno constatato che la porta d'ingresso dell'appartamento era chiusa a chiave. Utilizzando la scala in dotazione hanno raggiunto il balcone e sono riusciti a entrare nell'appartamento, completamente invaso dal fumo. All'interno hanno trovato un giovane uomo disteso a terra, privo di sensi. In cucina una pentola ormai completamente bruciata, lasciata sul fornello acceso. Il giovane, portato fuori dai vigili del fuoco, ha ripreso presto conoscenza, ma è stato accompagnato all'ospedale per accertamenti.
4: È stato ritrovato alla stazione dei treni di Udine l'ottantenne triestino di cui si erano perse le tracce questa mattina a Camporosso. I soccorritori sono stati attivati attorno alle 13. Nelle ricerche dell'uomo sono stati coinvolti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la guardia di finanza che hanno battuto le zone impervie intorno a Camporosso. L'8 gennaio è stato invece ritrovato alla stazione ferroviaria di Udine grazie ad un sistema di rilevamento GPS di cui è dotato.
5: Il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha reso omaggio alle vittime di Marcinelle in una cerimonia a Povoletto. Al centro delle celebrazioni la sicurezza sul lavoro. Nel disastro minerario in Belgio persero la vita 262 lavoratori, gli italiani furono 136, di cui 7 friulani. L'elevata qualità della vita di cui godiamo oggi, dalle abitazioni dignitose all'istruzione e all'assistenza sanitaria, è il risultato dei sacrifici compiuti dalle generazioni che ci hanno preceduto, ha detto il presidente del Consiglio regionale, ricordando che si era trattato di uomini e donne che hanno affrontato guerre, povertà ed emigrazione per costruire un futuro migliore per i propri figli. È anche per questo che dobbiamo essere orgogliosi dell'Italia, ha concluso Bordin, evidenziando come le tragedie di Marcinelle e Arsia segnarono il destino di intere generazioni.
4: 81 anni fa l'aviazione americana sganciò le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, ponendo così fine alla Seconda Guerra Mondiale. Nell'anniversario del bombardamento atomico, davanti alla base USAF di Aviano, il sit-in per chiedere lo stop alle armi nucleari e al riarmo.
12: La musica, gli striscioni, i messaggi scritti sull'erba davanti alla base USAF di Aviano, il ricordo delle vittime di Hiroshima e Nagasaki diventa una riflessione sull'attualità. Nel giorno dell'anniversario della seconda bomba atomica del 1945, movimenti e associazioni pacifiste si sono ritrovati per chiedere il rifiuto delle armi nucleari e del riarmo. Presente tramite un messaggio anche il vescovo di Concordia Pordenone Giuseppe Pellegrini, che ha ripreso le parole

0: di Papa Leone sulla necessità di costruire la pace ed esponenti del Consiglio regionale. Lisa Clark, beati costruttori di pace.
1: Il massacro indiscriminato di Hiroshima e di Nagasaki di 81 anni fa ce lo dobbiamo avere sempre nel cuore per riuscire a vedere con gli occhi giusti quello che sta succedendo a Gaza, quello che sta succedendo in Ucraina, a Bucha, quello che sta succedendo in Sudan, a El Fasher, dove secondo i media italiani e l'opinione pubblica italiana non succede nulla, ma è un massacro che ha già causato più sfollati, più rifugiati di qualsiasi altro massacro nel mondo.
0: La base militare americana diventa così il luogo simbolico dal quale interrogarsi sul modello di sicurezza e difesa da adottare. Mao Valpiana, movimento non violento.
2: Basta con la follia dell'armamento atomico, vogliamo costruire un'alternativa positiva, una difesa civile, non armata, non violenta, che serve a difendere i valori fondamentali della nostra società basandosi sulla non violenza, che è la vera forza che è nelle mani dei popoli, e i popoli hanno sempre saputo difendere se stessi. Noi siamo qui a proporre alle istituzioni questo passaggio, spostando dei fondi dalla difesa militare armata alla difesa civile non armata non violenta. Ormai la via delle armi, abbiamo visto, è insostenibile, ci vuole un'alternativa, l'alternativa è la non violenza.
0: Aviano, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ora un approfondimento sui fenomeni meteo estremi che stanno caratterizzando questi ultimi anni, dalle ondate di calore alle violente tempeste che trovano forza nel surriscaldamento del Mediterraneo. Il climatologo premio Nobel Filippo Giorgi avverte: dobbiamo sviluppare forme di adattamento che ci aiutino a gestirle. Sentiamo.
4: Non siamo lontani da quello che viene chiamato punto di non ritorno, che è stato individuato nell'accordo di Parigi del 2015 ai 2 gradi di riscaldamento globale rispetto ai valori preindustriali. Oggi siamo già parecchio vicini al grado e mezzo. Se si va oltre questi 2 gradi si innescano dei processi che possono essere veramente molto molto impattanti sulla società umana.
5: Qualche assaggio dello scenario possibile c'è già. Il climatologo Filippo Giorgi, premio Nobel per la pace nel 2007 con Al Gore, spiega come quello a cui stiamo assistendo nelle ultime decadi è senza precedenti. Il clima si sta riscaldando ad una velocità che non si è mai vista almeno negli ultimi 10.000 anni.
4: Oggi noi sappiamo che la causa principale di questo riscaldamento sono le emissioni di gas serra da attività umane, principalmente l'uso di combustibili fossili.
5: I governi si stanno adeguando, ma anche il singolo può dare un contributo.
4: Essere più consapevoli di quello che facciamo, per esempio oggi sappiamo che volare, usare gli aeroplani, è il trasporto che impatta più di tutti dal punto di vista delle emissioni. Ridurre gli sprechi di energia, aumentare l'efficienza e anche ridurre gli sprechi di acqua, che sono tantissimi. Oggi anche in regione abbiamo delle problematiche legate alla siccità e alle falde acquifere, nonostante il Friuli Venezia Giulia sia una delle regioni più piovose d'Italia.
5: Il Mediterraneo ha raggiunto temperature record quest'anno, diventando una specie di mare tropicale. Gli scienziati sono preoccupati per la sopravvivenza della fauna marina, i climatologi per i riflessi sulla biosfera.
4: Queste temperature così alte sono dei motori che danno energia alle perturbazioni, quindi questo fa sì che le perturbazioni che attraversano il Mediterraneo ricevano tutta questa energia e questo vapore d'acqua e diventano molto intense. È un po' quello che è successo con la tempesta Paglia.
5: L'immediato futuro non porterà cambiamenti, spiega il premio Nobel. Aumenteranno ondate di calore ed eventi estremi.
4: Purtroppo è una realtà con cui dobbiamo convivere e quindi sviluppare delle forme di adattamento che ci aiutino a gestirle.
5: Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Siamo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate poco fa a Trieste 30 gradi, mare calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 35, Udine 33 gradi e mezzo, Pordenone 33, Tolmezzo 31 gradi e mezzo, Forni di Sopra 25 gradi e mezzo, Tarvisio 29, Sappada e Piancavallo 24 gradi, Sullussari 22, Monte Zoncolan 21, Alignano 33 gradi, Grado 29 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 28 gradi.
3: Queste le previsioni per domani. Su pianura e costa cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Sui monti cielo sereno al mattino, variabile nel pomeriggio quando saranno probabilmente

0: probabili rovesci o temporali sparsi, che successivamente potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Farà molto caldo in pianura di pomeriggio, di sera sulla costa, venti a regime di brezza.
1: Il fiume Iudrio in questa estate rovente può dare refrigerio a quanti abitano sulle sue sponde, sponde che nel novembre del 2025 non hanno retto la portata delle piogge, hanno inondato Versa, mentre a Cormons una frana aveva portato morte e distruzione. Per tutelare le sponde dello Iudrio, chi vi abita attorno, è stato firmato un contratto del fiume. Sentiamo di che cosa si tratta.
2: Con i piedi a mollo e gli occhi spalancati, a scoprirne flora, fauna, ma anche la geologia tra calcari, flish e travertino, in trekking sul greto del fiume. Siamo sullo Iudrio, torrente di confine, rimasto proprio per questo, per anni incontaminato, ma anche poco conosciuto o dimenticato, fino all'alluvione del 2025, quando è tornata manifesta l'importanza di una corretta manutenzione dei corsi d'acqua. Pochi mesi dopo l'esondazione di Cormons e Versa, a giugno è stato firmato il contratto di fiume Iudrio. Tutti insieme, in assemblea, allo stesso tavolo, 17 comuni rivieraschi, la regione, associazioni del territorio, portatori di interesse, Legambiente, consorzio di bonifica, università, per sviluppare strategie di valorizzazione del corso d'acqua. Andrea Mocchiutti, geologo.
3: Il contratto di fiume permette di vedere il fiume come un'unità e non spezzettato, e di conseguenza permette anche di programmare quella che è la manutenzione e quindi la gestione corretta sia dei sedimenti che la presenza di materiali fluitanti, piuttosto che di problematiche al di sotto delle opere tipo i ponti o le opere di difesa.
2: Soggetto promotore del lungo percorso che ha portato al contratto di fiume è l'associazione Iudrio di Cormons. Elena Gasperi, sua presidente.
4: I contratti di fiume hanno la forza proprio perché nascono dalla spinta dal basso, quindi dai cittadini, e sappiamo che i cittadini e le associazioni sono le sentinelle del territorio, coinvolgendo i soggetti pubblici, perché è fondamentale, no, che ci siano anche loro, perché poi sono loro che hanno il potere decisorio.
2: Avere un contratto di fiume vuol dire poter organizzare sempre più eventi per far conoscere il suo territorio, valorizzarne storia e cultura e imparare a viverlo in sicurezza.
3: Possiamo vedere il livello del fiume che andremo a visitare su un monitor FVG. Possiamo metterci un segno sul bordo dell'acqua, un bastoncino, una pila di sassi, che ci permetta di capire se l'acqua sta salendo o scendendo anche mentre noi siamo tranquillamente a leggere il libro o a prendere il sole.
2: Prepotto, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A Trieste il tram di Opicina è ripartito alle 16.14. Trieste Trasporti ha risolto quindi l'anomalia che si era riscontrata stamattina su una delle vetture denominate carri scudo della linea tranviaria. Il personale, dopo la temporanea sospensione delle corse e dopo aver individuato la causa del problema, ha completato l'intervento tecnico ed effettuato poi delle corse di prova.
1: A Castelnuovo del Friuli ora, dove c'era in mostra la produzione orticola della nostra regione. Sentiamo.
5: Sono gli ortaggi e i frutti degli orti di casa i protagonisti a Castelnuovo del Friuli della 20ª edizione del Gno Ort. A Villa Sulis sono arrivati da tutta la regione le varietà coltivate e conservate con cura da generazioni di orticoltori. Pomodori, cipolle, zucche, pere, mele e molte altre produzioni raccontano un patrimonio agricolo fatto di tradizioni, conoscenze e biodiversità. Particolare attenzione ai semi antichi, una ricchezza preziosa da conservare e tramandare. Fabiano Marco Florissi, vicepresidente Civiltà Contadina.
6: Cerchiamo in qualche modo, attraverso mercatini, attraverso manifestazioni o iniziative come queste per gli scambi di semi, di garantire, di portare avanti questo modo di pensare, di vedere il mondo e di tornare alla civiltà contadina.
5: Il convegno di questa edizione, Gli Orti degli Altri, ha affrontato il rapporto tra piante e popoli e il tema degli orti in Cina, mettendo a confronto culture e tradizioni diverse. E il Gno Ort è anche cucina e convivialità. Ospite e testimonial di questa 20ª edizione è la chef Francesca Marzetti, protagonista di un laboratorio per i visitatori e di uno show cooking dedicato alla valorizzazione dei prodotti dell'orto. La chef Francesca Marzetti.
7: Secondo me il Gno Ort non è una manifestazione che si limita agli orti, ma è un insegnamento quotidiano alla pazienza e al saper raccogliere frutti al quale si dona amore per riceverne.
5: Una giornata che unisce cultura contadina, gastronomia e tutela della biodiversità. Federica Zerbato, produttrice Presidio Slow Food.
8: Le donne cercavano di arrotondare o di barattare, insomma, cioè di arrotondare la propria economia familiare vendendo questa cipolla o barattandola con prodotti necessari alla vita quotidiana.
5: Spazio alla competizione con la premiazione delle migliori produzioni scelte da una giuria di agronomi e di specialisti del settore. Castelnuovo, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: I 110 musicisti che fanno parte dell'orchestra giovanile Gustav Mahler sono arrivati a Pordenone, che ospita la residenza artistica estiva dell'orchestra.
9: Dalle sale dell'ex convento di San Francesco al Teatro Verdi e alla Biblioteca Civica a Pordenone risuonano in questi giorni le note della Gustav Mahler Jugendorchester. 112 giovani musicisti dell'ensemble fondato da Claudio Abbado sono in città con il sovrintendente Alexander Meraviglia Crivelli per una residenza artistica che li prepara ai grandi palcoscenici europei, ma che rappresenta anche una conferma del ruolo di Pordenone nel panorama musicale internazionale. Manuela Bianchi, cornista.
10: È un'esperienza assolutamente interessantissima perché, a parte che possiamo suonare brani importantissimi del repertorio in sale assolutamente stupende e con persone della nostra età che amano le stesse cose, quindi devo dire una cosa molto molto bella e penso che lei ricorderà molto a lungo.
9: Alessandro Tommasi, Head of Artistic Administration, GMJO.
11: Ogni anno la Mahler Jugendorchester fa audizioni in oltre 20 città in praticamente tutta quanta Europa e si presentano più di 2500 candidature. Soltanto 100-120 persone in base ai progetti riescono a essere invitate appunto fisicamente qui a Pordenone per preparare i programmi.
9: Dopo la residenza artistica in programma fino al 17 agosto, l'orchestra partirà per il Summer Tour con tappe nelle principali capitali musicali europee e sarà anche un banco di prova concreto viaggiare, cambiare sala da concerto, lavorare con direttori di altissimo livello e affrontare la fatica di una tournée.
11: Imparano sia come lavorano questi direttori di questo altissimo livello, sia fanno le prove con questi tutor che vengono dalle più grandi orchestre del mondo, sia hanno poi l'occasione di cimentarsi con una tournée, ma anche con la stanchezza dei viaggi, però fare tournée fa parte del lavoro di un'orchestra di professionisti.
9: La residenza 2026 segna anche l'esordio del nuovo giovane direttore assistente anglo-canadese Henry Kennedy. Conclusa la tournée, l'orchestra tornerà al Teatro Verdi per due grandi concerti, il 31 agosto e il 1 settembre, diretti dal maestro Philip Jordan. In precedenza tre appuntamenti pubblici a partire da mercoledì 12 agosto a Pordenone, Valvasone e Polcenigo. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E con questa notizia dedicata ai giovani talenti musicali chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Letti e Gennada Cioc con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
12: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
14: Non è una bestemmia. Lo sport va avanti. Io mi ricordo quando a un certo punto per le prime volte sentivamo la palla a volo dove c'era il cambio, no? C'era il cambio palla che poi dopo un certo punto non c'è stato più e sembrava una bestemmia. Non è mai una bestemmia. È sempre un andare nel futuro per cercare di far sì che lo spettacolo ci sia sempre e che si prevengano chiaramente infortuni e problematiche, quindi l'accorciare non è sbagliato, io non trovo che sia totalmente sbagliato. Bisogna vedere come ci. Io farei magari qualche torneo per vedere come reagisce il pubblico. Sicuramente c'è una bella, c'è più se vogliamo pathos, c'è più se vogliamo attenzione, perché in ogni set praticamente la partita è sempre viva, no? Perché appena prendi un break all'inizio di un set, praticamente basta tenere poi il servizio una volta sola, il 4-1 già evidenzia il fatto che hai vinto un set. Io sarei meno d'accordo con il punto secco, perché il punto secco veramente diventa, io l'ho visto anche nei doppi, diventa molto una, appiattisce tantissimo la, se vogliamo, i valori in campo, mentre invece i tre set su 5 a 4 potrebbe essere una cosa che sia stata già fatta con i next gen e non è andata male.
15: Forfè di Sinner a parte, la pallina continua a rimbalzare, per esempio in Canada, per esempio a Montreal, dove Dardery si sta facendo valere e come. Adesso si giocherà un quarto di finale importante in questo Masters 1000 contro Nakashima. Con quali prospettive, Narciso?
14: Buone prospettive, Luciano ha dimostrato ormai, anche se ha qualche qualche, lui ha sempre bisogno di qualche settimana, no, per rimetterti

0: in ordine sulle varie superfici, però poi quando lo fa si è visto, lui ormai è un giocatore completo che può performare bene su tutte le superfici. Nagashino è un brutto, cliente americano, perché conosce bene quelle superfici, conosce bene quelle latitudini, anche a livello di se vogliamo di situazione climatica, ed è un giocatore difficile, però Luciano ha dimostrato di potersi giocare alla pari qualunque tipo di partita, e non sorprende più il vederlo nei primi otto di un Master 1000, quindi tra i migliori otto giocatori. Tra l'altro, col fatto che mancano un po' i migliori, sicuramente lui è uno di quei ragazzi che vuole puntare in alto.
1: Chiusura davvero flash con Diego Narciso, ma il miglior Musetti quando lo rivedremo?
0: Beh, sta arrivando, comunque ha dimostrato di fare un buon torneo, ha fatto il primo in un'altra volta un quarto di finale, Washington sta risalendo, non sarà semplice. Ha perso con Kodar, e attenzione Kodar, questo ragazzo qui io credo che sia l'unico, io credo che sia veramente la rivelazione di quest'anno, perché questo ragazzo l'anno scorso era 190 al mondo, quest'anno dentro i 20 ma arriverà ai 15, molto probabilmente nella race è già tra i primi 8, quindi è un ragazzo forte ed è secondo me il volto nuovo di questo sport, che potrebbe essere, diciamo, proprio lui indicato come terzo incomodo tra i ragazzi, tra chiaramente Carlos Alcaraz e gli altri.
1: Ne avevano bisogno di spagnoli, qualcuno bravo in quello sport,
0: mi sì, non, noi, sì, non è vero, non bastava, va bene, non bastavano quelle. Comunque ce le abbiamo anche
1: non
0: noi,
1: ci possiamo lamentare, non ci possiamo lamentare.
0: No, assolutamente.
1: Grazie davvero a Diego Narciso, continueremo naturalmente a commentare anche qui da Radio Rai con Narciso le gesta dei nostri tennisti. Un saluto, buona domenica.
0: A presto a tutti.
1: Noi siamo arrivati in conclusione di questo appuntamento con Domenica Sport, e allora io vado ai ringraziamenti e alla parte tecnica Marco Mascia, in regia c'è stato Danilo Giunta, in redazione Andrea Pistorio. A me non resta, Francesco Albanese, di rinviarvi ai prossimi appuntamenti con lo sport, con tutto quello che Radio 1 e non solo vi potrà offrire già a partire da domani. Si torna in vasca, lo ricordiamo, a Parigi per gli europei di nuoto e, come abbiamo ricordato, gli europei di atletica leggera in quel di Birmingham. Avete visto, avete ascoltato quante possibilità, quante davvero chance potrà avere la squadra azzurra di farsi valere seguendo l'onda lunga di Tokyo 2021, che per fortuna ancora ci accompagna. Da parte mia, dunque, da parte di Francesco Albanese, di nuovo l'augurio di una buona serata sempre qui su

0: GR1.
1: Migranti, stretta della Germania. Berlino applica il nuovo patto europeo. Chi è entrato nell'Unione da Italia e Grecia dovrà essere rimandato indietro. Crisi Roma-Madrid, secondo giorno di controlli negli aeroporti spagnoli. Allarme infiltrazioni terroristiche a Ceuta. Tajani al GR1, non possiamo sottovalutarlo. Schengen sospeso fino a Ferragosto. Netanyahu boccia il piano americano su Gaza. Nessun ritiro senza il disarmo di Hamas e mai uno stato palestinese. I miliziani, Washington faccia pressione. Una giornata di lavoro finita in tragedia. In Puglia si ribalta un furgone di braccianti stranieri. Uno muore, altri 9 feriti. I sindacati servono più tutele. Vacanze in tempo di crisi. Gli italiani scelgono l'auto e mete vicine. E per l'estero, attenzione ai documenti. Chi non ha la carta d'identità elettronica può richiedere la cartacea temporanea. Nuova settimana da bollino rosso, massima allerta in 19 città e ancora temperature sopra la media. A Dubai l'AFA si sfida con la tecnologia, una strada dove piove a comando. Sport, tennis, il ginocchio ferma Sinner, niente Cincinnati. Obiettivo US Open, moto mondiale a Silverstone, tripletta Aprilia. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano la questione migranti, mentre prosegue il braccio di ferro tra Madrid e Roma sulla reciproca sospensione di Schengen, arriva la presa di posizione di Berlino sui richiedenti asilo. Ce ne parla l'inviato Rai a Bruxelles.
2: La Germania è pronta a rimandare in Italia i migranti sbarcati nel nostro paese. Lo conferma il governo di Berlino, ricordando che dal 12 giugno è in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Italia e Grecia hanno acconsentito che dallo stesso giorno vengano ripristinati i trasferimenti secondo le regole di Dublino. La richiesta d'asilo è il principio cardine, deve essere fatta nel paese d'arrivo. Si complica così ulteriormente il già delicato quadro dell'area Schengen, dopo che la Spagna ha reintrodotto i controlli alle frontiere con l'Italia. Nella giornata di ieri, 200 viaggiatori arrivati dal nostro paese sono stati controllati. Speriamo che l'Italia reagisca, ha detto la vicepresidente del governo di Madrid, Sara Hagesen. La misura, spiegato, è stata introdotta per difendere la dignità dei cittadini spagnoli. Ma ad alimentare i timori italiani sarebbe anche un rapporto dell'intelligence reso noto dal Corriere della Sera. Parla di un'allerta per terrorismo islamista a Ceuta. Quel che è certo è che gli 007 spagnoli

0: continuano a monitorare con attenzione i canali social che parlano di un nuovo imminente arrivo di massa da Bruxelles. Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Lo avete sentito nel servizio, sono centinaia i nostri connazionali coinvolti nei controlli in Spagna, in porti e aeroporti. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna situazione di criticità. Sentiamo alcune testimonianze.
2: A rientro ci hanno solo controllato la carta d'identità a tutti i passeggeri, ma sono stati...
3: Quindi scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
4: Appena siamo usciti e abbiamo messo i piedi nell'aeroporto, c'erano 3-4 poliziotti e ci hanno chiesto i documenti.
5: Non c'è stato nessuno che mi ha chiesto documenti, tutto bene.
6: Due poliziotti hanno controllato la nostra carta.
7: Non mi sembra la scelta ottimale.
2: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione, fisicamente a noi non è cambiato niente.
1: Le tensioni tra Roma e Madrid restano al centro del dibattito tra i partiti. Le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen, parlando di inutile propaganda. La maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani.
8: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
1: Passiamo al Medio Oriente. Da Netanyahu stop al piano per Gaza voluto da Donald Trump. Da Gerusalemme l'inviata Rai.
9: Israele respinge il piano in 15 punti, dice il premier Netanyahu, e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza. Un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia, in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, dichiara Netanyahu, sappiamo come opporci. Un rifiuto che arriva nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolai Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace, quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede ora a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria. I nomi biblici della Cisgiordania, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Iran perdura lo stallo sullo stretto di Hormuz, sarà riaperto, ribadisce la Repubblica Islamica, se Washington accetta le nostre condizioni, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Si attende un nuovo video con la guida suprema, Mojtaba Khamenei, che smentirebbe le voci di una sua morte imminente. E intanto, dopo aver colpito un impianto petrolifero in Arabia Saudita, gli Houthi alleati di Teheran dichiarano di aver attaccato le forze di Riyadh schierate nel porto yemenita di Al-Maha. Dei conflitti in corso e in particolare della guerra in Ucraina ha parlato ancora una volta il Papa durante l'Angelus. Dal pontefice un'invocazione al rispetto dei civili.
10: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo.
1: Rai Radio 1, le 19:06 minuti. La cronaca: tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. I sindacati chiedono più tutele.
11: Una giornata di lavoro sulle spalle nelle campagne di Oruri, in Molise, il ritorno a casa a Torre Maggiore, nel Foggiano, su un furgoncino, sulla strada provinciale 45. Sono 10 braccianti, tutti di origine marocchina, tra i 21 e i 49 anni. È ora di pranzo, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Uno di loro muore sul colpo, gli altri rimangono feriti. Per uno si rende necessario il trasporto in elisoccorso. 5 di loro vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, tutti con traumi importante, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato alcuno scontro con altri veicoli. Di certo c'è che proprio in questi giorni di agosto del 2018, sempre in provincia di Foggia, 16 braccianti persero la vita mentre tornavano dal lavoro in due distinti incidenti, uno a Foggia e l'altro a Lesina. Tragedie che, dicono i segretari generali della CGIL di Foggia, continuano a ripetersi e non dovremmo commentare. Da Bari per il GR1, Adela Pertosa.
1: La vicenda del gruppo di ciclisti investito intenzionalmente nel torinese da un 73enne, ora agli arresti domiciliari. Chiedo scusa ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha dichiarato l'uomo tramite il suo legale, uomo che è ora accusato di tentato omicidio. Al nostro giornale il commento dell'ex ciclista professionista Massimo Ghirotto.
12: Sconvolto perché una pazzia di una persona mette a rischio la vita di persone che stavano facendo qualcosa che è una passione, come la mia.
13: C'è prepotenza in strada verso chi pedala?
12: Certo, ci sono delle persone che a volte si accaniscono nei confronti dei ciclisti e io dico sempre che le strade sono di tutti, anche noi dobbiamo essere rispettosi. C'è un po' un'insofferenza, lo vedo quando vado io in bicicletta, delle volte c'è la macchina o il camion che ti sfiora.
13: Ti è capitato di peggio?
12: Sono stato buttato per terra. Uno che è uscito da una strada secondaria e ha invaso la strada primaria. Sono andato all'ospedale e me la sono anche cavata.
13: Per una convivenza pacifica tra auto e bici che fare? Distanza minima di sicurezza?
12: C'è questo discorso del metro e mezzo che deve essere applicato da chi è sulla strada. Purtroppo noi come paese siamo in ritardo rispetto ad altri. Parlo delle piste ciclabili. Le strade sono quelle di 30 anni, 40 anni fa, ma le macchine sono triplicate.
13: Elena Baiocco, GR1.
1: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa. Sul natante si trovavano due anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Niente funerali religiosi per i massoni a Roma, rifiutate le esequie nella Chiesa degli Artisti per Bruno Battisti Damario, fondatore della loggia romana del Grande Oriente d'Italia, musicista che lavorò anche con Ennio Morricone. Il cardinale vicario Baldo Reina ha chiesto di non procedere con le esequie ma di recitare solo una breve preghiera, ha riferito il rettore della Chiesa di Piazza del Popolo, Monsignor Antonio Staglianò. Era successo anche ad Imperia per la morte di Mario Tardoni Ducci, ex maestro venerabile, per lui solo una semplice cerimonia civile. È morto nella capitale Massimiliano Cencelli, padre del famoso manuale, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il suo manuale Cencelli è citato persino nei testi universitari. Ex funzionario della Democrazia Cristiana, Cencelli aveva 90 anni. Agosto, tempo di vacanze, sempre più viaggi on the road per gli italiani e i giovani preferiscono le prenotazioni dell'ultimo minuto.
14: Estate, caldo, vacanze, niente di più prevedibile anche in tempi di crisi e in quella in corso l'interesse degli italiani è per vacanze in auto. Secondo l'osservatorio Telepass sono aumentate tra giugno e luglio di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce in un contesto di maggiore attenzione ai costi, alla flessibilità e alle destinazioni di prossimità e suggerisce una vacanza meno stanziale. L'auto si presta infatti a combinare tappe diverse anche se si fanno i conti con il carburante, a cavallo tra i 2 euro e più al litro. Il clima di fiducia dei consumatori, rileva la BCE, è nettamente peggiorato con il conflitto in Medio Oriente nell'insieme dell'area euro e l'analisi della Banca Centrale rileva che la dinamica dei consumi anche per i redditi più alti potrebbe fronteggiare nuovi rischi di indebolimento. Tra le fasce di consumatori più giovani però sembra prevalere un certo ottimismo che cresce in quest'estate calda che copre il 40% delle partenze annuali secondo l'osservatorio Blu Vacanze con destinazione particolare per le località italiane. Il Nilo con le crociere, il Giappone e la Grecia. Paola Bonanni, GR1.
1: E se si opta per un viaggio all'estero, attenzione, alla carta d'identità c'è quella provvisoria per chi ha ancora la versione cartacea che non è più valida per l'espatrio.
15: Dal 3 agosto la vecchia carta d'identità, appunto cartacea, non è più valida per l'espatrio. Può essere utilizzata solo in Italia, se non è scaduta, fino al 31 gennaio 2027. Una proroga dettata dai ritardi nell'emissione delle nuove carte d'identità elettroniche che, lo ricordiamo, possono essere richieste anche in un comune diverso da quello di residenza. Per andare all'estero adesso ci vuole il passaporto o la carta d'identità elettronica, la CIE. Per chi ancora non ce l'ha e deve assolutamente partire, si è trovata una soluzione di compromesso. La carta d'identità cartacea temporanea.

0: Viene rilasciata in via eccezionale e in casi di comprovata urgenza, vale al massimo 6 mesi e non è rinnovabile. Il documento ha requisiti di sicurezza maggiori rispetto a quelli del precedente cartaceo, ma attenzione, non tutti gli stati potrebbero riconoscerne la validità. Meglio informarsi. Donatella Gori, GR1.
1: Tra esodo e primi rientri verso le città, traffico intenso sulle principali strade e autostrade, spostamenti accompagnati da caldo e afa. Le temperature sono

0: Una giornata ancora calda, con temperature che però al nord della giornata di ieri sono scese, localmente potranno raggiungere i 35 gradi, un po' più caldo al centro, specie Toscana, Lazio e poi al sud, Puglia, Sicilia e Sardegna in modo particolare. Ci aspettiamo temporali dovuti al calore sulle Alpi di Piemonte e Lombardia, una settimana che porta al Ferragosto ancora caratterizzata da temperature elevate, da molta afa e da locali temporali soprattutto in montagna.
1: E a Dubai, in una strada, trovata la soluzione per contrastare caldo e afa.
2: In estate fanno 48 gradi a Dubai, caratteristica non attrattiva per i turisti che l'Emirato seduce promettendo il massimo del lusso. E così, lungo un chilometro di strada pedonale, il clima è stato modificato artificialmente. Piove e la temperatura è di 27 gradi. L'idea, ironia della sorte, era quella di riprodurre l'atmosfera delle località da sogno del Mediterraneo. L'isola artificiale, dove l'altrettanto artificiale pioggia estiva cade sui turisti, si chiama Europa. C'è il resort extra lusso Costa Azzurra, gli hotel 5 Stelle Marbella e Portofino, tutto ispirato all'iconico stile di vita del sud dell'Europa con il suo clima temperato, che però è ormai solo un'icona. Nella realtà in Costa Azzurra per l'AFA sono crollate le prenotazioni, a Marbella ci sono 38 gradi e le autorità raccomandano di evitare il sole, a Portofino il mare ha raggiunto 30 gradi mai registrati prima. Più fresco a Dubai, con la pioggia finta d'estate, la neve finta d'inverno, ma solo per i turisti paganti. Il 90% della popolazione è composto da lavoratori stranieri, il più dal sud-est asiatico, che dormono in quartieri arroventati dal sole. Francesca Fornario, GR1.
1: Da Dubai a Londra, Banksy, uno dei maggiori esponenti della street art, sta diventando anche una spesa notevole per i contribuenti inglesi. L'inviata della Rai.
3: Banksy, quanto ci costi? Un murale rimosso un anno fa dalla Royal Court of Justice di Londra è al centro di una polemica tra il Ministero della Giustizia e lo street artist più famoso del mondo. L'opera raffigurava un giudice con toga e parrucca mentre percuoteva un manifestante con un martello da tribunale. Banksy è libero di esprimersi, dicono i suoi detrattori, ma non su monumenti storici come la Royal Court of Justice. Ai contribuenti costa cara. 85.000 sterline per la precisione, quasi 100.000 euro tra rimozione, pulizia e messa in sicurezza dell'area. Una cifra esorbitante. Viene da chiedersi quali preziosi solventi siano stati usati e quanto siano stati pagati gli addetti alla cosiddetta pulizia. E poi, a chi sarà recapitata la fattura, visto che chi sia Banksy ufficialmente non si sa? Forse la spediranno a Robin Cunningham, l'artista di Bristol che, secondo un'inchiesta di Reuters, si nasconderebbe dietro il brand. E certo, l'alta corte di Londra ridotta a semplice cornice, c'è anche un retrogusto dissacrante a cui il genio di Banksy ci ha abituati da tempo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Siamo allo sport. Tennis, il problema al ginocchio destro non dà tregua a Jannik Sinner, costretto a saltare l'imminente torneo di Cincinnati. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso numero uno al mondo, che dà appuntamento a fine mese per gli US Open. Motomondiale a Silverstone, dominio Aprilia, esaltante terzo posto di Marco Bezzecchi.
4: Ancora Aprilia, ancora Spagna. Dopo il sabato nel segno di Martin Ehtor, la domenica inglese è tutta di Raul Fernandez, che domina e rientra in corsa per il titolo. Il 25enne madrileno scatta bene e allunga subito, poi può permettersi una lunga cavalcata trionfale fino al secondo successo in carriera. Alle sue spalle la lotta è tutta tra le moto di Noale. Bezzecchi scatta bene dalla seconda fila, ma poco prima di metà gara Martin lo infila e si prende la piazza d'onore. Il riminese non demorde, stringe i denti piegato dai dolori e dalla fatica e acciuffa ancora il terzo gradino del podio, rintuzzando la rimonta di Alex Marquez.
5: Una bella ripartenza, nonostante le svariate difficoltà, il team ha giocato un ruolo fondamentale, è stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso.
4: Nella tripletta Aprilia è inusuale il passaggio a vuoto di Ogura, finito nella ghiaia. Marc Marquez e le altre Ducati ancora in difficoltà. Martin Ehtor allunga, più 31 su Bezzecchi, più 37 sul giapponese, ma sono in 6 in lotta per l'iride. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Restiamo in Inghilterra, europei di atletica leggera al via da domani a Birmingham, alte le ambizioni della squadra azzurra, l'inviato.
6: Eroi di tanti mondi, ragazzi dell'atletica italiana, quelli giovanissimi in Oregon ai mondiali under 20, dopo i 3 ore vinti la scorsa notte hanno fatto dire al direttore tecnico La Torre che è stata la loro Tokyo. Qui a Birmingham la città aspetta gli europei, gli azzurri si preparano, 2 anni fa a Roma è stato un trionfo, 11 medaglie d'oro, 9 d'argento, 4 di bronzo, La Torre.
7: Proveremo, se non a ripetere quello che credo sia davvero oggettivamente impossibile, ma soprattutto perché dobbiamo ricordarci che l'Europa nel mondo è fortemente cresciuta. Noi dobbiamo comunque provare a essere una squadra che va guardata con rispetto e deve provare a essere protagonista fino in fondo.
6: Protagonisti già da domani i 100 donne con Zena

0: Abdossò da underdog, dice lei, ma con l'ambizione di andare oltre i limiti e sotto agli 11 secondi. Leo Fabbri è campione uscente nel peso, si comincerà così, cercando altra gioia. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Tanti auguri Vespa, fino al 30 agosto l'iconico scooter che ha compiuto 80 anni è in mostra al Museo dell'Auto di Torino. Tecnica, cinema, arte e pubblicità raccontano una storia tutta italiana.
2: Guiderò io. La Vespa è stata raccontata, riprodotta e reinterpretata. Nel corso del Novecento ha attraversato pubblicità, cinema, fotografia grafica, sedimentandosi nell'immaginario collettivo. Roberto Donati, direttore storico culturale del Club Vespa Italia.
3: Chi più di lei è memoria del nostro popolo e della nostra cultura, no? Tutti quanti l'hanno presa come elemento di riconoscimento che ha unito poi almeno 3 generazioni.
2: È molto presente anche nei film.
3: Sì, esatto, anche se poi alla fine esce sempre Vacanze Romane, no? Come simbolo. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Oppure nella musica Cremonini, Vespa 50. Ma in realtà lei è stata presente in centinaia di film, ma non solamente nei film, nella pubblicità. La pubblicità più alta raggiunta dall'Italia è stata Chi Vespa mangia le mele, nel 69. Mangia le mele. Quindi si faceva riferimento alla mela, al peccato originale, quindi tu usando la Vespa automaticamente accedevi già al paradiso terrestre.
2: Maurelia Carafa, GR1.
1: Musica, Patti Pravo torna sul palco stasera ad Asiago con il tour che presenta l'album Opera ed è stata lei a dare l'appuntamento via social ai fan.
4: Sulla terra siamo soli.
5: Ad Asiago.
1: Patti Pravo sarà sul palco con una band di 6 elementi, proporrà i brani della sua lunga carriera e quelli appunto dell'album che porta il nome della canzone presentata all'ultimo Festival di Sanremo. Cancellata invece la data del 14 agosto alla Versiliana per motivi tecnici. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Max Gambino e Sergio Ciani. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
8: Viandante, non c'è via, la via si fa camminando. La celebre frase resa immortale dal poeta spagnolo Antonio Machado dà a pensare. In effetti siamo tutti dei viandanti e per tante ragioni. Siamo viandanti perché veniamo al mondo con una nascita incompiuta e una strada da cercare, perché con il primo vagito ci assumiamo il compito di diventare ciò che siamo, passo dopo passo, tra segnaletiche consumate e navigatori di ultima generazione, con compagne e compagni di viaggio facili e difficili. Siamo viandanti perché non possiamo fermare la storia, perché le cose cambiano e non sempre secondo i nostri desideri, perché la vita scorre sospesa su un filo invisibile, perché ci alziamo ogni giorno con il peso del passato sulle spalle, la polvere del presente sui piedi e la luce del futuro negli occhi. Siamo viandanti quando ci capita di lasciare casa nostra perché in pericolo, perché abbiamo fame, perché cerchiamo un lavoro, perché qualcosa o qualcuno ci attrae e ci porta tra i suoni di una lingua straniera. Viandante, non c'è cammino, ma soltanto scie nel mare.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1 Musica.
1: Le 19:23, bentrovati, buona serata da Gabriele Brocani qui su Radio 1 Musica, oggi fino alle 22:30. Anche oggi seguiamo anche Rotte sotto le stelle con le persedi che sono già belle attive, raggiungeranno il massimo nella notte tra il 12 e il 13 di agosto. Questi minuscoli frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle che periodicamente, entrando nell'atmosfera, disegnano scie luminose. Anche la scaletta di oggi è piena di traiettorie, e camminare, partire per un giorno, percorrere una strada verso nord, sedersi sul lato del passeggero, guardare il mare, infine anche lasciare la terra. Ne parleremo ovviamente, anche ascolteremo tanta musica. Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciagrano, Corinna Della Rettis in redazione, al microfono ci sono io, Gabriele Brocchi, nella parte tecnica Alessandro Campanella. Se volete potete scrivere al nostro contatto WhatsApp al 335-699-2949, una di quelle canzoni che vi fa anche venire voglia di portare con voi un po' di musica, guardare le stelle cadenti. Noi cominciamo con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, che ha sposato la sua Carolina proprio qualche settimana fa, e questa sua agitare Coca-Cola è un po' la colonna sonora di questa nostra estate. Fatemi salutare al 335-699-2949 Andrea con i suoi colleghi e le colleghe. Loro sono praticamente nell'osservatorio astronomico della regione autonoma Val d'Aosta e ci ascoltano sempre. In questo caso è un piacere sentire descrivere lo sciame meteorico delle Perseidi con tanta precisione. Viva il cielo stellato, insomma, tanta precisione. Mi sono basato proprio su quelle nozioni.

proprio basiche, anche perché se ci mettiamo a parlare di per sé, di tutto come funzionano queste cose, poi magari togliamo anche un po' di romanticismo al fatto della stella cadente, che rimane sempre qualcosa di particolarmente misterioso. Però grazie, perché insomma so che voi fate questo lavoro tutto l'anno ed è bellissimo insomma andare in un osservatorio per vedere i corpi celesti ed esplorare lo spazio. Allora, noi adesso invece ci dedichiamo ad una registrazione molto analogica che nel 2011 venne realizzata nel garage di Dave Grohl. Parliamo proprio dei Foo Fighters. Questo brano venne proprio registrato così, su un nastro analogico, senza comodità digitali, una canzone che parla della necessità di imparare di nuovo a camminare, cioè una metafora perfetta per questa band che voleva ritrovare l'energia e il contatto fisico con il rock. Tra l'altro il video è ispirato al film Un giorno di ordinaria follia, non so se vi ricordate, trasforma una giornata storta in una corsa liberatoria. Allora ascoltiamoci Foo Fighters con Walk.

Che gran disco che era Wasting Light, l'album dei Foo Fighters del 2011, tra l'altro pluripremiato, e conteneva anche questa canzone dal titolo Walk. E Dave Grohl raccontò di aver trovato l'ispirazione proprio osservando la sua primogenita muovere i primi passi e a proprio imparare a camminare, quindi trasformando questo gesto semplice in una potente metafora di rinascita e determinazione personale. Adesso invece arriviamo indietro ancora nel tempo, arriviamo fino al maggio del 2000, quando questi quattro ragazzi di Bologna, guidati dal talento precoce di Cesare Cremonini, conquistarono l'Italia intera con l'album Squarez. Tra l'altro poco fa abbiamo sentito anche nel GR, nei momenti in cui si celebra la Vespa, anche loro rientrano perfettamente in questa narrazione. Questo però fu il quarto singolo estratto da quel disco dei Luna Pop e vinse anche il Festival Bar quell'estate, diventando la colonna sonora dei ricordi e delle prime grandi storie d'amore di una generazione. Allora ascoltiamocela qualcosa di grande, Luna Pop.

sì, Cesare Cremonini e i suoi Luna Pop, l'innocenza dei vent'anni, con questo qualcosa di grande, un grandi desideri, anche piccoli inizi. Il segreto poi forse è quello di non confondere la misura del sogno con quella del primo passo. Voglio salutare anche Laila da Varzo, che ci scrive che pochi anni fa rientrava a mezzanotte da lavoro, guardava il cielo stellato in pieno inverno, sereno, blu notte, un muso affusolato con scintille e fuoco che emanava la coda di una cometa ad una velocità che a mano perdendosi non la controllava se non nello sparire. Magnifica visione stellare. Laila ha visto questa bella scena e ce l'ha voluta raccontare. Grazie per il tuo contributo. 335-699-2949, raccontateci anche le vostre esperienze con le stelle cadenti. Noi adesso invece, a proposito di stelle, questa è una star che arriva da Montreal, ha iniziato come modella prima di scegliere definitivamente la musica. Ha una voce molto riconoscibile perché ha un registro abbastanza basso e si muove tra pop, soul ed elettronica. Canta sia in inglese che in francese e porta nelle sue canzoni questa eleganza molto diretta, quella poi fondamentalmente anche delle passerelle. Il brano The Way We Touch mette al centro proprio il linguaggio del contatto, quella grammatica senza parole con cui due persone possono avvicinarsi, anche esitare o capirsi. E questa è Charlotte Cardin, The Way We Touch.

il fascino e l'eleganza di questa star della nuova scena pop elettronica internazionale, Charlotte Cardin, la sua The Way We Touch, questo timbro molto sensuale e poi anche questo arrangiamento che unisce elementi soul al pop moderno, ci piace molto. Direttamente da Montreal lei ci raccontava proprio la chimica, la tensione di un incontro ravvicinato, no? E l'atmosfera è particolarmente adatta. Adesso invece facciamo un salto nel 2007 e ci riascoltiamo il secondo singolo di successo che ha fatto esplodere definitivamente la carriera globale del cantautore libanese britannico Mika. Eh sì, dopo che aveva già pubblicato Grace Kelly nell'estate, uscì questa Relax Take It Easy, un brano che lui disse di aver scritto mentre si trovava bloccato nel traffico della metropolitana di Londra durante un momento di grande stress. Allora gli è venuta anche in mente quella linea melodica del classico synth pop degli anni 80 dei Cutting Crew che si chiamava I Just Died in Your Arms, ve lo ricordate? E ne è uscito fuori questa bomba dance pop molto dorata dal titolo proprio Relax, Mika.

musica e l'invito a prendere le cose con calma, possibilmente anche a 120 battiti al minuto come questo brano, sono sufficienti, anche perché rallentare può avere una colonna sonora molto energica. Mica il suo falsetto che adoriamo, anche il prossimo artista usa molto il falsetto ed è JK dei Jamiroquai. Parliamo di un album che nel 2017 veniva pubblicato dopo un'assenza di questa band di circa 7-8 anni di silenzio discografico, e in questo brano troviamo subito qualcosa di particolarmente positivo, anche perché è proprio il titolo che ci invita ad essere positivi. In realtà l'espressione inglese, appunto, di dire on cloud vuol dire stare al settimo cielo, ed è, diciamo, il brano che accompagna un po' tutto il motivo, accompagna un po' tutto il brano, è proprio questa espressione inglese, no? Essere on cloud nine, essere al settimo cielo. Noi usiamo dire settimo cielo, ma loro dicono cloud nine, e cloud nine è proprio il titolo del brano. C'era un bellissimo anche video girato in Spagna con la bellissima Monica Cruz, l'attrice sorella di Penelope Cruz, in questa storia di seduzione dal sapore molto cinematografico. Allora ci riascoltiamo Cloud Nine con Jamiroquai.

Che groove quello di Jamiroquai, questa era loro Cloud 9. Fammi salutare anche Claudio D'Aosta che dice Cloud 9, che tra l'altro è anche il titolo di un film di fantascienza notevole e inquietante. Dice grazie per la spiegazione, Settimo Cielo in effetti spiega l'ironia di quel titolo. Viva Radio 1, grazie Claudio, un saluto a te ovviamente e a tutta Aosta. Allora, appunto abbiamo ascoltato questo bellissimo groove, quello dei, su, dei Jamiroquai. Adesso invece andiamo su altri groove, quelli proprio nostrani, parliamo dei Subsonica, nati a Torino nel 96 dall'incontro di questi musicisti che venivano tutti da esperienze molto diverse, dall'elettronica, reggae, rock, la culture club, la music. Ovviamente con questi artisti facevamo un po' di difficoltà a capire un po' la loro direzione, ma alla fine hanno creato quella mescolanza in un suono particolarmente riconoscibile. Infatti i Subsonica hanno un marchio di fabbrica già dalle prime note, e questo brano, che è uno dei più recenti, porta già nel titolo un gesto fisico, alzare la voce non soltanto per farsi sentire ma per rompere proprio l'immobilità. E in questa puntata che oggi abbiamo deciso di fare così, con piccoli passi, anche un grido può essere un modo per partire, per sfogarsi. Quindi ascoltiamoci Grida.

19.57, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocchi nel microfono, Subsonic, è sempre molto bravi a raccontarci le tensioni urbane e i desideri della società contemporanea con questa loro narrazione, cassa dritta, bassi sintetici e ritornelli che comunque hanno un forte impatto emotivo. Un brano veramente molto graffiante che abbiamo riascoltato con piacere, Subsonic. Adesso invece andiamo alla fine del millennio, nel 1998, e ascoltiamo una pietra miliare del pop rock svedese di quel periodo, forse il più bell'album pubblicato dai Cardigans, era il loro capolavoro, Gran Turismo, e all'interno di questo brano c'era questa canzone che tra l'altro molti di voi ricorderanno anche attraverso il videoclip girato nel deserto del Mojave, che contribuì a rendere questa canzone un successo planetario ai vertici delle classifiche di tutto il mondo, anche perché più di qualcuno trovò questo video particolarmente audace, tant'è che molti finali sono stati scartati proprio perché erano forse un po' troppo forti. La voce ovviamente quella sensualissima della splendida Nina Persson, e loro sono i Cardigans, e questa è My Favorite Games.

Che gran bel disco questo del 1998 dei Cardigans, era appunto Gran Turismo. In questo album i Cardigans abbandonavano un po' la leggerezza pop degli inizi, avevano trovato questo suono più scuro, poi questo brano accompagnato da questo video con la bella Nina Persson che guida nel deserto della California una corsa inquieta dove accelerare non significa necessariamente sapere dove andare, anzi la velocità non garantisce affatto di arrivare prima. E però questo brano My Favorite Game comunque rimane iconico nella storia di questa band svedese. Adesso torniamo in Italia e nel 2014 era concept album di Caparezza che si chiamava Museica, si chiama ancora Museica, e è una galleria in realtà, ogni canzone dialoga con un'opera d'arte. Qui il riferimento è l'autoritratto con orecchio bendato di Van Gogh, famosissimo, usato anche per riflettere un po' con ironia, no? Sull'artista tormentato, il suo mito, sull'idea che il talento debba per forza nascere dalla sofferenza. E allora Michele Salvemini, detto Caparezza da Molfetta, trasforma la storia dell'arte con giochi di parole e rap e in divulgazione ad alta velocità in questa Mica Van Gogh.

0: Viaggio Nico Santos, lui è tedesco, nato a Brema ma cresciuto a Maiorca in questa famiglia molto legata alla musica, allo spettacolo, e anche prima di affermarsi come interprete scriveva per tantissimi altri artisti, imparando proprio il mestiere dietro le quinte. Questo brano All Time High usa un'espressione presa dalle classifiche per raccontare un picco emotivo, quel momento in cui tutto sembra arrivare più in alto ma anche le vette si raggiungono un po' per gradi. Il grande Nico Santos ce lo ricorda. E il prossimo brano uscì nel 92 e divenne una delle canzoni simbolo di Luca Carboni. Parliamo del cantatore bolognese che ci parla del corpo, dalle diete, dalla fatica quotidiana per arrivare a questa conclusione più ampia: serve resistenza per vivere, innamorarsi, per invecchiare, insomma per restare sensibili. Il tono è leggero, quasi sorridente, ma sotto il ritornello c'è proprio un inventario molto umano delle nostre fragilità. Allora ascoltiamo Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, dunque non soltanto muscoli ma anche fiato, ironia e una certa elasticità davanti agli imprevisti aiutano sempre. E adesso invece ci facciamo una bella passeggiata su quel bellissimo viale di Los Angeles chiamato Sunset Boulevard. Eh sì, perché lì Selena Gomez e Benny Blanco hanno trasformato questa collaborazione artistica in una specie di racconto sentimentale, anche perché lei è passata giovanissima dalla TV al pop internazionale. Lui è uno dei produttori più richiesti d'America, con tantissimi successi scritti per altri, e questo brano Sunset Boulevard prende proprio il nome di quel grande viale, strada di cinema, sogni, insegne luminose, insomma la passeggiata californiana dove il paesaggio diventa anche dichiarazione d'amore. Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard.

Selena Gomez e Benny Blanco insieme con Sunset Boulevard, perché certe strade portano l'indirizzo, ma alcune portano direttamente a un ricordo. Questa invece Viaggio al tramonto, perfetta proprio per quest'ora, perché proprio in questo momento, almeno qui a Roma, il sole sta tramontando. A Palermo è già tramontato da qualche minuto, a Milano tramonterà fra una ventina di minuti, però siamo proprio nell'orario tipico del tramonto e Sunset Boulevard era perfetta per questo momento. E adesso invece andiamo a Torino con gli Eugenio in Via di Gioia, una band che noi adoriamo, che sono dei ragazzi molto molto interessanti. Loro suonavano anche per strada. Il nome unisce praticamente quello dei tre componenti, perché si chiamano Eugenio in Via di Gioia, si chiamano così proprio perché il nome della band nasce semplicemente dall'unione dei nomi e dei cognomi, cioè Eugenio Cesaro e Emanuele Via e Paolo Di Gioia, quindi Eugenio in Via di Gioia. Poi è arrivato un quarto elemento che si chiama Lorenzo Federici, ma la band aveva già il nome e quindi hanno deciso democraticamente di intitolargli proprio il primo album in studio, quindi il loro primo album si chiama Lorenzo Federici, come l'ultimo membro arrivato nella band. Il brano che ascoltiamo si chiama Baciamoci, che è uscito

0: in primavera, e propone proprio l'intimità come tregua e forma di resistenza in questo presente molto rumoroso. Non è una fuga dal mondo, ma una pausa proprio per rimanere umani. Nelle nostre rotte oggi, anche sotto le stelle, fermarsi per un bacio potrebbe essere una deviazione molto felice. Noi li ascoltiamo perché li seguiamo con grande interesse. Eugenio in Via di Gioia, baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

loro sono molto bravi a mischiare il folk, il pop, questa scrittura fresca e intelligente, gli Eugenio in via di gioia, con questo invito spontaneo ad azzerare le distanze, godersi l'istante senza troppi pensieri, quindi baciamoci. E adesso facciamo un salto indietro nel 1967 per ascoltare una straordinaria rilettura in chiave bossa nova ed electro jazz di un classico dei Beatles. E facciamo con il pianista, arrangiatore di culto Sergio Mendes, insieme ai suoi Brazil 66, che prende la famosissima Day Tripper di Lennon e McCartney e la trasforma in questo capolavoro di eleganza tropicale con tante percussioni brasiliane, voci avvolgenti del suo ensemble. E allora, un gioiello d'epoca, 1967, appunto, Sergio Mendes e Brazil 66 con Day Tripper.

È un day tripper, il viaggiatore di un solo giorno, no? È perfetto per ricordarci che non serve sempre andare lontano. Ci sono viaggi che durano una sola giornata eppure ce li ricordiamo per anni. E dunque abbiamo fatto questi viaggi anche così un po' estemporanei dal Sunset Boulevard di Los Angeles, siamo arrivati con questa day tripper. Adesso invece imbocchiamo un'autostrada che va verso nord negli Stati Uniti con Martin Courtney, che è la voce dei Real Estate, ma ha già intrapreso una carriera solista molto interessante, lo fa con il suo classico rock contemplativo. In questo suo lavoro da solista conserva le chitarre particolarmente limpide, no? Melodie che sembrano un po' paesaggi osservati dal finestrino. Infatti questa Northern Highway è una strada del nord più mentale che geografica. Il movimento è lento, il tempo del viaggio ci permette di capire, di vedere anche ciò che cambia fuori mentre noi siamo tranquillamente seduti. Allora Martin Courtney con Northern Highway, subito dopo arrivano le notizie sul tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centro-meridionale e nelle aree interne della Sicilia, che tenderanno tuttavia ad attenuarsi lasciando il posto ad ampi spazi di sereno. Domani la mattinata si presenterà per lo più limpida un po' su tutte le regioni. A partire dal pomeriggio, come è accaduto nel corso delle giornate appena trascorse, nubi consistenti saranno accompagnate da piogge e temporali sulle montagne e colline del nord e lungo le aree interne del centro e del sud, fin verso l'Appennino Calabro. Miglioramento poi dalla sera. Venti ancora deboli o assenti con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrali attesi sul Salento. Mari tutti poco mossi ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo con temperature massime che tornano a salire al nord, specie in pianura padana. Invariati i valori al centro e al sud, con punte di 38-39 gradi, così come invariata risulterà l'elevata umidità che accompagnerà le temperature anche di notte. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1 Musica.

Malika Ayan con una possibilità su Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccheri al microfono, in questo momento Marco Mascia alla parte tecnica. Lei, nata a Milano da mamma italiana, papà marocchino, ha iniziato giovanissima nel coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala, una formazione che si sente anche nella precisione con cui usa quella sua voce con il timbro inconfondibile. Una possibilità, parla dello spiraglio che rimane quando una situazione sembra già decisa, una canzone che non dà garanzie, soltanto una porta socchiusa. Molte volte importanti cominciano proprio da uno spazio così piccolo. Adesso continuiamo con la musica internazionale, con uno dei produttori più amati nel mondo, che è Mark Ronson, da Londra, capace di attraversare con le sue produzioni hip hop, soul e pop. Dall'album Back to Black di Amy Winehouse, che ha realizzato fino ad arrivare ad Uptown Funk di Bruno Mars, anche con questa nuova voce della musica mondiale che è Ray, anche lei britannica, e ha scritto grandi successi, e quindi noi ci ascoltiamo proprio questa canzone che si intitola Suzanne e riunisce questi due artigiani della canzone che conoscono bene il lavoro che si fa dietro un brano apparentemente immediato. Ascoltatela con attenzione perché c'è tanta eleganza retro e sensibilità contemporanea in questa Suzanne di Mark Ronson e Ray.

classe immensa per Mark Ronson con Ray, che tra l'altro vocalmente veramente funambolica. Questa era Suzanne. A proposito di classe, adesso torniamo indietro nel 1969 per ascoltare una delle vette delle composizioni soul di quel periodo, della Motown Records. Il brano reso celebre già dalla grande cantante Brenda Holloway, che la pubblicò per la Motown, diventò ancora più di successo quando i Blood, Sweat & Tears ne fecero una versione particolarmente forte, molto molto energica, che contribuì anche al loro successo, visto che era proprio nel loro primo album. Brano che viene proprio trasformato da questa band newyorkese in questo capolavoro travolgente di jazz rock, arricchito poi dalla voce bellissima e potente di David Clayton Thomas, che purtroppo è scomparso qualche giorno fa. E quindi ci ascoltiamo volentieri ancora una volta la sua fantastica voce con questi fiati memorabili nell'arrangiamento dei Blood, Sweat & Tears di You've Made Me So Very Happy.

Bellissima versione questa dei Blood, Sweat and Tears, di un brano del 1967 di Brenda Holloway, che era appunto You Made Me So Very Happy. Esistono tante versioni, se ascoltate la versione originale capirete il lavoro fatto da questa fantastica formazione appunto di Blood, Sweat and Tears, ma esistono altre versioni molto memorabili. Ad esempio vi segnalo quella di Mina, incisa nel suo album Dalla Bussola nel 1972, poi anche Gloria Estefan ne ha fatto una bella versione. Da questo brano passiamo invece ad un artista che vive a Manchester, si chiama Lucy Hopkins, si fa chiamare Lucent e si è fatta conoscere innanzitutto perché reinterpretava grandi canzoni proprio con questa sua voce soul, prima di passare a questo repertorio personale che spazia molto tra il jazz, il pop e l'elettronica. È un brano che rovescia un po' l'immagine romantica, si chiama Love Bites Back, dice che l'amore non si limita a lasciare il segno, qualche volta morde di ritorno. È una lezione sentimentale raccontata con molta eleganza, perché anche le cicatrici possono avere un buon ritmo, e Lucent ha una bellissima voce. Questa è la sua Love Bites Back.

Love La Bites Back con Lucent. Ha ragione anche Antonio da Catania che ci scrive al 335-699-2949. Andrebbe bene anche in un film di 007, ci starebbe veramente benissimo. Adesso invece vi porto ad un album che è uno dei album fondamentali della nostra canzone d'autore. Parliamo di un disco dell'88 che si intitola La pianta del tè ed è veramente un capolavoro, quello di Ivano Fossati, e una canzone in modo particolare che vogliamo ascoltare questa sera perché tra l'altro è molto molto in tema con il periodo, ed è Questi posti davanti al mare. Per questa traccia ovviamente Ivano Fossati voleva accanto a sé altre due icone della musica italiana, e quindi ha chiamato Fabrizio De André, Francesco De Gregori, e hanno fatto questo intreccio poetico e vocale veramente indimenticabile che non racconta solamente la Liguria ma racconta proprio il viaggio e la contemplazione dell'orizzonte marino. E allora Fossati, De André, De Gregori con Questi posti davanti al mare.

Che meraviglia ascoltare questi tre giganti della musica italiana in questa canzone che parla dei mari, il mare, questi posti davanti al mare di Ivano Fossati, Fabrizio De André, Francesco De Gregori. Stiamo per chiudere anche quest'ora, tra poco arrivano le notizie del GR1, lo facciamo con un brano scritto da Lionel Richie per i Commodores nel 77, ma questo brano mostrava già il lato più morbido di questa band molto funk e quindi anticipava già in qualche modo la carriera solista di Lionel Richie. Quel facile del titolo non è superficialità, ma è la calma che arriva quando si smette di forzare ciò che non funziona più e quindi si può anche rassegnare e vivere una fine dell'amore così, come liberi, come la domenica mattina. È il brano dei Commodores, Easy, subito dopo GR1 e poi torniamo noi con Radio 1 Musica.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo il regolamento di Dublino. Poco fa fonti del Viminale hanno precisato che il nostro paese considera azzerati tutti gli arrivi prima del 12 giugno proprio in ragione dell'entrata in vigore dell'accordo europeo e aggiungono in ogni caso verrà operata una compensazione con i migranti sbarcati sulle nostre coste ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei, la maggior parte delle quali, precisano dal Viminale, sono proprio tedesche. Prosegue intanto il braccio di ferro tra Madrid e Roma. Sono centinaia i connazionali coinvolti nei controlli in Spagna, in porti e aeroporti. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna criticità. E mentre le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare lo stop a Schengen e parlano di boomerang, tanto che ora la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati, in Italia la maggioranza è allineata con l'esecutivo e sottolinea l'importanza della difesa dei confini. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ascoltiamo le sue parole.
3: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Lutto nel mondo dello sport. Dopo un periodo di malattia è morto in una clinica torinese Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Berruti lascia la moglie Silvia e i funerali sono previsti in forma privata. Cordoglio è stato espresso dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. La cronaca, tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto, 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente da un automobilista a Lanzo nel torinese. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha dichiarato tramite il suo legale il 73enne accusato di tentato omicidio. Nel servizio la testimonianza di uno dei feriti.
4: Io ho pensato di morire 3 volte ieri.
5: Sabato Terracciano si sente un miracolato, ci parla dal letto del reparto di chirurgia vertebrale del CTO di Torino.
4: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso. E mi sono ritrovato sul cofano della macchina.
5: Era in testa al gruppo di ciclisti ieri mattina a Lanzo Torinese. È stato il primo ad essere travolto.
4: Mi hanno tirato su dalla strada e a un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo via via via, portiamo via che sta tornando.
5: Quando l'auto guidata da Giuseppe Campagna è tornata indietro ricorda di essere stato salvato dai suoi amici.
4: Io mi sento miracolato, se loro non mi avessero messo in mezzo ad altre 2 macchine riparato, questo qua mi riprendeva.
5: Campagna, accusato di tentato omicidio e agli arresti domiciliari, ha chiesto scusa per quello che ha fatto.
6: Che valore hanno per lei queste scuse?
4: Deve pensarci, deve pensare bene a quello che ha fatto.

0: può essere stato un attimo, però l'attimo poteva passare quando ci ha preso sotto la prima volta, ma quando è ripassato indietro non è più un attimo.
1: Torino, Barbara Di Palma, GR1.
2: Il caldo torrido non dà tregua, bollino rosso in 19 città anche domani, tuttavia al nord e in parte del centro i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39-40 gradi. Grave siccità in Magra, nel fiume Piave.
3: L'acqua del Piave all'altezza del comune di Vidor non arriva neanche alle ginocchia e si può andare da sponda a sponda senza correre rischi. Basterebbe l'osservazione per capire la gravità delle condizioni del fiume sacro alla patria, tanto da costringere il consorzio di bonifica Piave a lanciare l'allarme. Pochi giorni ancora e non ci sarà più acqua.
4: Se non piove, evidentemente vuol dire che quando arriviamo a Ferragosto o poco più, l'acqua non ci sarà più nelle condotte.
3: Il consorzio prova a correre ai ripari annunciando la stretta all'uso della risorsa idrica per irrigare i terreni.
4: Siamo in una zona che in questa fase richiede ancora molta acqua, parliamo evidentemente di tutto il mondo della viticoltura perché va a maturazione, parliamo delle colture specializzate come il radicchio e più abbiamo alcune colture di secondo raccolto come il mais e soprattutto la soia.
3: Non mancano i casi di agricoltori che prelevano acqua fuori dagli orari assegnati, il rischio è la denuncia.
4: Abbiamo oltre 30 persone sul territorio che puntualmente controllano e se c'è qualche infrazione questa viene segnalata.
3: Dario Giordo, GR1.
2: È tutto per questa edizione, la linea torna alla musica, prossimo GR alle 22.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio 1 Musica,

Di Uno Musica a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, Marco Mascia in questo momento alla parte tecnica, lui Silvano Albanese in arte Coez viene dalla scena rap ma ha contribuito proprio a cancellare un po' questo confine rigido che c'era tra il rap e il cantautorato pop, quindi con questo brano Ci vuole una laurea usa questa iperbole per descrivere la complicazione delle relazioni, no? Interpretare i messaggi, i silenzi, le contraddizioni sembra sempre richiedere un intero corso di studi. Questo titolo che scherza su questa sensazione molto comune, quella proprio di non possedere mai il manuale giusto per quando entrano in gioco i sentimenti, Coez ce lo racconta in questo suo modo particolare. Particolare la prossima voce, che è una delle più riconoscibili del suo contemporaneo, molto fragile, roca e immediatamente umana. È Natalie McIntyre, ma la conosciamo come Macy Gray. Nata in Ohio, arrivò al successo internazionale con quel tormentone che era I Try alla fine degli anni 90. Noi invece l'ascoltiamo dall'album Big. In questo brano racconta il sollievo di una felicità finalmente raggiunta e nel brano c'è anche un piccolo cameo di Natalie Cole. Il brano è Finally Made Me Happy, lei è Macy Gray.

Farfalli Made Me Happy, questa è la voce di Macy Gray insieme a quella di Natalie Cole in questo fantastico brano del 2007, sono passati già 20 anni. Qualche anno prima un'altra bella collaborazione che abbiamo voluto rispolverare, quella tra Zucchero, Sugar Fornaciari, Sheryl Crow, che insieme hanno fatto una versione in inglese di un brano che originariamente si chiamava semplicemente Blue ed era nell'album Blue Sugar del 98. Il testo in inglese è stato scritto da Bono degli U2 e quindi il brano in inglese viene poi riprodotto appunto in coppia con Zucchero, Sugar Fornaciari, la splendida Sheryl Crow.

Eh sì, dobbiamo dire che il tempo di usare queste metafore colorate per destabilire un po' anche i sentimenti rimane sempre molto attuale, anche perché la canzone utilizza questi colori come il grigio e il rosso, con soprattutto il blu, che nella lingua inglese appunto rappresenta la malinconia, come metafore proprio per descrivere un momento di profonda tristezza, di stacco emotivo che si apre. Comunque, tuttavia, la speranza di un qualcosa di migliore in questa bella versione di blu, con ovviamente Sheryl Crow ospite protagonista, con il testo, abbiamo detto, di Bono Vox. E adesso una canzone anche questa molto malinconica, e più altro la storia è malinconica, perché quando Otis Redding scrisse insieme al chitarrista Steve Cropper questa canzone, dopo aver osservato le barche nella baia di San Francisco andare e venire, la registrò pochi giorni prima di morire in questo incidente aereo nel 1967, tant'è che il fischio che voi sentite alla fine della canzone era in realtà qualcosa di provvisorio, perché poi Otis Redding pensava di aggiungere altre parole. Il brano infatti venne pubblicato postumo, dopo appunto la scomparsa della grande cantante soul, e questo brano diventò il suo unico numero uno in America. Una canzone immobile soltanto in apparenza, ma è piena di tempo, di distanze, di trasformazione. Quindi ci riascoltiamo questo capolavoro assoluto, Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.

La voce immortale di Otis Redding, il rumore del mare e dalle rive di San Francisco. Noi torniamo alle spiagge della nostra Liguria con una delle pietre miliari proprio della storia della canzone d'autore italiana, infatti Gino Paoli e la sua Sapore di Sale, un brano pubblicato nel 1963 con gli arrangiamenti d'orchestra diretti dal maestro Ennio Morricone e soprattutto la partecipazione del sax del mitico Gato Barbieri. Canzone che è il ritratto perfetto ed eterno della spensieratezza delle vacanze estive nostrane, allora ascoltiamola questa canzone, Sapore di Sale, Gino Paoli.

Beh, una canzone che non ha certo bisogno di spiegazioni, il sapore di sale, il sapore del mare, che poi ti rimane sulla pelle anche dopo essere tornati dalle vacanze, insomma è una di quelle suggestioni che ci fanno proprio vivere l'estate nel suo pieno. E adesso cambiamo totalmente panorama, perché andiamo in Scozia, andiamo a Bathgate, dove nasce e vive Lewis Capaldi, questo artista con una voce incredibile che ha conquistato il pubblico proprio con la sua capacità di commuoverci, e poi anche perché ha parlato apertamente delle difficoltà legate alla salute mentale, la necessità di fermarsi e poi tornare ancora più forte. Questa canzone si chiama Stay Love, riporta proprio al centro la sua specialità, chiedere a un sentimento di restare senza nascondere proprio la fragilità. Infatti il passo più coraggioso a volte è proprio ammettere che qualcuno ci importi davvero. Allora Lewis Capaldi con Stay Love, subito dopo le informazioni sulla viabilità.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo sul raccordo Torino-Aeroporto, nei pressi dell'allacciamento con la tangenziale nord di Torino, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Sulla tangenziale ovest di Milano, allo svincolo Baggio-Cusago, verso la A1 si registra invece un incidente. Andiamo proprio in A1, tra Ponzano Romano e Maiano Sabina, verso Firenze, attenzione per un'auto in avaria. Ci spostiamo in A3 in Campania allo svincolo di Castellammare di Stabia, in uscita per chi proviene da Salerno si registrano code per un incidente. In A14 in Puglia tra San Severo e Foggia in direzione Bari, attenzione invece per la segnalazione di un incendio con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Infine chiudiamo in Sicilia, in A18 Siracusa gela tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa, sono segnalate code a tratti per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 2 ore, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Che meraviglia la descrizione di un attimo di Tiro Mancino con Riccardo Sinigalli, in questo caso, in questo brano raccontano un incontro dopo la fine di una relazione. Pochi secondi bastano infatti per aprire una storia intera. Poi tra l'altro il video ce lo ricordiamo molto bello, che era ispirato a un programma televisivo degli anni 60 con la partecipazione di Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, che poi avremmo apprezzato tanti anni dopo anche nel celebre film della Cortellesi. Una canzone che parla del tempo emotivo, no? Dove un attimo può contenere una distanza lunghissima. E adesso invece con una delle band sicuramente più importanti della musica rock americana, parliamo di Wilco e il loro album d'esordio, perché avevano praticamente finito con il lungo percorso degli Uncle Tupelo, diventarono i Wilco nel 95 con questo disco che si chiamava AM, e Jeff Tweedy, che diciamo un po' colui che scriveva un po' tutte le canzoni, sceglie praticamente il posto del passeggero e trasforma questa corsa in automobile in una scena americana molto sghemba, anche tenera, a volte irresponsabile. Infatti il narratore non guida ma osserva la strada e commenta e si affida a chi è al volante, ma non proprio tranquillissimo, come facciamo un po' tutti. E allora ascoltiamoci questa Passenger Side dei Wilco.

like riding on a passenger side, non mi piace viaggiare sul sedile del passeggero, racconta Jeff Tweedy con i suoi Wilco in questo brano che appunto abbiamo ricordato essere parte dell'album AM d'esordio di tanti anni fa. Tra l'altro Wilco sono in Italia nei prossimi giorni, saranno per due concerti in Italia, lo ricordiamo, il 31 agosto saranno a Roma, l'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, e poi il giorno dopo, il 1 settembre, saranno a Mantova all'Esedra di Palazzo Te, quindi due concerti italiani per il tour mondiale dei Wilco che vi consiglio di vedere dal vivo perché sono veramente fantastici. E da Passenger Side passiamo ad un artista che ha scelto proprio il nome Passenger come nome d'arte, parliamo di Michael Rosenberg, cantautore inglese che nel 2012 pubblicò una canzone che crebbe lentamente, concerto dopo concerto, passaparola dopo passaparola, alla fine diventare un tormentone mondiale. Testo che parte da un paradosso molto semplice: spesso noi comprendiamo il valore di qualcosa soltanto quando non l'abbiamo più. Allora, una ballata sulla perdita che ha fatto veramente un viaggio enorme con mezzi essenziali, voce, chitarra e questa sua particolare verità riconoscibile. Passenger con

0: Passenger con Let It Go alle 21.45 su Rai Radio 1 in Radio 1 Musica. Ci occupiamo anche di tanti festival in giro per l'Italia. Ieri siamo stati alla Spezia, oggi invece siamo in Campania, siamo al 31esimo Pomigliano Jazz e abbiamo collegato con noi al telefono il direttore artistico Onofrio Piccolo. Ciao Onofrio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, siamo pronti, voi siete già pronti perché avete in realtà già cominciato, avete già dato un assaggio a tutti con un'anteprima, no? Il 22 luglio sì. Nell'arca archeologica della necropoli monumentale di Avella, dove avete fatto una seratona, perché insomma si entra già nel vivo di questa 31esima edizione, devo dire, con grandissimi ospiti.
1: Sì, abbiamo aperto con un gruppo fantastico, un quartetto guidato da Gonzalo Rubalcaba, con Chris Potter, Larry Grenadier e Eric Harland, cioè un quartetto di stelle, un concerto bellissimo tra l'altro.
0: E sarà
1: pieno di gente.
0: E si continua così perché nella line-up, insomma, vabbè, cominciare con Gonzalo Rubalcaba avete vinto un po' facile, ma le cose belle arrivano perché partite ufficialmente il 30 agosto, andrete avanti fino al 12 settembre, sono diversi appuntamenti, sono 5 e ci sono dei protagonisti assoluti della scena musicale internazionale, ma anche tanti bravissimi artisti italiani, perché il 30 si parte con Raiz insieme a Soli String Quart. Già questo insomma è un progetto che secondo me promette scintille. Chitene Omare, giusto, dedicato a Pino Daniele.
1: Sì, è un progetto dedicato a Pino Daniele che noi realizzeremo nel nostro ormai tradizionale concerto che teniamo sul bordo del cratere del Vesuvio. Questo è un concerto molto molto particolare, è una delle sfide che noi abbiamo intrapreso in questi anni, perché insomma lavoriamo molto anche sulla promozione del territorio e quindi
0: è giusto, anche perché il vostro
1: fase
0: è un festival diffuso, quindi lo fate anche per far conoscere, apprezzare quel territorio bellissimo.
1: Assolutamente, il cratere del Vesuvio insomma, è un posto conosciutissimo, però operiamo anche in posti particolarmente belli, tipo le basiliche paleocristiane di Cimitile o l'anfiteatro romano di Avella, sono posti fantastici che però da noi semmai vengono considerati siti minori, ma sono di assoluto pregio, minori perché poi noi abbiamo Pompei, Ercolano, cose fantastiche, quindi ma queste non sono da meno.
0: Quindi
1: questa fase del festival è molto dedicata a questa parte di promozione del territorio. Poi noi avremo una fase anche in autunno un po' diversa.
0: Sì, in questo caso voi approfittate anche del fatto che alcuni concerti hanno degli orari, se vogliamo, un po' dedicati al tramonto, no? Gli orari del tramonto, per permettere anche poi fare anche conoscere, permettere a chi viene lì di fare anche delle altre attività vicino ai concerti.
1: Assolutamente sì, soprattutto questi che svolgiamo nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, che è uno dei nostri partner storici insieme alla Regione Campania, al Ministero della Cultura e ad altri, e questi concerti che realizziamo all'interno del parco sono tutti pomeridiani, sono tutti nella fase del tramonto e normalmente hanno con sé escursioni, al di là del concerto che chiaramente è l'elemento centrale, escursioni, degustazioni, quindi c'è una rete di operatori del territorio che noi promuoviamo, anche perché il festival sta facendo un percorso anche di riduzione dell'impatto ambientale, quindi questo soprattutto in particolare i concerti che realizziamo nel Parco del Vesuvio hanno questa caratteristica. In primis quello che realizziamo sul bordo del cratere, che già in sé ha un percorso e un'esperienza particolare.
0: Bello. E entriamo nel vivo dei concerti, perché appunto abbiamo detto con Raise il Solis String Quartet si parte, però poi c'è Danilo Rea con quel progetto che è dedicato a Ryuichi Sakamoto, di cui ieri abbiamo anche fatto un piccolo speciale, abbiamo mandato in onda delle cose meravigliose, si chiama Sakamoto e Mi, c'è sì. anche un set d'apertura in quel caso, affidato a Marco sì. De Falco e Alessandro Tedesco. Poi ci sarà La Dolce Vita, in questo caso ovviamente le grandi musiche da film italiano, ma non solo, con il quintetto del grande Stefano Di Battista, e poi a seguire anche altri concerti come quello di Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo con Canzoni per Ricciardi, e si va avanti fino ad arrivare a quella che sarà poi, diciamo, il gran finale, con un artista che è veramente ha cambiato il modo di fare sia jazz che il rock, perché ci sarà Billy Cobham con il suo progetto Time Machine proprio il 12 settembre a chiudere all'Anfiteatro Romano di Avella, e sarà veramente una delle rassegne forse più belle in giro per l'Italia. Voi insomma avete una storia lunga di grandi concerti, e avere Billy Cobham sì. penso che sia veramente un fiore all'occhiello.
1: Sì, sì, assolutamente sì, ne siamo molto contenti. Tra l'altro il festival è sempre caratterizzato per mettere insieme grandi stelle del jazz internazionale con produzioni anche di musicisti importanti italiani, come vedete anche quest'anno, e anche la presenza di musicisti campani. Noi cerchiamo di tenere insieme
0: Giusto.
1: Tutto, cioè sia la tradizione, sia il territorio, ma anche appunto il festival, come dire, è una sorta di porta d'ingresso e di scambio tra il territorio e il livello nazionale e internazionale.
0: E questo mi sembra una cosa molto molto bella. Complimenti Onofrio Piccolo.
1: Infatti prima di Cobham, se posso giusto aggiungere,
0: sì, certo.
1: C'è un progetto particolare che noi abbiamo già prodotto qualche anno fa con un musicista che tra l'altro è originario anche di Pomigliano, Claudio Romano
0: sì,
1: che è
0: sì.
1: dedicato a Max Roach, ed è un progetto molto particolare perché è in batteria solo, quindi è un omaggio e anche una sfida diciamo, metterlo prima
0: scelto.
1: Di Billy Cobham, però
0: sono
1: le sfide che ci piacciono,
0: bellissimo, quindi insomma un omaggio a Max Roach prima dell'appuntamento poi conclusivo con il grande Billy Cobham, di cui ascoltiamo un brano adesso che è appunto uno dei suoi capolavori, Spectrum. Noi ti ringraziamo, ovviamente ricordo a tutti che per vedere bene tutto quello che succede in questo festival basta andare sul sito pomiglianojazz.com. Ringrazio Onofrio Piccolo per la sua disponibilità, buon festival.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Ciao.

è veramente monumentale questo disco, che si chiama proprio Spectrum, da cui abbiamo ascoltato la title track, Billy Cobham, che sarà appunto in Italia, questo concerto da non perdere al Pomigliano Jazz. In questo brano c'era ovviamente il sax, c'erano tutti e due praticamente i fratelli Brecker, quindi un disco veramente importantissimo, seminale per la storia del jazz rock, che abbiamo riascoltato proprio appositamente per farvi capire di chi stiamo parlando, grande batterista Billy Cobham. Adesso invece chiudiamo questa parte, che poi praticamente sarà anche la penultima, con Olivia Dean da Londra, anche lei bravissima, ha studiato alla Brit School, la stessa scuola che ha frequentato praticamente tantissima gente di quel livello, a partire insomma da Amy Winehouse. Questo suo pop soul privilegia molto il calore, gli strumenti suonati e i racconti intimi. Con la sua Baby Steps arriviamo al segnale d'orario, poi GR1 e torniamo con Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Mentre prosegue il braccio di ferro sui migranti tra Italia e Spagna sulla reciproca sospensione di Schengen, la Germania invoca il rispetto delle nuove regole europee e si dice pronta a trasferire i richiedenti asilo arrivati in Italia o Grecia. Nessun migrante da riprendere, replica il Viminale.
3: Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo va attuato. I rientri dei migranti devono essere operativi. Dal 12 giugno, ricorda Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno consentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino. Non si fa attendere la risposta del Viminale. Non abbiamo nessuno da riprendere. Perché, è la posizione italiana, l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno ed è difficile immaginare che persone giunte dopo tale data siano già in qualche altro paese europeo. Non solo, il governo italiano è pronto a chiedere una compensazione tenendo in considerazione il numero dei migranti approdati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG, la maggior parte delle quali, ricorda il ministero, sono tedesche. Mentre non si vede ancora una soluzione alla crisi tra Roma e Madrid con la sospensione incrociata di Schengen. Qualche centinaio di passeggeri provenienti dall'Italia sono stati controllati in diversi scali iberici, ma senza particolari disagi, e resta l'allarme per un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta, secondo le intelligence di Italia e Spagna, con possibili infiltrazioni terroristiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'addio a Livio Berruti, icona della nostra atletica leggera, è morto a 87 anni in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, vinse l'oro nei 200 metri. Nella stessa giornata, in semifinale, aveva eguagliato l'allora primato mondiale di 20 secondi e 5 centesimi. Nel 2006 portò la bandiera olimpica nella cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Un campione inarrivabile, le cui gesta resteranno nella storia del nostro sport. Così il presidente del CONI Buonfiglio, che ha chiesto un minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi dei prossimi giorni. La cronaca: c'è anche un minorenne tra i sospettati per l'omicidio di Nicola Musiani, avvenuto tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate.
4: Si è avvicinato a Nicola Musiani, di quasi 40 anni più grande, e l'ha chiamato tossico. Il litigio si calma, il 17enne va in discoteca. A notte fonda torna nel piazzale dove Musiani viveva, a Pinarella di Cervia, nel suo camper, e continua a provocarlo, mentre da un'auto scendono almeno 5 suoi amici a dargli manforte contro il 54enne. Lo picchiano selvaggiamente con calci e pugni, poi lo colpiscono alla testa con una bottiglia, ricostruiscono gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta. La posizione del minorenne è al vaglio della procura dei minori di Bologna. 4 maggiorenni sono finiti in carcere per omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e si cerca un sesto giovane non ancora identificato. I 4 fermati hanno 3, 19 e 23 anni, sono italiani e risiedono nel Forlivese. 3 hanno origini marocchine. Il gruppo quella sera avrebbe preso di mira anche un altro uomo, un 50enne cesenate, che era intervenuto in difesa di Musiani. È riuscito a rifugiarsi nel suo camper vicino a quello della vittima. Gli aggressori hanno tentato di picchiarlo, poi gli hanno distrutto il mezzo. Per il GR1 Sara Scheggia.
2: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo alla morte di Cristiano Daniele Giamporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Primo volo nazionale in cabina per un cane di grossa taglia, l'imbarco all'aeroporto di Palermo, direzione Milano.
5: Grazie. Come si chiama?
6: Geppino Miceli.
5: Lei?
6: Lui, Geppino Miceli.
5: Il cane si chiama Geppino?
6: Si chiama Geppino di nome e il cognome ovviamente è il mio, Miceli. La mia sono Paolo Miceli e lui è Geppino Miceli.
5: Che razza è?
6: È uno Sharpei buonissimo, tranquillo, sarà il primo cane in Italia a partire.
5: Ha 13 anni, 29 kg ed ha una carta d'imbarco. E lui il protagonista del primo volo nazionale Ida Airways con a bordo cani di grossa taglia. Lei ha comprato quindi 3 posti?
6: Si compra un posto per il cane e 2 posti accanto, quindi è tutta la fila che prendi. Il cane può stare a terra, deve avere le vaccinazioni in regola.
5: Viaggiare con il cane da adesso è più semplice.
6: Io credo che è un atto di civiltà, perché alla fine non disturba gli altri passeggeri, quindi siamo tutti felici.
5: Palermo, Laura, buonasera, GR1.
2: In chiusura il cinema, chi interpreterà il nuovo James Bond? Il nome potrebbe essere annunciato entro la fine dell'anno. Ora i candidati più accreditati sono Jacob Elordi, Tom Holland e Davis Dickinson. A indicare una possibile tempistica per la scelta del successore di Daniel Craig è Amy Pascal, la produttrice della nuova fase della saga. Intervistata dal sito hollywoodiano Deadline, ha spiegato che la selezione procede con cautela e che l'obiettivo è trovare un attore capace di imprimere una nuova identità all'agente segreto più famoso del cinema. Le 22:05 minuti, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 23, un buon proseguimento di serata.
7: Radio 1 Musica.

È un messaggio che è un consiglio utile in amore, vacci piano, Emma Ercomi, un messaggio che vale anche in autostrada, mi raccomando. 22:09, eccoci ancora insieme per una mezz'oretta ancora con Radio 1.

musica, Gabriele Brocani al microfono, alla parte tecnica c'è Alessandro Campanella, la cura del programma è di Andrea Cacciagrano, in redazione Corinna De Laurentiis. Adesso un album storico che nel 97 rese i Verve protagonisti della scena Britpop mondiale. Infatti loro, con il loro Britpop molto più emotivo, sfornavano questo disco veramente molto molto bello, da cui poi abbiamo apprezzato tantissime canzoni. Questa è uscita come quarto singolo, ne parliamo appunto di un album che ne ha visti diversi di successi, uno su tutti ovviamente quello che tutti noi ricordiamo dei Verve, ovvero Bittersweet Symphony. Sonnet, questa è Sonnet. Richard Ashcroft la costruì come una dichiarazione d'amore, un po' dimessa, e non serve una grande canzone, dice, basta che dentro ci sia qualcuno, questo è il suo motto. Il titolo richiama proprio la forma poetica del sonetto, ma il brano invece ha una semplicità, se vogliamo, più domestica. A volte il gesto giusto non ha proprio bisogno di effetti speciali. Allora ascoltiamoli, Verve, con questa meraviglia, Sonnet.

La bella dichiarazione dei Verve con Sonnet, le parole più grandi qualche volta arrivano camminando piano, parlando sottovoce, così come faceva Richard Ashcroft all'epoca di questo album Urban Hymns, bellissimo. Adesso rimaniamo nel Regno Unito, siamo più o meno a 50 miglia da Bristol, siamo a Glastonbury e c'è questa canzone che si chiama proprio Glastonbury Song, uscì nel 93 nell'album Dream Harder dei Fantastici.

di Mike Scott, molti di voi magari la conoscono con il titolo Cosa vuoi da me, cantata da Samuele Bersani. La versione di Samuele Bersani però parlava d'amore, invece questa versione, che è l'originale appunto, parla proprio di questo luogo inglese che è Glastonbury, Festival Rock, le leggende arturiane, gli antichi pellegrinaggi, una canzone che ha il passo di un viaggio e l'entusiasmo di una scoperta, insomma cercare qualcosa fuori e poi accorgersi che il movimento più importante avviene praticamente dentro. E allora Waterboys con Glastonbury.

The Water Boys con il grande Mike Scott. Vi consiglio di approfondire la conoscenza di questa band che ha avuto diverse vite, ma Mike Scott è sempre stato praticamente il protagonista assoluto, anche se nascono in Scozia, poi la fase quella cruciale è quando la band si trasferisce in Irlanda. Sicuramente se ci si vuole avvicinare alla musica dei The Water Boys, personalmente vi consiglio di ascoltare l'album del 1985 dal titolo This Is The Sea, che rappresenta proprio l'apice, capolavoro della band, un disco veramente meraviglioso. Allora siamo alle 22:20 e siamo pronti per ascoltare una canzone che nasce nel 2020. Durante le prime settimane della pandemia, Jon Bon Jovi iniziò questa canzone raccontando la propria esperienza in una mensa solidale e fece questo appello, invitò il pubblico in rete a completare un verso con le proprie storie, e quindi il titolo diventò così una piccola

John Bon Jovi, Do What You Can, 22:23, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, una puntata che abbiamo voluto chiudere proprio in maniera stellare, sì, il finale è stellare perché siamo praticamente in tema, le Perseidi, le lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti, poi ovviamente anche questa storia che continua ad affascinarci. Era il 68, questo giovanissimo David Bowie rimase completamente folgorato al cinema dalla visione di 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. E qualche mese dopo sarebbe partita anche la missione Apollo e pochi mesi dopo, quindi tra questa visione di Odissea nello spazio e il lancio dell'Apollo 11 nacque questo Space Oddity, il titolo giocava proprio sulla parodia del film il cui protagonista, il celeberrimo maggiore Tom, ricordiamo ovviamente il verso iniziale "This is ground control to Major Tom", e questo Major Tom in realtà era ispirato un po' al comandante David Bowman. Strano, anche un po' anche curiosa come sia assonante la voce David Bowman, che era appunto il protagonista del film di Kubrick, che ovviamente si trovava a che fare con il computer cattivissimo al 9000. Questa assonanza di un soffio tra Bowie e Bowman ancora ci colpisce. Decenni dopo, questa riemersione di vecchie sceneggiature, appunti d'archivio firmati dallo stesso Duca Bianco, ha rivelato quanto quel viaggio cosmico fosse in realtà tutta una metafora sulla metamorfosi umana, sulla ricerca del posto tra le stelle. Abbiamo scoperto che c'era una sceneggiatura che si chiamava Young Americans, in cui Major Tom sarebbe poi tornato sulla Terra. Quindi allora ci mettiamo comodi, spegniamo le luci, entriamo nell'orbita anche noi del maggiore Tom con David Bowie e la sua Space Oddity. Io ne approfitto per augurarvi buon proseguimento di serata. Noi ci risentiremo a settembre, quindi da Gabriele Brocani bacio, abbracci, buona estate.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, migranti, non dobbiamo riprenderci nessun richiedente asilo, lo affermano fonti del nostro Ministero dell'Interno dopo che la Germania si è detta pronta a respingere verso Italia e Grecia le persone arrivate tramite questi due stati, in base alle nuove regole europee in vigore dal 12 giugno. Secondo il Viminale però è ancora prematuro immaginare che ci siano delle persone che giunte in Italia dopo quella data siano attualmente in altri paesi. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Nello specifico, la prima espulsione da parte della Germania dovrebbe riguardare nei prossimi giorni una giovane di origine africana. La ragazza si trova attualmente in un centro di accoglienza della Baviera, ma il 25 giugno ha ricevuto la lettera di allontanamento. Il punto con la corrispondente.
3: Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo delle nuove regole europee sull'asilo, entrate in vigore a giugno. Il Ministero degli Interni tedesco risponde così alle numerose richieste di chiarimenti sul primo respingimento in programma il 19 agosto. Quello di una cittadina somala approdata in Germania dopo aver attraversato l'Italia. In Italia, quindi, che la 22enne dovrà presentare richiesta d'asilo. Anche perché, continua un portavoce, nel contesto della riforma europea, Roma e Berlino hanno raggiunto un accordo bilaterale che impegna l'Italia ad applicare la regola del paese di primo ingresso. L'accordo è stato reso possibile dal fatto, aveva affermato nei mesi precedenti il ministro Dobrindt, che la Germania ha consentito a non rispedire in Italia le migliaia di richiedenti asilo arrivati sul suo territorio negli anni precedenti. Il dossier migranti è spinoso anche per il cancelliere Merz. A settembre si terranno due tornate elettorali regionali cruciali, in cui la destra di Alternativa per la Germania si appresta a stravincere anche al grido di remigrazione. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La scomparsa a 87 anni di Livio Berruti, una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il capo dello Stato Mattarella nell'esprimere il suo sentimento di cordoglio per la morte dell'ex campione olimpico dell'atletica leggera, avvenuta in una clinica di Torino dopo un periodo di malattia. Berruti fu oro nei 200 metri piani ai giochi di Roma 60. Nella stessa giornata in semifinale aveva eguagliato l'allora primato mondiale di 20 secondi e 5 centesimi. Negli Stati Uniti scoppia il Burrito Gate, l'aumento del prezzo del celebre piatto messicano diventa simbolo del caro vita e divide la politica americana. L'inviato a New York.
4: Un burrito loco, per favore.
5: Tutto è iniziato da qui. Un post su X di Andrew Colvett, portavoce di Turning Point USA, l'associazione conservatrice fondata da Charlie Kirk. Un burrito non dovrebbe costare $20, gli scrive uno studente universitario. Colpa del Covid e dell'inflazione durante la presidenza Biden, minimizza Colvett, ma le cose di base non dovrebbero essere così care. Le sue parole toccano un nervo scoperto per i repubblicani e innescano un confronto durissimo in rete.
6: The Great Burrito Debate.
5: Smettetela di lamentarvi e mangiate cose più economiche, dicono alcuni. Sminuire chi denuncia difficoltà con commenti paternalistici ci farà perdere le elezioni, ribattono altri.
7: Il cibo costa molto di più, anche l'energia, la benzina. La guerra ha fatto alzare moltissimo i prezzi.
5: Tra le preoccupazioni maggiori degli statunitensi oggi c'è l'inflazione, il picco a maggio con un più 4,2% su base annua.
8: Dobbiamo votare tenendo conto di come le scelte politiche hanno influenzato la nostra vita.
5: Il burrito, insomma, potrebbe risultare indigesto per i repubblicani che secondo i sondaggi rischiano di perdere la maggioranza al Congresso. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Emergenza incendi in Piemonte, numerosi roghi, facciamo il punto.
9: Il fumo nero che sale dalla cima della montagna, le fiamme che non arretrano nonostante il continuo lavoro dei vigili del fuoco. A Mornese, comune dell'Alessandrino, vicino all'Appennino Ligure, gli incendi non danno tregua. È solo uno dei 15 roghi che stanno mettendo alla prova il Piemonte. Poche ore fa erano 16, ma a Valdieri, centro nel Cuneese, dove negli scorsi giorni erano stati evacuati dei cittadini, l'emergenza è stata dichiarata chiusa, complice anche l'arrivo della pioggia. Tra Biella e Vercelli, la situazione che più preoccupa è quella del Monte Barone, dove i roghi hanno raggiunto baite precedentemente evacuate. Canadair e squadre di terra stanno cercando di evitare l'estensione delle fiamme verso le case. Non va meglio nel Verbano Cusio Ossola, a Piedimulera. I roghi erano partiti venerdì da due fulmini e nelle ultime ore si sono allargati a tutta la montagna. Sempre in zona si espandono gli incendi a Calasca e sul Monte Limidario. Altri fronti più contenuti riguardano Valprato Soana, il Pont Canavese.

0: Varese, il Vercellese e sempre il Verbano Cusio-Ossola. Da Torino per il GR1, Davide Giuliani.
1: È morto a Roma Pino Di Salvo, giornalista radiotelevisivo con una lunga carriera nella RAI. Aveva 90 anni, i funerali saranno martedì alle 12 nella cripta della chiesa di San Pio X in piazza della Balduina. Calcio preliminare di Coppa Italia sul terreno di casa. L'Arezzo batte 2-0 il Brescia. Ai 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento. I padroni di casa campani battono 5-3 il Ravenna e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo residue nubi consistenti sia sulle Alpi che lungo l'Appennino centro-meridionale fin verso l'entroterra della Sicilia, prevalenza di sereno sul resto del nostro paese. Per domani la mattinata si presenterà per lo più limpida un po' su tutte le regioni. A partire dal pomeriggio, come accaduto nel corso delle giornate appena trascorse, nubi consistenti saranno accompagnate da piogge e temporali sulle montagne e colline del nord e lungo le aree interne del centro e del sud, fin verso l'Appennino Calabro. Miglioramento poi dalla sera. Venti ancora deboli o assenti con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale attesi sul Salento. Mari tutti poco mossi ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. Ancora molto caldo con temperature massime che tornano a salire al nord, specie in pianura padana. Invariati i valori al centro e al sud con punte di 38-39 gradi, così come invariata risulta l'elevata umidità che accompagna le temperature anche di notte. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 23:29, apriamo in A22 tra Trento Sud e Trento Nord in direzione del Brennero, dove il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme. Traffico bloccato anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Nibbiolo e Molteno in direzione Milano a causa di un incidente. Ci spostiamo in A5 in Valle d'Aosta nei pressi di Verres in direzione Torino, dove si segnala un incidente. In A14 nelle Marche tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna, attenzione per la segnalazione di un camion fermo. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, dove il traffico è rallentato per un incidente. Sulla stessa strada toscana tra Tirreni e Livorno-Porto, sempre verso il capoluogo toscano, raccomandata invece prudenza per la presenza di pedoni in strada. Infine in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, segnalata un'auto ferma. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio!
0: In collaborazione con il CIS.
3: Caffè, barrio, candela. È tutto facile. Diceva così il pilota di Formula 1 argentino, imbattibile nel tennis, nel golf, nel tiro a segno e soprattutto nel polo. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Carlos Menditeghi e di Brigitte Bardot in fuga dal Gran Premio di Monte Carlo 1956.
0: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
4: Ma lo sapete dove hanno visto Carlos? Era a Roma e camminava nei giardini vaticani. Me l'ha detto un prete che accompagnava una comitiva di argentini. E la cosa bella è che là mica era solo. C'era anche Pio XII. E il Papa gli parlava mentre lo teneva a braccetto. Poi uno del gruppo degli argentini si ferma e fa: ehi, ma chi è quell'uomo vestito di bianco vicino a Carlos Menditeghi?
3: Era il ritrovo di politici, scrittori, artisti e attori, ma il caffè La Biela di Buenos Aires nel barrio del cimitero di Recoleta era soprattutto il luogo dove si incontrava il mondo delle corse automobilistiche. E siccome eravamo negli anni 50 del Novecento, qui gravitavano tutti i piloti argentini che arrancavano all'ombra di Juan Manuel Fangio, il più grande di tutti i tempi, anche se i tempi erano appena cominciati. Piloti che in pista erano ruota di scorta di quel numero uno che non amava la bella vita e i locali alla moda. Juan Manuel Fangio non si faceva distrarre da adulatori sconosciuti e da scollature studiate. Quando ai box vedeva spuntare una bella donna che lo puntava, rispondeva usando l'educazione che si doveva a una signora e il rispetto che si doveva alla propria auto da corsa, perché la testa di Juan Manuel Fangio era solo per la gara. E così, al caffè La Viela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, erano gli altri piloti ad aprire la ruota e a pavoneggiarsi con tutti quelli e tutte quelle che al caffè La Viela entravano per essere abbagliati dai racconti degli uomini a 300 all'ora che a ogni curva non sapevano se avrebbero portato a casa l'osso del collo. Qui, nel barrio di Recoleta, la vita vissuta diventava leggenda e, poco alla volta, la leggenda sconfinava nel mito. Poi lo sapevi che certe storie erano invenzioni, ma c'era una zona grigia nella quale il verosimile diventava vero, mentre il vero, a volte, era difficile da credere. Proprio come nella vita di quel Carlos Menditeghi, pilota di Formula 1 che non era indifferente agli adulatori sconosciuti e alle scollature studiate. Un uomo così fuori dagli schemi che rendeva credibile tutto quello che di lui si diceva. Carlos Menditeghi, che nell'ambiente tutti chiamavano Charlie, era nato a Buenos Aires nel 1914. Era una persona arrogante e affascinante che non poteva fare a meno di essere sempre in vista. La sua era una famiglia che definire benestante forse è poco. Possedeva però soprattutto una nobiltà di modi e di frequentazioni. La sua era una eleganza di altri tempi, come quei suoi baffetti perfino più sottili di quelli di Clark Gable, baffetti neri

0: dati come i suoi capelli, sempre impomatati. La forza di Carlos Menditeghi, però, stava nella genetica che gli aveva consegnato un fisico che gli consentiva ogni tipo di sport. Scendeva da cavallo, posava la racchetta da tennis, si asciugava dopo una gara in piscina e sempre pronunciava la stessa frase mentre si avvicinava al podio per la premiazione. Así que es fácil. E questo suo "è così facile" gli aveva permesso di tutto. A scuola era stato il centravanti della squadra che nel 1932 aveva vinto il campionato intercollegiale, poi il successo al campionato nazionale di tiro a segno e nel 1934 eccolo al sesto posto nella classifica dei tennisti argentini. Nuotava come pochi, ma l'exploit più incredibile era stato quello del golf. E pensare che tutto era nato da una scommessa con Juan Segura, il miglior golfista dilettante del paese. Carlos Menditeghi, che mai aveva toccato pallina e bastoni, lo aveva sfidato così: dammi 3 mesi e arriverò al top della categoria. Quando i due si erano rivisti, Carlos aveva stravinto, visto che era diventato un giocatore scratch, uno cioè al vertice delle prestazioni che gioca alla pari con chiunque. E poi c'erano i cavalli e il polo, la seconda grande passione di Carlos Menditeghi. Era uno dei più forti del mondo. Assieme al fratello Julio, con la divisa leggendaria della squadra di El Trebol, aveva vinto la massima competizione internazionale per 4 anni di seguito, tra il 1940 e il 1943. La passione numero uno, però, erano i motori. Aveva debuttato nel 1950 quando già aveva 35 anni. Si trattava di una gara di auto sportive al circuito del Torreón di Mar del Plata. Al volante di una Ferrari 166 da 2 litri aveva vinto facile facile. 3 anni dopo, ecco l'esordio nel mondiale di Formula 1. Era stato al Gran Premio d'Argentina, prima gara dell'anno, e Carlos Menditeghi guidava una Simca Gordini, vettura di una piccola scuderia francese di grande talento, ma che alla storia poi non sarebbe passata. Negli annali invece sarebbe rimasta questa giornata di folla, di sole e di sangue. All'autodromo 17 ottobre era arrivata una fiumana impossibile da contenere, visto che il generale Perón, populista come nessuno, aveva deciso che nessuno avrebbe pagato il biglietto. Le tribune si erano riempite così in un attimo. A quel punto erano stati presi d'assalto i prati, ma anche lì presto lo spazio era finito. Solo che non era possibile respingere chi accorreva allo spettacolo delle auto più veloci del mondo che il governo aveva voluto gratis per tutti, e così la folla si era assiepata anche a bordo pista. Pochi minuti prima del via, gli altoparlanti avevano invitato gli spettatori ad allontanarsi da lì. Poi qualche manganellata per allontanare qualcuno almeno dalle curve più pericolose. Poi l'annuncio era stato ripetuto una seconda e poi una terza volta. Poi qualche altra manganellata, poi il via. Sulla pista di Buenos Aires il caldo toccava i 39 gradi quando al giro numero 21 una ruota si era staccata dalla Cooper Bristol dell'argentino Cruz e la ruota aveva rimbalzato un paio di volte prima di piombare tra la folla che mica aveva ascoltato l'altoparlante e che le manganellate mica avevano convinto. Qualche santo del paradiso però ci aveva messo una pezza e nessuno ci aveva lasciato la pelle. Però anche la provvidenza si stanca di aiutarti se non ci metti del tuo. E così, 10 giri più tardi, al passaggio numero 31, Nino Farina improvvisamente decide per una sterzata senza senso. L'avantreno della sua Ferrari punta verso una via di fuga che non esiste, perché davanti alle balle di fieno che devono fermare la sua corsa ci sono chissà quanti tifosi che non hanno ascoltato i consigli dell'altoparlante e delle manganellate. La corsa non viene fermata nemmeno quando i mezzi di soccorso sono costretti a viaggiare contromano nel corridoio tra le auto in gara e la folla, e la gara non si ferma nemmeno quando un'ambulanza falcia e uccide due persone. Il giornalista Carlos Mendes avrebbe scritto così su La Stampa di Torino:
1: giacevano a terra morti e feriti, brandelli da abiti e di carne, grida di dolore e d'orrore echeggiavano tra il rombare delle altre vetture della corsa che continuavano a passare accanto al luogo della disgrazia. Dopo la fuga e lo sbalordimento del primo attimo, la folla tornava sul tragico posto e da molti punti dell'autodromo era un accorrere pazzo di gente smaniosa di vedere.
0: A sera si sarebbero contati 10 morti e 26 feriti. L'inchiesta avrebbe scagionato Nino Farina per quella sterzata senza senso che in realtà un senso lo aveva, visto che il pilota aveva tentato il tutto per tutto per evitare il bambino che aveva deciso di attraversare la pista. Il giornalista Guillermo Jiménez, sempre sulla Stampa, avrebbe raccontato:
1: dovevano esservi circa 500.000 persone all'autodromo. 10.000 sono scesi dalle tribune per andare nel punto più pericoloso della curva, malgrado i ripetuti avvertimenti degli altoparlanti di allontanarsi. Gli agenti adoperavano i bastoni per ricacciare indietro quella folla imprudente che si è perfino ribellata agli ordini. Alcuni pazzi hanno addirittura attraversato di corsa la pista tra un passaggio e l'altro delle macchine del Gran Premio.
0: In questo bailamme, Carlos Menditeghi non era arrivato all'arrivo per chissà quale ragione, ma nessuno ci aveva fatto caso. Però quella folla immensa e irrazionale, così amata ed esaltata dal presidente Perón, raccontava perfettamente il sentimento degli argentini nei confronti del mondo delle corse e dei loro piloti. E al caffè La Biela, nel barrio del cimitero di Recoleta, in quell'angolo di Buenos Aires divenuto punto di ritrovo degli appassionati del mondo dei motori, questi erano argomenti che non tramontavano mai nei colloqui tra chi correva in pista e chi la pista la affollava, entrambi a rischio della vita. Però si poteva parlare anche di qualcosa che in pista ti aveva lasciato con la bocca aperta.
2: Lo sapete cosa diceva Fangio di Menditeghi? Che se non è mai diventato campione del mondo è solo perché in fondo non l'ha mai desiderato. E che forse di desideri ne aveva troppi. La sapete la storia del Gran Premio di Monte Carlo del 56? Carlos era lì per la Maserati, solo che al venerdì, prima giornata di prove, al box era arrivata una visita che neanche lui avrebbe mai immaginato.
0: Non era un tipo facile, Carlos Menditeghi, quest'uomo arrogante e affascinante che non poteva mai fare a meno di essere sempre in vista. La sua fama di playboy e la sua capacità di spiccare in ogni sport avevano alimentato mica poco quella cosa chiamata autostima. Questo lo portava a porgersi come un pretenzioso, un vanitoso che risultava naturalmente, immediatamente e assolutamente antipatico. Quando ti metteva nella lista nera, scoprivi anche il suo lato vendicativo. Però chi lo vedeva solo da lontano.

0: mano, magari seduto al volante di una Maserati, aveva un'altra percezione. Carlos Menditeghi, un dandy, un gentiluomo, un egocentrico al quale alla fine dei conti di risultare antipatico gli importava più o meno zero. Quando però diventavi suo amico, lui ti rimaneva accanto per sempre. Non era poco. E poi, nonostante amasse essere sotto gli occhi di tutti, questo suo essere irraggiungibile, inavvicinabile e insopportabile aveva anche il suo fascino, il suo grande fascino.
1: Insomma, ai box del Gran Premio di Monte Carlo del 56 era piombata Brigitte Bardot, 21 anni, bella come il sole. Era accompagnata dal suo agente. Cercava Fangio, voleva conoscerlo, andare a cena con lui. Solo che Fangio, che di anni ne aveva 45, quando lavorava pensava solo a due cose, l'auto e la pista. Perché nessuno come Fangio desiderava di vincere il mondiale di Formula 1. E allora trovò il modo per non deluderla. L'accompagnò al box della Maserati e lì le presentò Carlos Menditeghi.

0: I due avevano subito ingranato. Una fotografia li aveva ritratti durante una cena a lume di candela. Sul tavolo alcune macchinine da corsa che però gli occhi dei due giustamente ignoravano. Il Playboy a 300 all'ora e la giovanissima, lanciatissima attrice. Una coppia perfetta per i titoli di tutti i giornali.
1: E il bello doveva ancora venire. La mattina dopo, al box della Maserati, era tutto pronto per le prove in pista. Menditegui però non si vedeva. Anche dall'albergo nessuna notizia, se non quella che la stanza nella notte era rimasta vuota. Insomma, Carlos era scomparso, perché non solo non desiderava davvero vincere il mondiale di Formula 1, come diceva Fangio, ma quella volta non aveva nemmeno più desiderato di correre il Gran Premio di Monte Carlo. Quando poi riemerse dall'avventura, i dirigenti della Maserati fecero l'unica cosa possibile e lo licenziarono. Carlos li guardò e rispose con queste sole parole: era un'occasione che non potevo perdere.
0: Al Caffè La Biela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, gli episodi di vita vissuta diventavano leggenda e la leggenda piano piano assumeva i contorni del mito. Poi lo sapevi che certe storie erano invenzioni, ma c'era una zona grigia nella quale il verosimile diventava vero e il vero a volte era difficile da credere. Per questo nessuno aveva più smesso di raccontare questa storia, nella quale però i dettagli non sempre combaciavano. Il giornalista in possesso della foto della cena con tanto di candele e automobiline sul tavolo collocava l'incontro 3 anni prima, in quel 1953 in cui Brigitte Bardot aveva 19 anni, solo che in quel 1953 il Gran Premio a Monte Carlo nemmeno si era disputato. Ma anche restando nel 1956 i conti non tornavano. In quell'anno Carlos Menditegui aveva sì un contratto con la Maserati che gli imponeva la partecipazione a tutti gli 8 Gran Premi di Formula 1 di quell'anno. Solo che dopo l'esordio in Argentina, Menditegui aveva avuto un terribile incidente negli Stati Uniti durante una gara del Mondiale Prototipi. La sua Maserati si era ribaltata un paio di volte e lo aveva sbalzato fuori dall'abitacolo. Carlos Menditegui era rimasto con la faccia sull'asfalto, inerte. Nessuno aveva avuto il coraggio di toccare quel corpo scomposto e immobile. Solo un'infermiera si era accorta che, al di là delle apparenze, Menditegui era in grado di respirare nonostante una doppia frattura cranica che lo avrebbe tenuto lontano dalle corse per tutto quel 1956. In tutta questa vicenda, che comunque sembrava apparecchiata come la tavola a lume di candela con tanto di automobiline sulla tovaglia per una foto che forse così rubata non era, qualcosa di vero però galleggiava. Qualcosa forse orchestrato per aiutare questa giovanissima attrice che aveva i numeri per diventare la risposta europea a Marilyn Monroe, ma a cui mancava solo ancora un poco di notorietà. Qualcosa in più su quell'incontro tra il dandy e la quasi diva sarebbe stato raccontato da Enzo Ferrari una trentina di anni dopo nel suo libro Piloti, che gente. Ferrari aveva sorvolato su qualche nome e aveva collocato i fatti nel 1957, durante non il Gran Premio, ma il rally di Monte Carlo. Era successo che nell'hotel che ospitava i piloti, Fangio avesse ricevuto una busta. Al suo interno un bigliettino dove alcune gocce di profumo erano cadute non per caso. Il racconto di Ferrari continuava così.
2: Si trattava di un invito per un tè, accompagnato da una copia della chiave della stanza assegnata a una deliziosa attrice cinematografica che stava per diventare una diva. Era il venerdì prima della gara e Fangio non era interessato all'incontro. Gli raccontò la cosa e aggiunse: «Vai tu che parli francese alla perfezione, io poi sono troppo vecchio per certe cose».
0: Un racconto che, va detto, non conferma che Brigitte Bardot abbia accettato lo scambio di persona. Tantomeno ci svela, sempre che possa interessare, se fossero entrati in sintonia la giovanissima attrice che stava per diventare diva e il pilota argentino altezzoso che diceva «è così facile» di fronte alle cose che gli altri non riuscivano a fare. Carlos Menditeghi, che poi se ne sarebbe andato molto presto. Ad ucciderlo ancora giovane non era stata però una di quelle curve dove si era giocato mille volte l'osso del collo. A 57 anni, quel fisico così apparentemente invincibile aveva ceduto a quella cosa chiamata morbo di Parkinson. Carlos Menditeghi era stato poi sepolto nel cimitero di Recoleta, nello stesso barrio di Buenos Aires del caffè La Biela, dove gli appassionati di motori non avrebbero mai smesso di parlare di lui. Chi si affaccia nella cappella in granito con inciso il suo nome, invece di una lapide, ancora oggi si trova davanti il feretro di quest'uomo mai sceso nella fossa. Un uomo per il quale tutto era terribilmente facile e che amava essere sempre sotto gli occhi di tutti.

grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Addio all'angelo della velocità, 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60. Jacobs a Birmingham, gareggerò per lui, cordoglio del presidente Mattarella. Dopo Madrid, Berlino, il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti di migranti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale e punta il dito contro le ONG.

0: Medio Oriente, no di Israele al piano di Trump, Netanyahu, niente ritiro da Gaza, prima il disarmo di Hamas. I miliziani, noi rispettiamo l'accordo. Furgone di braccianti si ribalta nel Foggiano, una vittima e 9 feriti, rientravano da una giornata nei campi in Molise. Pronto soccorso in affanno, mancano 7.000 medici e con le temperature roventi aumentano gli accessi. Lavoratori a rischio anche nei luoghi al chiuso, ma le ordinanze anticaldo riducono gli infortuni. Tennis, Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, problemi al ginocchio. Motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia, europei di atletica al via. Nuovo singolo per Neil Young, si intitola Second Song, suonato insieme a Chrome Heart e anticipa l'album in uscita il 18 settembre. Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'avete sentito, l'atletica italiana ha perso la sua leggenda, Livio Berruti, ne parleremo più avanti nel nostro giornale, ma partiamo con la questione migranti, mentre si riaccende lo scontro tra Italia e Spagna con la reciproca sospensione di Schengen, seguita al caos di Ceuta, la Germania si dice pronta a rispedire indietro i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e il Viminale risponde, l'inviato a Bruxelles.
1: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il Ministero, sono tedesche.
2: Rispetto a
1: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo, Agesen, si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
3: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: La decisione di Berlino in applicazione del patto europeo sui migranti, siglato nel 2024 ed entrato in vigore lo scorso 12 giugno, si regge sugli accordi di Dublino. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 Stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi e ogni Stato sceglie come contribuire, quote di ricollocamento, contributi finanziari oppure aiuti logistici operativi. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Le tensioni tra Italia e Spagna sono ancora al centro del confronto politico, con la novità della questione migranti di ritorno dalla Germania che alimenta le polemiche tra i partiti.
5: La linea italiana non cambia, la sospensione di Schengen con la Spagna resta almeno fino a Ferragosto. Lo annuncia al giornale radio il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
6: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
5: Poi Tajani sottolinea inaccettabile la reazione spagnola. Maggioranza allineata contro il premier iberico. Fratelli d'Italia tiene il punto, spiegano almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza. Dalla Lega Salvini dice Sanchez ridicolo, noi difendiamo i confini europei, loro no. Le opposizioni rivendicano, lo avevamo detto che la crisi diplomatica contro un paese amico sarebbe diventata un boomerang. Il governo ha scatenato una reazione a catena, dice Maggi, più Europa che disgrega l'Unione Europea e fa danno al nostro paese. Per Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire Vannacci. Dai 5 Stelle, Agostino Santillo.
7: Aver sospeso Schengen è stata una figuraccia, una follia. Adesso
2: adesso anche la Germania vuole rimandarci indietro i migranti. Non dimentichiamo che l'Italia con la destra ha il record di 320.000 sbarchi.
5: Il PD ribadisce, il governo ritira la sospensione di Schengen e per AVS così l'Europa è irriconoscibile. Vasco Pirri, GR1.
0: La sospensione del trattato di Schengen per gli arrivi dalla Spagna nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo com'è andata la domenica all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo.
7: I controlli come sono andati?
8: Ah, velocissimo, ci hanno solo controllato la carta d'identità.
9: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
10: L'alta tensione fra Italia e Spagna con la sospensione degli accordi di Schengen cade in uno dei weekend più importanti dell'anno per i flussi turistici negli aeroporti, il weekend prima di Ferragosto. Una ventina le città spagnole collegate con i voli in arrivo e in partenza da Orio, ogni giorno 7.000 passeggeri. Controlli spediti, niente code, a operare è la polizia di frontiera, spiega la direzione dello scalo.
11: I controlli sono solo sui voli in arrivo che vengono regolarmente sbarcati all'area Schengen, ma c'è un corridoio dedicato che permette alla polizia di fare tutte le verifiche del caso.
10: Fra i passeggeri opinioni discordi su quella che di fatto è una temporanea sospensione della libertà di circolazione delle persone fra Italia e Spagna.
12: Che cosa ne pensi?
13: Che non mi sembra la scelta ottimale.
14: Fisicamente a noi non è cambiato niente.
5: Eleonora Di Lauro, GR1.
0: Ora all'estero, in Medio Oriente, Israele respinge il piano per Gaza annunciato dal presidente americano Trump.
15: 9 giorni di silenzio prima di rispondere con un secco rifiuto a quello che Trump aveva annunciato come l'accordo storico per Gaza. Non ci ritireremo dalla striscia senza un disarmo completo di Hamas, chiosa il premier israeliano. Il piano in 15 punti prevedeva un processo graduale in cui il gruppo fondamentalista avrebbe dovuto consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia in cambio del ritiro altrettanto progressivo delle forze di Tel Aviv da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, sappiamo come opporci, dichiara Netanyahu e aggiunge: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Hamas riafferma invece il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare il piano su Gaza avallato in seno al Board of Peace e chiede ora a mediatori e garanti, in primis gli Stati Uniti, di fare pressione su Israele. E secondo il responsabile del board, Nikolai Mladenov, il piano respinto da Netanyahu rimane l'unica via da seguire per evitare un altro 7 ottobre. Valentina Isa, GR1.
0: Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare, l'inviato Rai a New York.
16: Una settimana fa aveva minacciato l'Iran con il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi la situazione è cambiata. In questo momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando con l'Iran. Il giornalista di Axios, Barak Ravid, intercetta il presidente degli Stati Uniti per una breve intervista telefonica durante il fine settimana di relax nel suo golf club di Bedminster, nel New Jersey. Teheran è in pessime condizioni economiche, non ha soldi per pagare le truppe, aggiunge Trump, e il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi del regime degli Ayatollah. Il conflitto iraniano apparentemente in stallo, la diplomazia al lavoro sotto traccia. È come una partita a scacchi, andrà tutto bene, va sempre tutto bene. Trump ostenta ottimismo, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Al presidente degli Stati Uniti basterebbe ora ottenere la riapertura di Hormuz alla navigazione internazionale, esattamente come era prima dell'inizio del conflitto, lo scorso 28 febbraio. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la morte di Livio Berruti a 87 anni, campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960 e primatista mondiale della specialità. Berruti si è spento in una clinica torinese dopo un periodo di malattia. Un personaggio entrato nella storia dello sport azzurro grazie a quell'impresa e al suo stile, ma soprattutto simbolo di un'epoca felice del nostro paese. Una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così il presidente Mattarella nel suo messaggio di cordoglio.
17: A
12: 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia!
17: Le Olimpiadi del 60, quelle di Roma, del boom economico e dell'Italia che trova il suo spazio sulla cartina dello sport e del progresso mondiale. Le Olimpiadi di Livio Berruti. Il suo oro nei 200 allo Stadio Olimpico quel 3 settembre è stato e continua ad essere un momento fondativo dell'atletica azzurra e del nostro sport. L'impresa di un ragazzo di casa davanti ai colossi, il giovane outsider, studente universitario torinese con gli occhiali da sole e i calzettoni bianchi, che taglia il traguardo sospinto dalla folla e dal destino. Fu il giorno in cui l'Italia, ma anche l'Europa, ruppe il monopolio americano della velocità, 20 secondi e 5 in finale e in semifinale, che furono per 3 anni record mondiale. Roma 60, vertice di una carriera senza squilli simili, nel 69 il ritiro, poi la laurea in chimica, altre vite lavorative, la stella sulla Walk of Fame dello sport italiano e il ruolo di alfiere a 5 cerchi ai giochi invernali torinesi. Per sempre giovane resta l'immagine di quell'angelo, così venne soprannominato Berruti per lo stile di corsa, esempio di tecnica e grazia, seguito da tutti i campioni a venire. Diego Carmignani, GR1.
0: La cronaca, tragedia in Puglia, un lavoratore agricolo di nazionalità marocchina è morto e altri 9 sono rimasti feriti in un incidente stradale.
18: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti. Braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia. Gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni. Sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri, e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR1, Adela Pertosa.
0: La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente sabato per 2 volte a Lanzo Torinese in Piemonte. Giuseppe Campagna, il 73enne alla guida dell'auto, ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo legale. Chiedo scusa, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Campagna, ora ai domiciliari, è accusato di tentato omicidio. 4 sono i feriti. La morte a Lampedusa di un giovane regista durante un'immersione. Indagini in corso.
19: Ora c'è un'inchiesta per omicidio nautico. È l'ipotesi di reato formulata dalla procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. A confermarlo anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente, 2 anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla capitaneria di porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. Proprio la guardia costiera ha recuperato il corpo e condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici. Palermo, Valerio Penna, GR1.
0: L'autopsia sul corpo dell'operaio moldavo di 35 anni morto a Padova al suo primo giorno di lavoro in cantiere ha smentito categoricamente l'ipotesi che fosse ubriaco. I risultati dell'esame medico legale infatti hanno accertato la totale assenza di alcol nel sangue, rivelando che il decesso è stato causato da un collasso dovuto all'estremo calore. Il titolare dell'azienda edile e altre 5 persone sono indagati per omissione di soccorso aggravata. Le indagini per ricostruire fatti proseguono. E proprio per limitare gli effetti del caldo sui lavoratori, le regioni hanno emanato apposite ordinanze che, è stato dimostrato, riducono gli infortuni dal 20 al 40%. Sul tema è massima anche l'attenzione dell'INAIL.
20: A valutare per l'INAIL l'impatto del caldo sulle diverse professioni è il CNR attraverso la piattaforma World Climate. Marco Morabito, Istituto Bioeconomia CNR.
21: Consente di programmare in anticipo interventi per modulazione degli orari, l'aumento delle pause, la sospensione delle attività.
20: Quali le professioni più a rischio?
21: L'agricoltura, l'edilizia, le cave, i porti, i rider, le cucine, ma anche i settori industriali.
20: Per la prima volta due regioni, Puglia e Calabria, hanno esteso le ordinanze a chi lavora al chiuso.
21: Il rischio non riguarda solo chi lavora all'aperto, ma anche in ambienti interni privi di adeguata ventilazione si vengono

0: a creare delle condizioni che possono essere ben più critiche.
1: Non c'è per legge una temperatura oltre la quale bisogna fermare il lavoro.
0: La condizione di disagio non dipende esclusivamente dalla temperatura, ma tutta un'altra serie di variabili, tra cui l'umidità e la ventilazione.
1: I lavoratori conoscono il rischio caldo?
0: Purtroppo no. Solo il 45% dei lavoratori dichiara di aver ricevuto una formazione specifica, e appena 4 su 10 sono in grado di riconoscere i sintomi di un colpo di calore.
1: Francesca Fornari.

0: Pronto soccorso in affanno. In estate si accentua la carenza di medici e infermieri, l'allarme dei sindacati, ai problemi strutturali si sommano le ferie.
1: L'emergenza caldo ha ripercussioni mediche che non risparmiano il servizio. Nei pronto soccorso l'emergenza è un dato di fatto, ma d'estate diventa insostenibile. Alle mancate coperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie, che nella settimana di Ferragosto significano 7.000 medici in meno nei pronto soccorso, dove aumenta il ricorso a gettonisti, pensionati e riposi saltati, gli stessi a cui rinuncia il personale infermieristico, sempre più spesso impegnato in doppi turni di lavoro. Mentre di pari passo, sottolinea Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri ANAO Assomed, aumentano gli accessi di almeno il 15%, soprattutto per malati cronici e anziani.
2: Occorre una revisione profonda della struttura e dell'organizzazione dei pronto soccorsi, perché è stato dimostrato dai fatti che così non reggono, non è appetibile come tipologia di specializzazione, non è una specializzazione sicura che dà le garanzie che ogni singolo professionista vorrebbe avere.
1: E nel 70% dei casi i vuoti d'organico oscillano tra il 25 e il 70% dei dottori previsti. Paola Bonanni, GR1.
0: Addio a Massimiliano Cencelli, l'uomo che trasformò la politica in un'esatta formula matematica. Con la scomparsa del padre del celebre manuale se ne va un pezzo di storia della Democrazia Cristiana.
3: Un ministro valeva due sottosegretari e mezzo, ma solo dello stesso dicastero. Anche i singoli ministeri, infatti, avevano un peso specifico. Divisi in grossissimi, grossi, piccoli e senza portafogli, era necessaria dunque una tabella di conversione. E se pezzi da 90 erano, come ovvio, interno, esteri, difesa e tesoro, non bisognava sottovalutare l'importanza delle poste in grado di garantire migliaia di assunzioni. Il tutto senza dimenticare la distribuzione geografica. A cercare di risolvere questo diabolico sudoku per accontentare partiti e correnti che componevano il centrosinistra di fine anni 60, fu Massimiliano Cencelli, il primo ad applicare equazioni matematiche alla politica, e il successo fu clamoroso. Il prontuario, che prese il suo nome, il manuale Cencelli appunto, nacque nel 68 per calcolare quante poltrone spettassero alla corrente di Taviani nel governo Leone II, ma in breve tempo divenne la Bibbia politica della Prima Repubblica, utile a distribuire col bilancino i posti di governo in esecutivi che spesso duravano meno di un gelato al sole. I paradossi sono due. Nato come un'espressione giornalistica, un testo vero e proprio su cui si è favoleggiato per anni probabilmente non è mai esistito, e soprattutto l'inventore del manuale, su quelle poltrone che ha aiutato a distribuire, non ci si è mai seduto. Rimase tutta la vita, infatti, un semplice funzionario del suo partito, la DC. Daniele Petraroli, GR1.
0: Siamo allo sport. Tennis, brutte notizie per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, costretto a saltare dopo Montreal anche il torneo di Cincinnati al via tra pochi giorni. Il problema al ginocchio destro non si è risolto del tutto e Sinner, rammaricato per il forfè, cercherà ora di mettersi in condizione di puntare agli US Open in programma a fine mese. Motomondiale, Gran Premio di Silverstone nel segno delle Aprilia e di Marco Bezzecchi lacrime per un insperato terzo posto.
4: Manca solo cura la festa Aprilia, che dopo il sabato cala il tris anche la domenica, monopolizzando il podio di un intero weekend per la prima volta nella sua storia. Il Gran Premio di Gran Bretagna è di Raul Fernandez, che domina dal primo all'ultimo metro e torna in lotta per il titolo. Secondo il capoclassifica Martin, terzo uno stoico Bezzecchi, piegato da fatiche e dolori, ma non dagli avversari, tanto da vincere il duello finale con Alex Marquez per la terza piazza.
5: Tutto di guadagnato, direi. È stato sicuramente una bella ripartenza, nonostante le svariate difficoltà. Il team ha giocato un ruolo fondamentale, perché comunque anche a casa sono stati veramente fantastici, a partire ovviamente da Massimo, ma anche da Michele Colaninno, che mi ha chiamato tante volte anche solo per dire due cavolate, fare un sorriso in più. È stato nel brutto anche molto bello alla fine, se ci penso adesso.
4: Martinetto ora 31 punti sul riminese, 37 su Ogura, scivolato quando era settimo, ma fino a Raul Fernandez, sesto a 56 lunghezze dalla vetta, sono tutti pienamente in corsa per il successo. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
0: E torniamo a parlare della scomparsa di Livio Berruti, avvenuta proprio alla vigilia di un importante appuntamento per l'atletica italiana, gli Europei di Birmingham, dove la squadra azzurra onorerà la memoria del velocista.
6: Livio Berruti è stato e resta l'atletica italiana, la velocità per antonomasia. La notizia della sua morte è arrivata nell'hotel del centro di Birmingham, che ospita la nazionale, pochi minuti dopo la riunione di squadra, vigilia di tristezza. Stefano May, presidente della federazione, ha parlato dell'importanza di Berruti per l'atletica, per tutto lo sport italiano.
7: Ha aperto un pochino la strada all'atletica per tutti. La sua corsa nel 200 metri, la sua vittoria nel 200 metri a Roma ha fatto innamorare generazioni di appassionati di sport.

0: e per molto tempo è stato l'immagine simbolo dell'atletica italiana.
1: Simbolo della velocità di oggi è Marcella Jacobs, che ha voluto ricordare la leggerezza della corsa di Berruti. Ha promesso di gareggiare per lui agli europei. Domani sarà in pista per i 100 metri. Oggi le prime medaglie: la velocità femminile, i 100 con Zainab Dossou, il peso uomini con Leo Fabbri. La FIDA l'ha chiesto alla Federazione Europea che gli atleti italiani possano indossare un segno di lutto nella prima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Musica e intelligenza artificiale. Il tema divide il mondo discografico. Intanto si moltiplicano le cause legate all'addestramento degli algoritmi.
3: L'intelligenza artificiale è solo un modo per eludere il processo creativo. L'accusa viene da Thomas Bangalter, ovvero metà di quello che fu il duo robotico più famoso del mondo, i Daft Punk. Secondo il DJ, il percorso della composizione conta più del risultato. Dovrebbe rimanere spontaneo, intuitivo e istintivo e partire da emozioni profonde, qualcosa che va oltre il prodotto finito per il quale sempre più viene impiegata l'IA. A volte persino di nascosto, come accusa un produttore che avrebbe collaborato agli ultimi album di Kanye West senza essere stato pagato. Il rapper Tyga ne rivendica invece l'uso e in Starface riproduce sonorità anni 80 grazie all'app Suno, che però il mese scorso è stata condannata da un tribunale tedesco per addestrare la propria intelligenza artificiale e ha usato brani di ogni tipo senza pagare i diritti d'autore, un rischio dal quale diversi artisti hanno scelto di tutelarsi, a partire da Taylor Swift, che ha messo sotto brevetto la sua voce. Stessa scelta da noi per Giusy Ferreri e per un doppiatore celebre come Luca Ward.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
3: Francesco Riccardi, GR1.
2: E continuiamo a parlare di musica con il nuovo singolo di Neil Young. Si intitola Second Song ed è suonato assieme ai Chrome Hat, il gruppo che lo accompagna sul palco e in studio da 2 anni. Guiding souls both in and out. Second Song è una ballata acustica e anticipa la pubblicazione del prossimo album di Neil Young, prevista per il 18 settembre. Sarà il 50° disco del leggendario cantautore di origine canadese e conterrà 7 canzoni, 5 nuove e 2 scritte negli anni 60 e ritrovate solo di recente. Da sempre attento alla qualità del suono, Young le ha volute registrare sia in modo analogico che digitale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 24, apriamo in A5 in Valle d'Aosta nei pressi di Verres in direzione Torino, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Molteno in direzione Monza, dove è stata chiusa una corsia a causa di un incidente. In Veneto in A13 tra Monselice e Boara in direzione Bologna, attenzione invece per un veicolo fermo. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A14 Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione dell'allacciamento con la 1. Un tamponamento tra 2 auto e un camion provoca attualmente 1 chilometro di coda. E andiamo proprio in A1 sul tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli, prudenza alla guida per una perdita di carico. Chiudiamo infine sulla statale 106 Ionica all'altezza di Monte Giordano Marina verso Reggio Calabria, segnalato un veicolo in fiamme. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
8: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Stiamo trascorrendo questi mesi estivi, una sorta di cantiere Italia estate tra virgolette, insieme a voi, e oggi parliamo sempre di economia, perché lo scorso 11 giugno, lo ricorderete, la Banca Centrale Europea ha rialzato i tassi. Una cosa che vorrei sottolinearlo non accadeva dal luglio del 2023 e che ha sicuramente avuto un impatto sui mutui e sui prestiti chiesti in Italia. Quindi molti consumatori stanno guardando, diciamo, con trepidazione a tutto quello che accadrà. Che cosa è accaduto e cosa potrà accadere? Ebbene, noi di tutto questo parliamo con il Communication Manager

0: manager di Facile.it, che è anche un economista, Andrea Polo. Buonanotte, grazie di essere con noi, dottor Polo.
1: Buonanotte a voi, grazie al solito per questo piacevolissimo invito.
0: Allora, partiamo da qui. Come mai la Banca Centrale Europea, secondo lei, ha preso questa decisione? Insomma, la precedente era stata presa nel 2023, proprio nel luglio del 2023.
1: Proprio perché stava salendo l'inflazione a dei livelli eccessivi, e quando l'inflazione aumenta mette in difficoltà l'economia macro ma anche micro, e quindi quella delle famiglie di ciascuno di noi. Di conseguenza, per cercare di arginare questo problema, la Banca Centrale Europea è intervenuta alzando il costo del denaro. Alzare il costo del denaro in maniera più o meno istantanea o quantomeno automatica abbassa e contrae i consumi, e questa, ahi noi, è l'unica medicina per bloccare l'inflazione in salita.
0: Senta, è una misura dolorosa ma necessaria, mi pare di capire, ma si è cercato forse di non ripetere gli errori del passato? A me è parso così.
1: Sì,
0: sicuramente
1: sono piuttosto d'accordo. Sì, perché nella tornata a cui si faceva riferimento prima, in realtà si è atteso forse troppo, e a quel punto è diventato molto più difficile riportare nei ranghi una inflazione che aveva iniziato a galoppare molto forte.
0: Però se guardiamo al mondo dei mutui, dottor Polo, io almeno, diciamo, qualche segnale, qualche scricchiolio lo avevo percepito già da mesi. Non so se la mia impressione è corretta o meno. Lei che ne pensa?
1: Che ancora una volta ha percepito benissimo.
0: Certo.
1: Perché soprattutto alcuni fattori, l'Euribor in primis anticipa quelle che sono spesso le decisioni della Banca Centrale Europea, e già da marzo del 2026 si erano incominciati a vedere i primi segnali di una risalita, seppur lenta, ma comunque presente.
0: In maniera concreta, che impatto ha o avrà questa decisione sui mutui per l'acquisto di casa?
1: Allora, facciamo un po' di chiarezza per evitare un po' di paure non sempre giustificate. Chi ha già un mutuo in essere a tasso fisso può dormire sonni tranquilli, perché chiaramente non ha alcun genere di impatto da questa azione. Chi ha un mutuo a tasso variabile già in essere, in realtà già nelle settimane successive all'annuncio della Banca Centrale Europea, e in realtà ancora prima, proprio da marzo, come dicevamo, ha visto salire di qualche decina di euro la rata. Se dovesse continuare a essere così la realtà dei fatti, potremmo attenderci su un mutuo per l'italiano, quindi 126.000 euro, copertura del 70% del valore dell'immobile, a restituire in 25 anni, degli aumenti che potrebbero arrivare fino a 50 euro a rata.
0: Insomma, quindi mi pare di capire, insomma, che i mutui fissi non saranno interessati, ma di questo parliamo nel secondo blocco della nostra puntata insieme. Adesso musica e poi torniamo con Andrea Polo.

0: Bentornati al blocco 2 di questa puntata dedicata ad Andrea Polo, communication manager di Facile.it, ma anche grande economista, un compagno di viaggio delle nostre trasmissioni che ci aiuta intanto a capire l'economia. Non è un argomento facile, ma insomma attraverso la divulgazione, la traduzione tra virgolette di Andrea Polo siamo riusciti a capire anche nello scorso anno a Cantiere Italia sempre qualcosa di più. Dottor Polo, tornando diciamo all'impatto dei mutui diciamo per l'acquisto della casa, è giusto dire che i mutui fissi non saranno interessati? Stiamo parlando della decisione della BCE.
1: Di sicuro non avrà alcun genere di impatto perché il mutuo fisso lo ha già in essere. Leggermente invece cambia la situazione per chi lo deve chiedere ancora, quindi probabilmente troverà sul mercato adesso dei mutui leggermente cresciuti rispetto a quello che avrebbe potuto trovare a inizio anno, addirittura a fine del 2025.
0: Oggi però, numeri alla mano, i tassi variabili sono ancora più convenienti dei fissi, cioè questo lo dice anche lei. Lo dice spesso quando io l'ho sentita nelle trasmissioni televisive. Vuol dire che è meglio orientarsi verso quella tipologia di finanziamento, sì o no?
1: È vero che sono più bassi. È altrettanto vero che bisogna orientarsi verso la tipologia di finanziamento che per noi è più adatto. Se vogliamo essere sicuri dall'inizio alla fine di sapere quanto pagheremo, allora il fisso è la nostra soluzione ideale. Se abbiamo le coronarie forti e possiamo sopravvivere
0: al cosiddetto panic selling, vero? Lo dicono in borsa.
1: Bravissima, esatto. Se abbiamo le
0: quelle oscillazioni
1: forti,
0: che fanno impazzire i risparmiatori, quelli diciamo meno avvezzi, no? Ovviamente,
1: esatto, però,
0: all'andamento dei mercati, alla gestione dell'andamento dei mercati.
1: Bisogna allora probabilmente orientarsi verso un variabile che, ancora una volta, io parlo numeri alla mano, ci conosciamo
0: sì,
1: da tempo e questo
0: certo,
1: è il mio stile, diciamo così,
0: certo.
1: Numeri alla mano sul lungo periodo, in realtà il variabile è sempre risultato essere più conveniente, però ripeto, bisogna mettere in conto anche gli ansiolitici del su e giù.
0: Del su e giù. Per chi ha un mutuo in essere a tasso variabile, ovviamente di questo stiamo parlando, l'impatto dell'aumento della Banca Centrale Europea, questo lo diciamo a chi ci ascolta, sarà comunque diverso a seconda di quanto sia giovane, tra virgolette, lo metto, il finanziamento, cioè chi ha sottoscritto da meno tempo vivrà un rincaro maggiore se confrontato con quello che vedranno nella rata i mutuatari che hanno accesso il mutuo 5, 10 o 15 anni fa. Insomma, perché, dottor Polo?
1: Perché noi in Italia paghiamo col cosiddetto ammortamento alla francese, ovvero
0: sì,
1: paghiamo prima gli interessi e solo una volta andati in là col nostro mutuo cominciamo ad aggredire la quota capitale.
0: Okay.
1: Quindi, con virtù di questo, più è giovane, più l'impatto sarà forte.
0: Sarà forte. Allora, noi ci fermiamo, ancora musica, poi torniamo per il blocco 3 e ripartiamo da questo. Il mutuo non deve necessariamente rimanere identico a se stesso per tutta la durata, perché, questo ve lo diciamo spesso, può essere sostituito o surrogato. Mi rendo conto che sono termini che non tutti conoscono, ma noi abbiamo qui proprio Andrea Polo per capire e farci capire un po' di più. Ripartiamo da qui dopo la musica.

0: Bentornati al terzo blocco di questa puntata in cui stiamo parlando di mutui a seguire alla decisione della Banca Centrale Europea. È da questo che siamo partiti, perché la BCE lo scorso 11 giugno, ve lo ricordo, ha rialzato i tassi, una cosa che non accadeva da luglio del 2023. Tutto questo inevitabilmente ha avuto un impatto sui mutui e sui prestiti chiesti in Italia. Allora, Andrea Polo, bentornato. Stiamo dicendo che il mutuo non è necessariamente sempre identico a se stesso nel tempo, cioè per tutta la sua durata, perché un mutuo può essere sostituito o surrogato. Cosa significa? Cosa vuol dire?
1: Allora, sostituire il mutuo vuol dire cambiare prodotto rimanendo all'interno della stessa banca. È come se non ci andasse più bene la maglietta che abbiamo comprato, torniamo nello stesso negozio e ne prendiamo un'altra. Surrogarlo invece vuol dire cambiare non soltanto il prodotto mutuo, ma anche la banca verso cui noi abbiamo il finanziamento. Quindi, tornando alla nostra maglietta di prima, andiamo a comprarci in un altro negozio una maglietta che ci sta meglio addosso.
0: E questo è molto importante. Allora, voglio ricordare a chi si fosse messo all'ascolto solo adesso che noi stiamo parlando della decisione della Banca Centrale Europea di rialzare i tassi, cosa che non accadeva da luglio del 2023, e stiamo valutando un po' l'impatto sui mutui e sui prestiti. Abbiamo detto con Andrea Polo poco fa che il mutuo non dovete pensarlo come mutuo identico a se stesso per tutta la durata, perché può essere sostituito o surrogato. Però, caro Andrea Polo, lo scopo della nostra trasmissione, insomma, nel nostro piccolo, nel nostro servizio pubblico di Rai Radio 1, è quello di fare informazione, quindi anche di far crollare alcuni falsi miti, alcune leggende. E allora proviamo a farlo insieme. È vero che chi ottiene un mutuo deve necessariamente sottoscrivere anche le assicurazioni proposte dalla banca a tutela di quel finanziamento? È vero, sì o no? Andrea Polo.
1: Allora, no, a meno che non si stia parlando della scoppio e incendio. Questa è l'unica assicurazione che è obbligatorio sottoscrivere con chi ci sta concedendo il mutuo. Tutte le altre assicurazioni possono essere sottoscritte volendolo fare, oppure possono non essere sottoscritte se non vogliamo farlo. Ad esempio, una molto utile però è quella che tutela gli eredi nel caso di premorienza, diciamo così, di chi sottoscrive il mutuo. Però possiamo portare noi in fase di rogito la nostra assicurazione, quindi decidere noi con chi fare e cosa fare.
0: Allora, io le faccio un'ultima domanda su un argomento affine ai mutui e poi invece nell'ultimo blocco della puntata parliamo di estate, di vacanze e di tendenze turistiche degli italiani. Dunque, l'ultima domanda è su un tema affine ai mutui, dicevo, ma che troppo spesso, mi permetta l'espressione, esce dal cono luminoso quando si parla di aumento dei tassi BCE: i cosiddetti prestiti personali. In realtà il credito al consumo è un fenomeno sempre più diffuso nel nostro paese, quindi le chiedo, ci sarà un impatto anche sui prestiti personali dopo le decisioni della Banca Centrale Europea? Questo è un tema che riguarda le famiglie, perché molti chiedono i prestiti personali proprio per andare in vacanza.
1: Sì, è una cosa molto importante da mettere in evidenza, proprio perché sempre più importante è la fetta di credito al consumo che gli italiani usano. Ovviamente avrà un impatto anche su questo settore, ma molto più lento, quindi è possibile che aumentino, ma con calma.
0: Allora, cambiamo argomento. Le scuole chiuse ormai da due mesi, il caldo è arrivato, che caldo, tempo di pensare alle vacanze, ma molti già le hanno fatte, altri le fanno invece nel tradizionalissimo agosto. Ci vogliamo chiedere dove vanno gli italiani quest'estate, e se sì quanto, diciamo, e se appunto faranno vacanze, quanto spenderanno, e soprattutto, domanda delle domande, se lo scenario internazionale ha cambiato o sta cambiando i loro piani per le ferie. Dunque, sostanzialmente non è che ci discostiamo di molto dal tema della BCE, ne parliamo solo un po' più a dimensione famiglia. Dottor Polo, in quest'estate del 2026 si parte o no?
1: Allora, si parte, e per anticipare quello che dicevamo prima, rimarranno molto più vicini rispetto a quanto non facessero in passato.
0: Cioè, quali destinazioni accoglieranno il maggior numero di vacanzieri?
1: Il 65% rimarrà in Italia. Poco più in Europa.
0: In Europa. C'è un'indagine che voi avete commissionato all'Istituto di Ricerca EMG che ha un po' indagato anche su un aspetto molto curioso, cioè come gli italiani scelgono la meta in cui andare in vacanza. Come?
1: Una cosa curiosa è che si torna dove si è stati bene, questo senza dubbio è il primo dei parametri. Dopodiché l'altra cosa fondamentale è chiaramente il consiglio di amici, consiglio di parenti, e queste sono senza dubbio le cose più importanti. Paradossalmente la pubblicità o le grandi campagne invece non hanno una grande influenza.
0: Allora, la nostra è una trasmissione di economia, non possiamo non guardare anche gli aspetti micro e macroeconomici che influenzano la vita di ciascuno di noi. Fatta questa premessa, le chiedo: il conflitto in Iran, la conseguente crisi economica, la pace sicuramente che c'è, hanno influenzato le scelte di chi programmava le vacanze, sì o no? Rapidamente, sì, poi ci fermiamo e lo riprendiamo nell'ultimo blocco.
1: Assolutamente sì, circa 245.000 persone hanno scelto di rimandare la propria vacanza o addirittura di annullarla o quantomeno di cambiare destinazione.
0: Quindi insomma l'effetto paura c'è. Fermiamoci in musica e poi torniamo ancora a parlare di vacanze, di tendenze, perché guardiamo un attimo diciamo anche all'altra metà del cielo, cioè a quei quasi 7 milioni di italiani che hanno già deciso di non partire. Perché hanno preso questa decisione? Ce lo racconta Andrea Polo dopo la musica.

0: Bentornati all'ultimo blocco della nostra mezzanotte di Radio 1, il nostro cantiere Italia estivo tra virgolette. Bentornato al nostro ospite, l'economista Andrea Polo. Dottor Polo, 6,7 milioni di italiani hanno già deciso di non partire. Perché?
1: Fondamentalmente per ragioni economiche, quindi l'incremento dei prezzi che abbiamo vissuto tutti negli ultimi mesi li ha fatti un po' ritornare sui propri passi, oppure anche per timori vari. Uno per tutti, quello proprio legato al conflitto, sia perché ritenute non sicure le mete in cui volevano andare, o anche per il timore che il viaggio venisse cancellato, ad esempio per l'assenza del carburante.
0: Ah, ecco, perfetto. Quindi questo è stato esito. Come diciamo, quali saranno le evoluzioni dei comportamenti in relazione alle vacanze degli italiani? Quali sono le tendenze? Diciamo, i macro trend.
1: Allora, di sicuro la vacanza in casa.
0: La vacanza in casa.
1: Quindi, sì, questa è il trend di quest'estate. Casa propria o casa dei parenti, oppure casa presa in affitto. Diciamo che stiamo riscoprendo una dimensione diversa.
0: Ma è una dimensione più economica?
1: Certamente sì. Assolutamente sì, questo è uno dei principali modi, ma anche una vacanza che in qualche modo cambia proprio la modalità di utilizzo, quindi abbiamo chi voglia di scoprire autonomamente e di non farci guidare, diciamo, da quelle che sono le scelte di tour operator o altri, senza dubbio utilissimi in alcuni casi, ma magari per le vacanze estive scegliamo di fare qualcosa in maniera diversa. Questo è ciò che è emerso dall'indagine.
0: Allora, dicevamo prima che anche la durata della vacanza è stata in qualche modo influenzata dal conflitto. Quale sarà la durata media delle ferie estive 2026 per le famiglie italiane? E siamo ancora il popolo delle ferie d'agosto, sì o no, Andrea Polo?
1: Durerà circa 11 giorni, non siamo più il popolo delle ferie d'agosto.
0: Questa è una notizia, insomma, dopo
1: è un'altra delle tendenze.
0: Dal boom economico in poi tutti gli italiani andavano in ferie ad agosto, no? Invece
1: esatto, quando tutto si fermava,
0: sì,
1: oggi non
0: più. Anche le fabbriche del nord, a cominciare dalla Fiat,
1: fabbriche, gli uffici, oggi la realtà lavorativa
0: più articolata.
1: Sì, quindi si va in vacanza da giugno fino a settembre.
0: Fino a settembre. Senta, allora, noi vogliamo chiudere con un consiglio utile come abitudine di questo nostro spazio su Rai Radio 1, l'ho detto, nel piccolo facciamo servizio pubblico e grazie perché lei ci aiuta sempre. Viaggiare è bello, ma viaggiare assicurati è ancora meglio. Quanto costano e cosa coprono le assicurazioni per i viaggi? E poi ci salutiamo.
1: Le assicurazioni per i viaggi costano poche decine di euro, parliamo veramente per una settimana di vacanza di circa 30 euro, coprono non soltanto quelli che possono essere i problemi legati alla salute in vacanza, ma anche ad esempio gli imprevisti, dallo smarrimento dei bagagli al furto dei documenti.
0: Ah, ecco, quindi è conveniente.
1: Decisamente sì, soprattutto se lo si raffronta al costo di una vacanza, insomma.
0: Certo. Allora, grazie, grazie di cuore ad Andrea Polo. Adesso mi corre l'obbligo di chiederle dove va in vacanza lei, se è già stato in vacanza.
1: No, ma sarà una vacanza fresca, mi auguro, perché la mia meta è il Nord Europa.
0: E il Nord Europa,
1: speriamo,
0: perfetto.
1: Al fresco.
0: Vogliamo ricordare, prima di salutarci, che c'è la possibilità, e tra l'altro lo consigliamo, di leggere il suo libro, Storie di padri, storie di figli, arrivato ormai a quale edizione.
1: Io non posso che consigliarlo, ovviamente, soprattutto in estate, sotto l'ombrellone. È una bella lettura.
0: È una bella lettura. Va bene, grazie ancora Andrea Polo, buone vacanze, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: E ci risentiamo prestissimo. E io ringrazio voi che ci avete seguito anche in questa puntata, ma soprattutto il mio grande regista Luca Bernardini e l'ottimo coordinamento tecnico per questa puntata di Tommaso Margiotta. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre alla stessa ora, sempre sulle stesse frequenze Rai Radio 1, ma l'intervista sui mutui e sulle vacanze appena andata in onda la potete riascoltare, se vi va, sulla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta e buonanotte.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Dopo Madrid e Berlino, il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti di migranti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Ed è ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Il piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, è respinto da Netanyahu. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice, e finché sarò premier non ci sarà alcuno Stato palestinese. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. E poco fa a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato anche un attacco missilistico contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento indaga per omicidio nautico riguardo alla morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto, ucciso dal gommone mentre era impegnato in immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. Poco fa le notizie che arrivano invece dalla Sicilia: l'Etna non dà tregua anche questa notte, ci sono limitazioni del traffico aereo, ritardi naturalmente sul porto di Catania. E anche il caldo torrido non dà tregua. Bollino rosso in 19 città anche oggi. Al nord e in parte al centro temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'altra pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39-40 gradi. E addio all'angelo della velocità. 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma degli anni 60. Jacobs a Birmingham, e gareggerò per lui. Cordoglio invece del presidente Mattarella. Il tennis: Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, problemi al ginocchio. Al Motomondiale a Silverstone, tripletta Aprilia, e oggi appunto gli Europlay di atletica. E chiudiamo con i preliminari di Coppa Italia. Sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia. I 32esimi toscani troveranno il Cagliari. Partita pirotecnica invece a Benevento: il padrone di casa battono 5-3 il Ravenna, e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: 3-2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. L'inviato a Bruxelles.
3: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il ministero, sono tedesche.
4: Rispetto a
3: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo Agesen si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
5: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sentiamolo.
6: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina